0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 7 luglio sulla Campania con tempo asciutto ed assolato al mattino. Dal pomeriggio locali disturbi si presenteranno lungo l'Appennino e nelle vicine zone adiacenti. Si tratta della formazione di isolati rovesci, anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati di breve durata. Clima caldo di piena estate, temperatura massima nelle diverse località comprese fra i 30 e i 33 gradi. Il caldo si farà sentire anche nella notte all'alba con valori minimi elevati soprattutto sul litorale attorno ai 26-27 gradi, ma soprattutto vi anticipo che il caldo sarà in accentuazione a metà settimana. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bravissimi come sempre, le 7 in punto, e io ve lo dico saltellando anche perché mi dà la carica giusta. Stamattina 7 luglio 2026, incredibile ma vero, siamo ancora in onda e lo saremo per tutto il mese di luglio. Poi anche noi voleremo da qualche parte. In realtà già domani pomeriggio io volo, giuro, vado a fare un bagno in un posto. Ho detto a mia moglie: domani ti porto a fare un bagno, non sa dove. Non lo dico neanche a voi, sono quelle follie d'estate e anche d'inverno che solo Antonio Manganiello può fare. Verso le 2:30 ho detto: guarda, ti porto a fare un bagno. Ma dove? Tu non ti preoccupare, portati il costume, uno di ricambio, asciugamano e basta, e carta d'identità. Per il resto me lo vedo io, ok? Già sta, tieni paura perché dici: chi stai pazzo, ormai si sa, chissà domani mi porterà. Poi vi aggiorno. Nel frattempo saluto Nelino Iorio in regia, se volete potete geolocalizzarvi al 342 00 00 100. Ma voglio sapere il primo pensiero del mattino, cioè appena vi siete svegliati, oltre alla pipì, qual è il pensiero fisso nella vostra mente? Tra poco nel pipistrello.
1: Stare con

0: Mario.
1: Siamo già martedì 7 luglio, una giornata non qualsiasi, non è l'argomento del giorno, però è giusto ricordarlo, la giornata mondiale del cioccolato. Io adoro il cioccolato in tutte le sue sfaccettature, sono proprio un drogato di cioccolato, non parliamo di Nutella, qualsiasi cosa abbia a che fare col cioccolato, io ne vado letteralmente matto. E diamo qualche informazione, la giornata è stata istituita nel 1847, pensate un po', venne creata poi la prima tavoletta di cioccolato della storia. Da allora questa prelibatezza non ha smesso di evolversi, e vedete voi, ma quante cose al cioccolato conosciamo? Non voglio fare pubblicità, no, però le tavolette di cioccolato, vabbè, il Kinder Bueno che io adoro, anche quello bianco, il Twix e ancora il Duplo e poi la Nutella e poi i pan di stelle, le gocciole, gli abbracci e ancora la Fiesta, Kinder Delice, vabbè, pubblicità, go go, basta, fermiamoci qui e parliamo ancora dei vostri WhatsApp, quelli cioccolattosi, perché no, potete inviare qualcosa che riguarda una prelibatezza al cioccolato e vi fa letteralmente impazzire, ripeto, non sarà l'argomento di oggi. Vediamo un po' cosa succede al 342 00 00 100. Questi siete voi. Ah, che bello quando partono queste basi. Chi è?
2: Ciccio, mi ciao Ciccio. 268 direzione Casoria. Manganese, sono proprio contento che è uscito dall'America. Cioè, c'è da
1: pure
2: la cosa che ha fatto
1: anch'io.
2: È stato proprio antisportivo.
1: Posso dire?
2: È giusto così.
1: Ti posso dire, io sono un pochettino restio nel dire forza Belgio, anche quelli mi sono un po' antipatici, però ieri ho tifato per il Belgio perché mi stavano proprio sui maroni, per non dire altro, gli Stati Uniti. Via, via, ah, che bello, giustizia, pronto?
3: Buongiorno,
1: ma buongiorno. Raffaele da Mainz.
3: Nietzsche, malizio.
1: È troppo però,
3: In questo momento
1: sì.
3: Sto andando al lavoro.
1: La roccia?
3: E siamo fanno cavere. Assurdo.
1: Vabbè, dai, fai una cosa semplice, non andare a lavorare, quindi ritorna a casa e hai risolto, no? È pronto?
4: Mangane, buongiorno,
1: è lui.
4: Amore mio, eccomi qua,
1: tesoro.
4: Doppiaggino da Gaetti.
1: Vai.
4: Mangane, ma una domanda, ma i sette nani erano frato o cugino?
1: I sette nani, frato o cugino? Frato o cugino, può essere. No, ragazzi, questa cosa è interessante. Se qualcuno lo sa, mi fa sapere, così acculturiamo ancora di più questo programma. Pronto?
5: Buongiorno, Manganiello.
1: Buongiorno.
5: Sono Pasquale da Napoli, direzione Portici.
1: Vai, Pasquale.
5: Mamma mia, una bella caprese, ma.
1: Ah, hai ragione. Avevo mancato la caprese, perché vogliamo parlare della torta Sacher che ho assaggiato proprio lì a Vienna, e vi dico la verità, qui non tanto mi fa impazzire, boh, perché stavo a Vienna, perché lì magari parti prevenuto, l'hanno fatta qui a Sacher, un culo così, tra l'altro 12 euro una fetta di Sacher, ma stiamo scherzando? E allora, anche se non è buono, dici, com'è buona, esagerata. Pronto? Fai piacere.
6: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Hai ragione, mi ha fatto pigliare un tramoro condizionato.
1: Allora, noi stavamo parlando stamattina con Nellino Iorio e abbiamo fatto la stessa cosa, cioè abbiamo riascoltato nel podcast l'ingegnere. Se non l'avete sentito, non perdetevi la puntata di ieri, che è già lì sui social o meglio sul sito. E l'ultima mezz'ora, ragazzi, era surreale, era il metaverso. Io non oso immaginare chi non abbia ascoltato il tutto, bello e buono. Si trova un ingegnere che per mezz'ora parla del condizionatore. Pronto?
7: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Pistelli, buongiorno.
1: Chi
7: mi è? Geolocalizzo.
1: Vai, bravo.
7: Sento bene San Nicola, la strada Caserta, in mezzo al verde.
1: Beh,
7: una
1: male,
7: bella passeggiata mattutina dalle 6:30 prima del lavoro. Il primo pensiero andò era scappare dalla calura, perché a casa si amore lo cavera.
1: Bravo, hai fatto bene.
7: Invece a quest'ora per strada si sta una bellezza.
1: Ci sta bene. Vabbè, hai ragione.
8: Da San Nicola.
1: Un bacio anche a te, ancora qualcuno, pronto?
9: Buongiorno pipistrelli, sono Domenico da Salvizio.
1: Vai Domenico.
9: Andò, a me l'unica cioccolata che mi piace è Veressasi.
1: Sono
9: cioccolato.
1: No, ti prego, ti prego.
9: Sono di fe, qua a Salvizio fanno 12 gradi.
1: Oh, stai benissimo.
9: In Sicilia, a Napoli sono stato, erano 45 gradi.
1: Porca miseria, sei stato anche in Sicilia, a pochi passi da dove poi arriverò io con il mio show. Chi stanno pure in Sicilia, ragazzi, il pipistrello alla conquista dell'Italia. Italia, pronto?
10: Buongiorno Mangani.
1: Buongiorno.
10: Ci passa tempo nostro.
1: Meno male, sono contento.
10: Sta andando verso Marcianise. Buona giornata a tutti.
1: Anche a te. E il Raffaello dove lo mettiamo? Quello al cocco. Ti piace Nellino? Anche quello lo adoro, eh. Ma quante cose al cioccolato possiamo menzionare? Gli M&M's, anche quelli al cioccolato. Ma la tavoletta poi ti piace più al latte o fondente? Vediamo un po'. Ah, ok, porca miseria, sei proprio buon gustai. Al latte con l'Oreo dentro pure non è male. Fondente ha il suo perché, però, guarda, dicono sono stati in Svizzera, ho fatto indigestione di cioccolato, addirittura delle praline allo champagne mi hanno fatto assaggiare. Mamma mia, pronto?
0: Angene, buongiornissimo.
1: Chi è? Buongiorno. Sono
0: svegliato alle 6:30.
1: Dalle 6:30?
0: Mannaggia, mi sono ancora mezz'ora, vorrei mangiare, come faccio?
1: Ti amo.
0: Aggiudicando per tutta la casa, una volta con un po' di caffè, una volta, no?
1: Sì.
0: E quando si è fatto la gente, assa fa manganello.
1: Assa fa manganello, è bellissimo.
0: Buongiorno, felicità.
1: Ormai. Che bello.
0: Voglio proprio ammalare, allora vieni a Pozzuoli?
1: Sì, sì. Posso venire lì? C'è qualche lido? Sì, fammi sapere. C'è cioccolata buona? Fammi capire, se no non vengo. Un bel cardor, mi dice un amico. Anche quella è pubblicità, ormai ne stiamo a fare stamattina. Ma ai Baci Perugina dove li mettiamo? Non ho mai letto nulla all'interno. Cioè, quando mia moglie li regala, sono così goloso di cioccolato che rompo tutto. Al poco mangi pure la carta dove c'è il biglietto. Mai letto? Sì, sì, sì, tutto a posto. Via, pronto ancora, l'ultimo.
8: Mangani.
1: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno. Sono
1: ciao.
8: Tutu.
1: Tutu, vai.
8: Mi geocalizzo.
1: Sì, dove sei?
8: 24 gradi,
1: sì.
8: Direzione Caserta.
1: Caserta.
8: Ma di una media cioccolata che dalla che non c'è lì mai.
1: Mamma mia, pure sì, quella è buona.
8: Si scaldano in modo che non c'è lì in posto posto.
1: È vero, è vero. Anche quella con le mandorle, poi ho assaggiato quando sono stato in Svizzera quella con i popcorn all'interno, ragazzi, una bontà esagerata, credimi Nellino. Sì, sulla carta dice ma come i popcorn non scoppiate, so come dirvi, solo come, il granello, non so se ce li amavo, solo il kick, no non te lo rompi perché è cotto, come se fosse cotto, hai capito, però c'ha quella sensazione. Beh, buonissimo, pieno di popcorn, proprio bel, non scoppiato, per farti capire. Va bene, la meglio sciocura del Keller Alinda, anche quella che te lo dico a fare. Ottima, mettiamo un disco, voi continuate a parlare, se vi va, della cioccolata, quella che preferite in assoluto nella giornata mondiale del cioccolato, ma non sarà l'argomento della giornata. Nel frattempo saluto un po' di amici che ci guardano in TV, canale 76, volete interagire con noi? 342 00 00 100, questo è il pipistrello

0: Abbiamo capito bene la lezione di ieri. Adesso il condizionatore, caro Nellino, è a 22 gradi. Vuol dire che non sono 22 gradi quelli erogati da questo climatizzatore, ma sono i 22 gradi che poi dopo dovremmo trovare all'interno di questa stanza. Perché se prendi un termometro e lo avvicini al condizionatore, sentirai, o meglio, vedrai 13-14 gradi, che sono quelli reali che emana il condizionatore. Poi ho fatto lo split e tutto il resto che ha raccontato l'ingegnere l'ultima mezz'ora. Io purtroppo ho dimenticato tutto, non ricordo niente. Se qualcuno ricordasse almeno una nozione del nostro ingegnere.
1: Ma che è successo?
0: Che è successo? Devi sentire la puntata di ieri, perché non mi va proprio di cominciare da capo, ragazzi. Un male capo l'ultima mezz'ora, non si ripete poi mai alla radio. Sentiamo ancora vocali 342 00 00 100. Poi più tardi lanceremo l'argomento prettamente estivo, perché parleremo di tutte quelle cose che eventualmente non sopportate sulla spiaggia, ma di alcuni divieti veramente importanti che tante spiagge stanno adottando. Nel frattempo, questi siete voi.
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Peppu Lione.
0: Peppu Lione.
2: Pigli un bello bucaccio Nutella. Da una stanza di lietto con una bella guaglio.
0: Mamma mia.
2: Con un sapore diverso.
0: Tu dici, cioè, devi spalmare la ragazza con la Nutella? Tutta? Beh, poi dopo tenuti a bed, cioè, voglio dire, ma sai che non mi attira però sta cosa qui? No, preferisco naturale, onestamente. Pronto?
3: Buongiorno, professore.
0: Attenzione, silenzio.
3: Saluto al mio amicone Antonio, a Daniello,
0: sì,
3: a Nellino, che in regia è un grande, mi giaguarizzo, sto a casa.
0: Sì.
3: Saluto la mia Roccia che andrà al lavoro.
0: Roccia va al lavoro.
3: C'è una bellissima giornata.
0: E tu fai la ricotta a casa.
3: Bene.
0: Capito?
3: Vi auguro un buon martedì. Saluti da Raffaele da Mainz.
0: Allora, ciao. Raffaele da Mainz manda al lavoro la moglie, ecco, il 7 luglio con questo caldo, e lui sta a casa. Giustamente la moglie va al lavoro perché deve pagare la macchinetta o il caffè. Pagata 480 euro, ha fatto delle rate, e la Roccia, ecco qui, deve sopportare e supportare gli sfizi di Raffaele. Mo dico io, Raffaele, cana macchinetta sta 80 euro, che fa pure un buon caffè, quella lì con le cialde, ma tu ti accattate una macchina di 500 euro, ma ti rendi conto? Cioè, ma la marmitta catalitica sta macchinetta o il caffè, ma facci sapere un attimo come fa il caffè. Pronto?
4: Ciao Manganello.
0: Yeah.
4: Toriba in giù, grande pagalessare, grande tutti abito.
0: Ma
4: Toriba in giù,
0: ma che è un numero straniero, Nellino? Mi sta a prendere per il culo. Ah, sa prendere per il culo. Ah, ok. Oh, va bene, complimenti. Sembrava un giapponese, un cinese, una roba del genere. Pronto? Ancora
5: Antonio,
0: qualcuno?
5: Buongiorno, sono Patrizio d'Amore. Antonio,
0: ciao, Patrizio.
5: Volevo capire una cosa, ma
0: sì.
5: Quindi ad agosto non ci sarei, non ci sei, scusami, non ci stai tutto il mese di agosto?
0: Mm.
5: Quindi il programma non c'è?
0: Aspetta, adesso
5: prima?
0: Mi faccio i conti.
5: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Ciao anche a te. Allora, ragazzi, vi dico che noi andiamo in vacanza il 31 di luglio, che è l'ultima settimana di luglio. Poi ritorniamo tutti noi, se Dio vuole, lunedì 24 di agosto. Ok, quindi il 24 di agosto ritorniamo tutti insieme con tante sorprese. Restate sempre con noi. Sentiamo l'ultimissimo, dai, pronto?
6: Ma insomma, magari bocciò,
0: oh, che voce.
6: Dai,
0: il bocione.
6: Pure riesco a fare la circolata, ma se non ci sta la circolata, caga, faccio pazzo.
0: Anch'io, anch'io.
6: La stessa cosa quando un fumatore ci manca in sigaretta.
0: No, ma è vero, è vero.
6: Stessa cosa.
0: Soprattutto di notte, con il dito che devi proprio inserire all'interno del vasetto della Nutella, è antigenico, lo so, ma chi se ne accorge alle 2, alle 3 di notte e poi ritorni a dormire. L'ultimo, in realtà è una foto, dice: ciao Antonio, ti ascolto mentre faccio colazione con porridge, yogurt greco, fiocchi d'avena immersi in caffè e latte ieri sera e cacao magro, una delizia del palato, e poi si va al lavoro. Ciao da Maurizio, ma è troppo sano, è da qua. Però guarda, è una bella faccia, guarda qua, guarda, porridge, testi cose di un livello un po' più alto, invece ho fatto colazione con fette biscottate e marmellata. Poi a un certo punto ho detto: vabbè, ma mo due le faccio con la marmellata e due mi faccio con la Nutella, ci sta. Va bene, disco, e contestualizziamo il programma tra qualche minuto con i divieti e con tutto ciò che magari non sopportate sulla spiaggia. E ancora un messaggio che dice: ciao Antonio, ti guardo in TV, puoi salutare mio figlio Federico che ha solamente 3 anni e tutte le mattine dice: metti Manganiello. Ma davvero? Oh! Ciao, eccomi qua, ciao ciao ciao ciao ciao. Ma no, ancora, ciao ciao ciao, sono io, sono io.

0: dimenticherete mai. È successo almeno una volta nella vita, no? Voglio sapere qual è quella scena assurda, imbarazzante, decisamente disgustosa che abbiate mai visto in spiaggia, quella che ancora oggi raccontate agli amici e non riuscite a dimenticare. Cosa volete da me? Io vi racconto una cosa che vedo praticamente tutti gli anni da quando sono nato più o meno e vado sulla spiaggia. Odio quella donna che schiaccia i punti neri oppure i brufoli al proprio fidanzato, al proprio compagno, cioè che si mette di spalle e quella dietro che schiaccia. Ma stiamo scherzando? Addirittura una volta su internet, ma anche dal vivo, e dico anche dove, in provincia di Napoli, ho visto un tizio che si faceva lo shampoo a mare, e non sto scherzando, ragazzi, l'ho visto per davvero. E allora ditemi un po' cosa non sopportate, quella roba che avete visto sulla spiaggia e vi ha fatto letteralmente schifo. Qualche esempio: quello che si taglia le unghie dei piedi sotto l'ombrellone, tra l'altro anche unghie nere, oppure chi cambia il pannolino al bambino, con tutto il rispetto, però direttamente sulla sabbia. E ancora persone che lasciano montagne di rifiuti prima di andare via, chi mette la musica, anche quelli, no, a tutto volume, pensando di essere il DJ della spiaggia, ma non lo è. E ancora chi scuote l'asciugamano pieno di sabbia addosso agli altri. Quante cose, no? A parte quelle che danno fastidio, ma io parlo di situazioni veramente grottesche, disgustose, che avete vissuto su una spiaggia. Mi raccomando, siate veramente sinceri al 342 00 00 100.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vi già lo state a fare le 7:29 con Antonio Manganello e il pipistrello fino alle 9. Raccontatemi nei vocali qual è la cosa più orrenda o più assurda che avete visto in spiaggia. Voglio le storie che ancora oggi vi fanno dire no, non ci posso credere. C'è Marco: ragazzi, l'anno scorso ho visto un signore che si è messo a tagliare le unghie dei piedi sotto l'ombrelloni. Aspetta però, i pezzetti volavano dappertutto. Questo è lo schifo più totale. Dice: ho finito il panino in tempo record, sono scappato. Ma qualche pezzettino di unghia è arrivato? Sì, sulla maionese? Vi faccio vomitare stamattina. Poi, la cosa peggiore, dice Elisa, una famiglia che ha cambiato il pannolino del bimbo direttamente sulla sabbia, lasciandolo lì per un bel po'. Ecco, quella è la cosa negativa. Voi cambiate il pannolino tutto a posto, ma dovete poi dopo riporlo da qualche parte, no? E ancora, Giulia, una coppia ha litigato talmente forte che tutta la spiaggia ha smesso di parlare per ascoltarli. Alla fine è partito pure un applauso quando lui se n'è andato. In effetti sono anche un po' infami su questo. Se voi litigate sulla spiaggia, e spesso capita senza vergogna, poi a un certo punto, mentre stanno alzando la voce, bella buona, poi abbassano la voce. Righi, noi dobbiamo capire poi come va a farni. Allora, o litigate in silenzio, o vi allontanate, oppure ci fate vedere anche il finale. È come se vedessi una serie Netflix e non arrivi all'ultima puntata, scusate, no? E sentiamo invece un po' di vocali al 342 00 00 100. Leggo quello di Raffaele da Mainz come lo leggesse lui, no? Vediamo. Buongiorno, sono Raffaele da Mainz. Io odio in spiaggia quando stai a prendere il sole, vicino di ombrellone, parla come una radio con la moglie e i figli, alza la voce. Raffaele da Mainz, è vero, anche il vicino di ombrellone a volte dà fastidio. Devi avere la fortuna di avere un vicino di ombrellone serio, che non rompe le scatole, che non parla con te, perché magari vuoi stare lì tranquillo senza sentire nessuno. Non è così semplice. Ancora un altro, Salvatore di Caserta, ma dice: sono a Messina. Io la settimana scorsa ero in spiaggia e ho visto una ragazza che si depilava sulla spiaggia e ogni tanto andava in acqua a lavarsi. Ma come si fa? Mi saluti la mia vita Manuela, le dici che la amo tantissimo. Ma dico io, ma ragazze, ma avete il tempo a casa di depilarvi? Cioè, andate sulla, ma non vi vergognate. Ma parliamo anche degli uomini che si depilano sulla spiaggia, ci mancherebbe altro. Pronto?
1: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Una cosa che non posso mai dimenticare.
0: Vai.
1: Un'estate di una decina, 12 anni fa all'incirca.
0: Ok.
1: Villaggio Coppola.
0: Sì.
1: Mangani, mi stiamo a mare quando è bella e buona sotto scoglio di Villaggio Coppola, rinda spiaggia
0: sì.
1: Libera. Esce lo zoccolo.
0: Oddio.
1: Una cosa assurda. E pure una signora, chi le lusurici?
0: Lusurici? E 8 kg?
1: Giuro, grandissimo.
0: La pantecana cos'era? Una nutria potrebbe essere, Bravo, ancora qualcuno, vai, pronto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: L'infermiere da Pagani.
0: Vai.
2: Più che altro ti vorrei raccontare un aneddoto.
0: Vai.
2: Che è successo qualche anno fa.
0: Siamo qui per questo.
2: Con un mio amico, che poi gli abbiamo dato anche un soprannome per questo.
0: Vai.
2: Stavamo sul porto di Cetara a pescare.
0: Ok, bella Cetara.
2: Un amico mio prese un piccolo pesce serra.
0: Sì.
2: E al volo glielo inserì nel costume di questo amico mio.
0: Avevo un attimo
2: Gennaremus imbranciato.
0: Capito altro?
2: E allora, a posto di chiamarlo Gennaremus imbranciato,
0: sì,
2: è diventato Gennarino Sirretel.
0: Mi piace tantissimo. Cioè, questo ha inserito un pesce all'interno del costume del suo amico, il pesce serra, se ho capito bene. Pronto?
2: No, Mangani, che butamiente stomaco.
0: Ma che cosa? Ragazzi, ma noi stiamo parlando delle cose che non si fanno sulla spiaggia. Forse ti riferisci sicuramente alle unghie tagliate e volate via. Pronto?
3: Mangani, una cosa che mi dà fastidio a volte, pigia innamorato, vanno a mare.
0: Sì.
3: Quando metto costume innamorato, che non si vede niente, pare che stanno a nulla. Vanno a spiaggia, poi non mi lavora questo, ma dove andare?
0: È vero, bravo. Ci sta.
3: Stavolta scendere, hanno come te c'è qualcosa in quella testa. Non mi lavora questo, non mi chiedevo, quando mi devo fare.
0: Cosa non sopportate sulla spiaggia? Un aneddoto, qualcosa veramente brutto, schifoso che avete visto e che volete in qualche modo poi segnalarci al 342 00 00 100. Torniamo tra poco, ma attenzione, alzate il volume, arriva il pezzone del petagnone.

0: ascoltato l'intera canzone con gli occhi chiusi o quasi, ho goduto come un riccio. Molti di voi hanno scritto a Capiz che dura 5 minuti esatti, anche più. Pensate un po' come è cambiata la musica rispetto a tanti anni fa. Mamma mia, pezzone del Petagnone. Ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Stiamo parlando delle cose più disgustose, assurde che avete visto sulla spiaggia. Ma voglio salutare mio amico Ciro Candalino che mi ascolta quasi tutte le mattine. Un abbraccio al dentista numero uno, Ciruzzo Candalino. Non è pubblicità, è semplicemente amicizia, fratellanza. Manganiello, un paio di anni fa in Sardegna, in una di quelle spiagge incontaminate che si vanno ad esplorare nella parte più naturale dell'isola, a giugno, con ancora poca gente, dietro una duna in mezzo alla Posidonia c'era una turista che poi scoprimo essere straniera. Hanno una concezione un po' diversa dell'igiene, anche del pudore e della vergogna. Era letteralmente accovacciata a fare quello che puoi immaginare. Ok, non era pipì, se immagino bene. Era un po' appartata, ma alla fine nemmeno tanto. Il luogo consentiva di nascondersi molto meglio, ma per lei era naturale. Cioè, naturale fare i propri bisognoni così sulla spiaggia, a mare, pensa un po'. Ciao Vincenzo, grazie. In quella zona probabilmente non andremo più. Sentiamo ancora qualche vocale, caro Nellino. Vediamo un po' le cose più assurde, indegne, che avete vissuto su una spiaggia. Pronto?
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mangani, a me la cosa che più mi dà fastidio è spiaggia.
0: Sì.
1: È quando vedi quegli uomini sotto le rocce, allargano il costume e con le mani fanno i chili palleggio. Ma non erano buoni tempi d'ori,
0: vabbè.
1: Mamma mia, che schifo.
0: Vabbè, ci sta, no? Quando si sistemano un po' le ciliegie, no? Per dire, ci sta, pronto?
2: Buongiorno, Nando.
0: Buongiorno.
2: Ti seguo da sempre.
0: Oh, che bello. Sono contento.
2: Nando, comunque, un paio d'anni fa ho trovato una ragazza sotto la doccia.
0: Sì?
2: Sotto la doccia che si faceva i piedi con le lamette.
0: Ma dai, ma come
2: e
0: si fa?
2: Intanto, passava la lametta anche nelle parti intime.
0: E tu l'hai vista? Non ci posso credere. Vabbè, non hai approfittato, signorina, vi serve, ecco, un po' di depilazione anche dietro, perché non vedete, no? Era un modo per approcciare, no? Allora, leggo questo messaggio di Luigi, ti prego, leggilo, lo faccio. Buongiorno Manga, sono Luigi. Io, mio amico, che non c'è più purtroppo, stavamo con una ragazza facendo una cosa a tre, vabbè, una cosa a tre. Stavi sognando e fa una cosa a tre. Su un lido a Ischitella, di notte, pensa un po', all'improvviso, vennero i guardiani con le pile in mano, non erano dei guardoni, guardiani, e con maniera forzata ci mandarono via. Che tristezza, ma continuammo in macchina. Un abbraccio ai pipistrelli, fatto bene, bisogna continuare assolutamente, perché poi il coito interrotto è un problema, no? Per la prostata. Andiamo avanti, pronto?
2: Ma si dice, stavamo sul porto di Cetara a Pescara, non a Pescare.
0: Sì, a Pescara.
2: L'ignorante.
0: Ah, perché hai detto a Pescara? Non avevamo sentito. Vabbò, ragazzi, ma sapete che è mattino, no? Le 7:42. Siamo un po' dislessici. Cioè, tranquilli, dai, divertiamoci. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: E quando esci la faccia rinda all'acqua e ti ho un bug selvaggio.
0: Che schifo! Ma che schifo, ma dove? Dove? Non ho mai visto io un tampax, cioè così. In piscina oppure al mare, fortunatamente non l'ho mai beccato. Nellino, tu sì, l'hai visto qualche volta, no? Ok, dove l'hai visto sto tampax a mare? Però se tu ci pensi, magari la donna che ha il tampax poi va a mare, potrebbe perderlo, no? Durante il bagno, ci può stare. Pronto? Vediamo.
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Vai, per giure,
0: sì.
4: Essere un grande classico.
0: Vai.
4: Il caso che hanno costruito, che hanno fatto a turno.
0: Ti dico la verità, sono uno di quelli. Io non amo andare in cabina oppure nello spogliatoio quando sono sulla spiaggia, siccome odio il costume bagnato e non oserei mai poi mai mettere la mutandina sotto al costume, cosa che fanno tantissimi giovani di oggi, credo anche Nellino. Hai visto? Ricky, aspetta, ma io vado a fare una domanda, no? Ma quella mutanda sotto al costume si asciuga, sì o no? Mai. Ma perché va a mettere la mutanda sotto al costume? Qual è il simbolo? Cioè, sport, quello è fashion? Cioè, qual è il motivo? State comodi? No, non si sa, però deve uscire la marca fuori al costume. No, non è quello, non è quello. Anche mio figlio, ma tu ci fai i funge? Cioè io invece quando esco dall'acqua devo cambiarlo il costume, perché odio proprio il costume bagnato, sarà dire tutte cose con l'acqua, e lo cambio mettendo l'asciugamano intorno. Vi dico la verità, e mi porta 3-4 costumi. Ogni bagno devo cambiare il costume, non ce la faccio ad aspettare lì che si asciughi il costume, perché proprio non sopporto che sia bagnato. Va bene, mettiamo un disco. Ma c'è sfugato su questa cosa, guarda, proprio la settimana scorsa, un bagno con mio figlio, e io continuavo a dire: ma perché mi sta mutando? Tra l'altro lui anche con la situazione griffata, sai, papà, tamar più del papà, e lui mi dice: no, sto comodo, vabbè.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sì, mamma mia, come si sta freschi qui da quando abbiamo scoperto il funzionamento esatto del climatizzatore grazie all'ingegnere che ieri ha chiamato. Ma stiamo parlando di quelle cose disgustose, assurde che avete vissuto su una spiaggia. Abbiamo veramente una marea di messaggi. Allora, dice questo qui: ah, mi spiega il fatto della mutandina sotto al costume. Vediamo, manga, tenere a lungo la mutandina bagnata sotto il costume fa male ai testicoli. Nellino, hai capito? E tutti i ragazzi di oggi che mettete sta mutandina sotto, non so per quale motivo, si può mettere, ma una volta fatto il bagno bisognerebbe toglierla. A mio figlio io ho fatto togliere il vizio, oppure comprate il costume a mutandina da mettere sotto. Ma poi ci sta scritto: uomo che esce dal costume vi fa sentire più virili. Jason da Norimberga. È vero, spesso e volentieri c'è la mutanda con la scritta sulla molla proprio uomo e non solo. Poi vediamo, lo so che non sopporto, la cosa che non sopporto, non so voi, la scimmia, uomo, donna di Neanderthal, che nel 2026 fa le chiamate o videochiamate senza cuffie. Siccome io sono per il vivere, lascia vivere, dico adesso tu lo sai che dai cinesi con 5 euro si vendono. È vero, quelli che telefonano sulla spiaggia oppure non se ne fregano niente con le videochiamate ad alto volume, ad alta voce. L'ultimo dice: buongiorno Antonio, anni fa io e quattro amici andammo in campo nudisti, a Nicotera in Calabria, ma venimmo cacciati perché un mio amico, che noi chiamavamo Ucciuc, faceva scandalo per le sue dimensioni. Firmato Giuseppe. E vabbè, che c'entra? Allora sono razzisti, non ci capisco. Se uno è superdotato non può andare su una spiaggia di nudisti perché gli altri sono invidiosi. Boh, non lo so, dopo approfondiamo questo discorso. Nel frattempo un po' di vocali. Pronto?
1: Oh, manca niente, porto 3-4 costumi per gli affanare una tema.
0: Veramente, non scherzi.
1: Sì, hai giro in Inghilterra quando sei scusato a Buckingham
0: Palace. Ma non è quello, ragazzi, è un costume anche di 10 anni. Potete chiedere a mia moglie. Io ho, tra le cose che odio, è avere il costume bagnato anche per pochi minuti. Un'altra cosa che odio è quando vai in un albergo, quelli economici, e trovi al posto della cabina doccia la tenda, quella tenda che si chiude, che poi quando si bagna si azzecca un gol. È una di quelle cose che odio in assoluto, quindi non ci posso fare niente. Pronto?
2: Ciao Manganello, Enzo da Cancello.
0: Ciao.
2: Senti, te lo spiego io perché.
0: Ah, finalmente, vai. Costume. Perché?
2: In effetti parlo dei miei tempi, vabbè, non lontanissimo perché tengo 38 anni.
0: Sì.
2: Fino a poco tempo fa la mettevo anch'io.
0: Pure tu.
2: Perché per non fare un marsupio, quando uscivi dall'acqua si vedeva.
0: Ah, panzana, tu dici?
2: Diciamo.
0: Si e vedeva. Quindi mettendo lo slip.
2: La mutanda per stringere un pochettino. O magari i giovani di oggi la prendono come moda.
0: Sì.
2: Almeno io. Questo è il mio parere.
0: Ma perché
2: bene,
0: tu
2: un abbraccio,
0: ho
2: ciao,
0: capito
2: magari.
0: Ma perché tu avevi tra virgolette un problema, non è un problema, anzi beato te, di dimensioni, quindi per quello mettevi uno slip per non far vedere così il paccotto, è così? No, fammi capire, perché mica tutti quanti. Allora ognuno di noi che mette il costume non si vede, perché poi se metti il boxer, no, alla fine non è, se metti lo slip sì, lì si vede di più. Pronto?
3: Manganello, anche il più piccolo dei miei tre figli, che te ne 13 anni, ma poi che ne tenne 17, nuda marrone e te ne
0: come mio figlio
3: costume, fa fare la firma.
0: Ah, oi,
3: comunque,
0: hai visto? Allora è quello.
3: La schifosa che ho visto, ero ancora a Salerno, ero creatura, erano gli anni 80.
0: Sì.
3: Rinda l'acqua, c'è cioè, una capi gallina che galleggiava.
0: No, vabbè, dai. Una capi galline che galleggiava in acqua. Incredibile, ma non tanto, perché vi posso raccontare un'altra cosa ancora più oscena. Ero attore annunziata, lo dico, ero piccolo, facevo il bagno solamente lì, in un lido libero, e trovai, adesso non mi crederete, io trovai una testa di maiale, una testa di maiale, ragazzi, non sto scherzando, che galleggiava a mare, zona Torre Annunziata negli anni 80. E non sto scherzando, è tutto vero. Noi che facemmo? La spostammo come se fosse una cosa quasi normale e ci facemmo il bagno tranquillamente, perché che potevamo fare, quello ci facevamo. Ancora qualcuno? Pronto?
4: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Quello che non sopporto già la spiaggia qui di Vecchiarillo, che si fanno la doccia e si fanno doccia e bidet incorporato.
0: Doccia e bidet incorporato, cioè nel senso che quando si fanno la doccia si allargano un po' il costume per poter sciacquare un po' quelle parti lì. Ma tutti lo facciamo, secondo me, no? Tu non lo fai? Io sia davanti che dietro, quando faccio la doccia dopo aver fatto il bagno a mare, la doccia libera, quella gelata, no? Quella che puoi morire con un infarto. Sì, ma ti sciacqui tutto. Ah, dove si sciacquano i piedi, Nellino? Tu fai proprio servizio completo. Io io allargo il costume e faccio sgorgare un po' di acqua sia davanti che dietro per poter far scendere la sabbia. L'ultimissimo.
5: La cosa più disgustosa a me è stata una decina d'anni fa.
0: Sì.
5: Da signori intorno agli 80 anni, in coppa di spiaggia, in pizza, in coppa una galetta, che se lo avevo costume sotto, ma già stavi in dopless, con tutte le carne appese. Che schifo.
0: Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare per il momento. Tra poco i vostri Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, se è un onomastico, un anniversario, approfittate di me, è tutto gratuito al 342 000 100. Però la preghiera è sempre la stessa: verificate che quella persona ci possa rispondere al telefono, altrimenti perdiamo solamente tempo. Vi ripeto ancora il numero 342 000 100. Adesso arrivano le news con Lucio Pengue.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Un proiettile, alcuni disegni e scritte dal contenuto ancora indecifrabile sono stati trovati sul cancello del comando della polizia di Secondigliano in piazza Giuseppe Di Vittorio. Il ritrovamento è avvenuto sabato mattina quando un agente si è presentato in servizio. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e la scientifica per i rilievi. La procura ha aperto un'indagine. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi del gesto intimidatorio legato all'attività degli agenti fino a una possibile minaccia di matrice camorristica. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ancora cronaca, un autobus della linea R6 dell'ANM ha imboccato contromano via Stanislao Manna nel quartiere Soccavo, urtando alcune auto in sosta. L'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri è stato ripreso da alcuni testimoni. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. L'autista è stato trasportato in ospedale per accertamenti del risultato negativo agli esami effettuati. L'ANM ha annunciato la nomina di una commissione interna per chiarire dinamiche e responsabilità dell'accaduto. Cambiamo argomento. Il Golfo di Napoli continua a essere protagonista in vista della Coppa America 2027. Dopo il fine settimana dedicato a Luna Rossa, è arrivato anche Emirates Team New Zealand, detentore del trofeo, che ha svolto la prima sessione di allenamento nelle acque del Golfo. Le condizioni meteo favorevoli, con vento stabile intorno ai 15 nodi, hanno permesso al team neozelandese di iniziare la preparazione nello scenario che ospiterà la prossima edizione della competizione. Andiamo con lo sport. È stata presentata la nuova maglia celebrativa del centenario del Napoli alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Sul petto spicca il nuovo crest dedicato ai 100 anni del club, che racchiude quattro simboli: il ritorno del corsiere del sole, il numero 100, il simbolo dell'infinito a rappresentare il legame eterno tra squadra e città, e l'attuale logo della SSC Napoli, a testimonianza di un club proiettato verso il futuro senza dimenticare le proprie radici. Lo ha spiegato brillantemente il numero 1 del club azzurro.
10: Ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il corsiero del sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club. Poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a abbracciare anche il suo emblema originario.
9: Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Ma come vola il tempo, del resto siamo pipistrelli. Pipistrelli rinfrescanti, tranquilli, perché se ascoltate questo programma, il climatizzatore sono io. Saluto Nellino Iorio in regia e saluto quelli che ci guardano anche in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, tutte le mattine. Appuntamento fisso con la leggerezza, con l'ironia, qualche risata, qualche emozione, anche grazie ai Telegram che andiamo a fare subito. Vediamo un po' il primo e vediamo se siamo fortunati anche stamattina, come ieri. Ci sono le giornate dove ci rispondono tutti quanti, quelle dove magari non avete avvisato prima. Vediamo il primo. Dice: buongiorno Antonio, faresti gli auguri di buon compleanno a mio cognato Emilio per i suoi 50 anni? Il compleanno è stato ieri, ma mi farebbe piacere riuscire a fargli arrivare questo messaggio. Va benissimo, proviamo caro Nellino, vediamo se ci risponde tuo cognato Emilio. A quanto pare c'è un rapporto tra i cognati. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto Emilio, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli. Sono Antonio Manganiello. Grazie. Ciao, e ho un messaggio da parte di tuo cognato Salvatore. Te lo posso leggere?
1: Certo.
0: Ok, noi sappiamo che ieri è stato il tuo compleanno, giusto?
1: Sì.
0: Bene, lui dice: buon compleanno cognato mio, per i tuoi 50 anni, auguri Emilio, di tanta felicità e serenità da tuo cognato Salvatore. PS, sei come un fratello maggiore che non ho avuto, ti voglio tanto bene. Ma sai che non è scontato un messaggio del genere ad un cognato, perché spesso no, non c'è un rapporto proprio idilliaco, invece tra di voi sì, corre buon sangue, dai.
1: Sì, ringraziando Dio, sì.
0: Meno male. Da quanti anni vi conoscete?
1: Saranno 20-25 anni.
0: Mamma mia, quindi cognati rodati, no? Da tanti anni. Non c'è mai stato uno screzio, una discussione?
1: No.
0: Bellissimo. Oh, c'è una grande complicità.
1: Sì, infatti, con lui, lui veramente è come un fratello per me.
0: Ma avete sposato due sorelle, se ho capito bene?
1: Sì.
0: Perfetto, quindi diciamo che vi confortate anche un pochettino, no? Nel senso, sono insopportabile tutte e due cose, no?
1: Di cosa sta dicendo sempre?
0: Lo sapevo, però è normale.
1: Ringraziando Dio, bene o male, si va avanti tranquilli. Tutti
0: meno
1: e
0: male,
1: due.
0: E sono contento, perché la cosa più bella è quando ci sta la serenità in casa, no? Allora, infatti, io ti faccio tanti auguri posticipati per i tuoi 50 anni. Divertiti.
1: Tanto.
0: Comincia a mettere un po' il freno a mano, te lo dico, vai a, fai dei viaggi, non pensare sempre al lavoro, mi raccomando.
1: Ti ringrazio tanto, sei stato gentilissimo.
0: Ti abbraccio Emilio, tanti auguri. Ciao. Allora, il secondo non è un telegram, è un monologo, è un papil. Ecco, io vi dico di inviare un messaggio breve. Vabbè, facciamo un'eccezione. Dice: sono Carmine, volevo inviare un telegram a mia moglie Cinzia. Ok, oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Se Cinzia ci risponde, leggeremo il papiello nel pipistrello. Poi più tardi ancora messaggi che riguardano l'argomento principe di stamattina. Vi stiamo chiedendo la cosa che odiate di più quando andate al mare, quella che non sopportate, qualche aneddoto di situazioni strane ma vere che avete vissuto su una spiaggia libera, ma anche sul lido privato, perché no? Vediamo se Cinzia ci risponde. Carmine, ah, eccola qui, Cinzia. Chi è? Mi ha risposto la figlia, credo. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccola qui, ti ha pure la segretaria, Cinzia.
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello, ti devo leggere un messaggio di Carmine, posso?
2: Come no?
0: Ok, il messaggio dice: oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Sono ben 9 anni che ci siamo sposati e non me ne pento. Sei una donna meravigliosa, una mamma un po' troppo severa e un po' pazzarella, ma va bene così. Non me ne pento della mia scelta. Spero che questi 9 anni insieme siano solo un inizio. Ti amo tantissimo. Poi continua, dice: dopo tanti anni passati insieme, mi basta ancora solo un tuo sorriso al mattino per essere felice tutto il giorno. Buon anniversario, amore mio, un abbraccio a voi, passo le giornate seguendovi, buona giornata. Ah, questo è per noi, a tutti voi di Radio Kiss Kiss Napoli. Quindi sappi che Carmine ci ascolta tutti i giorni e ti sta ascoltando. Cosa gli vuoi dire?
2: Grazie, ti amo.
0: Che bello,
2: noi.
0: Che bello. Come si chiama il frutto del vostro amore che sentiamo in sottofondo?
2: Due ne sono, il frutto del nostro amore, Alessia e Chiara.
0: S'ha data la fa, insomma, Carmine, dai.
2: Sì, va bene così.
0: No, ma ha detto che desidera era un terzo figlio, tu sei d'accordo?
2: No, basta.
0: Stai attenta. Stai attenta, che se ti pigli l'inganno, mi raccomando. Vabbè.
2: Va bene, grazie.
0: Tanti auguri. Un abbraccio a te. Ciao, buon anniversario. 9 anni, già un bel traguardo, dai. Ciao Antonio, sono Alessio. Potresti chiamare una mia cara amica Raffaella? Come no, la sto già chiamando, anche grazie a Nellino Iorio, il nostro tecnico più veloce che ci sia. Ha sposato il mio miglior amico venerdì scorso. Quindi Raffaella ha fatto danni, capito? Ha sposato il tuo migliore amico? Il tuo ex migliore amico. E te lo dico io che è così. Vediamo un po' se è d'accordo anche lei. Ah, Raffaella con una L. Poi già non risponde, capito? Perché già...
3: Pronto?
0: Ah, no, eccola qui. Raffaella, buongiorno.
3: Chi è?
0: Non ti preoccupare. Sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello e io ho un messaggio. Ciao Raffaella con una L, giusto?
3: Sì, una L.
0: Perfetto, c'è un certo Alessio che mi dice di leggerti un messaggio, posso?
3: Certo, certo.
0: Ok, dice...
3: Napoli tutto.
0: Dice, potresti chiamare una mia cara amica Raffaella? Ha sposato il mio migliore amico venerdì scorso e ora sono in viaggio di nozze in Giappone e se stanno magnan esordere il boost. Dice, PS, è un po' scurnosa, ma veramente, ma non sembra dalla voce che sei scurnosa. Lo sei, ma state ancora in albergo adesso? Ah no, perché lì che ora è adesso?
3: Qui sono le 3 del pomeriggio.
0: Ah, cioè, dove siete?
4: Parlare di questa telefonata per fare un annuncio.
0: Vai, come no, vai.
4: Se ci ripossono rifare un'altra volta tutte le buste, perché le abbiamo già quasi finite.
0: E voi siete andati in Giappone, i giapponesi stanno mangiando tutti i soldi vostri. Allora facciamo sto appello a tutti quelli che hanno fatto le buste un po' misere. Ecco,
4: a quelli che non le hanno fatte.
0: Ma che c'è, pure qualcuno che non ha fatto la busta?
4: Qualcuno.
0: No, clamoroso, ma è venuto a mangiare pure?
4: No,
0: ma dove siete? In albergo adesso?
3: Siamo appena arrivati in albergo. Ah, ok,
0: che bello. Com'è questa città? Io adoro, non ci sono mai stato in Giappone, ma vale la pena?
3: Vale la pena, ma stiamo spendendo troppi soldi.
0: Ma lì si spendono soldi e poi vi posso dire, siete in viaggio di nozze, non bacite i canguro, spendeteli questi soldi che poi dopo hai voglia, vedrete, i viaggi si fanno meno, molto meno.
3: Esatto, non siamo tutti come il nostro amico Alessio.
0: Che ha tanti soldini, Alessio, sì.
3: Esatto.
0: Senti, ma è vero che poi tu devi sottrarre questa amicizia perché Oppa si geloso che lui esce con Alessio, lui teme questo,
3: certo,
0: capito?
3: Certo. Visto? Sì, anche io lo temo.
0: Non credo proprio. Viva l'amicizia, falli scia sti due perché
3: assolutamente.
0: Mi raccomando, quando tornate dal Giappone?
4: Alessio, preparaci una bella stanza a Ischia perché ora che torniamo veniamo da te a scrocco.
0: E allora guarda, è una promessa. Alessio, lo devi fare, altrimenti facciamo delle brutte figure in diretta radio, eh? Fammi sapere e poi fa questa cosa, ok? Fammelo sapere.
3: Esatto.
0: Io vi abbraccio, vi lascio alla luna di miele e mi raccomando, eh?
3: Fate...
0: Senti, ma mo ricominciate a fare l'amore, giusto? Verso le 15 si ricomincia?
3: Si ricomincia.
0: Ok, un bacio. Ciao, ma fa caldo lì? Fa ancora caldo?
3: Abbastanza,
0: va bene, un bacio, sayonara. Vabbè, sayonara, Margherita, è cinese.
3: Arigato.
0: Va bene. E facciamo un altro, dai, giusto un altro. Sayonara, mi pare che è cinese, se non erro, giusto? Boh, arigato dovrebbe essere giapponese. L'ultimo messaggio. Buongiorno, puoi fare un telegramma al nostro collega Fabio, che tutte le mattine viene al lavoro sempre nervoso. Ce ne sono di colleghi che vengono sempre nervosi al lavoro, ne conosciamo qualcuna anche qui in radio, fortunatamente non fa parte di Radio Kiss Kiss Napoli. Pronto, Fabio?
5: Sì, che?
0: Fabio, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio, come stai?
5: Tutto bene,
0: ma è vero che tu vai al lavoro sempre nervoso? Lo dice Davide Cerullo.
5: Davide è una cacca.
0: una cacca. Complimenti, complimenti, perché non hai detto una merda, che è un po' più, sai, scurrile.
5: Una merda l'avrei fatto forse un complimento.
0: Addirittura. Io ti leggo il messaggio, perché dice: non ce la faccio più a vedere Fabio che tutte le mattine arriva nervoso e dice prima di iniziare di essere in ritardo e sta accisa e mi fa lavorare da solo. Firmato Davide e Salvatore, sono in due. Ecco.
5: È quelli scemi cammina da coppio.
0: Ah! Tu dici. Com'era il detto? Sappare nel gile e chi le può sappare in andare? Insomma,
5: no, è uscito. Uscire dal coppio nel gile, uscire dal coppio in terra.
0: Quindi tu smentisci. Infatti non ti sento nervoso, ti sento tranquillo.
5: Ma io quando sento loro mi fanno arrabbiare.
0: Ah, ecco, quindi la colpa è loro del tuo nervosismo mattutino.
5: Loro sono la mia croce.
0: Vabbè, dai. E allora abbraccio di sta croce pure stamattina, poi andiamo in ferie e stacchiamo un po' il telefono e stacchiamo un po' sti colleghi, ti raccomando.
5: Ti ringrazio della chiamata e dicela a questi due, posso dirlo? Sono
0: vai.
5: Un merda.
0: Hai fatto bene, mi associo. Ciao, un bacio a te. Ciao. Va bene, basta così, Nellino. Devo dire che sono soddisfatto dei telegram che abbiamo fatto. Ritorniamo tra poco, ricorderemo l'argomento del giorno, ma attenzione, ritorneremo anche sulla macchina del caffè comprata da Raffaele in Germania, pagata 500 euro con tutte recensioni negative. Perché c'è un amico svedese, dice: se mi chiami ti spiego perché noi emigranti, noi lavoratori italiani che siamo all'estero, abbiamo bisogno di queste macchine che costano così tanto. Tra poco, scoop nel pipistrello. Restate con noi. Una quanta cosa.

0: ultimi giorni diversi comuni italiani hanno introdotto o rafforzato i divieti di fumo in spiaggia, con multe che in alcuni casi possono arrivare anche a 1000 euro. Fate attenzione, l'obiettivo è ridurre i mozziconi che restano tra i rifiuti più presenti sugli arenili e migliorare la convivenza tra i bagnanti. Però noi vi stiamo chiedendo, ecco, di raccontarci nei vocali, ma anche potete scrivere un messaggio, qual è la cosa più orrenda, schifosa, disgustosa, assurda che avete visto in spiaggia. Voglio le storie che ancora oggi vi fanno dire no, non ci posso credere, e ne state raccontando di tutti i colori, no? Al 342 00 00 100 c'è Andrea che scrive: il peggio sono quelli con la cassa Bluetooth a tutto volume, non puoi costringere 200 persone ad ascoltare la tua playlist. È vero, d'accordo al 100%. Poi Francesca: ho visto una signora dare da mangiare ai gabbiani, e vabbè, fin qui tutto normale, vediamo se c'è qualcosa di strano. Nel giro di 2 minuti sembrava il set di un film, decine e decine di gabbiani che rubavano focacce e gelati a tutti. Ma fate attenzione, perché il gabbiano sembra un animale così dolce, ma non lo è, è infamo, gabbiano è infama. Il povero gabbiano non si ciba solamente di pesce, anzi spesso e volentieri io lo becco anche qui ai Camaldoli, cioè non è che il mare è così lontano, ma spesso è lì a rovistare rindamunnez. Vi dico la sincera verità, sono cambiati anche i gabbiani. Ancora una volta ho visto un bambino sotterrare il papà nella sabbia, poi dice fin qui tutto normale, peccato che poi siano andati a fare il bagno lasciandolo lì addormentato. Ma questi sono gli assassini. Sentiamo giusto qualche vocale, Nellino. Pronto? Vediamo.
1: Manganiello, buongiorno. Senti, ieri mi sono perso l'ingegnere. Cosa ha detto per quanto riguarda il condizionatore?
0: Guarda,
1: è possibile saperlo? Grazie.
0: Non è possibile, sai perché? Perché dura 20 minuti, 25 minuti il tutto. Ti consiglio di andare nei podcast, la puntata di ieri, e ti ascolti l'ultima mezz'ora, che è veramente surreale, oserei dire. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno
2: Pipistrelli. Senta, si mettono una mutanda sotto costume, che
0: ah,
2: si
0: ecco. Perché?
2: Perché nel momento in cui vedono qualche bella ragazza, qualche
0: sì,
2: cosa, vanno in eccitazione,
0: ah,
2: e per non
0: dici,
2: far vedere il rigonfiamento sotto al pantalone.
0: Ma dai,
2: a mutanda mantenendo stretto,
0: cioè, quello è, ma non credo che sia quello. Allora parliamo,
2: cavolo, ci giuro,
0: non credo che sia quello, ragazzi. C'ha una questione di moda, secondo me, no? Far vedere il bordo della mutanda firmata da sotto il costume, cioè dovrebbe essere quella la moda. Addirittura, cioè, questi hanno paura di un'eccitazione eventuale quando vedono una donna sulla spiaggia. A parte che io non mi eccito neanche sulla spiaggia vedendo una donna. Cioè, ma come si fa? Sei malato mentale, no? Cioè, mi eccita di più una donna per strada con una minigonna o comunque più succinta, ma sulla spiaggia siamo tutti quanti in costume e non fa testo, almeno per quello che penso io. Messaggio di Francesco: vacanza alle Canarie, di fianco a me una coppia di gay italiani, quando all'improvviso viene una comitiva di Zulu napoletani, aggiunge. Io dico Zulu senza mettere napoletani, poi c'è o Zulu napoletano, milanese, siciliano, calabrese, e iniziano a urlare e chiamarsi, non lo posso dire, insomma, quel termine volgarissimo che indica l'omosessuale in napoletano, ok, tra di loro. I ragazzi di fianco a me, sentendosi offesi, vanno via ed io sono morto dalla vergogna. Questa è una roba veramente vergognosa. Ultimo
3: magari
0: messaggio.
3: Buongiorno, chi lo perciò sa asciutti costumi, perché da 10 anni è stato la nuova, subito si asciutti.
0: Ok, allora, adesso dobbiamo chiamare un amico che abita in Svezia, perché mi dice è inutile offendere Raffaella da Mainz, che ha comprato una macchina per il caffè che gli è costata 500 euro e gli ha fatto anche l'assicurazione. Non sto scherzando, perché l'amico svedese dice: per noi italiani all'estero è normale spendere tutti questi soldi per acquistare una macchinetta del caffè. Se mi chiami ti spiego il perché. E allora noi lo stiamo chiamando perché siamo molto molto curiosi. Vediamo se ci risponde il nostro amico Gianfranco dalla Svezia. Così ne parliamo un attimo. Io sto criticando Raffaele che ha acquistato la macchina del caffè. Non è una macchinetta, è una macchina pagata 500 euro. Noi qui la paghiamo 80, 120 al massimo. E abbiamo la spiegazione da parte di Gianfranco dalla Svezia. Gianfranco, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ecco di qua, ti disturbo giusto qualche minuto perché siamo curiosi. Abbiamo 2 minuti di tempo. Come mai voi spendete tutti questi soldi per acquistare queste macchine del caffè, non macchinette?
4: Perché molti spiegano che voi non vedete la cosa dalla giusta prospettiva.
0: Vai.
4: Perché? quando tu scendi di casa la mattina e tieni il bar sotto casa, esatto?
0: Ok, a Napoli, sì, in Italia.
4: A Napoli, ok, in Napoli, in Italia, comunque specialmente a Napoli o comunque.
0: Sì, hai voglia.
4: Di dintorni, ok.
0: Mm, ok.
4: E quanto costa il caffè?
0: A Napoli? 1,20 euro, esatto. 1,20 euro.
4: Ok, mo è salito un po'.
0: È salito un po'.
4: Io là era 90 centesimi.
0: Eh beh, lo trovi anche a un euro, però diciamo che adesso 1,20 euro. Sì,
4: a volte la signora la conosci e te la offre.
0: Eh beh, sì, okay, sì.
4: Esatto, esatto.
0: Ci sta, ci sta.
4: Mo io non so dove sta Raffaele, lui là.
0: Mainz,
4: qua,
0: Mainz.
4: Qua. Mm. Sì, vabbè, voglio dire, nel senso non so come funziona, come, quanto costa lì.
0: Ah, okay, okay,
4: e quanti bar ci sono.
0: Ok.
4: Ma dove si offre?
0: Eh beh, sì, okay, sì.
4: Esatto, esatto.
0: Ci sta, ci sta.
4: Ma io non so dove sta Raffaele, lui là.
0: Mainz,
4: qua,
0: Mainz.
4: Qua. Mm. Sì, vabbè, voglio dire, nel senso non so come funziona, come, quanto costa lì.
0: Ah, okay, okay.
4: E quanti bar ci sono.
0: Ok.
4: Ma dove sono io qui, cioè, in Svezia? Il caffè lo sai?

0: sicuramente. Là è più un effetto per avere proprio quell'espresso vero, simil, come magari lo potresti trovare in Italia, non dico a Napoli, perché tu sai benissimo che appena esci fuori Napoli, sì, il caffè non è che è buono.
1: Ah, ok, ok, ok. Sì, no, su questo, figurati, costa tantissimo.
0: Comunque, se spendi 5 euro ogni giorno, a fine anno ti sei comprato una macchina che costa più di 500 euro.
1: Ok, ok. Tu dici quindi noi all'estero, non avendo la possibilità di avere un bar sotto casa che ti fa un caffè italiano, a questo punto spendiamo i 500 euro.
0: Il caffè italiano non lo trovi, tengono comunque marche della zona.
1: Oi, ci sei?
0: Sì,
1: okay. No, perché ti perdo ogni tanto. Per esempio, tu quanto hai speso per la tua macchina del caffè?
0: No, io non l'ho comprata, però posso capire perché lui l'ha comprata.
1: Ok, tu come fai il caffè?
0: Con io la macchinetta, la moca.
1: La classica macchinetta, bellissima.
0: Okay, esatto. Mia madre ogni tanto mi spedisce quelle confezioni di caffè dall'Italia, perché qui, dove sono io, trovi solo Lavazza come marchio italiano, che sinceramente non è manco buono con me.
1: Vabbè,
0: quindi in automatico.
1: Ma parliamo di cose serie, perché poi devo andare in pubblicità. L'ultima domanda te la devo fare: me svedese sono veramente buono oppure no?
0: Voglio
1: per il suo fatto. Cioè, non è una leggenda metropolitana. Queste svedesi veramente sono di un certo livello.
0: Un po' di camminare, perciò allora ti voglio uno si metterà mutando sotto il costume.
1: Anche lì in Svezia, si metterà mutando sotto il costume. Va bene, va bene. Oh, ti ringrazio. Un abbraccio a te e a tutta la Svezia.
0: Ciao.
1: Allora, messaggio per me: parla per te con tre punti esclamativi. Quindi una cazziata per me. Dipende da quale macchina compri. Se prendi quella con la cialda e bevete caffè compresso di scarto, allora con meno di 100 euro ci riesci. Se prendi come fatto io, una semiautomatica, chicchi interi e fa la macina il caffè, allora sì che spendi 600 euro. Poi hai una home bar ogni istante, firmato Antonio. Antonio, ma tu però mi scrivi dall'Italia, ma tu a home bar, Antonio, mai 80 euro tengo a farci il cialde nel papa manco, cioè voglio dire. Oppure quando ho tempo mi faccio quello della macchinetta, che quando sale inebria tutta la cucina, quel profumo meraviglioso, devo spendere 600-700 euro per una macchina del caffè. Ma che stiamo scherzando? A tra poco nel pipistrello, va!
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole!
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ale da Ischia scrive: una volta in spiaggia ho visto un signore addormentarsi sotto l'ombrellone con la bocca aperta. Beh, fin qui tutto normale o quasi. Il problema è che un gabbiano è sceso, ma sti gabbiani sono diventati proprio, ragazzi, dei bastardi, e ha rubato il panino direttamente dalla mano. Lui si è svegliato convinto fosse stato un bambino. Quando ha capito cos'era successo ha iniziato a litigare col gabbiano. Io ancora oggi rido. Attenti a questi gabbiani maledetti sulla spiaggia. Estate 2012, spiaggia pienissima, una signora si è messa la crema solare pensando fosse quella della borsa. Peccato fosse una crema depilatoria. Dopo 5 minuti correva verso il mare urlando: brucia! Ci credo, anche col sole. Non so se mi ha fatto più ridere lei o il marito, che non riusciva a smettere di ridere. Poi la scena più assurda: un ragazzo voleva fare il figo davanti a una ragazza, è entrato in acqua correndo e ha fatto un tuffo spettacolare. Peccato che fosse in mezzo metro d'acqua, si è rialzato con tutta la spiaggia che applaudiva. Davvero una leggenda. Sentiamo giusto qualche vocale, poi leggo ancora qualche messaggio che riguarda la macchina del caffè di Raffaele. Pronto?
1: Antò, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: La settimana scorsa sono stato a Barcaturo. Praticamente ci stava una nonna con dei nipotini che aveva fatto un pozzo con l'acqua dentro.
0: Sì.
1: E praticamente per far ridere i nipotini si sedeva sopra e faceva i piedi con le bolle.
0: No.
1: Ma un rumore, guarda, ma pezzo a pezzo, ma che teneva questo? Ma guarda.
0: Ma ancora, Antonio dice: per quanto riguarda il costume da indossare sotto, o meglio, lo slip sotto al costume, dice: io quando ero giovane mettevo lo slip sotto al costume perché quando andavo in spiaggia già stavo molto e sempre in erezione addirittura, e con il costumino si gonfiava tutto. Quando avevo 20 anni però, adesso ho la tua età e non mi serve poi lo slip. Dice: bei tempi quando a 20-25 anni, mo capisco perché certe signore di mezza età guardavano ed io non capivo. Ma non lo so, ragazzi, a me non è mai capitata una roba del genere sulla spiaggia, né a 20 anni né a 30. Cioè, non è, mi capita nei momenti intimi, ma non mi è mai capitato di andare sulla spiaggia, osservare delle donne in costume ed eccitarmi. Boh, non lo so, a me capita di più quando magari sono vestite, cioè l'immaginazione, non lo so. Vabbè, abbiamo, cosa abbiamo, Nellino? C'è qualcuno che ha telefonato? Raffaele da Mainz. Ma che buon Raffaele, mo. Ma veramente? Pronto?
2: Buongiorno, fratello.
0: Buongiorno.
2: Vuoi sapere che c'è con la mia macchinetta di caffè? Ma ti dispiace?
0: Ma no, non mi dispiace, Raffaele, però secondo me 500 euro è speso troppo, siccome ti voglio bene.
2: Allora, io mo ti dico una cosa, fratello.
0: Sì,
2: io
0: vai.
2: Ho comprato una Frog 3 anni fa e si è rotta.
0: Ok, come si è rotta, Raffaele? Poi, così, all'improvviso?
2: Non fa più l'acqua calda, quindi dovevo cambiare tutto, la dovevo mandare qua in Germania e si prende.
0: Allora mi faccio un attimo il calcolo. 80 euro si è rotta, per aggiustarla ci volevano altri 80 euro, capito bene?
2: L'ho pagata qua in Germania 160 euro.
0: Minchia, 160 euro, quella che noi utilizziamo qui. Vabbè, vai avanti, poi.
2: Sì.
0: Ok.
2: Poi si è rotta e ho comprato da una, sempre dal ragazzo a Berlino, che poi mi dovevo prendere il caffè la Mito.
0: Sì.
2: E sabato la Mito è andata in tilt. Si è rotta la scheda, si è bruciata.
0: Sì.
2: E a me non mi conviene più, hai capito? Perché ogni volta che io la mando in riparazione, perché non prendo il caffè da loro. Io dovevo prendere il caffè da loro e non lo prendo.
0: Okay.
2: E a me non mi conviene.
0: E quindi sei passato a livello pro. Questa qui, e se si rompe pure questa, non è possibile?
2: Questa non succede niente perché c'ha 2 anni di garanzia.
0: Sì.
2: Più io ho fatto un'altra garanzia che mi ha detto il ragazzo dove l'ho comprata. Si chiama Alleanza Garanzia Plus.
0: Cioè, hai fatto un'assicurazione sulla macchina?
2: 4 anni, sì.
0: Cioè, tipo come si fa con la macchina, quella che, cioè l'auto?
2: Ho pagato una... 70 euro.
0: Addirittura, cioè, quindi 500 più 170.
2: Allora, la macchina è costata 333 più 65, sono 389 euro.
0: Però ieri mi hai detto 4,80, Raffaele. Scusa.
2: No, no, leggi il messaggio. 3,89.
0: Okay. Ma il caffè almeno è buono, lo fa buono.
2: Vabbè, mo non c'ho il caffè che uso io dal mio amico Alfredo.
0: Raffaele, ma non è che non la sai utilizzare te sta macchina, perché ne hai rotte già due. Cioè, non è che tu la utilizzi male e la rompi.
2: No, no, tanto. Non è che devi fare sempre il calcare, perché qua l'acqua è troppo.
0: Ah sì, in Germania troppo calcare.
2: Sì,
0: Sì.
2: E quindi dentro c'è un filtro speciale che per l'anticalcare, quindi la macchina mo io la provo. Poi ti faccio sapere fra 2 o 3 anni com'è.
0: Ok, fra 2, ma al momento l'hai provata, è buono il caffè?
2: mi fa pure il latte macchiato.
0: E vai, ma vai in bagno subito dopo oppure no?
2: No, io no. Ah, poi ti tende tutti i problemi.
0: Raffaele, noi ti amiamo, complimenti.
2: No, tu lo sai che fai, tu provochi sempre,
0: certo.
2: E metti sempre la mazzarella.
0: E io quello adoro fare, lo faccio da una vita con voi, ma anche a casa con gli amici, con mia moglie, con tutti. Godo.
2: Ma io ti voglio bene, tu lo sai, tu
0: pure
2: vuoi
0: io.
2: Bene dell'anno.
0: Pure io.
2: Per me sei un fratellone.
0: Pure io, ti amo. Ti abbraccio, salutaci la roccia, mi raccomando. Ti abbraccio forte.
2: Ciao.
0: Allora, c'è Jalson da Norimberga, dice: "Guagliù, ma quale macchina 500 euro? Io mo che sono sceso a dicembre, mi sono accattato una grande macchinetta a cialde. Le cialde le compro su internet e il cappuccino lo faccio con il montalatte comprato da, non posso dire, vabbè, quella compagnia, o meglio quell'azienda svedese." Quindi Raffaele, sei tu che hai tanti soldi, hai speso 500 euro per una macchina del caffè. Pronto?
3: Raffaele, t'hanno fatto pack.
0: Non lo so, adesso non so se dobbiamo parlare dello slip sotto al costume, delle situazioni strane ma vere vissute in spiaggia, oppure un pack che hanno fatto a Raffaele facendogli pagare una macchina da caffè 500 euro.
4: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: anche perché, lo sapete, partiamo da un argomento, poi ci sono varie venature grazie ai vostri messaggi. Noi stiamo parlando delle estati, no? Che spesso e volentieri diventano film horror, quando magari sulla spiaggia c'è qualcosa di imbarazzante, schifoso, incredibile, e io vi sto chiedendo di raccontarci la cosa più assurda, più quasi pazzesca che avete vissuto su una spiaggia, al 342 000 100. Però si continua a parlare anche della mutandina sotto al costume, e in particolar modo ultimamente, negli ultimi minuti, di nuovo della macchina del caffè che ha comprato il nostro Raffaele da Mainz. E c'è un ascoltatore che conosce bene questa macchina che ha comprato Raffaele, e mi manda un po' di recensioni. Caro Raffaele, non ti voglio scoraggiare, però tu hai, secondo me, il diritto di recesso, no? Hai acquistato la macchina, la puoi tornare indietro, credo, nel giro di un mese. Provaci, pensaci, perché ti leggo giusto qualche recensione reale. Arrivata puntuale, peccato che sia praticamente inutilizzabile, il caffè esce tiepido e senza sapore, sembra acqua sporca, vedi? Poi tu hai speso 500 euro, Raffaele, pessimo acquisto. Un'altra recensione: la macchina fa un rumore assurdo ogni volta che parte, sembra di rompersi, il caffè viene male, spesso lascia residui nella tazza. Ancora ti leggo solo quest'altro: dopo meno di un mese ha iniziato a perdere acqua dal fondo, ho seguito tutte le istruzioni di pulizia ma non è cambiato nulla, contattare l'assistenza è stato un incubo. Sentiamo qualche vocale, vediamo se ti danno maggiori informazioni o più conforto, non lo so. Pronto?
1: Mangani, ma come si fa? Tu vuoi fare Raffaele perché darà 2000 euro?
0: Ma che c'ha secco, ragazzi? A parte che sono andato a lavorare lì in Germania quando era il compleanno di Raffaele, ma non parliamo poi sempre delle stesse cose. Pronto?
2: Antonio Manganiello.
0: Sì, buongiorno.
2: Sembra Mazzarella. Meno male che c'è la mia roccia. Buongiorno.
0: Un attimo solo, perché ho trovato Leo che dice chiamami, ti do il numero in tempo reale, Nellino. Ok, già ce l'ha, beh, avevo dimenticato che Nellino è più veloce di Speedy Gonzales, lo ricordate? Il topo più veloce del West. Noi abbiamo invece il tecnico più veloce di Kiss Kiss Napoli.
3: Arriva, andale.
0: Vediamo?
3: Andaleo.
0: Sì, dobbiamo sicuramente togliere il disco, caro Ivano Petagna, se sei all'ascolto. A me questi disc non mi piacciono per niente, nel senso, non è che non mi piacciono i dischi, attenzione, mi devi mettere meno dischi possibili, perché chi ha parlato, perché gli ascoltatori hanno voglia di interagire con noi. E allora chiamiamo un attimo Leo, vediamo se ci risponde, se ha voglia di parlare, non lo so adesso, se della macchina del caffè comprata a 500 euro alla segreteria. Annaggia, oh. Sentiamo ancora qualche vocale. Leo, tu mi dici chiamami, poi è occupato, e se mi scrivi che posso richiamarti lo faremo tra poco. Pronto?
4: Tanto un consiglio all'amico Raffaele.
0: Vai.
4: Devi prendere il caffè Safor, si chiama.
0: No, questo no, tagliamolo, perché è una canzone, tra l'altro, di un cantante neomelodico, Alberto Selli, dove c'è un doppio senso, ma non ci fa ridere, ti dico la sincera verità. Ancora qualcuno? Pronto?
5: Raffè, ma tu un caffè a mattina fa, ma ti sei soldi, accatti una bella moca, accatti un mondo a latte che un lato cinese,
0: bravo, bravo,
5: cappuccino, uno spettacolo.
0: Lo sai che ce l'ho anch'io? Il montalatte, guarda, viene una schiuma meravigliosa. Pronto?
6: Cazzo, a Mainz pure fanno i pacca. Bravo, Raffè, ti hai fatto fa.
0: C'è Lucia che dice chiamami, riesci? Dalla Francia, vediamo un po' se anche in Francia, caro Nellino, vediamo se riusciamo a contattarla, si spendono tutti questi soldi per un caffè. Vedi, arriviamo poi da un argomento all'altro, saltiamo letteralmente da una tematica all'altra, grazie ai vostri spunti, naturalmente. Poi ancora c'è Alessandro che dice anche qui in Svizzera il caffè costa tantissimo. No, ma lo so, io sono stato anche lì, una tassa di caffè in un bar 5-6 euro, per l'amor di Dio. Però vale la pena poi spendere 500 euro per acquistare una macchina del caffè rispetto ad una Frog che ti costa 80-90 euro? E vediamo se hanno fatto fesso proprio a Raffaele lì a Mainz, oppure è una cosa comune acquistare qualcosa di molto molto caro. Abbiamo Lucia, buongiorno.
7: Uè, ciao, buongiorno Antonio, Lucia
0: dalla Francia. Ciao, dalla Francia con un accento francese?
7: Un pochettino.
0: Lucia, vuoi parlare? Allora, di quale argomento? Ne abbiamo tanti stamattina.
7: Allora, tu tieni una voce proprio diversa dalla radio, eh?
0: Ah, beh, perché adesso tu mi ascolti al telefono. Quando mi ascolti alla radio.
7: Ma mi sembra che non sei tu, Antonio. Sei sicuro che sei tu?
0: Ah, infatti, non sono io, sono segretaria. Ma volevi spacciare per Antonio, ma te lo passo un secondo. Luci, sono io. Vai.
7: Ah, buongiorno, Antonio. Senti un po', volevo soltanto dire: noi in Francia, dove sto io, abbiamo un grande problema con l'acqua calcare.
0: Ah, pure lì? Ma com'è sta cosa?
7: E allora ti rompe tutto, la macchina per stirare, la doccia, devi sempre cambiare le cose, è una cosa bruttissima.
0: E allora comprando una macchina del caffè di 500 euro non si rompe?
7: Non esiste un cazzo.
0: Cioè si rompe lo stesso?
7: Sì, sicuramente.
0: Ma sei grande. Allora, diamo un messaggio a Raffaele, perché lui può ritornare indietro la macchina entro un mese. Secondo te deve tornarla indietro oppure...
7: Non so come in Germania, qui dove sto io in Francia, vicino alla Svizzera è così, eh? Io proprio la doccia la potrei pulire ogni giorno.
0: No, anche in Germania mi ha detto che c'è tanto calcare, talmente tanto che due macchinette del caffè si sono bruciate letteralmente.
7: No, ma io ci credo, sicuramente.
0: Tu per esempio
7: è meglio che se ne va un bar, è meglio.
0: Tu per esempio che macchina hai per il caffè?
7: Io ho la Nespresso normale.
0: Ah, quella lì normale, quella con
7: quella
0: le cialde.
7: Quella piccolina normale, e ogni tanto devo fare il lavaggio della macchina perché sennò la potrei cambiare ogni mese.
0: Addirittura? Ma perché sta tutto so calcare lì? È incredibile.
7: Che ne so.
0: Mannaggia. E vabbè, allora secondo te Raffaele ha avuto il pacco?
7: Sì.
0: Raffaele, Vira, pure Lucia dalla Francia ti sta a dire se puoi manda indietro questa macchina del caffè, giusto Lucia?
7: Sì, giusto,
0: perfetto.
7: Giustissimo.
0: Lucia, da quanti anni sei in Francia?
7: Più di 30 anni.
0: 30 anni, allora mo ti faccio una domanda su tutte: ti piace di più la baguette o lo sfilatino?
7: Un sfilatino.
0: E vai, allora ancora napoletana. Ci fermiamo, salutiamo la nostra Lucia. Un abbraccio a te e a tutti gli amici.
7: Giornata, ciao,
0: che ci ascoltano nel mondo. E tra poco ritorniamo col rush finale del pipistrello e ci affacciamo nel bar dello sport.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me.
9: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi.

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma qua Red Ronnie, vai trovando insomma il nostro Lucio Pengue che parlava di Red Ronnie, un programma meraviglioso di tanti anni fa, il grande Red Ronnie. Volevo salutare un po' di amici che continuano a dire che Raffaele non ha fatto un affare pagando la macchinetta del caffè 500 euro. Stavamo parlando d'altro, delle cose negative che vivete sulle spiagge e quindi potevate sfogarvi in qualche modo. Poi abbiamo parlato dello slip sotto al costume che indossano tanti ragazzi, per comodità. Ma quando si asciutta che la mutanda sotto al costume? Cioè fate i funghi lì sotto, solo perché dovete far vedere la marca. È così, è inutile che dite di no. È così, dolce banana, cioè tutte queste cose qua. Uomo, c'è scritto uomo. La maggior parte uomo, è vero. Allora, c'è qualcuno che dice chiamami Salvatore, vediamo se vuol parlare del costume oppure del caffè. Pronto, Salvatore?
1: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te, vai.
1: Salvatore da Castore. Allora, vai, mi chiamate in causa perché ho la stessa macchinetta da oltre 3 anni.
0: Sì, quella lì di Raffaele?
1: Sì, credo che sia quella tutta automatica.
0: Tutta automatica, non diciamo il nome.
1: Ci metto solo i chicchi del caffè dentro.
0: Esatto, è quella lì.
1: Fa
0: quindi
1: tutto da sola. Mm. Un ottimo caffè, se trovi bene la miscela che fa per te,
0: sì.
1: Devi solo regolarla, la regolazione dei chicchi, della miscela dei chicchi e del caffè.
0: Quindi la consigli?
1: Per me fa un caffè ottimo.
0: Ah, ok.
1: Ottimo.
0: Raffaele,
1: sono più di 3 anni che la utilizzo,
0: sì.
1: Questa volta si è intasata, mm-hmm. C'è il ciclo di decalcificazione che fa in automatico,
0: sì.
1: E fa da sola.
0: Ah, perfetto. Quindi possiamo dire a Raffaele di stare tranquillo che ha fatto un affare?
1: Per me ha fatto un buon acquisto se la utilizza bene.
0: Ma veramente l'assicurazione costa come una macchina, 150 euro.
2: Ma perché un caffè non si può fare con una macchinetta?
1: A Napoli 60-70.
2: Ma perché fare queste cose nuove?
0: Buongiorno. Avvocato Vigliotti,
2: ma basta con sti macchine. Ma perché non fate?
0: Io sono d'accordo con
2: la
0: te.
2: Moca, perché mettete un caffè e fate la cosa normale?
0: Che costa 10 euro? Ha fatto in IB.
2: Queste cose
0: talmente tanto.
2: Queste cose delle macchinette, la macchinetta, pigli la cialda, pigli le cose, tu che ti fai portare il cialda.
0: Ma sai perché?
2: Gratis,
0: allora, la cosa principale per cui si utilizza la cialda è il tempo che non vogliamo più spendere. Hai capito?
2: Almeno il caffè la mattina ti alzi, vuoi fare il caffè? Invece vai in
0: cialda,
2: premi il tasto, fai questo, fai quello, l'odore della macchinetta.
0: Sembra un gatto che fa le fusa.
2: Che è?
0: Sembra un gatto che fa le fusa.
2: No? Ci ho provato.
0: Avvocato, la cosa importante però è un'altra, che Raffaele ha speso 500 euro più 150 di assicurazione. Cioè ha assicurato la macchina.
2: Che targa te?
0: E non pure la targa, te fa pure con l'auto probabilmente. Quindi 650 euro. Noi ci siamo chiesti, ma è normale spendere tutti questi soldi? Ha detto Raffaele, no, perché in Germania c'è il calcare. E il calcare rovina le macchinette, le Frog. Sì. Ma rovinerà anche questa, credo.
2: Ma non lo so, ma cioè il pensiero soltanto che una che invece. Ma allora andate venite al bar dello sport, venite a prendere il caffè al bar dello sport.
0: Come fa dalla Germania?
2: Ma lui sta sempre qua, quello viene sempre. Sì.
0: Da un lato, però, lui dice in Germania un caffè in un bar costa 5 euro. E allora lì ho comprato quella
2: macchina. Costa 5 euro?
0: 5 euro un caffè.
2: Caffè
0: in Germania. Caffè in Germania, sì.
2: Allora ha fatto bene.
0: Vedi, su questo credo che abbia fatto bene, fondamentalmente.
2: Veramente costa 5 euro.
0: 5 euro. Io sono andato quando sono andato in Svizzera.
2: Vabbè, tu non conti perché.
0: No, io in Svizzera.
2: Non conti. Non si può.
0: Ma come non
2: fai? Di paragone.
0: Ma io ho pagato però lì.
2: Ma che paghi?
0: Ma come in Svizzera non pagavo?
2: Ho pagato un caffè, intanto 3 anni che non
0: no,
2: paghi un
0: caffè. No, mi è rimasto impresso. Ero
2: immagino,
0: lì.
2: Immagino.
0: C'era un mezzo italiano, ha detto io con la carta. No,
2: com'è il mezzo italiano? Cioè, il mezzo italiano qua. Che forma hai? Che sembianze ha il mezzo italiano?
0: No, allora cioè, il papà italiano, la mamma svizzera, quindi ci parlava. Dice, ma tu sei. Sì, sono in Sicilia, non ti preoccupare, senza carta.
2: Sì?
0: Non utilizzo la carta perché mi puoi pagare anche in contanti, è poco.
2: Sì.
0: Vabbè, sì, è poco. Allora, presi 2 euro, città 2 euro. 6 euro. Uno, è poco, se.
2: Non ho capito la parte prima che hai detto.
0: Io ho detto quello, quello. Sì. Ho detto cacchio, ma di anime! Diamine che è meglio. 6 euro.
2: Accipicchia.
0: Vabbè, ce l'hai ancora impresso quel caffè. 6 euro.
2: Immagino nella tua vita quando è mai pavata.
0: Poi gli ho fatto tanti complimenti. Complimenti, così magari non mi fa pavavo caffè.
2: Questa volta si è andato male.
0: Male, vabbè. Vi lascio Gianluca Vigliotti, bar dello sport, maglietta del Napoli strepitosa, l'ho vista ieri. Belli, la compro.
2: L'hai comprata?
0: 150 euro, sì, ordinata. Sì.
2: L'hai ordinata, ma ordinata. Non ci credo neanche se la vedo.
0: C'è un mio amico, ha detto: guarda, al posto di 150 te la faccio pagare 20.
2: Quindi è pezzottato.
0: Ah, è pezzottato. Ok, allora no, evito. Saluto Nellino Iorio, tra poco le news, ma soprattutto l'avvocato Vigliotti, bar dello sport. Why you? State buona.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Lucio Pengo, apertura con la cronaca. Un proiettile, alcuni disegni e scritte ancora indecifrabili affissi con un del nastro adesivo al cancello del comando della polizia municipale di Secondiano. E la scoperta avvenuta sabato scorso nella sede di piazza Giuseppe Di Vittorio, dove gli investigatori ipotizzano un gesto intimidatorio, anche se al momento nessuna pista viene esclusa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, la scientifica per i rilievi, la procura ha aperto un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio ci sono una ritorsione per una sanzione oppure una minaccia di matrice camorristica. Acquisite anche immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Ancora cronaca, maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza di Napoli sulla statale 162 all'altezza dell'uscita centro direzionale. I Baschi Verdi hanno intercettato un'autocisterna apparentemente vuota e destinata al trasporto di alimenti. Insospettiti dal comportamento del conducente, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, all'interno di un doppio fondo ricavato nella cisterna sono stati trovati 103 panetti di cocaina per un totale di 113 kg. Secondo gli investigatori, il carico era destinato alle piazze di spaccio napoletane, avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro. L'autista è stato arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Poggio Reale. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato la delibera che fissa le nuove linee guida per la movida cittadina. Tra le principali novità, il divieto di asporto riguarderà soltanto le bevande alcoliche, mentre per quelle analcoliche resterà consentito anche dopo la mezzanotte. Previsti inoltre nuovi orari di chiusura per i locali: all'una dalla domenica al giovedì, alle due il venerdì, alle tre il sabato. I locali in possesso delle autorizzazioni sull'impianto acustico potranno proseguire la attività anche a porte chiuse. Sport e vela. Dopo il weekend dedicato a Luna Rossa, il Golfo di Napoli ha accolto Emirates Team New Zealand, defender dell'America's Cup e vincitore dell'ultima edizione disputata a Barcellona. L'equipaggio ha svolto la prima sessione di allenamento nelle acque del Golfo, che nel 2027 ospiterà la competizione. Le condizioni meteo favorevoli, con vento stabile intorno ai 15 nodi, hanno permesso un'intensa giornata di prove. Andiamo con il calcio. È stata presentata la nuova maglia del centenario del Napoli alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Protagonista della divisa è il crest celebrativo con il ritorno del Corsiero del Sole, primo simbolo del club scelto nel 1926 da Giorgio Ascarelli. Completano il logo e il numero 100, il simbolo dell'infinito e l'attuale stemma della società a rappresentare il legame tra storia e futuro del club azzurro. Ne ha parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
5: Ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiero del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club. Poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, benvenuti, benvenuti qui a Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni. Inizia una nuova giornata dopo la presentazione emozionante, davvero molto intensa, della maglia del centenario del Napoli, la conferenza stampa ovviamente di Aurelio De Laurentiis, della figlia Valentina, insomma di tutto quello che è accaduto, le dichiarazioni che riguardano anche ovviamente il Napoli con Allegri, Allegri aziendalista, il Napoli che ha 47 giocatori in rosa e che per De Laurentiis addirittura, ma era ovviamente una provocazione, non dovrebbe comprare nessuno, perché il Napoli deve pensare ovviamente prima a cedere qualche giocatore piuttosto che in far venire nuovi acquisti come possono essere Calaidi, Ghila, che ormai sono in direzione Inter e in direzione Milan. I mondiali di calcio, con la Spagna che supera il Portogallo, con gli Stati Uniti dopo tutte le polemiche che erano accadute ieri, clamorose, sull'intervento della FIFA di Infantino, insomma di tutto quello che era accaduto. E poi ovviamente la vittoria del Belgio con il gol di Lukaku, quarto gol di Lukaku, ragazzi, più un'autorete provocata, insomma voglio dirvi, io sono assolutamente certo che Lukaku possa, nelle maniere in cui viene utilizzato, essere sicuramente un giocatore utile per il Napoli. Io però devo aprire con una notizia di cronaca che è uscita proprio in questo momento. Il nostro dovere, innanzitutto voglio salutare Nellino Iorio, in cabina di regia, Nellino Iorio in cabina di regia, con pronto ad accogliere i vostri interventi, 081 546 6873 per intervenire in diretta, e ovviamente i messaggi al 342 00 00 100. Dobbiamo essere attenti, intanto potete scrivere anche i vostri WhatsApp, non soltanto video ma anche audio, per il Festival Bar dello Sport. Devo aprire però con una notizia, ragazzi. In questo momento il sito online di Repubblica recita che sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta. La finanza avrebbe fatto una visita nelle sedi sia del Napoli che del Bari Calcio. È una notizia che è stata appena pubblicata e quindi noi ovviamente con grande attenzione, poi subito dopo con il notiziario, con Lucio Pengue, con la redazione, ovviamente andremo a vedere che cosa succede, che cosa si tratta. Allora vi leggo, sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione del Napoli e amministratore unico del Bari. Il provvedimento scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative, relazioni sulla gestione della società barese, supportate da consulenze tecniche, all'esito delle quali è emerso che il predetto soggetto in perdita sistematica, parliamo del Bari, circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, risulta. L'attività è finalizzata al rinvenimento di documentazione utile all'indagine, è stata estesa anche a tre direttori sportivi, a un procuratore di calcio, allo stato però non sono indagati, non fanno ancora i nomi, intervenuti a diverso titolo nella cessione di un calciatore tra le due società, Napoli e Bari, per le quali nel bilancio della società barese si ritiene, in ipotesi di accusa, siano stati esposti fatti rilevanti non rispondenti al vero, omesse informazioni, esposizione necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica. Insomma, ragazzi, tra poco ovviamente approfondiremo ancora di più, le perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza, sia nella sede del Bari che nella sede del Napoli, riconducibile appunto a De Laurentiis. L'inchiesta è coordinata dal procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi ed è condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo pugliese e riguarda appunto le false comunicazioni sociali, bilancio esercizio 24 del Bari, nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta. Ragazzi, era doveroso aprire questa notizia, ribadisco, è una notizia pubblicata in questo momento da Repubblica, quindi andate a trovare sul sito di Repubblica, è nostro dovere ovviamente immediatamente darla in apertura di trasmissione. Insomma, questa contrasta un po', ovviamente, ma questa è cronaca, ragazzi. Il Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli è cronaca, ve la stiamo raccontando. È stata appena pubblicata da Repubblica, perquisizione Guardia di Finanza nelle sedi del Napoli e del Bari per alcune eventuali irregolarità bilancistiche. In linea ci sono Domenico e Antonio. Ripeto, vi ho parlato di Lukaku che ha segnato il quarto gol del Belgio, della Spagna, del mercato del Napoli che secondo De Laurentiis in questo momento deve assolutamente pensare prima a sfottire la rosa e poi pensare ovviamente all'acquisizione di giocatori. Insomma, questa è la situazione. Buongiorno, leggo un po' di amici. Maria da Fuorigrotta: dopo le parole di ieri di De Laurentiis si capisce perché Conte ha lasciato Forza Napoli, acquistato maglia, pantaloncini, calz, monete celebrative del centenario, mezzo stipendio è andato via il nostro amico Rino. Poi si parla di un'altra telefonata di Trump per far ripetere la partita. Vabbè, Domenico, è una battuta. Gianluca: avrei letto che Bastoni è indagato per rapporti di Marco Promette eccetera eccetera, il calcio malato, che ne pensi? Caro Enzo, come vedi non siamo purtroppo soli, sono situazioni assolutamente giudiziarie sulle quali noi non possiamo esprimere giudizi, ma rifarci esclusivamente a quello che succede ovviamente. Sono Vincenzo Senior, ieri ha nominato Tardelli Maradona dicendo che aveva ragione riguardo alla FIFA, sì, ricorderete tutti. Intanto è arrivato anche un pezzo per il Festival Bar dello Sport del nostro amico Ivan da Madrid, che ovviamente nell'Ino Iorio. Ecco, stavo segnalando anche la notizia sulla procura di Bari. Grande maglia, un abbraccio da Marco Ballico, salute da Dragone, da San Giuseppe a tutto lo staff. Alessandro Rima da Barra: senso continuare a parlare di trattative quando la missione è vendere, ampiamente detto e ridetto, non arriverà nessuno, a parte di miracoli di manna, ce lo scrive Emilia. Allora, cominciamo innanzitutto con Domenico, che ieri non abbiamo sentito, vediamo come sta. Domenico, buongiorno.
1: Dai gli occhi.
0: Amico mio, come stai?
1: Bene.
0: Ah, che piacere sentirti. Domenico, dimmi tutto, caro.
1: Ho vinto il Messi.
0: Non ho sentito bene. Hai vinto?
1: Messi.
0: Ah, secondo te vince la classifica dei capocannonieri? Ieri Ronaldo è stato eliminato, quindi tu pensi che possa vincere la classifica Messi con l'Argentina? Oggi c'è l'Argentina che gioca contro l'Egitto. La seguirai?
1: Sì.
0: Bene, benissimo.
1: Io ti posso salutare?
0: Ma come no che puoi salutare? Certo che puoi salutare tutti, vai!
1: Io da te a Felice, innanzi a tutti su Napoli.
0: Grazie, grande, quanto sei carino. Sì, amico, dimmi.
1: Lui parla di vicino, quando parla di vicino?
0: Ci organizziamo, parleremo da vicino, ti potrò abbracciare, lo voglio fare molto volentieri. Certo che lo faremo.
1: A te, a Lello, a Simone.
0: A tutti, a tu, ci abbracciamo tutti. Domenico, un abbraccio anche a te.
1: A domani.
0: Ciao, Domenico, il grande nostro Domenico. Gianluca, ci dobbiamo preoccupare per questo avviso di garanzia, ragazzi. Ce lo scrive Diego, il terzino. Noi abbiamo dato la notizia. Notizia flash, indagati, sì, Claudio da Amsterdam, sì, stanno tutti quanti adesso andando su questa notizia. La maglia del Napoli è veramente bella, ce lo scrive Gennaro. Gaetano da Pomezia: USA attack do Trump. Carina questa. Gianluca: la maglietta del Napoli è bellissima, vado subito a prendermela, Falegna Maria di Casoria. E poi c'è anche Stefano da Napoli che ci ha mandato un pezzo molto bello. Salvatore Piccolo Snyder: un bacione al nostro Domenico, lo facciamo volentieri. E poi avvocato, ma ci dobbiamo preoccupare, dateci un vostro commento a caldo. Ragazzi, Francesco, non posso darvi un documento a caldo, abbiamo letto una notizia uscita 4 minuti fa, la ribadisco per tutti coloro i quali si fossero messi soltanto ora ovviamente in collegamento con noi. È in corso in questo momento da parte della Guardia di Finanza di Bari una perquisizione nelle sedi sia del Napoli che del Bari. Ci sono alcune eventuali contestate irregolarità di bilancio con un Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta. Finanza appunto nelle sedi del Napoli e del Bari. Andremo a capire ovviamente che cosa accadrà. È una giornata sicuramente, diciamo così, che contrasta un po' con quello che volevamo raccontarvi oggi. Domenico, ospiti del gusto del ristorante Santa Maria Capavetere, con un'infinita di ragazzi strapagati, missione vendere sarà una conseguenza di Mister Conte. Mario ce lo scrive del gusto ristorante di Santa Maria Capavetere, ma Giovanni fa una battuta che proprio non è, posso leggerlo. A Bari non ce la fanno più a vedere De Laurentiis, si cercano un pretesto per farli andare via, cioè sarebbe, cioè Pasquale l'ecografo, datore del Greco, che individuerebbe in questa situazione un motivo per cercare di allontanare. Intanto vado ad Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Avvocato,
2: stamattina l'avevo chiamato per il mercato, però con questa notizia.
0: Ragazzi, è una notizia, diamo così, abbastanza straripante.
2: Io, qualcuno fosse indagato con il Bari, ovviamente figlio con De Laurentiis, implica qualcosa nel Napoli, questo che...
0: Beh, bisogna capire, abbiamo letto una piccolissima parte, no? Adesso abbiamo qualche specifica in più e ve la leggo, stiamo andando live. Perché la perquisizione è sia nelle sedi del Napoli che nella sede del Bari. Una delle verifiche, prima aveva parlato di trasferimenti di calciatori, riguarda la cessione di Caprile quando era al Bari e poi è venuto a Napoli. Quindi si indaga anche su questo. Un decreto di
2: diciamo avvocato, vogliono a Bari, vogliono in tutti i modi trovare,
0: sì,
2: il
0: vero, fatto. Assolutamente vero, per carità.
2: Questa la verità.
0: Per carità, per carità, questo.
2: Vabbè, avvocato, io le lascio una buona giornata, la seguo.
0: Seguiamo ovviamente la cronaca regna sovrana, seguiamo ovviamente che cosa succede. Mi chiede Nicola cosa rischia il Napoli, ma caro Nicola, siamo veramente agli albori di questa situazione, non è possibile. Vigliotti, quindi l'emozione da parte di Adele della figlia, i discorsi sul bilancio erano dovuti al fatto che sapevano? No, assolutamente no, caro Antonio, non riguardava questo. Sono Raffaele da Mainz. La Guardia di Finanza, invece di venire a guardare da noi, non vanno a vedere i conti dell'Inter. Ah, Raffaele da Mainz. E poi con questa notizia che hai detto adesso apri di Ciro, da domani titoloni, giornali del nord, indagato, eccetera eccetera, Enzo da Quarto, ma purtroppo è tutto chiaro, la cessione del Bari va accelerata, ci scrive Gennaro. Ci può spiegare per quale motivo il Milan senza Champions, i conti in ordine, ha già speso 100 milioni per due giocatori, il Napoli con gli introiti Champions, i conti non farà mercato, com'è possibile? Gianni, il Napoli ha già fatto mercato, che ti ricordo che Napoli ha dovuto già riscattare Højlund, ha dovuto riscattare Alisson Santos, ha dovuto riscattare Giovane, quindi voglio dire, il Napoli ha già fatto mercato sotto questo aspetto. Alle 19:26 ieri ho ordinato la maglia del centenario, molto bella questa da parte di Claudio da Amsterdam. Intanto vado da Massimiliano, non so se è il nostro mister che martedì dovrebbe essere presentato al Teatro San Carlo. Mister, sei tu?
3: Anzitutto buongiorno.
0: Mister, ci hai abbandonato per qualche giorno.
3: Anzitutto fai fare quella situazione. C'erano dei cavilli si contratti e quindi deve essere il posto più io lasciare le azioni.
0: È giusto, giusto, c'è la presentazione, quindi tu non puoi lasciare. So che lo fai in esclusiva.
3: Fino a giugno deve essere il posto di non lasciare più dichiarazioni a nessuno, quindi mi sono messo lì buono in attesa.
0: Hai ragione, è giusto, ma è giusto, devi fare la presentazione martedì al San Carlo, è giusto non lasciare dichiarazioni.
3: Martedì anzitutto, se vuoi aspetto, cioè, a che minuto prima ti offro un caffè, ricordo.
0: Ma lo faccio molto volentieri, anzi già ti ringrazio che tu in esclusiva per il Bar dello Sport intervieni per salutarci, già ti ringrazio davvero.
3: Con te ci vedrà quel ricordo che fu del 98. Col copiato Giovanni.
0: Come no? Galeone, con Galeone, certo, con Galeone.
3: Poi voglio fare una citazione sulla maglia. Innanzitutto faccio i complimenti a Valentina.
0: Vero.
3: Ha fatto una maglia. E soprattutto inserendo quel corsiero che mi porta un po' a casa. Quindi magari se Aurelio sposta lo stadio Lagnano, posso restare anche 10 anni, no, non ci sono problemi.
0: Hai ragione. Mister, io ti ringrazio davvero, sei sempre molto carino. Noi ci vediamo martedì mattina al Teatro San Carlo.
3: Aspetti, vado. Se vieni a mezzoletto prima, magari ci vediamo.
0: Vengo. Sì, non lo diciamo, però non lo diciamo ai colleghi, sennò quelli si posano, ingelosiscono, si fanno un po' di invidia. Prima. Andiamo al Gambrinus.
3: Va bene.
0: Ti ringrazio. Grazie Max, grazie Mister. Ci vediamo martedì, ti abbraccio forte. Gianluca, eccoci qua. I procuratori della Repubblica di Napoli si svegliano un po', andassero a controllare tutti i club di Serie A. Massimo da Scleren, la benedizione di Mimmo Battaglia è stata stupenda, è vero, Don Mimmo Battaglia. E poi mi sa che Allegri vede la mala parata e dalla dimissione. No, ragazzi, non scherziamo. Da Portuntoni a Lampedusa, solo mare, ascoltando il bar dello sport. Teniamoci Lukaku, Salvatore Gallo, il fotografo, grande. Buongiorno, ma parlando del Napoli Basket, che stiamo facendo uno squadrone, trattativa Galloway, mi puoi aggiornare? Pietro Russo da Melito, ancora presto. Domani ci saranno i sorteggi per l'Eurocup, per il girone di Eurocup, è un altro passo davvero molto emozionante. Il bancarotta è un reato molto grave, la bancarotta fraudolenta, punito se si aggiungono pene accessorie. Beh, insomma, dobbiamo vederlo, stiamo parlando di indagati. Purtroppo siamo in Italia dove rispetti le regole viene indagato, lo schifo dell'Italia. Forza Napoli sempre. Vito da Eboli, non c'è niente da fare, preoccuparsi, il calcio è malato soltanto al nord. Salvatore lo chef del Tecnopolo di Roma, Lukaku e De Bruyne sono un lusso per il Napoli, Olium deve portare la borsa a Lukaku. Bah, non lo so, beh, insomma, questo è il nostro amico che però non si firma. Buongiorno a tutti gli amici del bar, oggi presente Nando da Novi di Modena, vi voglio bene anche io. Tommaso, vengo da te, buongiorno.
4: Buongiorno, avvocato.
0: Buongiorno.
4: Innanzitutto Infantino e un crescendo americano hanno fatto la doppia figura di Emma.
0: Sì.
4: Volevano portare lo Stati Uniti, volevano portare in finale con il loro comportamento.
0: E sono stati puniti.
4: Seconda cosa, Lukaku non va ceduto perché dopo aver non giocato un campionato, sarà un ottimo campionato quest'anno, cioè a Napoli ovunque andrà. Terza cosa, adesso si spiega perché il Napoli si è liberato di Capire facilmente, perché logicamente Capire poteva essere un problema.
0: Vabbè, questo non lo sappiamo, Tommaso, dobbiamo ancora aspettare.
4: Hai nominato di Capire.
0: Io ho letto sul mattino.
4: E l'ultima cosa che volevo dire, sì, è questo: il Napoli attualmente è la squadra che ha sostituito i Wenders con il maggior numero di giocatori che sta.
0: È vero.
4: Ma molti giocatori non sono stati comprati col Conte, sono stati comprati da altri. Altri.
0: È vero.
4: Un giocatore sono 4 anni che vanno avanti a rete, l'Indstrom, Diamit, Caiusto.
0: Sì, vanno avanti e indietro, sì, Tommaso, hai ragione.
4: Certi errori sono stati commessi. L'ultimissima cosa,
0: vai.
4: Ieri la presentazione della maglia ha dimostrato che era importante la maglia. Ma il problema esiste per il comune, il Napoli, lo stadio.
0: Lo stadio, la questione stadio regnerà sovrana su di noi.
4: Ti auguro buona giornata.
0: Anche a te, Tommaso. Tanti gli argomenti sul tavolo, ribadisco, in una puntata come il Bar dello Sport, oggi completamente stravolta dalla notizia con la quale abbiamo aperto la nostra puntata. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta, finanza nelle sedi del Napoli e del Bari, in corso una perquisizione. L'ipotesi della procura di Bari, che è, diciamo, il dominus di questa indagine, bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro, perquisizione nelle sedi delle due società, al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. Questa è la notizia, ripeto, ribadisco, lanciata da Repubblica Online, riportata anche adesso dal Mattino, ve la stiamo raccontando, è appena uscita, quindi poi capiremo ovviamente ulteriori dettagli. Sono convinto che tutto parte dalla città di Bari per mandare via De Laurentiis, è un po' il pensiero di tutti, te lo scrive anche Antonio da Bagnoli. Sono convinto che tutto parte dalla città di Bari, anche il nostro amico Francesco. Il giocatore in questione pare essere Caprile, sì, l'abbiamo detto, ieri ho seguito la presentazione della maglia, mi è molto piaciuto tutto, ma ancora una volta abbiamo capito che lo stadio non si farà mai. Michele Atonna. Beh, ragazzi, la questione stadio mi sembra ormai abbastanza chiara. Ieri si sono confrontati in un attimo De Laurentiis con il sindaco di Napoli Manfredi, con il presidente della regione Fico. Insomma, voglio dire, mi pare chiara la situazione, mi sembra molto chiara. Comune e regione pensano alla ristrutturazione del Maradona, ma non pongono nessun ostacolo, diciamo così, procedurale, se De Laurentiis riesce a fare lo stadio, ce lo auguriamo tutti. Buongiorno, dopo tutti quei discorsi sul cavallo mancava solo il ballo del cavallo. Un abbraccio da fare da Bologna. Gianluca, non avevo mai sentito l'amico Max. Grazie Enzo, e il nostro mister. Mi dispiace per l'amico Angelo da Parigi che non gli è piaciuta l'imitazione. Gianluca, ADL indagato per bancarotta, guarda caso lo vogliono far fuori dalla città pugliese. Sindaco, adesso entrano in campo i magistrati. Ugo Cerciello, beh, è un po' il pensiero generale. Fammi sentire cosa ne pensa anche Felice, che sarà anche lui rimasto sorpreso da questa notizia.
5: Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Oggi è il mio compleanno, eh?
0: Ah, attenzione, proprio in un
5: 77 più 1.
0: Mamma mia, 78, Felice, auguri. Auguri, auguri da tutto il bar dello sport, grande Felice. Mi dispiace che insomma stamattina ovviamente la cronaca ha preso il sopravvento.
5: Io sono tranquillo.
0: Stai tranquillo, vabbè.
5: Perché questo non è che come la moglie che parla al marito per far sentire la suocera?
0: Ah, sì, ok.
5: E poi Tardelli?
0: Sì.
5: Ti voleva lui per dire ciò che ha detto 40 anni fa il nostro dio del calcio?
0: Vabbè, ma che c'entra? Bisogna però...
5: Finalmente qualcuno si è svegliato e ha detto ciò che 40 anni fa la verità.
0: Ok.
5: E non piace in Italia la verità, purtroppo.
0: Spesso sì, spesso succede.
5: E allora sempre un saluto a nonno Ciro.
0: Grande nonno 49, Ciro.
5: 49, il mio grande amico e fratello Domenico. A Giorgia, Sofia, nonno Guido, è sempre Forza Napoli.
0: Ma soprattutto auguri a Felice, buon compleanno Felice.
5: Grazie.
0: Ti abbraccia tutto il bar dello sport.
5: Un abbraccio anche da parte di Alba, che è il suo grande amico e fratello Domenico. A Giorgia, Sofia, nonno Guido, è sempre Forza Napoli.
0: Ma soprattutto auguri a Felice, buon compleanno Felice.
5: Grazie.
0: Ti abbraccia tutto il bar dello sport.
5: Un abbraccio anche da parte di Alba, che sta cucinando.
0: Grande, grande Alba. Cosa ti mangi oggi?

0: Napoli!
1: Forza Napoli e forza Felice da Monte Falcione!
0: È un grande Felice, auguri!
1: Chisse Napoli! Mamma Rocarmi, senza di voi come faccio?
0: Guarda, l'augurio è quello che ti fa, la cosa più bella, l'augurio è quello che ti fa il nostro amico Patrizio, che ci dice Felice, auguri! Cent'anni come la maglietta del
1: nostro Napoli.
0: Esatto. Ciao Felice, un abbraccio.
1: Non ti preoccupare.
0: Ciao.
1: Questi dovrebbero andare all'Inter.
0: Ciao Felice, auguri ancora. Chiudo con un messaggio di Rita che dice che una volta è la Juve, poi l'Inter, adesso tocca al Bari. Naturalmente si grida al complotto quando l'indagato è il presidente del Napoli. L'accusa di bancarotta fraudolenta è molto grave, speriamo che ne esca indenne. Vediamo che cosa succede, ragazzi. Intanto andiamo un attimo in pubblicità dopo questo inizio davvero stravolgente del Bar dello Sport. Tra poco torniamo in diretta.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365, la spesa tranquilli.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport. La cronaca regna sovrana su di noi questa mattina. Kiss Kiss Napoli, abbiamo aperto il programma in tempo reale, praticamente alle 9 in punto, alle 9.01, con la notizia che in questo momento riporta anche l'ANSA. E io ve la leggo, l'ANSA, la redazione ovviamente di Bari, perché il centro di questa indagine è Bari. Perquisizioni, lo ripeto, coloro i quali ovviamente stamattina si stanno mettendo in collegamento con noi, con il Bar dello Sport Kiss Kiss Napoli, perquisizioni sono in corso nella sede del Napoli Calcio e del Napoli della e del Bari nell'ambito di un'indagine, appunto, della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico sia di Luigi che di Aurelio De Laurentiis. I due, cioè Luigi e Aurelio De Laurentiis, amministratore del Bari e presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio esercizio 24 del Bari, e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Attenzione, quindi questa è la notizia. Il provvedimento spiega la Guardia di Finanza, che sta eseguendo le perquisizioni, scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese supportate da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che nel Bari la perdita sistematica di 30 milioni nel periodo dal 2019 al 2026 risulta aggravata da rilevante deficit patrimoniali, da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio. Insomma, ragazzi, la situazione nasce ovviamente dalla questione della difficoltà, diciamo così, gestionali del Bari, e coinvolge, mi sembra di aver compreso da queste prime notizie che ci arrivano, coinvolge il Napoli e Aurelio De Laurentiis per una cessione di Caprile. Vado avanti, 081 546 6873, gli aggiornamenti ve li diamo in tempo reale. Poi fidati, e come ha detto Felice si risolverà tutto, siamo a posto, grazie Vittorio il pacifista. Non capisco perché queste perquisizioni sono nelle sede del Napoli, non so quante ne hanno fatte, magari non devono andare dove devono andare, ce lo scrive Lino. Vado avanti, guarda che i due possono essere anche deferiti alla federazione, questo lo vedremo, stiamo parlando di sono indagati in questo momento.

0: E poi queste storie di procure, indagati, bilanci, siamo abituati a sentirle anche di altre squadre, non credevo ci appartenessero così da vicino. La maglia comunque è bellissima. Luigi da Mantova che ci scrive. Vado da Guido. Guido, buongiorno.
1: Buongiorno, ho sentito da stamattina questo fatto.
0: Ragazzi, l'abbiamo raccontata.
1: Sì, dobbiamo parlarne.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Dobbiamo parlarne, anche se comunque se c'è qualcosa che hanno fatto sbagliato, però devono andare a indagare anche a altre sede.
0: Assolutamente, questa è un'altra cosa. Adesso
1: a Milano.
0: Sì, però adesso parliamo delle nostre, parliamo di noi
1: esatto,
0: in questo momento.
1: Parliamo di noi, però capite, perché loro in questi giorni ci mangiano sopra. Ci mangiano sopra, no, se è un pelo fanno un travo.
0: Sì, è vero, il famoso dal pelo fanno il trave. Il trave, sì, lo ricordo.
1: Fanno il trave adesso.
0: Adesso vediamo, Guido. Dobbiamo aspettare, dobbiamo fare gli spettatori. Bisogna fare gli spettatori in questi casi. Ripeto.
1: Ma noi dobbiamo pensare a quelli che dicono sopra, a nord, perché adesso è come

0: non significa essere colpevoli, questo lo sappiamo. Le inchieste vengono anche archiviate, spesso si concludono in una bolla di sapore. Comunque il Napoli 2 plus Valencia ha fatto 2 procedimenti penali, ne sono nati, è vero. Rosario ce lo scrive, auguri a Felice per i suoi 75 anni, Peppe 62, non lo so di più, tanti auguri, 200 anni felici a Felice, la Falegna Maria di Casoria, la solidarietà anche ai vicini di casa di Felice, Angelo da Parigi, auguri all'Inter, Merette, Neresse e Juan Jesus, buongiorno al bar dello sport, abbracci da Emilio che ci ha mandato anche lui un pezzo. E poi il sindaco di Bari ha sicuramente spinto verso la soluzione giudiziaria pur di Brazzi De Laurentiis. Caro Alessandro, ovviamente non possiamo dire una cosa del genere, è un pensiero recondito che sta pervadendo un po' tutti quanti voi, ma dobbiamo affidarci esclusivamente alle notizie di cronaca. Massimiliano, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno, ciao. Auguri a Felice.
0: Grande Felice, il nostro Felice. Intanto scusami Massimiliano, ripeto, stamattina una puntata un po' particolare, devo anche dirvi, siamo partiti da Repubblica, riportato dal Mattino, vi ho letto la notananza e ovviamente in questo momento si allarga a raggio tutte le notizie, c'è la Stampa, c'è ovviamente la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, insomma tutti gli altri giornali stanno riportando questa notizia e poi anche in questo momento la pubblicano appunto quella che è stata la nota all'Ansa che abbiamo già letto un paio di volte. Vai Massimiliano, perdonami.
1: Bene, con i tempi oggi che viviamo nei social, adesso
0: certo.
1: Io di solito quando chiamo le radio mi piace parlare di calcio, ma purtroppo oggi
0: non è colpa mia. Io ero così contento, volevo parlare di Lukaku, che Lukaku segna ancora, De Bruyne non ha giocato, Infantino, Balogun.
1: Oggi è arrivata questa notizia, a me dispiace perché pure quando sento un presidente non vuole fare lo stadio, no? Queste voci. Sì. E poi dimentichiamo e nessuno va a indagare, tu sei un uomo che ci siamo visti anche al palazzetto.
0: Sì.
1: Quando è stato fatto il palazzetto dedicato al giornalista?
0: A Barbuto, Paolo Barbuto. Sì.
1: Paolo Barbuto era provvisorio perché si dovevano fare i lavori al Mare Argento.
0: Sì.
1: Senza fare nomi, sotto la guida di Bassolino, Iervolino, De Magistris, adesso Gaetano, e chi è mancato più come sindaco? Il palazzetto sta ancora là, sono 22.
0: Ma meno male, se no non si poteva neanche giocare.
1: Sta ancora là, che lato là, però.
0: Ah, sì. Vabbè, speriamo che ci sia uno sviluppo.
1: Di 40 metri, non si dice, non si può dire, forse Matte Pizzetta ha detto che metti i soldi. Ecco, adesso il presidente non vuole fare lo stadio. Che se fosse per De Laurentiis, lo stadio si farebbe in 100 giorni,
0: sì.
1: Alla Rozzi. Però De Laurentiis deve sapere, ma è uomo di vita e di sport, che diceva un certo Ferrari, insomma, non so se qualcuno l'ha mai sentito.
0: E come, appena.
1: Perdona tutto, tranne il successo.
0: Grazie Max,
1: Forza Napoli,
0: sempre.
1: Bella maglia, me la compro.
0: Vai, comprala. Anche in Roma appena pubblicato, bancarotta fraudolente, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per il trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli, parliamo l'inchiesta in merito all'operazione che nell'estate 2023 portò al trasferimento appunto di Caprile. Quindi perquisizioni nelle sedi di Napoli della Filmauro, in un'indagine coordinata Guardia di Finanza, Procura di Bari e insomma l'abbiamo già detto più volte, ve lo ricordo per coloro i quali si fossero messi solo ora in collegamento con il Bar dello Sport e con Kiskis. Tanti auguri al nostro Felice da Montefalcione e anche da Ernesto Nocerino, la forza del nord a loro neanche un controllo e da noi carabinieri, polizia, esercito, finanza, dopo attendiamo anche le scuse, vedremo. Mauri ce lo scrive. Buongiorno i tuoi amici Antonio da Napoli e poi Chicco che ci saluta, buona giornata a te. Il rischio di impresa non lo conoscono proprio, ha pagato 2 milioni Caprile, l'ha rivalutato in Serie A, l'ha venduto ad 8, così si può spiegare, compro una casa, la valorizzo, la rivendo, che male c'è. Rosario ce lo scrive, il nostro ragazzo speciale Simone, lo ascoltiamo volentieri. De Laurentiis non hanno ancora trovato niente sul al Bari o al Napoli, Aurelio per 100 anni, voglio sapere come la pensi tu sul mondiale, lasciando stare il lato sportivo, secondo te è giusto che hanno fatto un'organizzazione, una nazione che stanno, vabbè, ma questo non c'entra niente, caro.

0: Simone, il mondiale era già stato preparato assolutamente anni prima. Sull'organizzazione del mondiale non si può dire nulla, su quello che invece sta accadendo all'interno del mondiale ieri abbiamo veramente raggiunto l'inverosimile. Allora, caro Nellino Iorio, io avrei sia Antonio che Aldo, ma se tu sei pronto io li faccio aspettare un attimo, cerchiamo di distrarci un secondo con il Festival Bar dello Sport di oggi, poi ritorniamo, vi riaggiorneremo sulla situazione ovviamente dell'indagine della Procura di Bari su Aurelio e Luigi De Laurentiis, ma adesso un attimo di Festival Bar dello Sport.
1: Festival Bar dello Sport.

0: Che bello.
1: Il corsiero del sole ai Robby. Confini del mare.
0: Sei una grande Robby.
1: Quante volte col pensiero ci ha portato insieme a sé, e nei cuori soffiava una brezza leggera, e anche il più cupo inverno diventava primavera.
0: Che mito che sei, Robby. Sei un mito, Robby.

0: grande Antonio.
1: Se c'è cassa banate c'entanna una squadra come a te.
0: Vai Federico, vai.
1: Non la trovassa perché in coppa comune una squadra non c'è sta.
0: Ma vi rendete conto, tutto attuale il Festival Bar.
1: Così l'amore sta gente che viene a

0: Grande, grande Federico 49. Devo farvi i complimenti, ragazzi. Abbiamo comunque mandato in onda il Festival Bar dello Sport. Non ho già arrivati i pezzi. La notizia che è stata, che ha davvero sconquassato questa mattina il Bar dello Sport. Adesso ve la ripropongo perché arrivano ulteriori dettagli. In questo momento pubblicati anche dalla Gazzetta dello Sport. Voglio fare i complimenti. Antonio Criticone, clamoroso con la FIFA. Yixin Dan, Roberta, la nostra Roberta Mogol, Federico 49. Siete eccezionali. Parlavo dell'affare Caprile, dell'affare Caprile, che è un po' al centro di questa indagine, e voglio ricordarvi che il Bari aveva acquistato il cartellino di Caprile da Leeds, stiamo parlando della stagione 23, riconoscendo al club inglese premi legati per una futura rivendita, attenzione. Quindi nel luglio 23 il portiere è stato poi ceduto al Napoli, Bari-Napoli per 2,2 milioni. Ma secondo appunto gli investigatori che sta facendo l'indagine, in assenza di qualsivoglia clausola di partecipazione al futuro plusvalore, un plusvalore che si sarebbe poi concretizzato con la cessione di Caprile al Cagliari per circa 8 milioni di euro. Questa vicenda, i destinatari delle perquisizioni, pur non essendo indagati, mi ha detto prima chi erano i direttori sportivi. Allora, i direttori sportivi, ex direttori sportivi di Bari e Napoli, erano Ciro Polito, Cristiano Giuntoli, che è in carica al Napoli fino al giugno 23, oggi è DS dell'Atalanta, e Mauro Meluso, direttore sportivo azzurro dal 23 luglio a maggio 24, oltre al procuratore del calciatore, che è Graziano Battistini. Questi sono i primi nomi, ovviamente, ribadisco, dei tre direttori sportivi e del procuratore non indagati, non indagati. Beh, insomma, ragazzi, questa notizia sta veramente prendendo una forma davvero molto grande. Federico, non ti piglia collera, De Laurentiis non ti ha fatto niente, tanti auguri al nostro felice nazionale, abbiamo fiducia nell'operato del presidente, lo stimiamo tanto, lo seguiamo tutti i giorni, grazie. Imme Salvatore, i nostri Albano e Romina, e Robby che riprende la canzone Alle porte del sole, la fa diventare il corsiero del sole, è un mito assoluto, è vero, grazie. Biagio da Scafati. Secondo le notizie di stampa, l'acquisto di Caprile dal giusto valore del Bari, sono colpevole perché ho avuto la capacità di rivalutarlo, rivenduto a 8, avrei in astratto sottratto guadagni al Bari, senza parole. Insomma, i primi commenti, anche Rosario. Buongiorno Gianluca, si vuole macchiare il cognome di De Laurentiis nel calcio, ma è un detto che vale sempre, chi è senza peccato scagli la prima pietra, alla fine ne uscirà una bolla di sapone, come per il caso Osimhen, ce lo auguriamo, il nostro Rino Molosso, anche il nostro Bruno Amabile sarà la solita bolla di sapone, comunque basta una telefonata a Infantino e sistemiamo tutto. Vado da Antonio che è in linea da un po'. Antonio, eccoci, perdonaci per l'attesa, ma stamattina è una puntata molto molto particolare, vai Antonio.
1: Buondì.
0: Vai, Antonio mio, buondì. Amico mio.
1: Il nome di De Laurentiis, poi soprattutto da Bari. Ci facciamo la guerra fra di noi a Bari.
0: Vabbè, poi queste sono altre situazioni.
1: Ma proprio una guerra stanno facendo, hanno stufato loro il Bari, che fa visto questo Bari.
0: Vabbè, sono pensieri, ovviamente, voglio dire.
1: Ma proprio ci hanno stufato a Bari.
0: Dobbiamo riferirci, caro Antonio, Bari. Tu sei un ragazzo
1: se
0: molto...
1: Se De Laurentiis stavano ancora in Serie D.
0: Sì, però dobbiamo noi tenerci...
1: Ma stiamo scherzando, pur di infangare il nome di Aurelio De Laurentiis, se ne trovano di tutti i colori. E questo mi fa molto rabbia. Scusa lo sfogo.
0: No, scherzi.
1: Auguri di buon compleanno a Felice. Auguri al signor Trump.
0: Sì, una bellissima bella figura che hanno fatto.
1: Volevo salutare tutti coloro che combattono e non si mollo un cazzo. Mi sono preso io la briga. Che dirti, sono troppo arrabbiato per questa cosa.
0: Lo so, bellissima. Purtroppo non potevamo ovviamente non darla immediatamente, non rendere noti tutti.
1: Prima ancora di svegliarmi. Gianluca, ti voglio veramente tanto bene.
0: Anche io.
1: La maglietta è bellissima.
0: È vero.
1: Amiamo il nostro Napoli, sempre.
0: Bravo, buondia, bravo grande Antonio, ti abbraccio forte, salutaci gli amici di Via Riva del Garda, ci ascoltano anche da Reggio Emilia, Antonio da Reggio Emilia che ci scrive con un Lukaku tirato a lucido, non sarebbe un peccato darlo via, terrei sia lui che Højlund nel ruolo di centravanti. Un grande abbraccio, un abbraccio anche a te. Avrei voluto veramente oggi parlare, approfondire questo, anche questo mio pensiero, il pensiero di Antonio da Reggio Emilia, anche il mio. Højlund non potrebbe che beneficiarne di un Lukaku in queste situazioni. Pensate, Lukaku senza aver fatto 43 minuti in una stagione intera, appena ricominciato a fare un po' di allenamenti, preso e diciamo si utilizzato nella giusta misura, sta dando ovviamente dimostrazione di quello che è. La verità è che il Napoli, per la sua enorme crescita e grandezza, sta mettendo paura al sistema, ci scrive Pasquale dalla provincia di Perugia. Robby, la parolera del bar mi piace sempre di più, è vero cara Franci da Licola, detto da te. Un saluto di Guido ti rende immortale come una benedizione del Papa, la prossima volta mi saluti, il piacere, auguri anche a Felice. Luigi da Mantova, per me dovrebbero indagare al contrario, Caprile 8 milioni è un regalo. Poi avvocato di immagini, titoloni in prima pagina, stampa del Nord, Enzo da Quarto, ma ragazzi, ma già adesso sarebbe di tutto di più. Sono in ritardo drammatico, Aldo, ti chiedo scusa, la pubblicità dura pochissimo, arriviamo subito, a tra poco.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365, la spesa tranquilli.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29€. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci, eccoci tornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport. Ribadisco quella che è stata la notizia dell'apertura. Tutti coloro i quali ovviamente si trovano in macchina, nel traffico, ci stanno seguendo da casa, da tutto il mondo, da tutta l'Europa. La notizia che ha davvero dilaniato l'inizio di questa trasmissione con una notizia di cronaca che abbiamo fedelmente e immediatamente riportato, cioè la perquisizione in questo momento in atto nelle sedi di Napoli e del Bari. Ci sono le verifiche per quanto riguarda la gestione finanziaria, in particolare sulla cessione del calciatore Elia Caprile, quindi c'è ovviamente questa situazione che sta davvero, poi entreremo nel dettaglio. Oggi non perdete assolutamente Radio Gol alle ore 13 con il direttore De Maggio. Avremmo voluto parlare della maglia meravigliosa ieri lanciata, della commozione sia del presidente Aurelio De Laurentiis, della figlia Valentina, delle dichiarazioni del Laurentiis sul Napoli, che ho la rosa di 47 giocatori che secondo Laurentiis non dobbiamo comprare nessuno al momento, ma dobbiamo prima cedere, di Allegri che arriverà martedì prossimo presentato al teatro San Carlo, di Lukaku che segna il suo quarto gol al mondiale, di De Bruyne che però è in panchina. Ma ovviamente la cronaca regna sovrana e indagati dalla procura di Bari Luigi e Aurelio De Laurentiis. Caro Aldo, vengo da te, scusami l'attesa, eccoci.
7: Grazie per la linea. Una cosa distinto, innanzitutto devo dire che ciò che è accaduto ai mondiali con questo ennesimo atto di scandaloso da parte della FIFA testimonia la grandezza non solo in campo ma anche fuori di Diego Armando Maradona. Queste cose le aveva intuite, denunciate in tempi non sospetti e da solo, quindi la sua grandezza, la sua lucidità l'ha testimoniata non solo in campo ma anche fuori. Quindi non si smentisce insomma quello che lui aveva
0: visionario, il vero visionario,
7: vero visionario. Poi purtroppo la giornata è andata sotto altri auspici,
0: mannaggia,
7: i fatti cronaca che hai ora messo in evidenza e ci hai documentato, mi dispiace ma il mio intervento quindi potrebbe essere come dire un po' fuori luogo, perché non voleva essere un ennesimo attacco di una persona che in questo momento vive un momento di difficoltà, quello del presidente. Però ieri, spinto dall'emotività del centenario, sì, delle manifestazioni, no? della nuova maglia, mi veniva però in mente una riflessione che forse i costi da sostenere per una famiglia media, per un genitore medio con dei figli, costi di abbonamento ad una maglia con un costo che per un, voglio dire, un lavoratore medio potrebbe essere, è secondo me proibitivo, allontana in questo modo, insomma, l'appartenenza popolare di sentimento di una città. Questa è una delle pochissime città dove c'è città e squadra e popolo sono l'unica cosa.
0: Tu hai ragione Aldo, ma vatti a... vatti a vedere le file fuori gli store che sono state fatte fino a ieri sera alle 10:30, vai.
7: Ma lo immagino, lo immagino. Quindi sì, questo è vero, quindi l'operazione marketing è riuscitissima, però questo comporta comunque dei grossissimi sacrifici, delle persone che potrebbero rinunciare delle cose. Insomma, dico, dal punto di vista dello spunto, proprio, come dire, di appartenenza e di sentimento, un prezzo un po' più, come dire, più vicino a quelle che sono le attuali contingenze, crisi economiche e di difficoltà, può dare un senso, insomma, diverso a questa, tutta questa manifestazione. Ripeto, il mio punto.
0: Sì, sì, è a prescindere da quello che è accaduto alle 9 di stamattina. È chiaro, evidente.
7: Tutta verificata.
0: Sei una persona tutta da.
7: Solo ora.
0: Hai fatto bene.
7: La giornata era.
0: No, ma scherzi, ma il tuo intervento, che è comunque un intervento di spessore, non è scevro da qualsiasi pensiero che possa essere accomunato da quella notizia.
7: No, ma
0: non ti preoccupare Aldo, è un pensiero, il bar dello sport comunque stamattina ha accolto, nonostante questa sorta di tsunami che è venuto fuori, ha accolto il compleanno di Felice, ha accolto il festival bar dello sport con i testi meravigliosi di Roberta, di Antonio il Criticone, insomma il bar dello sport poi come al solito abbraccia tutto quello che accade e tristemente, o comunque abbiamo dovuto veramente in apertura, sigla in onda mi è arrivata,
7: sì,
0: sigla,
7: insomma, io, sigla in onda. Per chiudere, insomma, io ricordo sempre le parole, gli scritti di Galeano, quello uruguaiano che parlava del calcio, la passione, calcio popolare, no? Lui l'ha esaltato, senso qua. Già i mondiali hanno manifestato che si è verso una, vero, come dire, una visione e una tendenza completamente opposta, stanno quindi togliendo questa.
0: Ma vedi i prezzi dei biglietti ai mondiali, sono prezzi clamorosi.
7: Allora non vorrei che anche noi, che siamo quelli più vicini, più passionali, più di sentimento, ci allontanassero da questa via maestra.
0: T'abbraccio Aldo, grazie, t'abbraccio. Dice Angelo, questa è l'Italia, una settimana fa il sindaco di Bari disse che De Laurentiis doveva andare via e guarda un po', dopo una settimana le indagini tipo orologeria. Anche se in ritardo, belle le parole di Tardelli che si è dato del vigliacco non appoggiando Maradona quando attaccò la FIFA qualche anno fa, Felice Mingione. Poi io penso che De Laurentiis siano stati avvertiti di quello che sarebbe accaduto alla commozione di Valentina quando ha parlato del nuovo logo che rappresentava presente e futuro, una prova inconfutabile. Non mollate, siamo tutti con voi. Robin Izzud da Poggio Marino. C'è una congiura capeggiata dal sindaco di Bari, poi Gravina, la compiacenza del Nord, Lello Russo, insomma ci sono ancora basta contro Nando La Caserta, contro De Laurentiis, contro Luigi. Napoli acquista Caprile dal Bari, poi lo rivende e mette la clausola per la rivendita. Per il procuratore quei soldi spettano al Bari. Se fosse così è una barzelletta, Luciano Dottore del Greco. Sì, da una prima lettura che mi sembra di capire, questa situazione sarebbe davvero incredibile. Poi ci saranno ovviamente le reazioni, che tra poco attenderemo. Intanto vado a salutare, mi fa piacere, non lo sento da un po', c'è Ted dalla Scozia. Ted, ci sei?
8: Buongiorno, adesso.
0: Che piacere, come stai Ted? Eccoci.
8: Come un vecchietto.
0: E vabbè.
8: Gianluca, prima che mi dimentico, guardi bontà, poche parole. Allora, innanzitutto Domenico, ti voglio bene.
0: Bravo.
8: E poi, per quanto riguarda, diciamo, il nostro presidente, noi, ma il detto antico napoletano ci viene sempre in soccorso. Dice, aria letto, non tema tronoma. Allora, lo faccio un po' più digeribile per il nord di Trotano e di Caita. Quando c'è il cielo terso e sereno, non ci sta paura di tuoni e lampi.
0: Ok.
8: E che se riguarda il nostro amato presidente, poi tu dici una cosa, Gianni. Ma che cosa, dove è andata a finire tutta quella diatriba per gli arbitri, questo e quell'altro? E poi sto aspettando ancora le famose denunce di un certo signor M, e mi fermo qua, nei riguardi di Saviano. Mi spiego.
0: Vabbè, ma quelle sono altre cose, allora, sono cose, noi raccontiamo quello che accade.
8: La calunnia è facilissima, la cosa più facile di questo, sì, di questo mondo, perché vedi, purtroppo si guarda sempre la pagliuzza che sta nel mio occhio e non si vede la trave che sta nell'occhio di questo sport, di questa lega italiana. Allora, caro Gianluca,
0: vai che ho 50 secondi, vai.
8: Allora, il grande Pasolini diceva: io so, ma non ho le prove. E lo trovi anche nel mio libro, Gianni. Ti abbraccio.
0: Ciao, grazie a te di averci salutato. Non ti sentivo da un po'. Scrive Rolando da Nola. Ma per l'accusa di bancarotta fraudolenta deve esserci una bancarotta. Il Bari è fallito? Ho letto tra le righe di questa, diciamo così, liquidazione giudiziale. Devo andare a scoprire ovviamente meglio. Prima che il Napoli è accusato di sopravvalutare i giocatori, adesso invece di venderli sotto costo, mi sembra una cosa assurda, per costringere De Laurentiis a vendere. Gianluca, l'amico che parlava del prezzo della maglietta, ricordo che il Napoli Store mette in vendita anche maglie non ufficiali di gara, un prezzo più basso. Claudio da Amsterdam. È giusto il countdown, Lello, devo salutare. Beh ragazzi, allora non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi, cedere il testimone ai amici Rosario Verde e Marco Pesacane con gli Esseno Kiss Kiss, ma ricordo, occhio, attenzione, seguiamo ovviamente più tardi anche tutte le altre trasmissioni. La procura di Bari ha indagato a Luigi e Aurelio De Laurentiis, è in corso una perquisizione da parte della Guardia di Finanza nelle sedi del Napoli, della Filmauro, del Bari, insomma per un trasferimento tra le varie situazioni di Caprile nel 2023. Insomma, vediamo che cosa accade. Intanto vi abbraccio, vi saluto, vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici e amiche, buongiorno, buon martedì 7 luglio, nuova puntata di Yes and Kiss Kiss, e come sempre c'è lui, Rosario Verde.
1: Ah, così netto.
0: Perché sennò dici che metto le iunte, le iunte.
1: Senza un complimento, senza un...
0: Fai pace con la testa.
1: Senza una iunte, niente proprio.
0: Fai pace con la testa, dico che sei bello e non va bene, dico che sei brutto e non va bene, non dico niente e non va bene, cosa devo fare? Scrivimi la presentazione.
1: Va bene così, va bene così, bello pulito, cosa. Allora, parlo un sacco di patane, stiamo fare un sacco di patano qui su 7-6 del digitale terrestre, non ridere, cretino pure tua,
0: la certo che ride, perché hai ragione, è quello che sembri.
1: Te l'ho data.
0: Vuoi fare una prova? Signori e signori, ecco a voi un sacco di patate.
1: Ma chiama la cosa
0: vedi come fa?
1: Allora, è in amaranto, lui si chiama Marco Pisacan.
0: Buongiorno Anello Iorio in regia, comunque non ci metterà iunta sotto l'amaranto.
1: È una paranzo. Che colore è? Bordeaux.
0: Iniziamo, dai, che ci sono un sacco di cose da raccontare oggi. State con noi, che dopo i pinguini tattici nucleari ve ne raccontiamo di belle. Questa canzone si chiama Sorry, scusa, lo sento. È una delle canzoni di quest'estate.

0: sento che c'era da supposta ieri a Mark. La voce la tiene meglio stamattina.
1: Scopo terapeutico, scopo terapeutico. Allora, un commento a caldo, ecco, apriamo con una notizia, è stata un po' la notizia del giorno, l'avete sentita, chi segue il calcio, il fatto che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, abbia chiamato la FIFA per far togliere il cartellino rosso a uno dei giocatori del, vabbè, comunque hanno buscata ieri,
2: si sono preso
1: 4-0, hanno 4-1 hanno fatto un gol 4-1, vabbè, ha fatto un po' discutere questa cosa. C'è un precedente con il presidente del Brasile del 60, negli anni 60, che chiese ad un mondiale di togliere il cartellino rosso a un giocatore del Brasile, però insomma era una cosa differente. Però questa volta Donald Trump chiama a FIFA, dice Infantino, come si chiama?
2: Infantino.
1: Levo cartellino rosso a questo, Infantino non so fare ricerche, e leva il cartellino rosso. Io vorrei chiedere, ecco, un giudizio a caldo, ecco, un commento a caldo ad uno dei fan di un tycoon, come si dice?
2: Del tycoon.
1: Un tycoon italiano come Marco Pisacane. Ecco, un
2: commento, sono fan, non
1: un commento tuo, vai, un commento tuo così a volo di una cosa del genere.
2: Che siamo assolutamente alla frutta, non tanto per il fatto che Trump abbia chiamato Infantino e abbia, no, fatto preso, ma perché l'ha candidamente dichiarato, cioè l'ha proprio
1: è sincero.
2: E ha candidamente dichiarato che non sapeva manco il regolamento del calcio, come funziona il cartellino rosso, eccetera eccetera, e quindi sulla scia di spiegazioni ricevute ha fatto questa cosa che insomma apre un brutto precedente, comunque un bruttissimo precedente.
1: Cioè a te questo ti ha colpito, di tutta questa storia a te questo ha colpito?
2: Anche
1: cioè, tutta questa cosa che si dà colpito, Trump ha telefonato a chi, chi c'ha il tuo, chi c'ha la loro.
2: No, è che Infantino poi l'ha secondato.
1: Trump, sei un fan di Trump.
2: Io sono fan di Trump.
1: Sì, fan di Trump.
2: Tu sei fan di Trump, veramente.
1: Sì, non si sta a capire, no?
2: No, assolutamente. No. Mi farei biondo ossigenato, no, volendo. Ma guarda che tu c'hai il ciuffo più come il suo, eh?
1: Sì,
2: c'è il ciuffo lungo che
1: pende. Insomma, questo ti ha colpito più che...
2: Ma colpisce anche il fatto che Infantino l'abbia secondato. Cioè, che tu chiami, ok, ma che poi la FIFA...
1: Ma questi due, quello che viene fuori, non... Vabbè, soli mi faccio certe domande. Mi fanno per fermo, dico, ma...
2: Ma infatti io poi mi farei un'altra domanda.
1: Infatti proprio questo io ho chiesto a Marco. Fammi ricordare cosa ne pensa Marco di tutta questa,
2: no,
1: questa
2: mi è,
1: cosa.
2: Mi è piaciuto proprio il modo in cui Trump l'ha spiegata la cosa, capito? Cioè è stato... È ingiusto, non puoi farlo. Cioè quello ha tagliato un piede a uno, dice non puoi mandarlo fuori. È ingiusto, non puoi farlo. Perché lui è presidente, decide così. È bellissimo. È un mondo meraviglioso.
1: E beh, che vogliamo parlare? Nel senso che... Ma per esempio, fanno i scommessi.
2: Ma tu che partite domanda hai fatto?
1: Ma su queste partite io non so, perché non sono diffuso, non
2: so. No, tu hai detto, io mi faccio delle domande, me le faccio
1: delle
2: solo.
1: Domande.
2: E quali sono le domande che ti fai?
1: Per esempio, si scommette su queste partite?
2: Certo che si scommette.
1: E non nessuno, cioè, è normale?
2: No, infatti è
1: grave. Cioè, viene falsata la cosa, non...
2: Beh, no. Diciamo che il... Dipende se qualcuno si
1: gioca. A forse i cavalli, facci mettere un cavallo a 8 cosce, è normale?
2: No. Non so se esiste, però.
1: Cioè, se un cavallo viene squalificato e poi viene riammesso, insomma, è normale.
2: Se qualcuno si è giocato la scommessa su quella squalifica, forse sì. È sulla partita
1: successiva. Che sia domani, cioè.
2: Non lo so.
1: Che se fosse una truffa, cioè sarebbe proprio una cosa penale, no?
2: O dovrebbe, no? Penso sì, non credo che sia normale lineare, non credo proprio.
1: No, mi scandalizzo il fatto che Trump fa Trump, insomma, Trump la mattina si sceglie.
2: Ma sì, accettiamolo così come se nulla fosse.
1: Ma
2: Trump,
1: è una cosa normale che la magistrata, vabbè, insomma, ognuno si fa cose sue, fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873 e questa la... Michele, come ha colpito è stato più questo. Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
1: Ecco, c'è un esperto di pratiche legali scalcistiche. Sì.
3: Ciao. Case di vacanze.
1: Sì, infatti,
3: poi
1: mi intendo.
3: Ma abbandonare gli animali è un reato, lo sappiamo. Ogni anno.
1: Ma perché stiamo parlando di Trump? Stavo, no? Facci capire.
2: A quello
1: è un taglio di capello, non è che tenne una catta in capo, no?
3: Ma guarda, abbandonare gli animali.
2: Sì, ma insomma è bello perché tu gli dici una cosa, a lui la traduce in una maniera diversa, capito? Nella sua idea. È fantastico tutto ciò. Ciao Mario, un bacio. Ciao Mario.
3: Buon programma a tutti, eh.
2: Anche a me. E mi raccomando, non abbandonate i fisacane quest'estate, mi raccomando.
1: Cosa ne pensi di Trump? Non abbandonate gli animali, bellissimo. È bellissimo. È cocoro. Vai, pronto.
4: Ragazzi, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
2: Ciao caro.
4: Allora, io vi apro un altro scenario. Immaginate, sì, se la Meloni non si fosse inimicata a Donald.
2: Sì.
4: Magari una cena, un chardonnay, fuori a Casavatore.
2: Sì, Casavatore non credo.
4: Vabbè, anche lì zone là. Magari a questo punto l'Italia, magari l'ingroppamento. L'Italia si fece quarta finale grazie a Trump.
1: Non siamo neanche qualificati, quindi vabbè,
2: ma non saprei, però di sicuro se qualche altro presidente ha mai preso il telefono e chiamato i vertici della FIFA, poi dopo non se ne è vantato, cioè, capito, è proprio un atteggiamento un po' bullo, un po' troppo sfacciato per certi versi, anche perché insomma così messa così non vale la pena guardare più niente, cioè vuol dire che siamo veramente arrivati alla frutta. Trump scrive a Infantino di far rigiocare America-Belgio fin quando l'America non vince, cioè, sono andato in Belgio. Potrebbero giocarla anche 30 volte, probabilmente.
1: Pur sarebbe simpatica come cosa.
2: Sì. Per entrare nel clima partite, si può dire che gli USA sono più bravi con il basket che con il football, ma il calcio non è cosa loro, nonostante le raccomandazioni. Giovanni, questo presidente pensa di poter fare tutto. E beh, sai, sono anche i padroni di casa che ospitano i mondiali. È sempre bello per chi ospita vincere, no? Se lo sognano sempre. Buongiorno, Frenzole, Claudio il pizzaiolo. Dopo 10 anni che vi ascolto.
1: Non lo so, ma denunci, ma prendi il numero di questi. Ma è di Querelo, ma non. Come si permette? Non tanto a me che sono Brinzolo, ma a te, insomma, definirti Brinzolo a te, proprio. Cioè, direi che proprio qui siamo. Pesacane denuncia.
2: E dopo 10 anni di questo programma, un pochino mi sono apprezzato.
1: Si è brinzolato pure tu.
2: Sì, cioè, dopo 10 anni che vi ascolto, mi merito gli auguri a San Claudio. Quindi deduciamo che
1: ciao
2: San Claudio, auguri.
1: Oggi è San Claudio, non lo sapevo.
2: Fagli un buon onomastico a Brinzola.
1: Buon onomastico a Brinzola.
2: Ciao ragazzi, Trump si crede il patriota della serie The Boys, fa le cose illecite alla luce del sole senza un briciolo di vergogna. Luigi, purtroppo, da Mantova. Poi aspetta,
1: cioè, ma se poteva fare, non capisco, cioè, ma Infantino ha commesso un illecito,
2: dice di no perché c'è un articolo del codice,
1: allora è legale la cosa.
2: Allora, c'è un articolo del codice della FIFA, ma che praticamente non è mai stato applicato.
1: Vabbè, ma dico, questa è la mia domanda che mi faccio.
2: Sì.
1: Cioè, ma lasciamo stare che mi ha telefonato Trump, a chi si. Ma Infantino ha fatto una cosa. Io lo domando, domando. Ha fatto una cosa illegale o una cosa legale? Perché se è legale, che stiamo parlando? Dico.
2: Perché non è mai successo, cioè nel senso
1: è
2: quando
1: successo
2: tu dai...
1: una volta in Brasile, però dici che era un'altra situazione, l'ha fatto il presidente del Brasile che chiamò la FIFA e disse levate questo cartellino rosso, ma lo fece il presidente del Brasile all'epoca, negli anni 60.
2: No, non c'ho notizia della cosa, nel senso non conosco questa cosa.
1: Stamattina
2: episodio.
1: C'è un articolo sul Corriere
2: sì,
1: della Sera.
2: Non conosco questa cosa, però in questo caso
1: il
2: specifico...
1: problema, mia domanda è, ma Infantino o Trump hanno commesso un illecito?
2: Per me
1: se hanno
2: sì.
1: Commesso un... No, per te, per legge, che è un codice penale. Che...
2: Sì.
1: Cioè, chi c'ha
2: il
1: secco?
2: Il codice pesacare, perché non
1: codice, no, dico...
2: codice penale internazionale a de gustibus, è fantastico.
1: Ma questo voglio sapere, ma se qualcuno di voi ne capisce di più, è una cosa illegale o è legale? Cioè, Infantino ha fatto una cosa inopportuna, vabbè, ma è illegale, questo voglio capire. Che se è illegale... Insomma, cioè, stanno risvolto appunto penale, ma se non è illegale che stiamo parlando? Capito?
2: Beh, di certo non è mai successo che un cartellino anche ingiusto poi sia stato revocato. Questa cosa qua non è successa mai in nessun campionato, tantomeno durante i campionati di calcio, dei mondiali, insomma, sono cose che non sono
1: ma
2: mai
1: successe. Ma è illegale?
2: Avvocati in ascolto!
1: Facendomi sapere, perché così no. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Gianluca.
2: Ciao Gianluca.
1: Tu non capisci,
5: allora,
1: Gianluca?
5: Sportivamente parlando, è sbagliato il Brasile, è sbagliato pure mo. Sportivamente per la legge sportiva.
2: Ok.
5: Non esiste, una volta che si è espulso, punto. Si combina la giornata di squalifica, le 2 giornate di squalifica in base a quello che hai fatto. Si è fatto fallo pericoloso, se è doppia ammonizione, se sei diffidato, hai una giornata.
1: Sì, ma mo, vabbè, sportivamente, diciamo moralmente, ma materialmente, da codici, si può fare o no?
2: C'è un codice che sembra tutelerebbe la FIFA in questo caso, no? Un codice,
1: e quindi Infantino non ha commesso un illecito?
5: Ma un illecito sportivo sì.
1: Ah, è nata a voto. No, no, no. A legge lo ammetto o no?
2: Beh, penso che interverranno degli avvocati su tutta questa cosa.
1: Ma come mafia camur? C'è un codice sportivo, sì o no? O è a cazzo? Cioè,
5: la legge è sportiva.
1: Era legale, cioè Infantino ha fatto una cosa, insomma, che si poteva fare.
5: Babbo, ci troviamo.
1: E no, ci troviamo.
2: È bellissima la pausa che c'è stata prima.
1: Io faccio la. Se il presidente della, faccio un esempio: uno che ha fatto una strage, il presidente della Repubblica gli dà la grazia e lo fa uscire di carcere. È una cosa, dice, babbo, ma chi l'ha fatto una strage? Quindi è moralmente discutibile, ma è legale perché il presidente della Repubblica lo può fare.
5: Ci sta.
1: E questo voglio capire: è legale o no, sta cosa?
5: Sportivamente no.
1: Vabbè, ok, ciao.
2: Vabbè, a lui non è piaciuto, non è piaciuta la cosa.
1: Sportivamente ci capito pure, non so fa, però.
2: No, diciamo, la cosa curiosa è quella che praticamente Trump se l'è presa col fatto che quello si è preso il cartellino rosso per un fallo fatto in quella partita. E lui dice: però tu non mi puoi espellere il calciatore per una partita futura dove lui non sappiamo se farà qualcosa di sbagliato. Ok, quando poi invece sappiamo che magari il cartellino rosso e la squalifica dei turni successivi è proprio un deterrente per cercare di far evitare i falli durante le partite. Vabbè, diteci che ne pensate, ma soprattutto se siete avvocati o ne sapete, diteci come chiede Rosario. È legale, se può fare, è successo un patatrac,
1: ma chiede all'intelligenza
2: crolleranno i pianeti e i paesi, fateci sapere.

0: Allora, se lo chiediamo all'intelligenza artificiale, no, non c'è un reato penale per tutta una serie di motivi.
1: No, dico, cosa dice il codice della FIFA?
0: Il codice della FIFA dice questo, che praticamente l'articolo 27 è praticamente una, si può applicare per sospendere la sanzione. Cioè tu ti sei preso il cartellino rosso, io applicando l'articolo 27 ti sospendo questo cartellino, quindi tu rimani con il cartellino rosso,
1: però puoi giocare,
0: però puoi giocare la partita successiva e rimane quella giornata di squalifica in sospeso per un periodo di 1-4 anni, che se poi il giocatore dovesse ripetere un fallo simile si becca la, cioè la sanzione di quel fallo più quella sospesa e se la va a scontare in un secondo
1: momento.
0: E quindi
1: il reato dove sta?
0: No, il reato in senso stretto non c'è, il fatto è che è suonato
1: aspetta
0: che fino ad adesso questa cosa qua non si era mai applicata
1: al calcio giocato. Il presidente del Brasile l'ha fatto.
0: In realtà c'è il caso anche di Cristiano Ronaldo durante le qualificazioni del
1: ma non riesco a capire questa polemica oggi, qual è?
0: Ma come, qual è la polemica?
1: Ma c'è l'articolo. C'è l'articolo.
0: In che senso?
1: C'è l'articolo 26.
0: È stato usato in maniera un po' forzata. Cioè è stato
1: ma che sei un tuo giudino?
0: No,
1: tua...
0: no, non è un mio giudizio, è l'opinione di quelli di chi sta trattando la materia.
1: Gesù.
0: Dimmi,
1: io vado davanti al giudice e il giudice applica una legge. E c'è stato che dice, però il giudice ha applicato questa legge in maniera forzata. Sì, c'è sta la legge, scusa, l'ha applicata quella legge.
0: Beh, ma qua nessuno l'ha applicato il giudice, cioè questa è una cosa che hanno fatto.
1: E infatti non c'ha il potere di farlo.
0: Perché è un'associazione privata.
1: Per esempio, giudice, dico. Per esempio giudice, no? Ma Infantino ha il potere di applicare o meno questa area.
0: Ma io credo che ci saranno delle conseguenze, infatti, su questa cosa qua, perché qualcuno
1: ma
0: andrà.
1: Ma c'è il che c'è, c'è.
0: Ma non lo sappiamo noi, Rosario, noi segnaliamo.
1: No, ma non
0: l'anomalia.
1: Lo sappiamo, me lo capisco. Marco, ma voi capite che ci stanno dei soldi applicati in questo certo. Cosa del genere? Cioè, se tu stiamo dicendo una cosa grave.
0: Certo, è gravissimo.
1: Stiamo dicendo una cosa grave, tu stai dicendo una cosa grave, se dici Infantino ha commesso un illecito.
0: Così sembra, così dicono.
1: Cioè, c'è la norma applicata, ma può essere, come dire, inopportuno.
0: A me mi sa tanto che l'articolo 27 è proprio il salvataggio in extremis, capito? È la cosa a cui ci aggrappiamo per poter fare poi un po' quello che ci pare e piace. A me mi sembra tanto così.
1: Come c'è l'applicazione, cioè ci sta una regola, non l'applichiamo, noi ci stiamo appendendo alla regola. Cioè,
0: e fino a questo momento è stato utilizzato.
1: I giocatori possono giocare con due gambe. Ma ci stiamo un po' appendendo, perché se vado io in campo posso giocare anche con tre gambe. Allora dice no, lei non può giocare a tre gambe perché c'è la regola che dice due gambe. Non ho capito.
0: Però al momento praticamente questo articolo quando è stato utilizzato,
1: insomma,
0: stato
1: io voglio capire una cosa, se è stato commesso un illecito o no.
0: Ma che cazzo non posso sapere?
1: E che stiamo parlando allora?
0: Stiamo parlando.
1: Sei rotto, voglio che la colore.
0: Stiamo parlando del fatto che è, come dire,
1: è illecito, no?
0: È pubblicamente grave. Che comunque non è normale che un presidente di un paese chiami il presidente della FIFA e dica questa cosa secondo me non è giusta. E quello in 4-4-8 ti risolve la situazione. Perché la risposta più sensata di Infantino era: guarda, si è preso il rosso, pigliatela col calciatore, non te la prendere con me.
1: Vabbè, ma applichi l'articolo 27, cioè, va bene,
0: ha voluto
1: presidente.
0: Cambiare il regolamento bene, a gioco già fatto, Trump.
1: Ah,
0: è una cosa
1: stai dicendo, che Infantino ha cambiato in corso d'opera il regolamento mettendo questo articolo 27 che non esisteva prima.
0: Sto parlando di Trump, sto parlando.
1: Amicizia l'articolo 27 a lui.
0: Guarda, fa una confusione.
1: Mi ha sbagliato, sbagliata.
0: Hanno sbagliato tutto qua,
1: però ma ci sta sulle palle quello, diciamo, ci sta sulle palle è antipatico.
0: Ma che lo problema è che a te sta simpatica, chi lo fa?
1: Ci sta antipatica.
0: A te ti sta simpatico.
1: Ma voglio capire. Voglio capire, non sta di illecito.
0: Guarda, vedete, dove vai quest'estate?
1: In America, a Trump.
0: Ah, Mar-a-Lago. Se Mar-a-Lago. Volete vedere Rosario, io Mar-a-Lago.
1: Io volessi, mo chiamassi Trump al telefono, a chi si squaglia, presidentissimo. Ma si figuri, sono io qua. Ma cosa sta dicendo di me? Ma niente, verde che mi...
0: Questo sì, questo sicuramente. Metterete avanti.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La questione non è il regolamento, ma l'intromissione politica di Trump per sua stessa missione. Il problema è strettamente poi politico e non calcistico, ci dice Gianni. Ciao Marco, ciao Rosario. C'è un regolamento, c'è un codice nel regolamento UEFA che dice in caso di interferenza politica la squadra che ne beneficia deve essere squalificata. Giù le mani dal calcio. Poi ragazzi, ma i regolamenti vanno cambiati in base all'evoluzione. Se c'è il VAR tu puoi vedere l'azione quante volte vuoi, allora l'arbitro non vale più nulla? Beh, in questo caso l'arbitro il fallo non l'aveva visto, poi è stato richiamato dal VAR, poi ha visto il fallo, ha dato il russo diretto e poi il russo diretto è stato sospeso da quello che si sta capendo, e quindi insomma la situazione resta un po' complicata.
1: Vai.
0: Sentiamo pure qualche vocale.
2: Buongiorno ragazzi, no, la FIFA siccome votano indipendente può farlo, perciò non è stato commesso a nessun illecito, né sportivo né penale, solamente una cosa che non è mai successa e diciamo rispecchia comunque quello che è il calcio alla fine, tutta una grande montatura, tutta una grande bufala.
1: Sono d'accordo su questo messaggio.
0: Sì, se ne va, si va a minare poi la credibilità un po' di tutto. Cioè, noi già
1: ma mica è successo solo questo nel calcio, succedono tanti di quegli episodi che dice, vabbè, ma che fa partite di pallone? Cioè, alla fine.
0: Vabbè, no. Sai, quando poi ti esce un presidente che ammette candidamente la cosa, diventa ancora più. Cioè, capito? Vuoi avere il sospetto e il dubbio, mo c'è la certezza.
1: Io sono rimasto sconvolto e trovate tracce su YouTube. I processi che hanno annullato poi gli scudetti alla Juventus, no? Che ci sta tutto il processo, ci stanno tutte le dichiarazioni, le cose, e tu alla fine dici, ma veramente che mai hai visto? Cioè, ma poi tutte quelle scommesse che sono state fatte in tacchi di campionato. Il Caia scamba zingo per questa cosa, scamba niente, così, insomma, miliardi buttati, così. Vabbè, non ci sta l'illecito penale. Vabbè. Pronto?
3: Pronto, mi senti?
1: Sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sia Rosario sia...
1: Grazie, pure a Marco, saluto. Sì, sì. Cioè, lei di cuore proprio. Sì. Va bene.
3: Caro Rosario. Dimmi. Caro Rosario.
1: Ma è già fuori programma, non ha cominciato a fare caro Rosario.
0: Ti vuole bene, no?
3: La butte sempre, ma la butte sempre, diciamo, giustamente, ironicamente. Però nel caso ti stai sbagliando, perché quando c'è una sanzione a livello sportivo in campo perché è stato commesso un, diciamo, come dire, una violenza sotto il profilo sempre calcistico verso l'avversario, è chiaro che comunque ci può essere la sanzione o conservativa che rimane e dice vabbè, stai in campo, la prossima volta se lo fai a destra o se no lo espelle direttamente. Ora, queste sono le regole primarie. Ora ammettiamo una cosa, intanto quindi la sanzione c'è, non è penale, è una sanzione sportiva, come ci sono le sanzioni in tutto il mondo del lavoro, perché i cacciatori sono dei lavoratori, sono pagati benissimo.
1: Ma sì,
3: e stanno
1: sì, ma secondo lei Infantino quindi ha commesso un illecito?
3: No, perché
1: ma vede il salmone quantico qua,
3: mi state sbagliando, la squadra degli Stati Uniti doveva fare ricorso come si fa in tutto il mondo verso la commissione giudicante che c'è, che poi ha giudicato. Poi la commissione, infatti in caso sono stato io, è stata la commissione, va bene, però non doveva passare tramite il presidente della...
1: E quindi è stato commesso un illecito?
3: Ma sempre, diciamo, è una...
0: Senta, due sono le cose. Fa schifo anche se non è un illecito.
1: Sì, ma due, sì, è morale, però due cose sono le cose. O è legale o illegale la cosa. Com'è, legale o illegale?
3: Ma in campo quando c'è uno scontro diretto fra due calciatori, uno si rompe la gamba, che è un reato penale.
1: No, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo mo quello che ha fatto Trump a Infantino. Ha chiamato a Infantino e ha detto mi togli questo cartellino rosso, e Infantino gliel'ha tolto. No, è una cosa illegale?
3: No, lui doveva rispondere, Infantino.
1: Ma no, che doveva, legalmente.
3: La squadra americana che ha i dirigenti e c'è il regolamento, fanno ricorso alla commissione giudicante.
1: Quindi è stato commesso un illecito.
0: Ma secondo me uscirà fuori poi questa cosa, perché se non ci fosse stata la telefonata di Trump, probabilmente quel rosso rimaneva al calciatore e finiva lì. Il fatto che ci sia stata la telefonata, e crea un unicum.
4: Ha già capito, si tramba commesso in illecito. Beh, o infantile ha commesso in illecito? Chi l'ha commesso in illecito?
0: Per me tutte e due.
4: No, non mi fate questo, sta dicendo una cosa grave.
3: Rosario,
4: è passibile di querela quello che dici tu.
0: No, non hai un'idea.
4: Anche quello che dici tu.
3: Non è un patto penale.
0: Ma come tu che ti metti sempre contro i poteri forti? Ci abbiamo un cartellino rosso ritirato con un fallo da espulsione diretta riconosciuta da tutti i regolamenti delle federazioni.
4: Quindi è illegale.
0: Io non lo so. Comunque è chiaro il tuo pensiero, amico mio.
4: Adesso in questo quantico hai ragione tu per un fatto morale, ma materialmente, legalmente, dico, chi paga qua? Cioè è illegale o no?
0: Secondo me uscirà qualche cosa. Cioè,
4: ma secondo te, tu non è secondo te, che ne capi, che ne sei, chi sei tu? Cioè, è come adesso senza papà, ma non so papà, è legale.
0: No, si paga però, poi ti arrivano le more.
4: È come Atari, senza papà, non c'è una papà, quindi insomma... Che,
0: no, non dire cose, fa pagare.
4: Io non pago l'Atari, quindi che succede?
0: A me però Rosario mi fa morire, perché poi lui, quando per esempio si tratta di altre cose, tipo di Amazon, di altri big day, di altre cose...
4: È illegale, cioè, illegale!
0: Poi quando una cosa immorale del genere succede, non guardiamo più alla moralità, vogliamo solo capire se è legale o illegale. È talmente immorale che dovrebbe essere illegale la cosa.
4: Dovrebbe essere una cosa, dobbiamo chiedere di cambiare il regolamento numero 27. Ma io mi voglio capire. Trump ha commesso un illecito. Infantino, accettando questa richiesta di Trump, ha commesso una cosa
0: qualche giudice ce lo
4: illegale
0: dirà. Qualche giudice ce
4: perché
0: lo dirà.
4: Su queste cose ci stanno le scommesse, ci stanno le, cioè si sta decidendo di una partita, quindi insomma dopo i mondiali
0: esatto,
4: si saprà.
0: Dopo i mondiali si saprà, bravo. This is TJ.

0: E allora torniamo in diretta, sentiamo ancora qualche telefonata 0815466873.
1: Allora, molto probabilmente con i nostri mezzi siamo riusciti a raggiungere Infantino. Dice che ci stava sentendo, dice stiamo sentendo questo programma a Napoli che parla di me. Gliel'hanno segnalato e Infantino insomma pare che ci vuole chiamare, appena ce l'hai ce lo passi, va bene? Allora 0815466873, ma ci sono anche un sacco di messaggi scritti.
0: Buongiorno Rosario, la cosa è molto chiara, si sta facendo tutto questo casino perché lo ha fatto Trump, chiunque l'avesse fatto nessuno avrebbe detto niente. Purtroppo nello sport, Olimpiadi comprese, c'è sempre stata una certa influenza della politica. Saluti da Ciro. Tutto sto casino per prendere poi comunque 4 gol. Trump è un fenomeno, dice Giusy.
1: Ma poi Trump si è Giusy, comunque alla fine si è saputo perché è Trump che l'ha detto, se no questa cosa non la sa. Abbiamo allora, signori, in esclusiva qui su Kissing Napoli, proprio oggi non è intervenuto in Rai, abbiamo Infantino al telefono. Pronto, Infantino?
2: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, Nicolas.
1: Infantino, mi dica, mi dica.
2: Voglio parlare con Pesacane.
1: Ecco, ce lo so. Tenga a me un suo detrattore.
0: Pesacane l'ha pronunciato meglio lui che tanti ascoltatori. Mi dica.
2: Pesacane.
0: Sì.
2: E mai organizzato un mondiale tu?
1: Capisce mondiale tu?
0: No, non ho mai organizzato.
2: Capisce mondiale tu?
0: No, vabbè, che c'entra?
2: E che palla fa?
1: Che tu mi è taffa a mezzo, dici Infantino.
2: Tu sei solo geloso, perché a te non ti chiama nessuno, a me mi chiama Trump e tu non ti chiama nessuno.
1: Ma poi vorrei vedere se chiama lui Trump, chi lo si squaglia? Non al Trump.
0: Risponderebbe.
1: Presidentissimo.
0: Lo sai che Trump. Trump è famosissimo per rispondere agli sconosciuti.
1: Infatti.
0: È famoso per questa. Infantino, ma non crede, cioè lei non avrebbe mai revocato quel rosso se non avesse ricevuto la telefonata di Trump, però questo lo possiamo ammettere.
2: Che puttana. Cartellino rosso, ciao, ma che me ne fotta.
1: Basta che fino a mese arriviamo,
0: dubito che sia Gianni Infantino.
1: Ciao Infantino, parola Infantino italiano. Arrivederci,
0: tante cose. Buona revoca di cartellini rossi in giro per il mondo, vabbè. Buongiorno amici, la linea tra moralità e legalità è sottilissima. Fatto sta che poco tempo fa la FIFA ha aperto un ufficio, udite udite, nella Trump Tower, nella Fifth Avenue a New York. Vabbè.
1: Ma che voluto dicere questa cosa?
0: È stato commesso un abuso che potrebbe creare dei precedenti. Infantino alla fine dei mondiali dovrebbe dimettersi. E poi vabbè, sono un paio di vaghe offese, quindi le lasciamo perdere. Ragazzi, Trump ha calato l'asso, o Belge ha fatto poker. Bella questa. Questa è fine. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo tra poco.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vabbè, c'è la nostra redazione esterna, il buon Pio, che insomma ti dà un po' ragione, perché dice la revoca o la sospensione della squalifica automatica al giocatore, insomma, nel 2006 viene considerato un illecito abuso di potere ed un obbrobio giuridico, perché viola il principio fondamentale dell'automatismo della sanzione dopo il cartellino rosso diretto, scavalcando le regole stesse della FIFA. Ma mi sembra che c'è l'articolo 27 della FIFA, no?
1: È stato
0: che
1: usato in maniera un po' forzata.
0: In parole povere, il cartellino, lui dice, il cartellino rosso per fallo di gioco violento non può essere revocato. Quindi, come dice Pio, praticamente chi ha revocato questo coso ha commesso un grande illecito, perché, come dice lui, non può essere revocato. A noi risulta dall'articolo 27.
1: Ma infatti è stato sospeso, non revocato.
0: Sospeso, vedi? Cioè le scamotaggi ci
1: Ma infatti Gianni Infantino è tutelato proprio da questa serie di regole che lo tutelano.
0: Ma non si capisce, insomma, se è stata una cosa. Diciamo che è stata una cosa immorale, ma
1: molto
0: diciamo che è inopportuna, ma neanche
1: molto
0: immorale,
1: sbagliato,
0: inopportuna,
1: ma inopportuna. Molto immorale invece, sportivamente parlando, è molto.
0: Però,
1: cioè, sai, è un
0: sai,
1: po'.
0: C'è la regola.
1: Ma è un
0: ma
1: po'.
0: C'è la regola, me la sfrutto, per sapere.
1: Ma il punto di tutta
0: potere, e che cazzo lo faccio a fuo potere?
1: Il punto di tutta la faccenda.
0: Ma volevo a voi, il tuo presidente, il collega, non facevate la cosa.
1: Intanto, se tu non facevi quella telefonata, non succedeva.
0: A buscavano sì,
1: carità di Dio, però sai.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono il presidente Donato Trump.
0: Ciao Donald.
2: Volevo solo dire una cosa.
1: Sembra la russa.
2: Signor Verde.
0: Sì.
2: Signor, è un uomo fortunato e vi spiego perché.
0: Ma che sei siciliano, frate, ma non è...
2: Quando ho telefonato al presidente Infantino Cagnolino, io gli ho detto, quando io ho telefonato a Infantino, sì, gli ho detto... Il rosso è un colore che ammaccia, ma fa venire i nervi, invece, quindi lo dobbiamo togliere. Invece il dottor Verde si chiama Verde, è un colore che mi piace, e quindi
0: va avanti.
2: Che se Napoli, beve il dottor Verde.
0: Ciao, vediamo che siciliano,
1: ma giusto una virgola.
0: Giusto
1: una virgola.
0: Siciliano.
1: Vediamo
0: bene.
1: Un altro paio di messaggi e anche una telefonata. Pronto?
3: Pronto, ciao ragazzi, che piacere.
0: Ciao, che ciao. Piacere pure per me, ciao.
3: Volevo spiegarvi qual è l'illecito. L'illecito sì. Sostanzialmente sono un avvocato.
0: Benissimo.
3: Mi sono dedicato. Sostanzialmente il punto non è l'applicazione di una norma esistente. Infatti Infantino dice, ma io sono indipendente, la uso. È la pressione politica esercitata per favorire una squadra, quindi andando ad inficiare il
0: perché secondo lei in altri campionati mondiali, in altre nazioni non ci sono state delle pressioni politiche?
3: Avrebbe sospeso la squalifica senza la telefonata? La risposta è no.
0: Ma lei l'ha saputo perché
3: 19 dello statuto della FIFA impongono l'indipendenza dell'organismo, e se una federazione al di fuori della FIFA cede a una pressione esterna, addirittura è sanzionata l'intera federazione. Infantino perché dice io sono indipendente e l'ho fatto? Il problema di Infantino è che Trump ha ammesso di averlo telefonato. Allora, se hai ricevuto una pressione esterna e per favorire la pressione politica hai favorito una squadra contro un'altra, e qui c'è l'illecito. L'illecito proprio della FIFA.
1: Quindi secondo lei ci sarà una conseguenza? Perché leggendo un po' in internet sembra che Trump è immune e non c'entra niente, perché cioè la federazione sportiva non lo può...
3: Non c'è una conseguenza, perché Infantino dovrebbe sanzionare se stesso. Perché non esiste una figura di sovranità.
0: Non è possibile.
3: Infantino a sanzionare.
0: Non c'è la giustizia sportiva, scusi, non ci sono i giudici sportivi.
1: Ma è il presidente che
3: la giustizia sportiva è nazionale. Ad esempio, in Italia c'è la FIGC. Nella FIFA c'è la FIFA. Chi è che va a dire che Infantino ha ceduto a una pressione esterna, come è evidente da quello che dice Trump? Infantino sanziona se stesso.
1: Però io credo che il problema qua sia proprio la telefonata di Trump e la sua stessa ammissione. Cioè, una volta che tu ti sei autodenunciato fondamentalmente, no?
3: Esatto. Se Trump non avesse detto sì, ho telefonato, Infantino avrebbe condotto la sua linea, io sono indipendente e l'ho applicata. Ma nel momento in cui Trump, che pensa di essere il signore del mondo, ha detto no, io ho chiamato perché ingiusta, e ha avuto una pressione, il che applicherebbe gli stessi articoli 14 e 19 della FIFA.
1: Fantastico, comunque tutto ciò è meraviglioso, io lo trovo meraviglioso.
0: È intoccabile la FIFA, quindi lei sta dicendo che se la FIFA fa una cosa illegale non può essere toccata.
3: No, dovrebbe essere toccata. Ma
0: E chi la può toccare? Se lei dice stessa la FIFA che si dovrebbe toccare.
3: Se fosse, come sicuramente sarà, ovviamente con un sorrisino, una persona giusta direbbe ho sbagliato, mi dimetto.
1: Cioè c'è qualcuno al di fuori della FIFA che può denunciare questa cosa e dire a qualche giudice: sentite, qua è successa una cosa che non doveva
0: la
1: succedere.
0: La FIFA è intoccabile.
3: La UEFA, che comunque è un organo importantissimo.
0: La FIFA è intoccabile. Bella l'ha detto.
1: Ma c'hai un avvocato al telefono, non dire così. Avvocato?
0: Grazie, avvocato, comunque.
3: No, ma io seguo Rosario da.
1: Ah, quindi
3: io...
1: abituato, meno male.
0: No, sai cosa? Avvocato, sa cosa? Che sulla notizia, mo pure io mi trovo perfettamente con lei, anche con Marco. Bisognava creare un attimo di contraddittorio, sennò ci facevamo due palle così, capito? Bisognava chiamare tutto Trump, una telefonata di Trump si sa che non è che proprio è
1: quello che Trump, chiamiamo Trump,
0: però sa un po' di contraddittorio, un po' di pepe.
1: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue. Maxi sequestro di droga nella Guardia di Finanza di Napoli sulla statale 162 nei pressi dello svincolo del centro direzionale. I Baschi Verdi hanno intercettato un'autocisterna apparentemente vuota e destinata al trasporto di alimenti. Insospettiti dall'atteggiamento del conducente, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, i militari hanno scoperto un doppio fondo ricavato nella cisterna con all'interno 103 panetti di cocaina per un totale di 113 kg secondo gli investigatori. Il carico era destinato alle piazze di spaccio napoletane, avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro. L'autista è stato arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Poggioreale. Ancora cronaca, per mesi avrebbe perseguitato una 17enne con messaggi ossessivi, profili fake e minacce di morte, arrivando anche a citare il caso di Martina Carbonaro. Una 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Casoria con l'accusa di atti persecutori. La giovane aveva denunciato tutto temendo per la propria vita. Ancora cronaca, un decreto di perquisizione è stato notificato alla presidente della Napoli Aurelio De Laurentiis e al figlio Luigi nell'ambito dell'inchiesta della procura di Bari. L'ipotesi di reato è quella di bancarotta fraudolenta contestata in relazione a un presunto falso in bilancio. Al centro delle verifiche la cessione del calciatore Lia Caprile. Perquisizioni sono in corso anche nelle sedi delle società sportive Bari e Napoli. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato la delibera che definisce le linee guida per la movida cittadina. Tra le principali novità principali, il divieto di asporto riguarderà esclusivamente le bevande alcoliche, mentre per quelle analcoliche resterà consentito anche dopo la mezzanotte. Previsti inoltre nuovi orari di chiusura per i locali: all'una dalla domenica al giovedì, dalle 2 il venerdì e dalle 3 il sabato. I locali in possesso delle autorizzazioni sull'impatto acustico potranno continuare l'attività anche a porte chiuse. Sport: il Golfo di Napoli continua ad accogliere i protagonisti dell'America's Cup. Dopo Luna Rossa è stata la volta di Emirates Team New Zealand, defender del torneo e vincitore dell'ultima edizione disputata a Barcellona, che ha svolto la prima sessione di allenamento nelle acque partenopee in vista dell'edizione del 2027. Chiudiamo con il calcio. Prosegue il clima di festa per il centenario del Napoli dopo la presentazione della nuova maglia celebrativa. Intanto ai mondiali, Romelu Lukaku è tornato protagonista con il Belgio, è entrato dalla panchina, ha segnato il gol del definitivo 4-1 nella vittoria contro i padroni di casa degli Stati Uniti. Kevin De Bruyne invece è rimasto in panchina per tutta la gara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
5: Kiss Napoli Meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La tendenza per oggi e domani con l'anticiclone sull'Italia, alta pressione subtropicale, anche se i massimi rimarranno più ad ovest, su Spagna e Francia. Questo permetterà durante il pomeriggio a infiltrazioni di aria un po' umida in quota da nord-nord-est e terminare di fenomeni temporaleschi sull'area appenninica. Quindi Appennino campano sia oggi ma anche domani dei brevi temporali pomeridiani. Altrove invece sole e caldo moderato. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

0: questione Trump, rosso ritirato, Stati Uniti comunque eliminati dalla competizione dal Belgio dopo un 4 schiaffi a 1, andiamo a voltare pagina.
1: Per completezza di notizia, c'è sempre il nostro buon Pio, ci fa dono di questo
0: Santo Pio.
1: C'è anche un altro articolo, se il 27 permette quello che ha fatto, insomma, quello, c'è anche l'articolo 10 che non lo permette.
0: Ah,
1: cioè, abbiamo un codice dove abbiamo due articoli, uno lo permette e l'altro non lo permette, quindi come tu uomo, come magna magna, insomma. Come vuoi mangiare, mangi.
0: Beh, certo.
1: A menù. E dice che ha parlato anche con un arbitro della UEFA che dice assolutamente non si può fare per l'articolo 10. Però c'è anche l'articolo 27 che assolutamente si può fare.
0: Ma infatti
1: c'è anche il precedente del presidente brasiliano. Quindi,
0: infatti,
1: insomma,
0: sembra
1: siamo nei quantico, signore.
0: Sembra che questo articolo 27 sia stato applicato, per esempio, ai dirigenti espulsi. Cioè, tipo quando un allenatore viene espulso, quando qualche dirigente, sai, succede qualcosa, anche loro possono beccarsi il cartellino rosso.
1: Ma c'è
0: però
1: stato.
0: Ovviamente non vanno poi a influenzare pesantemente una partita.
1: Allora, bellissima iniziativa che facciamo adesso qui, diventiamo cassette blu.
0: Che senso?
1: Diventiamo cassette blu perché a Piacenza le cassette blu nei parchi per chi deve sfogarsi. No, praticamente a Piacenza sono state installate 15 cassette blu in parchi e viali. Parte del progetto si chiama Sfogati, questo progetto. Praticamente chiunque può scrivere un biglietto e si può sfogare mettendolo in queste. L'iniziativa mira a offrire uno spazio di espressione anonima e gratuita realizzata da due giovani. Non sono stati comunicati dettagli sui periodi di utilizzo, quindi il periodo che ci sarà. Scrivete per svuotarvi dal peso, da un peso, avete un peso, volete sfogarvi, lo potete fare, noi lo facciamo da cassetta blu.
0: Ah, cioè riceviamo le casselle, gli sfoghi,
1: mamma
0: mia,
1: nel limite del codice penale e della, lo so, il codice penale della decenza,
0: ci vogliono gli avvocati. Più 351 che paese è che ti sta
1: chiusando con pubblicità?
0: Portogallo. Quindi cassetta blu, io direi cassetta azzurra.
1: Noi cassetta azzurra, potete inviare i vostri messaggi di sfogo, ecco, in completamente dice agnora mi nasa porta così un masto mio tengo in coppa, cioè potete sfogare, vorrei dire Arturo il mio masto è a passatanda guai,
0: wow, masto Arturo, però
1: per dire insomma potete sfogarvi così al 342 00 00 100, oppure potete chiamare in diretta 081 546 6873. Naturalmente resta in essere sempre l'argomento della prima
0: io
1: ora.
0: Scriverei una cosa molto semplice, e tre punti esclamativi,
1: proprio
0: uno sfogo vocalico.
1: Vabbè,
0: questo è più basso, questo è un tono più basso di rispetto a quello che userei io.
2: Forse non volete capire o fate finta di non capire. Mi chiamo Donald Trump, io faccio quello che voglio.
1: È mica tanto, insomma, alla fine.
0: Vabbè. Andiamo. Infantino avrebbe dovuto spiegare a Trump che esiste un regolamento sportivo secondo il quale la dirigenza della squadra americana avrebbe potuto presentare ricorso. Ma perché dovrebbe farlo la squadra quando può farlo direttamente il presidente? Cioè, i poteri servono a questo. Buongiorno ragazzi, una volta il sultano del Kuwait fece annullare un gol al mondiale in Spagna 82, ma mi sembra tutto questo sul 10-1 se non erro, quindi stava perdendo 10-1 per non perdere 10-2 fin qui
1: per non perdere, no, 11-1
0: scusami, 11-1.
1: Vabbè, comunque, ma a parte Trump, nei mondiali di calcio sempre ci sono state delle interferenze politiche. Anche l'ingenuità di Trump, appunto, per essere attigiato, io sono intervenuto, sennò se stava zitto noi non sapevamo niente.
0: Vabbè,
1: se Trump sarebbe stato, si poteva supporre.
0: Ma qualcuno, visto il cartellino rosso ritirato, avrebbe potuto dire scusate? Ma che è successo qua? Cioè questo sarebbe successo. Poi Trump ha fatto di meglio, capito? L'ha detto.
1: Però se Trump non avesse parlato, oggi non staremmo parlando di questo. Però anche altri governi, perché chiunque ospita un mondiale mira a vincere.
0: Cassetta azzurra, c'è Luigi che un po' mi segue, fa l'anime. Aggiunge una K.
1: Vai, sfogato, vai, 081 546 6873. Pronto?
3: Mannaggia che l'ho bisogno.
1: 0815468 73, siamo attenti alla decenza, eh. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve. Salve, salve. Ciao. Ciao.
3: Sono io?
1: Sì, sì,
0: sì, ciao.
3: Ciao, salve. Senta, io sono un arbitro, ex arbitro di calcio, sì, a altissimi livelli, non
1: sì,
3: ho fatto parte anche delle commissioni e volevo intervenire per quanto riguarda questo.
1: Prego, ci illumini, ci illumini.
3: Io ho fatto anche percorsi giurisprudenziali e ho laureato proprio anche in giustizia sportiva. Allora, giusto per essere un attimo chiari, allora il regolamento FIFA, UEFA, che poi determina anche i regolamenti per tutte le federazioni di calcio,
1: certo,
3: okay, dice che quando un calciatore, un soggetto riceve un cartellino rosso o un allontanamento dal terreno di gioco, è automaticamente squalificato per la giornata successiva. Va bene?
1: Sì.
3: Questo è un regolamento di default, però c'è una sottoregola, mettiamola così, che dice che le commissioni giudicanti possono sospendere la
1: squalifica
3: del calciatore, la squalifica del calciatore inerente a una commissione giudicante, quindi la commissione stessa decide di sospendere il calciatore, la squalifica, come se nel diritto penale una persona, insomma, viene giudicato sotto i 2 anni, viene
1: sospesa la pena
3: appunto sotto i 2 anni. È la stessa cosa, ovviamente questo è un precedente molto pericoloso, perché poi ovviamente tutte le federazioni, cioè tutte le squadre possono poi,
1: certo,
3: chiedere di fare un qualcosa di, certo, di questo, ecco, questo è il problema.
0: Però io una domanda,
1: io non ho capito, ecco, Infantino ha fatto una cosa illegale o meno?
3: No, assolutamente no, perché ha adottato un regolamento, cioè ha adottato un articolo dentro il regolamento, perché i regolamenti la fa l'IFAB, ok?
1: Certo.
3: Che viene è un organo della FIFA. La FIFA è l'organo più importante. Va bene.
1: Però è stato portato a fare sta cosa, quindi questo non può essere un reato.
3: No, cioè,
1: molti dicono,
0: cioè,
1: che
0: l'avrebbe scelto Infantino, no, chi per esso, no?
3: No, perché noi ovviamente non sappiamo se allora come funziona nel momento in cui c'è una squalifica, quell'esso sia, ok? C'è un ricorso che viene fatto agli organi federali, come un po' un ricorso amministrativo, viene fatto all'organo superiore.
0: Però, arbitro, scusi, una domanda.
3: Sì,
0: io
3: prego.
0: Sono anche d'accordo sulla revoca o la sospensione, quello che è, della giornata di squalifica, ma nel caso in cui in campo è successo un episodio controverso, è stata presa una decisione magari in campo che poi, analizzata, vista, verificati i regolamenti, dici vabbè, no, forse abbiamo esagerato, allora andiamo a sospendere. In questo caso mi sembra che il fallo di Belogun era bello pesante, cioè c'è poco da discutere lì.
3: Sì, ma dobbiamo scindere le due cose, tra il fattore tecnico e il fattore regolamentare amministrativo. Va bene. Il fattore tecnico lo decide l'arbitro, è l'unico organo giudicante, lui, va bene, indipendentemente dal VAR, perché il VAR consiglia all'arbitro, va bene, che il VAR l'ho avuto anche io, va bene, quando arbitravo.
0: Ok, però quindi poi la scelta dell'arbitro è stata abbastanza inequivocabile.
3: Vabbè, questo è nel giudizio arbitrale, vabbè, questo è il giudizio arbitrale, ma che abbia sbagliato o non abbia sbagliato, questo non sono fatti che poi vanno a determinare la sospensione della squalifica. La sospensione della squalifica o le giornate di squalifica stesse le decide il giudice sportivo, che in questo caso qui è un organo, in caso del mondiale ovviamente, è un organo facente parte della FIFA, è una commissione di 10
0: quindi
3: che decidono la.
1: Non ha deciso solo Infantino, è entrato nella camera e si sospende questo.
3: Assolutamente no, è una commissione che a maggioranza decide di applicare una norma.
1: Scusi un attimo, quindi cambia un po' la cosa, no Marco?
0: No, ma poi scusi, questa cosa
1: cambia un po',
0: questo ricorso doveva essere presentato dal club, non dalla telefonata, cioè dalla nazionale, scusi.
3: Ma questo noi non lo sappiamo se è stato fatto.
0: Vabbè, uscirà sicuramente poi la documentazione della.
3: Ma allora è impossibile che.
1: Sono il signor arbitro, ho ragione io.
0: Alla fine della fiera,
1: alla fine della fiera,
0: vi prego.
1: Alla fine della fiera, ho ragione io.
3: Ma comunque Infantino non c'entra niente, Infantino è il presidente, come adesso il vostro editore, è il presidente della Kiss Kiss Napoli, per esempio.
0: Sì.
3: Ma ci sono, c'è un consiglio di amministrazione che decide se Rosario Verde e Marco Pesacante devono fare il programma YZ.
0: Sì, ma perché lei non si fa i fatti suoi con un altro esempio? Scusi adesso, cioè perché dobbiamo.
1: Non diamo
0: argomento. Grazie mille, grazie. Allora, andiamo a vedere se
1: poi questo qualche... non lo sapevo, quindi non è stato solo Infanti, è stata una commissione di persone che si sono sedute, quindi non è stato solo Infanti.
0: Immagina quei nove seduti al tavolo, entra Infantino nella stanza e fa "Waiu, sadalua". Cioè, capito?
1: Ma stai dicendo una cosa grave.
0: È stato fatto
1: così. Dicendo come se stavi presente, tu hai detto che Infantino è entrato nella commissione, hai detto vicino a tutti.
0: Sto immaginando che alla fine la pressione ricevuta da Infantino è stata realizzata, ma mi sembra evidente.
1: Mettici probabilmente.
0: Ci sono le parole di Infantino che dicono ciò, sentiamo.
4: Ehi, dicono.
1: No.
0: mamma mia, potere di Putin viene. Questa è la cassetta azzurra. È arrivata una cassetta azzurra.
1: Ricordiamo, c'è la cassetta azzurra per i vostri sfoghi.
5: Putin,
1: minaccia.
0: Ragazzi, buongiorno, sono Nina. Forse non è chiaro, Nina. Non è mai stato revocato nessuno in modo così eclatante da un'espulsione. Mo' al di là di chi l'abbia fatto, si crea un precedente pericoloso per l'integrità dello sport, delle regole che le possono essere, a quanto pare, prevaricate dal prepotente di turno. È amorale. Ah. Ed è ovviamente un sintomo dei tempi che stiamo vivendo. E io.
1: Ecco, quello che sto dicendo da prima è inopportuno. Ecco, non diciamo neanche amorale, è inopportuno. Ecco.
0: Va bene. Buongiorno, esperimenti mal riusciti, guarda, ci tratta sempre bene Rino dall'Irlanda. Mi fermo qui con il tuo messaggio e do spazio alla musica, che è meglio.

0: domanda per Rosario. Rosà, ma a te alla fine sta FIFA ti piace?
1: Non ci manca credo, aiuto. Sto facendo un poco così per rendere un poco la discussione un pochettino più movimentata. Poi sono d'accordissimo come la pensa Marco, come la pensate voi. È proprio inopportuno, insomma, non si era proprio fa, ma poi dici pure.
0: Ma lo dici in quel modo, cioè leggere proprio il testuale di Trump è meraviglioso, ragazzi. È veramente meraviglioso.
1: Lasciamo
0: ragazzi,
1: stare, va.
0: Sono Imma, la verità è che tutti temono Trump, ma la giustizia divina esiste, infatti hanno perso.
1: Ma chi lo già è stato sfortunato quando è nato? Che la calma. Vabbè. Ciao, come è nato, insomma. Vabbè.
0: Diciamo che sì, un po' il capello anche ci mette al su. Non bisogna fare uso improprio di un codice disciplinare, non esiste proprio. Infantino c'entra tanto quanto Trump, perché quest'ultimo ha intimato a Infantino di controllare quello che per lui era un arbitro sospetto, mentre Infantino ha spinto sicuramente poi a verificare una cosa che altrimenti non avrebbero manco guardato.
1: Sì, hai ragione, ma non è così, capisco il discorso. Cioè, si può fare, quello è il fatto. Non è scemo Infantino che faceva questa cosa così.
0: E comunque tanto hanno fatto, alla fine sembra quattro pallone hanno
1: avuto.
0: Tant'è vero che poi il Belgio si è tolto il sassolino dalla scarpa dicendo adesso revocate questo. Cioè, capite, giustamente come fai adesso a fare il ricorso su questo? Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo.
0: Ciao Enzuccio.
2: Allora, Rosario, mi capito niente qua la domanda. Chi l'ha la FIFA? Ti piace?
1: No, che l'ha nata cosa. L'ha nata cosa, Enzo Will.
2: Ciao.
1: Bello,
0: forse c'era un errore di battitura, dice Enzo, giustamente. 081-546-6873, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, dal profondo nord, un abbraccio.
1: E ciao Gianni, ciao.
0: Ciao Gianni.
2: Buongiornata, buona giornata. Tutto bene? Vedo che ha preso l'articolo 27.
0: Sì. Beh, è un hot topic comunque. Ora, che se ne pensi, è una discussione che accende un po' gli animi di tutti.
2: Certo, certo, per carità. Però abbiamo dimenticato un piccolo caso che ancora c'è stato. Perché questo qua ci ha preso appunto perché era in America, Trump e tutto quello che volete, però un altro piccolo caso ce l'abbiamo dimenticato ed è questo: prima dei mondiali, nella partita Portogallo non so che cosa, Ronaldo dà una gomitata a una persona e prende 3 giornate di squalifica,
0: sì,
2: di cui ne prende solamente una, gliela fanno fare, le altre 2 non gliele abbonano col 27, appunto il famoso articolo 27, non gli vengono dati in modo tale che potesse andare a giocare in questi mondiali. Allora la domanda che mi pongo è, arrivato a questo punto uno può fare quello che vuole, perché se è l'articolo 27, che poi ci sono 2 articoli, come diceva giustamente anche mi sembra l'avvocato prima, sì, uno leva l'altro, e quindi quando c'è una cosa del genere...
1: Non diceva il fare... nostro... Sì, però il discorso qua è si sta discutendo della, come dire, della presunzione di Trump, perché se Trump avesse taciuto tutta questa discussione non c'era.
0: Cioè non credo che il presidente del Portogallo sia intervenuto per far togliere,
1: non l'ha detto,
0: esatto.
1: Chi è intervenuto non l'ha detto.
0: Se non altro è stato più elegante.
1: Quindi noi vogliamo restare nell'ipocrisia della cosa, capì? Ci piace stare nell'ipocrisia e dire, vabbè, ma non si è detto. Siccome ma Trump l'ha hit, quindi, capì?
2: Ma la cosa in essere è, sia stato Trump o non sia stato Trump, la cosa in essere è stato fatto una cosa non corretta?
1: Quello che dicevo io, no.
2: A prescindere di tutto, cioè che sia stato Trump a telefonare qui o dall'altro lato nessuno l'abbia fatto. Allora arrivato a questo punto non mettiamo nessuna cartellino rosso perché Messi pure lui alla prima giornata di campionato ha fatto un fallo veramente da assassino quasi da dietro.
0: Ma vi ricordate che successe il casino anche su Zinedine Zidane, sulla famosa testata, no? A Marco Materazzi, cioè che paradossalmente qualcuno aveva anche detto vabbè, però non me lo vai a tirare via Zidane dai mondiali. Gesù, quello ha dato una capata in petto e certo che esce fuori dal campo, no?
2: Quello è il punto, cioè dobbiamo parlare forse secondo me non tanto della telefonata di Trump, che potrebbe essere Trump, tizio, caro, sempre. Cioè, arrivato a questo punto dobbiamo dire, ma il regolamento a cui protesta, a chi serve? Cioè, solamente per i poveri petacchioni che vanno a giocare e che non contano una mazza, e quindi quelli là si beccano la giornata di squalifico, 2 giornate, quel che sia, oppure come il fatto di Bellingham che mette la mano davanti alla bocca e non viene espulso, e quello lì invece del...
1: Beh, quell'altro viene espulso, bravo,
2: viene espulso.
1: Sì.
2: E quello ti viene a dire no, perché quello lì stava parlando, ma che ne sai tu di che cosa stava parlando?
0: Gianni, ma
2: no?
0: Secondo te perché in Italia il tennis ora è molto più seguito rispetto a prima? Hai capito? Perché secondo me ci stiamo accorgendo che forse ne stanno succedendo un po' troppo in maniera troppo eclatante.
2: Sono d'accordissimo.
0: Si devono dare una regolata, secondo me.
2: Sono d'accordissimo con questa tua tesi, perché il calcio andando avanti così veramente sparisce. Cioè la gente.
0: Ci dobbiamo fermare, Gianni, grazie, un abbraccio.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, fermi lì, torniamo subito.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: torniamo in diretta e facciamo proprio un cambio di argomento netto, perché parliamo sicuramente di un fenomeno attuale che è l'intelligenza artificiale, che può anche generare non pochi problemi.
1: Ah, dovevo è successa sta cosa al nostro Ascirto, il nostro professore Ascirto, che praticamente stanno girando in internet su Facebook questi video che non ha fatto lui, sono stati generati con l'intelligenza artificiale, che dicono delle enormità. Lo stesso Ascirto ha comunicato a Facebook: guardate che non sono io, questi video sono fasulli, sono falsi, e praticamente pare che Facebook abbia detto: ma in verità a me i nostri
0: pazzesco,
1: non viola i nostri parametri, vabbè, ma parlo pure di medicina e roba varia, no, ma non viola le nostre linee guida, quindi questi video restano in in onda, come si dice, online. Restano online. Noi abbiamo a telefono il professor Ascirto. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Ho riassunto bene più o meno?
2: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro sono dei video fatti con intelligenza artificiale, ma dove vengo intervistato anche da giornalisti importanti come Ranucci, Cruciani, e che introducono un argomento di cui, voglio dire, io ovviamente conosco il minimo essenziale, occupandomi di altro, che riguarda i problemi prostatici, quindi sono più di natura urologica.
1: Sì.
2: E fanno anche ridere, perché poi vedendo questi video con la mia voce, il fatto che io spiego che il limone con il sale sia un toccasana, voglio dire, diventa un qualcosa, voglio dire, di sicuramente molto, ma molto divertente.
1: Devo essere onesto, vedendoli è palese che sono generati con l'intelligenza artificiale, però un 60-70enne, un 80enne può restare,
2: anche qualcuno, diciamo, più giovane. Tra l'altro, la cosa molto sospetta è che alla fine rimandano un link, cioè bisogna cliccare un link per vedere un qualcosa per intero. Ecco, dietro questo click probabilmente c'è una truffa. Quindi, certo, io ho già denunciato alle autorità competenti

0: 3 di questi video, ne stanno uscendo di ogni altri. Giorno di nuovi. Infatti ho detto ai carabinieri che andrò lì poi con tutti i link, perché farò una ulteriore, ovviamente un'estensione della denuncia. Devo dire che la cosa, per quanto divertente possa essere, invece è grave, inquietante, perché bisogna fare molta attenzione, perché ovviamente, ecco, l'occhio allenato e fine dice sì, vabbè, ma non è vero. Invece a un occhio poco attento può sembrare vero e si può cadere in delle truffe, anche diciamo con si rubano letteralmente i dati delle persone, e quindi questo poi consente loro di fare tutta una serie di operazioni illegali.
1: Ma poi parla di trattamenti, parla di medicina, parla di tumori, mi meraviglio,
0: no,
1: che...
0: No, parla di problemi prostatici. Esatto, parla di problemi prostatici che poi portano a problemi anche sessuali, problemi anche di natura, come dire, quello che normalmente un uomo può avere, alzarsi la notte frequentemente, tutte queste cose. Quindi, essendo un problema molto frequente negli uomini, diciamo abbastanza frequentemente si può cadere, esatto, a chiappa.
2: Però professore, io credo che si crea poi un precedente estremamente pericoloso, cioè quello che noi prendiamo per buono qualsiasi cosa ci venga proposto dal web, e perché poi adesso, se possiamo manipolare così bene una figura così autorevole come la sua, che non solo in tempi di Covid ma anche successivamente per fortuna ci dà dei contributi eccezionali sotto il profilo della medicina, io vedo a scerto che parla di qualche cosa, do per scontato che sia così, proprio perché per fortuna la sua fama la precede, e questo diventa pericolosissimo, perché una mente un po' più distratta rischia poi di avere delle conseguenze.
0: Già i social di per sé pongono il problema sulla la veridicità di quelle che sono le informazioni devono essere anche in qualche modo riscontrate se sono vero o no. Ovviamente con l'intelligenza artificiale, nel momento in cui si utilizzano dei personaggi noti, diventa ancora più difficile. È il problema del momento, direi, e ovviamente, ecco, grazie anche a voi che con questa trasmissione ponete il problema, ecco, al centro, forse riusciamo quantomeno a creare quell'allerta che può in qualche modo diciamo servire a non fidarsi, diciamo, sempre di quello che si trova sul web.
1: Io continuo a dire che è una cosa grave che Facebook dice che non viola cioè ti sto dicendo che è finto, ti sto dicendo guarda non sono io, e comunque dice no vabbè non viola le nostre linee guida, ma questo è grave, perché se non controlla Facebook
0: sì, anche su questo bisogna fare in modo che chi gestisce i social di fronte a quelle che sono, diciamo, le tecnologie del momento, devono creare delle regole un po' più restrittive, e più a tutela, esatto, più a tutela delle persone che poi utilizzano il web per informazione e per altro.
2: Allora, quindi ricordiamo che se vi imbattete in alcuni video interviste del professor Ascierto con giornalisti o personaggi del mondo dello spettacolo, siccome c'è stato detto tra Cruciani, Ranucci eccetera, fate attenzione, perché quasi sicuramente non è il vero Paolo Ascierto. E proprio su questa linea, professore, ci permetta, poi lei conosce un po' il clima del programma, c'è un ascoltatore che vuole verificare che lei sia l'originale, dice accertiamoci che il professore sia originale, non quello Pezzotto. Professore, lei preferisce la pasta e patate con la provola o senza?
0: Con la provola.
2: È l'originale.
1: Una domanda volo a volo. Lei lavora al Pascale, vero?
0: Sì.
1: Ma sta andando avanti quella sperimentazione del vaccino anticancro che stavamo sperimentando qua a Napoli?
0: Sì, quella nel melanoma. Per fine anno dovremmo avere risultati, siamo in attesa e ansiosi di conoscere i risultati.
1: Siamo qua per darle voce quando sarà il momento, va bene? Grazie.
0: Sarà il mio piacere venire da voi.
1: Grazie
2: al professore Paolo Ascierto, e mi raccomando, fate attenzione a quello che vedete che riguarda appunto la figura del professore. Buon lavoro, grazie.
0: Grazie anche a voi, buona giornata.
1: Ciao.
2: E allora, cari amici, cari amiche, ci sentiamo un piccolo grande capolavoro dei Lighthouse Family, si chiama Haig ed è del 1998.

0: allora torniamo in diretta.
1: Giustamente, voglio un light.
0: Vabbè.
1: Che bello. Social è entrato là dentro, ha detto: scusate, sono entrato in regia, ho visto Mark, Rosaria, Shirt, ma voi chi ci ha azzeccato?
0: Ogni tanto facciamo un po' di informazione. Che bello l'intervento con il dottor Ascierto, complimenti, ti è amico del social.
1: Se ne sono accorto che era lui che li intervistava.
0: Non so se avete visto l'esultanza del gol di Lukaku che fa il balletto di Trump. Pensa che Lukaku non disputerà nessun'altra partita al mondiale. L'abbiamo commentato proprio un attimo fa in
1: separata
0: sede.
1: Ma una bomba atomica in quello, se trovi.
0: Poverino. Va bene, dai,
2: 08.
0: Ecco, così va. 081-546-6873. Pronto.
3: 081-546.
2: Buongiorno Marco.
1: Buongiorno caro, sì. Chi sei?
2: Posso uscire un attimo fuori tema, Rosario?
1: Prego, dentro di me, vai.
0: Ormai ci sei.
2: Ascolta, non so se stai vedendo un pochettino quello che accade in Europa in caso su questa immigrazione e quant'altro. Volevo raccontare il mio fatto personale accaduto sabato sera in piazza Garibaldi.
1: Prego.
2: Mio figlio esce dalla stazione per rientrare a casa, 9:30-10, veniva da piazza Municipio con gli amichetti e viene perseguitato e inseguito da una banda di questi stranieri. Polizia nelle vicinanze, voltarono le spalle, io andai incontro a mio figlio perché ero al telefono con lui per poi riportarmelo a casa. Quando arrivai io e l'altro genitore, loro scapparono via. Ma avete visto più o meno un pochettino, sia di giorno che di notte, la situazione tra piazza Garibaldi, Corso Garibaldi? Cioè, di come siamo arrivati, cioè, come siamo arrivati, come siamo.
1: Devo essere onesto, pure io vado a prendere mio figlio alla stazione, devo dirti la verità, c'è molto controllo. Quello mi colpì, l'altra sera erano 10:30-11, stavo là e vidi, a parte la vigilanza privata, c'era anche la polizia e fermavano,
2: diciamo, della stazione. Ma non appena fai quei 100 metri andando verso Corso Garibaldi, entrando in un verso.
1: Che dirti, amico mio, votami e vedrai che io cambierò la stazione, cambierò le cose.
2: Però sai, se salisse tu, io devo venire pure alla vitiera con magia.
0: Ma non si candida,
1: votatemi.
0: Capisci qual è il problema?
1: Votatemi, a leva proprio a stazione.
0: Che metti? Cosa metti?
1: Chiudo.
0: Ma che chiudi?
1: Non c'è un problema. Okay. Non abbiamo più problema.
0: Ma ho bisogno di un treno per andare
1: faccio
0: a Bologna.
1: Faccio un porto là.
0: Ma già c'è il porto.
1: Faccio arrivo mare. Mare in Dassazzi, ma che ne sai tu?
0: Ma da sotto?
1: Ma che ne sai? Io già sto prospettando all'aeroporto di Capodichino con il mare.
0: Capito? Ho capito.
1: Già tengo progetto. Non so se mettere la scogliera o mettere la spiaggia. Là sto. Piazza Capodichino con spiaggia.
0: Però io ho capito.
1: Un bar Umberto diventerà un lido.
0: Lido Umberto
1: diventerà un.
0: Però è giusto perché vuoi sfruttare i fiumi naturali che passano sotto la linea 2 per fare il bar.
1: Poi c'è pure la ringhiera. Lo faremo diventare porto. Che uno lega la barca. Okay?
0: Bene.
1: Ragazzini.
0: Questi e altri progetti nel programma
1: e
0: di Vota Verde.
1: E che tengo in capo.
0: Sì, fermi lì, torniamo subito.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Martedì 7 luglio, spazio ovviamente ancora alle vostre telefonate 081 546 6873. Peccato che non sono arrivati altri messaggi per la cassetta azzurra, mannaggia, tranne qualche altro sfogo così un po' simile al mio.
1: Meno male, va, meno,
0: no, non è arrivato vivo, granché. Beh, ero curioso però di sentire qualcosa.
2: Viva così. La FIFA!
1: Che poi anche... FIFA, viva la paura pure questa.
0: Sì. Ragazzi, ho anche lo slogan: più verde per tutti.
1: Ragazzi, votatemi, che io prima mi acconcicco su me, poi penso pure a voi. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, volevo fare Rosario dalla Gemau. Volevo fare una domanda a Marco, però che è riferita a Rosario Verde.
1: Dimmi,
3: ma
1: mamma,
3: quando tu fai queste cose nuove, io ci prenoto una bolla aerea a Capri.
1: Che cose nuove come... Voglio unire le due cose, che uno arriva a Napoli e trova anche il porto.
3: Quando vengo la Germania, perché giustamente sì, sono in casa fuori, ci ha prenotato.
0: Ah, vabbè, no, ma per te il problema non c'è, te non ti fanno entrare.
3: No, dai, come fanno la
1: Germania? Non ti preoccupare, metti, faccio entrare, sì, non ti preoccupare, votami.
3: Io ho capito, ma che devo prenotare?
0: No, verrà fatto un biglietto unico, ma tanto tu quando andrai a comprare, scriverai il tuo nome.
1: Ma perché stai rispondendo? Scusa, chi sei tu?
0: E lui ha detto che la domanda a me è Rosario.
1: Stai domandando a me, che sono io sindaco, no? Sono mettendo io, ma la Caprichini.
0: Ma lui ha detto che voleva chiedere a me.
1: Che dici, scogli o spiaggia? Vabbè, fate voi.
0: Però posso dire un consiglio: gli scogli già ce l'abbiamo, mettiamo la spiaggia, no?
1: Non ho domandato a te, perché adesso ti spiaggi me? Mi tengo progetto mio da Zis. Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Chi sei? Sì, ciao.
4: Buongiorno, ma è possibile che mi fate scordare tutto quello che va a ricere?
1: Perché? Che dice?
4: Io anzitutto voglio dire buongiorno per la compagnia che ci fate, un saluto ai miei nipoti che vi ascoltano, al piccolo Leon.
0: Grazie.
1: Leo.
4: Voglio dire, piace, una cosa, questa scienza, la scienza ammazza l'uomo, lo scienziato l'ha detto, la scienza si deve essere solo per le malattie, per fare questo, per quella. E io non credo a nessuno più quello che dice, né quello che fanno su questo, su quell'altro, che ne sono tratti solo che hanno guadagnato soldi. Ma voi i soldi guadagnate bene.
1: C'è un pensiero molto generalizzato. Insomma, va bene così.
4: Va bene così?
1: Sì, va benissimo. Salutiamo a Marinella, salutiamo a Leon.
0: Ciao tesoro. un bacio grande. Ragazzi, Michele da Casoria 74, per la questione Stati Uniti Belgio, la cosa che più ci fa preoccupare è che Garcia ha tolto De Bruyne in due partite e le ha vinte tutte e due, però sta facendo salire il cartellino di Lukaku. Il mondiale lo vincerà la Francia, però da napoletano spero che vinca l'Argentina. E vabbè, vedremo che cosa succederà, fra poco finirà anche il mondiale. Pronto?
5: The United States.
1: Yes.
5: America.
1: Yeah. What's yes?
5: No, I'm fine, please.
1: Yes. Chi sei?
5: I will bomb FIFA.
1: FIFA. Ha fatti chiamare, mi ci fatti chiamare America, fatti chiamare. Scusi.
0: No, chi
1: sorry, dire? Sorry.
0: Scusi. No. Cosa è scusi?
1: Sorry. Pronto.
6: Pronto.
1: Buongiorno, chi sei?
6: Ragazzi, buongiorno, sono il compagno di quartiere, sono Enrico.
1: Oui, Enrico, ciao.
0: Ciao Enrico.
6: Sono in macchina, ciao Marco, pure ancora con un matrimonio, a proposito.
0: Grazie, caro, grazie.
1: Sta facendo pure un divorzio.
0: Che no, ma per carità di Dio. Oggi sono
6: proprio tutta
0: radio
6: oggi, perché mi state facendo compagnia, ma mi piace che ci sta andando a Rimini.
1: Ah, Rimini, vai, bella.
6: Rimini. Comunque oggi io voglio fare un bello biglietto tutto verde, unico verde campagna.
1: No, mi dice, fa murmuriare.
0: Bello.
1: E a Rimini è pure napoletano. Va là, parli italiano, parcheggia bene, non butti il cartandere.
6: Non fai chip,
1: che si pure. Non si manca napoletano, si la massaria cartone.
0: E soprattutto, se ti trovi a raccontare cose della città, non fa che li fate, ma noi a Napoli facciamo
1: ricci. Non lo fa.
0: Non sparare sti cose, che brutto, capito?
1: Se qualcosa ci sono amiche di Pesacane.
0: Bravo.
6: No, non è cosa per me, oggi non è cosa per me.
1: Ciao, fratello. Ciao.
6: Di essere napoletano, però sempre dei limiti.
1: E vedi, Napoli è fiere di te, frate.
0: Ma infatti è bello.
1: Chi sente dice tu, ma sono fiere di essere napoletano, ma Napoli è fiere di te. Cioè, non lo so.
0: Sono convinto che la nostra reputazione a Rimini calerà drasticamente dopo questa vacanza. Va bene. Ciao Enrico.
1: Ciao.
0: Rosario, ma se ti porto 100 voti sicuri, quanti soldi mi dai?
1: Frate, tu abbia tutti i 100 voti. Io la città ha prima kit, ma pare prima cose me. Insomma, poi appena così, due mandate già fa. O primo mandato a pare a me, o secondo a pare a Pesacani a buio.
0: Per una volta mi ha messo prima di voi, ragazzi. Sono orgoglioso.
1: Ci mancherebbe.
0: Allora, peccato che farà solo mezzo mandato, perché questo se lo vanno a prendere dopo due settimane.
1: Il mare è una seccia, Piazza Garibaldi.
0: Torniamo domani, ragazzi, con lui, Rosario Verde.
1: È una seccia, proprio. Un buono, proprio. Si chiama Marco Pisacano.
0: Grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. 10
4: Sono le 12 in punto, è martedì 7 luglio del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda,
5: da Diego Armando Maradona Junior,
4: e buongiorno anche a Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Qui al mio fianco dovete sapere che ho il protagonista della giornata di ieri. Ti abbiamo visto nei reel, nei video, a chiacchierare con il presidente. Ma la domanda che ci facciamo è: che cosa ti sei detto con il presidente, caro? Naturalmente sono cose vostre, anche se c'è un video. Ho sentito parlare di Di Maro, so che c'è un mezzo invito del presidente.
5: Sì,
4: a Di Maro andrai?
5: Sì, certo.
4: Andrai,
5: certo.
4: Molto bene.
5: O a Di Maro o a Castel di Sangro, sto capendo un attimo.
4: Molto bene.
5: Però ci sarò, il presidente mi ha invitato e sono felice di poter accogliere il suo invito. Ecco, no, questo posso dirlo ovviamente, sono contento che si sia ricucito questo rapporto, che stia nascendo questo rapporto con il presidente, anche perché io devo dire la verità, con il presidente con me è sempre stato molto molto simpatico, molto umano, molto educato, c'ho poco da dire, quindi sono felice che questo sia questo rapporto, questa relazione stia migliorando e si stia costruendo in maniera positiva. Torno a ripetere, ho conosciuto una persona molto a modo, molto, molto educata, molto, molto simpatica, mi ha fatto ridere. Bene, sono felice, perché poi il Napoli è la mia vita e niente, sono stato contento di essere parte della giornata di ieri.
4: Senti, la giornata di ieri è stata molto emozionante. Vedi tutto, hai visto la maglia, ti piace?
5: La maglia è molto bella, ti spiego, da vicino rende di più. E a parte c'è un colore meraviglioso, cioè
4: è vero.
5: Questo azzurro bello,
4: intenso
5: e fatto di, lo ha spiegato anche Valentina De Laurentiis in conferenza stampa, e sembra quelle maglie, sai quando giocava mio padre, quella di lana, quella specie di maglina bucherellata,
4: diciamo, dai,
5: quella bucherellata, quindi è un tessuto molto bello che richiama quello.
4: Ovviamente è un richiamo voluto.
5: È una maglietta molto semplice, e questo credo che è un punto a favore della maglia nuova. Nello stemma ci sono varie cose, vari dettagli molto molto belli, e l'unica cosa è che le taglie
4: certo.
5: Mi mandano la 4XL,
4: fare un altro paio di mesi di palestra. Richiama un po' la maglia del Napoli 88-89, secondo me. Quella lì NR, per i più appassionati sicuramente la ricorderanno. Dicevo, è stata una giornata emozionante. Io non nascondo e non mi vergogno del fatto che il presidente mi ha fatto emozionare ieri quando ha parlato, perché poi nel raccontare tutta quella che è stata la storia del nostro Napoli, no? Perché quello è il Napoli di tutti noi, è stato emozionante. Diego, tu eri presente ieri in prima fila, è stato un discorso toccante, devo dire la verità.
5: È stato un bel discorso il suo, quello anche di Valentina De Laurentiis, si sono commossi entrambi. È bello perché poi il Napoli è questo, no? Anche io mi sono, ringraziando Dio non mi ha visto nessuno, mi sono anche io emozionato, sai, perché comunque la maglietta quella lì, quel tessuto lì mi ha ricordato un po' papà, sai, tutte le cose, anche papà presente nel discorso del presidente. Bello, molto bello, è stata una bella giornata, ragazzi, una bella giornata da da ricordare in una location meravigliosa, non avevo mai visto. Non avevo mai visto la ammiraglia delle MSC, una cosa
4: bellissima,
5: paurosa,
4: imponente.
5: Paurosa è l'altro mondo. E però mo voglio amma vincere.
4: Esattamente.
5: Quindi adesso
4: ora, mettiamo da parte le parole e facciamo parlare il campo, i fatti.
5: Esattamente.
4: E devo dire la verità, Allegri nella sua carriera ha sempre fatto parlare il campo con i risultati che ha ottenuto, quindi fidiamoci, aspettiamo. Capitolo mondiale, prima di andare da Mattia e Anna che già sono pronti allo 081 546 6873, vedo Diego molto attento anche sui vostri messaggi al 342 00 00 100. Grande Big Rom ieri, che si prende la qualificazione ai quarti di finale, batte gli Stati Uniti dopo le polemiche 4-1, rimane vergognoso quello che è successo con gli Stati Uniti.
5: Bella scutuliata,
4: e
5: come
4: devo
5: si
4: dire,
5: dice in gergo, direbbero a Trento una bella scutuliata.
4: La giustizia divina ha fatto il suo corso. Esattamente. Passa la Spagna, viene eliminato Cristiano Ronaldo in lacrime, e ci sta dopo diciamo quello che abbiamo visto, una partita...
5: Ne parlavamo no prima, una partita, una diciamo nel complesso anche tatticamente una bella partita.
4: Sì.
5: Però forse ci si aspettava di più da entrambi.
4: Esattamente.
5: Da entrambe,
4: ragazzi,
5: le squadre.
4: Bruno Mendes è un treno. Da quando
5: Bruno
4: si è fatto
5: Mendes
4: male,
5: è
4: ovviamente
5: fortissimo.
4: È crollato un po' il Portogallo. Era ovunque. Sinistra, destra, tirava, ha preso una traversa, una sorta di furia, un'ira
5: poi,
4: di Dio.
5: Poi De La Fuente mi deve spiegare come fa a non far giocare a Fabian Ruiz.
4: Pazzesco.
5: Questo me lo deve sempre spiegare. Però vedi, poi alla fine la qualità, Spagna ha fatto un gol di una qualità pazzesca, la palla di Ferran è una palla...
4: I cambi hanno fatto la differenza.
5: Fantascientifica, una palla meravigliosa, bello, due squadre di grande livello che purtroppo si sono incrociate agli ottavi.
4: Sì, passa la più forte, va detto, perché la Spagna
5: onestamente
4: ha una marcia in più.
5: Onestamente oggi è più forte, dispiace ovviamente vedere un giocatore come Cristiano Ronaldo smettere di giocare senza aver mai neanche giocato, credo, una semifinale di Coppa.
4: Forse è arrivato ai quarti.
5: Forse è arrivato ai quarti al massimo. Però e questo comunque non cancella la sua grande carriera. Il Portogallo non giocava per Cristiano Ronaldo. Anche ieri si è visto in un paio di giocate.
4: Zero.
5: Che non...
4: Zero.
5: Mentre l'Argentina ogni palla che prendono se possono la danno sempre a Messi, il Portogallo no.
4: Sì, poco, allora
5: poco.
4: Io
5: però,
4: ti dico la verità,
5: però poca roba.
4: Sono molto deluso da Vitinha, che è un giocatore che amo.
5: Vitinha
4: fa la differenza
5: mondiale.
4: Nel Paris Saint Germain fa la differenza a livello mondiale.
5: Ma anche João Neves non ha fatto un grande mondiale.
4: Sì, ma Vitinha che è tra i più forti oggi che ci sono al mondo.
5: Però
4: quel ruolo
5: di questa partita
4: ha deluso proprio in questo mondiale.
5: Però è vero, però di questa partita c'è da sottolineare un gesto bruttissimo di Rodri.
4: Sì, poi ha chiesto scusa.
5: Sì, vabbè, ma già lui è, io adesso ti do uno schiaffo in diretta, improvvisamente, e io poi dopo ti chiedo scusa, e lo schiaffo te l'ho dato lo stesso.
4: No, certo, un brutto gesto, non si fa.
5: Poi figuriamoci, il perdono è la base della vita, però a un tuo compagno, cioè a uno che è stato 6-7 anni con te dentro uno spogliatoio, cioè al 93-5esimo si mangia un gol clamoroso, e tu gli gridi in faccia, significa che con mom si... sei poco.
4: Sì, l'ha presa molto male, giustamente. Bernardo Silva, che francamente poteva, io non capisco perché non gioca titolare, ma questo è una mia idea, assurdo farlo entrare a pochi minuti dalla fine, a 15 minuti dalla fine, però vabbè, avrà le sue ragioni Martinez, che tra l'altro si è dimesso dal ruolo di commissario tecnico del Portogallo, tornerà Mendes sulla panchina, che ha vinto l'Europeo con il Portogallo. Tramonta la carriera di Cristiano Ronaldo con la nazionale, prima di lui il Portogallo non aveva mai vinto titoli, e con lui ha imparato, diciamo, a vincere.
5: Lo sapevo,
4: dall'europeo.
5: Sapevo che mi sarebbe arrivato questo messaggio.
4: Buongiorno
5: Diego, dovresti rivedere il tuo giudizio su De Ketelaere. Spero tu faccia mea colpa. Non la faccio, giocatore scarso.
4: Vabbè, non scarso sei, troppo eccessivo.
5: Non mi cambia il mio pensiero.
4: No, vabbè. Tra l'altro il Belgio affronterà la Spagna ora ai quarti di finale.
5: Non mi cambia il mio pensiero.
4: Una partita,
5: cioè,
4: molto... sei troppo duro.
5: Può fare pure 10 gol. Non cambia,
4: d'accordo.
5: A me non piace.
4: Non è un mostro, ma non è nemmeno troppo scarso.
5: A me Gianluca, si ci fanno no, si dire no, o sangue e scellari.
4: Io capisco che non è il tipo di giocatore.
5: Per carità,
4: che
5: per...
4: Oggi alle 18 hai qualcosa da fare?
5: Dovrei battere l'Egitto.
4: Esatto, che poi non è... Allora, sicuramente ha avuto un percorso semplice fino a questo momento l'Argentina, però come dice Messi, io sono d'accordo, le partite le devi sempre giocare quando sono un dentro fuori.
5: L'Egitto... Che poi aspetta, è un percorso semplice. Capo Verde è stato tutt'altro che semplice.
4: Sì, però sulla carta l'Argentina deve battere Capo Verde. Però, come certo. dice Messi, le partite da dentro fuori si devono giocare. Messi ha ammesso che per me l'Argentina non ha giocato bene contro Capo Verde. Cioè, la vera Argentina, Capo Verde,
5: giocato malissimo.
4: Da quattro palloni e Capo Verde se ne torna a casa.
5: Giocato cioè, malissimo.
4: Esatto. Quindi l'Argentina deve comunque giocare la partita e si deve guadagnare il quarto di finale, perché nessuno ti regala niente in una competizione così importante che cambia la vita e le storie delle nazioni. E i calciatori si giocano tutto. Quindi, comunque, le partite le devi giocare.
5: Anche questo messaggio mi aspettavo, lo sai. Prima di andare da Mattia, che ci sta aspettando già da un po',
4: vai.
5: Caro Diego, ti voglio bene. Il Belgio leva De Bruyne, che cammina, e mette De Ketelaar. Bugia, ha giocato tutte le partite titolari. De Ketelaar, cioè, quindi non è vero che l'ha messo De Ketelaar, ha tolto De Bruyne e ha messo De Ketelaar. Non è vero, ha messo Luke Bacchi.
4: Sì, no, vabbè,
5: perché è nato è un altro giocatore, ha cambiato modulo.
4: Sì.
5: Si è messo 4-3-3. Prima non giocava 4-3-3. Però a prescindere da questo, non c'entra niente.
4: Cioè... Beh, comunque ti anticipo il risultato di Spagna-Belgio 3-0, se vuoi sapere la mia. Perché la Spagna non è ancora al 100%, quando lo sarà, ora che torna anche Nico Williams, dovrebbe tornare a avere esterni come Nico Williams, Yamal, diciamo che gli manca solamente l'attaccante.
5: Vabbè, pure Ferran, mica è male.
4: Detto ciò, il mondiale lo deve solo perdere la Francia. Ferran pure
5: mica è male.
4: Ferran pure è fortissimo,
5: però intanto si prospetta, tocco ferro e anche altro, si prospetta un bel quarto di finale Argentina-Colombia, bel quarto di finale.
4: Sì, un bel quarto di finale, però
5: bello tosto
4: l'Argentina,
5: per l'Argentina
4: deve battere la Colombia, perché l'Argentina è più forte della Colombia, che comunque non è una top mondiale a livello di Spagna, Germania, Francia, Inghilterra. Ci sono quarti peggiori di finale, dai, possiamo dirlo, però la Colombia rimane un avversario.
5: Ma
4: tanto la Colombia deve sempre battere la Svizzera.
5: No, ma come scrivono? Ma volessimo fare complimenti a Garcia, calma piatta, nessuno. Ma come? Mo abbiamo complimenti detto, ragazzi, al Belgio.
4: Io ho detto anche una cosa: non avrei
5: complimenti al Belgio. A chi faccio i complimenti? A Gianluca che sta qua o a me? È normale che Garcia.
4: Ma io ho fatto anche
5: Belgio
4: colpa,
5: gioca male. Il Belgio gioca male, ha giocato malissimo, però sai quarti.
4: Esatto,
5: c'è poco da dire.
4: Quindi comandano i risultati.
5: Esatto.
4: E dico anche che non avrei puntato un euro sul Belgio prima del mondiale, e fino a questo momento ho fatto un grande mondiale. Iniziamo con lo 0815466873. Mattia, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno. Ciao, lieto di conoscermi. Ciao Diego.
5: Ciao Mattia, buongiorno.
6: Tutto bene?
5: Tutto bene, tutto bene.
6: Dio, la vostra conversazione. Allora, ritornando al Fattore Napoli.
5: Sì.
6: Voi che ne pensate? Uno di Romelu Lukaku, secondo la differenza tra Max Allegri e Antonio Conte, cosa ci può dare quest'anno Max Allegri in questo centenario?
5: Io credo che la scelta di Allegri dipenda moltissimo dal fatto che il suo predecessore sia stato Conte. Credo che il Napoli abbia voluto dare una continuità di mentalità e di progetto, diciamo, che pensa più a vincere che magari fare il tiki-taka e giocare bene. Io credo che Allegri possa dare continuità a un progetto vincente, questo sicuramente. E come dal punto di vista tecnico-tattico non lo so, perché bisognerà capire Allegri cosa vuole fare con questo Napoli. E sicuramente farà cose diverse da Conte, perché comunque dal punto di vista tecnico-tattico sono due allenatori diversi, che negli anni comunque hanno dimostrato di essere diversi, ma secondo me il filo che lega il progetto Conte con il progetto Allegri è sicuramente la voglia del Napoli di non badare tanto all'estetica, ma badare al risultato.
6: Sicuramente, sì, è vero. Posso farne un'altra?
4: Vai, certo, vai, vai. Mattia, vai.
6: Volevo sapere un'altra opinione rispetto alla conversazione di ieri della maglia. ma del sindaco, di quello che ha detto il sindaco verso Aurelio De Laurentiis per il progetto dello stadio.
5: Guarda, io ti devo dire la verità.
6: Io non ci credo. Dico
5: no, io ti devo dire la verità. In quel momento mi sono perso. Soprattutto quando ha parlato Fico, tutti i fondi, quello, il fondo più forte, il fondo più debole, chi lo può fare, chi non lo può fare. A me di tutte ste cose, io premetto, sono un grande amico di Roberto, gli voglio un bene dell'anima da prima che diventasse presidente della regione. Il sindaco lo conosco poco, l'ho avuto il piacere di conoscere in poche circostanze, però a me non mi interessa chi mette sorda, Rufan.
4: Interessa avere lo stadio.
5: A me mi interessa avere lo stadio. Io personalmente desidero vedere il nuovo stadio dove sta il Maradona. Cioè io lo voglio vedere lì a Fuorigrotta. Io ho questo desiderio, non rimodernare il Maradona, rifarlo
4: da capo
5: come ha fatto il Barcellona con il Camp Nou, come hanno fatto tante squadre, come ha fatto il Real Madrid col Bernabéu,
4: avvicinando le tribune al campo,
5: avvicinando, come ha fatto il River Plate.
4: Esatto.
5: E se guardate il Monumentale è uno stadio,
6: il campo del Taranto,
5: lo stadio del Taranto, bellissimo, bellissimo. Però ti dico, facciamolo lì. Però poi il presidente ieri ha detto una cosa che forse a qualcuno è sfuggita, ovviamente non sto parlando di te in generale. Ha detto: per me non ci sono problemi, possiamo anche rimodernare il Maradona, lo rifacciamo, perfetto, ma mi assicura che mi fa incassare e mi porta gli introiti che a me servono per competere con le potenze del nord? Questa è una bella domanda, domanda importante
4: fare. È vero, è vero. Allora, è chiaro che se il presidente vuole introiti maggiori deve fare uno stadio da un'altra parte, investendo una bella somma di denaro che poi rientra nel corso degli anni come fanno tutte le squadre. È chiaro che si parla di un investimento importante, è chiaro che in Italia le istituzioni non ti aiutano, perché che ne dica il sindaco, il presidente della regione, le istituzioni in Italia fanno di tutto per bloccare quello che è l'imprenditore e gli investimenti di un imprenditore, con blocchi che arrivano da tutte le parti, con situazioni che sono tortuose. Non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Oggi l'Italia per strutture è dietro a tutti i paesi europei, e per non parlare di quelli mondiali, con le strutture che abbiamo visto che ci sono in America, come parlava, raccontava ieri il presidente De Laurentiis. Ci sono pochissimi stati di proprietà, i nostri stati fanno schifo, rischiamo che ci tolgono l'assegnazione di Euro 2032 per colpa della politica, delle istituzioni che non permettono agli investitori di investire somme di denaro non fanno altro che bloccarti.
5: Ma questo è un altro punto,
4: la vita,
5: Giallo, ma
4: farti passare la
5: ma
4: pulita.
5: Questo è un altro punto, perché ho sentito da buoni italiani dire: no, fanno bene che ci tolgono il mondiale, perché così qualcuno si sveglia. Ma chi si sveglia? Ma che stiamo scherzando? Ma capo mettere la prima pietra in un stadio da 50 anni? Ma che stiamo scherzando?
4: Esattamente, è corsi, è proprio così. Anna, ciao, buongiorno.
7: Ciao, ti ricordi di me?
5: Certo, di Anna, me. Buongiorno, come stai?
7: Sto bene, senti, la cosa più bella mi avete mai fatto commuovere ieri. Io ti ho visto in televisione, ma guarda che onore avere un grande Diego Armando Maradona nei nostri cuori. È la cosa più bella che esiste al mondo. Guarda, io te lo dico e te lo ripeto, forse dice signore, se me stessa cosa, io amerò fino alla vita, fino alla sua, il tuo papà, perché
5: grazie,
7: è una
5: Anna.
7: Persona meravigliosa, non ho parole da dire. Ma ti voglio dire solo una cosa: noi adesso abbiamo preso Allegri,
5: sì.
7: Io non so se te l'ho detto, io avevo, per me era sempre negato, non mi piace. Adesso io mi torno la parola indietro, se sosteniamo il nostro Allegro,
5: tutti quanti,
7: noi lo fischiamo, vediamo cosa fa. Però voglio dire all'associazione, noi dobbiamo fare anche quella della primavera, non pensiamo solo i grandi, la primavera deve andare pure avanti, perché io domenica ho visto la partita dei ragazzi 19, under 19. Là non c'era un napoletano, non c'era un giocatore, c'erano tutto quello del nord. Perciò dobbiamo pensare anche ai ragazzi nostri, anche alla primavera.
5: La primavera, Anna, la primavera la dovrebbe prendere, la dovrebbe allenare Antonio Nocerino, anche se non c'è, non c'è ancora l'ufficialità, quanto ho capito,
4: non c'è ancora.
7: E poi le maglie sono la più bella che abbiamo al mondo.
5: Ah, com'è bella, veramente, com'è bella quella maglia.
7: Sì, è bellissima, io già me la vado a comprare. Poi ti voglio dire, io farò il tifo per l'Argentina. Io sto tifando sempre per l'Argentina, perché come fosse che giochi in Napoli mia, perché chiamo l'Argentina, amo Maradona e io questo sono. Io vi abbraccio a tutti voi.
4: Ciao Anna, un abbraccio.
7: A Daniello e tutti i tifosi del Napoli. Solo quelli del Napoli, ti abbraccio Diego. Apprezzo.
5: Ciao, grazie, no, grazie, ciao Anna.
4: Solo quelli del Napoli, esatto, è bellissimo.
5: Esatto. Senti Gianlu, ma ci scrivono, buongiorno ragazzi, che ne pensate delle parole di Tardelli su, su Maradona?
4: Non le ho sentite.
5: No, neanche io.
4: Non lo so,
5: neanche io.
4: Dici, se cosa mi... ha detto, ora la vado a prendere se e poi mi... le commentiamo. Manda...
5: No, ho po' paura.
4: Ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
4: Bene, tu come stai?
5: Buongiorno.
8: Tutto bene, grazie. No, ragazzi, vi ho chiamato perché ho messo la, la radio e sentivo che parlavate di un calciatore, anche se sta 10 gol, se ci dico, non so, ma chi è?
5: De Ketelaere.
8: Ah, vabbè, dico, però devo capire una cosa, io ho capito, però noi teniamo un problema. Che
5: sarebbe?
8: Ci sono, che...
5: Beh, sa, meno male che ne teniamo solo uno. Non hai idea quando ne tengo io.
8: No, ti preoccupa.
5: Vai.
8: Purtroppo i calciatori che piacciono a noi non li fanno più. Cioè, proprio di produzione. Non
5: è vero. Allora, io posso dire una cosa.
8: Senza di produzione.
5: Posso dire una cosa un po' più, più articolata. Allora. Sai perché io ho preso, non in antipatia, perché non in antipatia io non lo conosco il ragazzo, quindi non posso prendere in antipatia, è un giocatore che non mi piace, però per quanto sono stati, è stato pompato, io ho parlato anche con persone che lo hanno, che non voglio stringere, non voglio arrivare al sotto, voglio capire come devo dirti, con persone che hanno, che sono state insieme a lui. Ok, hanno giocato insieme a lui e mi hanno detto sempre tutti quanti, bravo giocatore, qualità, ma nei momenti importanti crolla sempre. Allora, a quel punto io mi domando, come è possibile che un giocatore preso da una squadra forte come il Milan, una squadra gloriosa come il Milan, fortunatamente per il suo passato e non per il presente, ha preso questo giocatore e veniva paragonato a Kvara, a tutti i giocatori più forti di Europa, quando di Kvara, vuoi sapere che tenne solo di Kvara? O stesso sponsor tecnico di scarpe. Questa è l'unica cosa che ha in comune con Kvara, il resto
8: Io l'ho sentito pure paragoni, vabbè, cioè, non li voglio nominare perché, come capito, se dicesse il Papa è più importante di vabbè, lasciamo stare. Però l'altra cosa, no? Allora, parliamo di Holland, ok?
5: Mamma mia, ragazzi.
8: Holland è un carro armato, no?
5: Mamma, mi fa paura.
8: Fa impressione. Però, cioè, stilisticamente non è l'attaccante che mi piace a me, ok? Poi avercela da Holland in da squadra, va a morire di. Però probabilmente a Holland su mette un faccio un muro a palleggio 8 volte su 10 su un pallone un faccio musso, ok? Per come io intendo l'attaccante che mi piace a me.
5: Però il secondo gol col Brasile ha spaccato a porto. Si è spostata palla, ha spaccato a porto.
4: Senza prendere manco la rincorsa da fermo. Sembrava avesse la dinamite nella caviglia.
5: Sì, ma comunque ho capito quello che vuoi dire tu, ed è giustissimo quello che dici tu.
8: Allora c'è una carenza di produzione di calciatori.
5: Per favore, gli togliete 15 anni a Dries Mertens.
8: 2 metri, un essere carro armato, dinosauri che si mangiano la gente.
5: Bravo. Esattamente, così è.
8: Se non sapono palleggiare non è un problema.
5: Esattamente,
8: però purtroppo
5: fatemi una cortesia, per favore, toglietegli 15 anni a Mertens, fatemelo rivedere.
8: A chi?
5: A Mertens, toglietegli 15 anni a Mertens, per favore.
8: A Mertens, a Di Natale,
5: esatto.
8: Mica solo Mertens, ma ce ne stanno ma prima era diverso, però probabilmente adesso loro potrebbero trovare dei problemi, Diego, per il ritmo che c'è, per l'aggressività che c'è in campo. E uno purtroppo deve anche
5: dammi gli attaccanti come Agüero, come Higuain, come Messi.
4: Ti salutiamo, caro Sasà, che siamo in ritardo con la pubblicità. Un abbraccio.
5: Comunque, prima di chiudere, Tardelli ha detto che mio padre era l'unica persona che aveva capito quello che faceva la FIFA. Ma perché c'è bisogno di dire se ha ragione o no? Mio padre, ricordatevi una cosa, poi se andiamo in pubblicità dopo. Mio padre è stato crocifisso.
4: Sì, ci ricordo
5: molto
4: bene.
5: A mio padre, per quello che ha detto contro la FIFA, ci hanno rubato lui mondiale. Perché 90 e 94 sono due furti clamorosi.
4: Ricordo molto bene, caro Diego.
5: Te lo ricordi il rigore alla Germania del 90?
4: L'ho visto.
5: Ti ricordi nel 94 quando prima l'hanno fatto andare negli Stati Uniti? Avevano bisogno e poi si sono resi conto che quell'Argentina stracciava il mondiale. Perché lo stracciava il mondiale, quell'Argentina là. E hanno detto no, meglio di no.
4: Da che mondo è mondo, nei mondiali sono sempre successe porcherie. Io ricordo anche l'Italia, lo ricorderete tutti, nel 2002 con la Corea, questi casi di Maradona, oggi il Belgio con gli Stati Uniti. La verità, vuoi sapere cos'è? È che Infantino non ha niente di meno di Blatter. E con questo ho detto tutto, perché sappiamo quello che ha fatto Blatter, è sotto gli occhi di tutti, le porcherie. Oggi il Belgio con gli Stati Uniti. La verità, vuoi sapere cos'è? È che Infantino non ha niente di meno di Blatter. E con questo ho detto tutto, perché sappiamo quello che ha fatto Blatter, è sotto gli occhi di tutti, le porcherie che ha fatto Blatter.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Devo fare dei saluti.
8: Vai.
7: Che sennò.
8: Vai.
7: Sennò busco.
8: Vai.
7: Devo salutare a Enzo Tyson che ci sa.
8: Grande Enzo.
7: Ma il miglior arbitro della Campania. Cioè, il grande Enzo. E poi un mio caro amico Nacho.
8: Lo salutiamo.
7: Lo chiamiamo Nacho. Enrico si chiama.
8: Ho paura di chiederti il perché.
7: Bravo.
8: Dico soltanto questo. Cioè, non lo so, però no. Io ho paura di chiederti
7: potrebbe
8: il perché.
7: Potrebbe essere un difensore forte.
8: Esattamente.
7: Come Nacho del Real Madrid. È un difensore forte. Vabbè, comunque lo salutiamo.
8: Penso che non sia così. Penso che non sia questo il motivo. Però va bene così.
7: Vabbè.
8: Lo salutiamo, Nacho. Enzo Tyson, naturalmente.
7: Esatto.
8: Allora, tra poco torniamo al telefono. C'è Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, buongiorno.
7: Ciao Enzo, buongiorno.
9: Tre cose velocissime. La prima, dico che io perciò amavo tuo padre, perché lui diceva cose che noi del popolo pensavamo, però ovviamente noi la nostra parola non valeva niente, mentre la sua era forte, quindi, e lo amo ancora per questo, figurati. Un'altra cosa, per quanto riguarda lo stadio, secondo me non può mai essere buttato a terra in Maradona per farne un altro, perché dove andiamo a giocare, quindi è un problema grosso.
7: No, lo possiamo fare, si parlava anche di questo ieri, si può fare anche come ha fatto la Fiorentina, cioè ristrutturarlo a settori, si può fare.
9: Il presidente che ha detto ieri, proprio tu cosa ha detto quanti posti, ha detto non vi credete che facendo il terzo anello risolvete il problema dei tifosi. E questo l'ha detto io del presidente.
7: No, ma non c'entra il terzo anello. Io ho detto un'altra cosa. Se si vuole rifare da capo il Maradona, si può tranquillamente fare a pezzi. Per esempio, la curva B, poi i distinti, poi non lo so, perché io non coordino i lavori, non so come fare. Però dico, come ha fatto la Fiorentina, tranquillamente si può fare.
9: Diego, io penso che sia un pochettino impossibile, poi questo è il mio pensiero.
7: No, ma lo dicevano persone lì molto più,
9: però,
7: come si dice,
8: autorevoli
7: molto
8: di me.
7: Più autorevoli di me, molto più esperti di me.
9: Non va bene questa cosa, da quello che ho capito a lui non gli va bene questo tipo di soluzione facendo lo stadio per pezzi. Vabbè, poi la terza cosa, volevo fare pubblicamente i complimenti alla signora De Laurentiis e specialmente alla figlia Valentina, una ragazza, una donna stupenda. Ieri mi ha fatto emozionare di una dolcezza e di una signorilità, Diego, spaventosa. Ieri mi ha fatto emozionare perché è una persona dolcissima. Che ben venga.
7: È vero, è verissimo, perché

0: l'ho detto anche prima, ci ha fatto emozionare sia quello che ha detto De Laurentiis nel suo discorso lungo, bello, articolato, dove ha spiegato la storia del Napoli, dove ha raccontato anche, ha parlato del papà, ha parlato dei suoi figli, della moglie, del legame che c'ha con Napoli, con il Napoli. E poi sono d'accordo con te, anche il discorso di Valentina è stato un discorso bello.
1: È vero, molto bello. Salutiamo Enzo, un abbraccio. Ragazzi, vi devo chiedere una cosa, un favore personale, anche per dare una mano ai nostri tecnici che sono dietro la regia. Noi li ringraziamo sempre perché solo grazie a loro andiamo in diretta. Vi devo chiedere la cortesia, per il bene di tutti, perché così noi ascoltiamo la voce di tutti, che sappiamo che sono momenti caldi e la stagione dove tutti vogliono dire la loro, dovete chiamare una volta a settimana, così sentiamo la voce di tutti, non sentiamo sempre le stesse persone, e così allarghiamo la nostra community, perché è giusto sentire la voce e il parere di tutti. Grazie ovviamente per l'affetto, per l'amore che avete per noi, ed è una cosa veramente bellissima. Siamo pronti a tornare al telefono, c'è Enrico. Ciao Enrico.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, ti volevo fare i complimenti per le dichiarazioni che hai fatto per quanto riguarda Infantino, che sono dichiarazioni forti e ci vogliono gli attributi per farle. E poi sono contento se Diego riesce con il presidente a sistemare il tutto, perché è un bene per lui e per il Napoli. E poi ragazzi, volevo chiedervi solo una domanda, così lascio spazio agli altri.
1: Vai.
2: Questa situazione brutta che è uscita per quanto riguarda il Bari e il Napoli, se sapete qualcosa, che sono un po' preoccupato, ecco.
0: Io devo dirti la verità.
1: Ti salutiamo, no? Enrico, ti rispondiamo.
0: Ciao Enrico,
1: diretto,
0: grazie.
1: Un abbraccio.
0: Gianlu, onestamente io non mi sono soffermato tanto su questa storia. Io credo che dal punto di vista giornalistico, io a quanto ho capito è una situazione del Bari.
1: Sì, no, ma allora ragazzi, vi dico
0: ma allora, non ci sono,
1: vi dico da quello che viene da dentro, che il presidente De Laurentiis è stramega iper sereno, ma proprio non sereno, di più, è serenissimo, quindi state tranquilli, state sereni, è una bolla, quindi andate sereni e tranquilli. Vi dico che il presidente De Laurentiis è serenissimo, quindi chiudiamo qua l'argomento. Poi ovviamente le notizie che ci saranno mano a mano vi aggiorneremo, faremo cronaca come abbiamo sempre fatto, ma state sereni perché De Laurentiis è serenissimo riguardo l'accaduto. Notizie di stamattina, Giuseppe, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Diego.
0: Allora, buongiorno.
3: Ragazzi, volevo fare giusto tre considerazioni sulla conferenza stampa di. Allora, Diego, il presidente parlava di 47 calciatori in organico, ma forse pure quelli dell'Under 14, perché non penso che in prima squadra ci siano 47 calciatori.
0: Ma lo sai che questa è una domanda che mi sono fatto anche io, però non voglio sbagliarmi.
3: No, vabbè, lo so.
0: Forse lui intendeva come giocatori sotto contratto, non so no, cosa.
1: Dice dobbiamo cedere molti calciatori, ragione.
0: Mo 47, su 45, su 40 lui. Non cambia moltissimo, allora, diciamo, perché io leggevo che il Napoli c'ha dai 45 ai 47 tesserati,
1: sì,
0: in prima squadra.
1: No, bisogna
0: però, cedere. Però diciamo che il succo, Giuseppe, il succo è quello là. De Laurentiis giustamente dice il Napoli non è il Napoli, voglio un Napoli sostenibile, e il Napoli non può essere sostenibile con 47 giocatori.
3: Perfetto, allora io quello volevo arrivare, cioè con 47 calciatori in organico nessuna squadra si presenta con 47 calciatori, quindi bisogna vendere, ma lui dalla vendita perché deve vendere quelli là che a noi non ci servono, io faccio Caggiusto, l'Interstrom, che dica, Floruscio, cioè non credo che lui possa ricavare una cifra per poter prendere quei due o tre elementi che servono attualmente a Napoli. Poi è uno.
0: Giuseppe, io credo che ci sono. Allora, sai che cos'è? Non mi sbilancio, sai perché? Perché questi sono calciatori, non so se tutti, perché io non lo so, perché queste sono cose che stanno facendo Manna e Allegri. Però io non mi sbilancio su quanti esuberi ci sono, perché tu calcola che sto facendo ovviamente un'ipotesi, diciamo. Tu calcola che arriva Allegri e dice: a me Lindstrom mi piace. lo voglio vedere.
2: Il fegato scoppia, accendiamo.
0: No, il fegato si scoppia, ho fatto un esempio. Giuseppe, ho fatto un esempio, non ho detto che Lindstrom rimane, ho detto, bisogna capire, ovviamente, quali sono poi gli esuberi veri. Perché Folo Russo, per esempio, se con Conte non è andata come doveva andare, Allegri, per esempio, dice sì, ma per me Folo Russo come quinto o sesto centrocampista va bene. E Folo Russo dice va bene, allora resto al quinto, come quinto sesto centrocampista. Noi non possiamo sapere,
1: certo,
0: come vanno le cose.
1: Il tuo discorso fila.
0: Io ti posso dire chi spero sia esubero: Lang, Lucca, Lindstrom, Kajuste, chi ci sta?
1: Folo Russo,
0: Marianucci non lo so, bisogna vedere. Zerbin, tutti i giocatori che non servono.
1: Che Napoli deve cedere, sicuramente.
0: Esatto.
1: Diego, buongiorno.
4: Ciao Laura, buongiorno, mi sentite?
0: Ciao Diego,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ti sentiamo forte e chiaro, vai Diego.
4: Sono 6-7 mesi, volevo chiamarti e non riesco a prendere la linea. Volevo anticipare il si può dire, se è possibile.
0: Vai.
4: È possibile, diciamo, non so se ci vorrei, al centro della tribuna centrale, 5 posti, proprio al centro, 5, 7, 8 posti con il nome Diego Armando Maradona destinati a voi famiglia. Si può dire?
0: Mi emozioni così, sarebbe giusto, ma sarebbe giusto non per noi,
4: perché allora, prima cosa,
0: Diego, allora ti voglio dire una cosa per risponderti a questo, poi ti faccio finire.
4: Ieri l'avvicinamento con, guarda, è stata una cosa che aspettavo da tempo, perché è brutto vedere anche le partite di Champions League, vedere la storia di Maradona con qualcun altro vicino, non vedere te, è una cosa proprio orrenda, però vabbè. Volevo dirti questo da mesi e non riesco. Oggi l'ho presa, guarda, una cosa.
1: È un piacere, Diego. Guarda, Diego, io dico quello che ho detto poco fa, anche per favorire tutti quanti, perché sennò chiamano sempre le stesse persone che intasano le linee e non riusciamo ad allargare la nostra community. Non è una questione di cattiveria verso i nostri aficionados, perché noi vi amiamo e vi ringraziamo per l'amore che avete per noi, ma per farvi parlare tutti, per dare una mano anche ai ragazzi che sono in regia.
0: Diego, ti volevo dire. Sarebbe bello, non perché io e i miei fratelli, allora io ho sempre detto una cosa e lo continuo sempre a ripetere, io l'amore che ho dalla gente è di riflesso e per quello che ha fatto mio padre a questa città, al calcio e quindi lo prendo con estremo orgoglio e con estrema gioia, e sarebbe giusto per lui, per quello che lui ha fatto, anche perché e ovviamente con questo non sto colpevolizzando nessuno, io sono sempre dell'opinione che i tributi alle persone vanno fatte in vita. Mio padre sarebbe stato molto felice di avere di sapere che lo stadio a Napoli è un po' difficile da poter dire. In vita, io volevo che in vita
1: lui sapesse diciamo, che conoscesse il nome dello stadio.
0: Esatto, e io dico sempre, dobbiamo fare omaggi, dobbiamo rendere onore alle persone quando sono vive. Sai papà che mi diceva sempre? Mi diceva papà, dico a papà, tu devi sapere che quando sono vivi le persone... non so buono nessuno. Aitmoron disse muoiono, sono tutti quanti bravi, mi diceva. Allora a questo punto mi diceva papà, voglio essere buono, che significa che sono vivo.
1: è vero Diego, ciao, un abbraccio, buona giornata. Antonio, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Diego tiene perfettamente ragione, siamo tutti malamente però vivi, ecco. No, sto celiando sulle tue parole, ma tuo padre aveva perfettamente ragione. No, voi avete parlato un po' del Portogallo, no? Mo parlando degli allenatori,
0: sì.
5: Come agiscono, ecco, perché secondo me il 50% della sconfitta del Portogallo è dovuto proprio all'allenatore. Voi già ne avete parlato, il fatto di chi aveva in panchina e non ha fatto entrare. Ma io per me, dico un po' la parola, ecco, c'era un ex giocatore in campo che non ha dato nessun aiuto alla sua squadra, sarebbe Ronaldo. Ecco, Ronaldo non ha giocato, Ronaldo è stato anche...
0: Hai aperto una brutta parentesi, che Gianluca adesso ti risponde, già lo so.
5: Tu mi conosci, qualche volta mi sono intervenuto, sono anche, diciamo, contrastato nelle tue idee, però la mia idea è questa qua, se tu sei della mia idea, io sono contento, ma non perché si piega Armando Junior.
0: No, no, vabbè.
5: Tu, secondo me, come me, hai visto queste cose. Quindi, ritornando a noi, a Napoli, anche a De Laurentiis, anche al signor Allegri, spero che lui poi abbia questo tipo di atteggiamento. Non si fissi sui calciatori come forse Antonio Conte ha fatto nella scorsa stagione, non si fissi sui nomi o sull'operato passato, ma su quello che vede.
1: Certo.
5: Ecco, va bene, io volevo andare a Dano su questa cosa, ecco, perché ieri l'ho vista queste cose. Il Portogallo deve ringraziare solo le notizie passate tutto, onestamente. Gianlu, non lo so, tu.
1: Vabbè, ma che doveva fare? Decidere una partita a 41 anni?
5: Non ho capito.
1: Doveva decidere una partita a 41 anni, Ronaldo.
5: Camisa ha messo campo, scusa lì.
1: L'ha messo in mezzo al campo perché nei momenti decisivi, quando c'è un rigore da calciare o una palla da gestire, lui lo sa fare. Ma non può fare come 10 anni fa, dove prendeva la squadra sulle spalle e la portava a vincere.
5: No. Non sono proprio d'accordo con te.
1: A 41 anni doveva prendere la squadra e fare come Yamal.
5: No, non ci doveva proprio stare in mezzo a campo.
1: Vabbè, ma questa è una tua idea. Per me un allenatore che sceglie di non convocare uno che in carriera ha fatto 1000 gol è un pazzo. Però vabbè, è una tua idea, ci può stare. La tua idea è sbagliata, ma ci può stare. Cianto, ti saluto e ti ringrazio. Un abbraccio.
0: Cianto, ciao. No, io non credo che Ronaldo sia un ex giocatore, assolutamente. Sicuramente
1: non è più quello di una volta,
0: non è più qualcosina in più ci si aspettava forse in questo mondiale, ma lo ha detto anche lui, nell'ultima intervista forse di ieri, dell'altro ieri, ha detto: non è che io non sto bene, è che sono gli altri che stanno benissimo. Cioè, io ho fatto 3 gol, non ho strusciato la palla, anche se ieri ha avuto, però io ti ripeto, questa non è
1: la colpa,
0: non è una
1: del Portogallo, è proprio l'allenatore. Diego, il Portogallo non ha un gioco con tutti i giocatori che è in mezzo al campo, è una vergogna. Cioè, no, l'allenatore ha delle colpe enormi.
0: Io ti dico, allora, detto che tu sai io come la penso, per me Messi è più forte di Ronaldo, però è proprio Messi gioca in un altro ambiente, in un'altra atmosfera, in un altro clima. Io quelli del Portogallo, io non li vedo uniti. Cioè, io Bruno Fernandes, per dargli la palla a Ronaldo deve essere costretto.
1: Sì, sì, esatto. Così
0: cioè,
1: è.
0: Invece
1: non c'è armonia.
0: I giocatori dell'Argentina appena
1: alzano gli occhi,
0: aprono il controllo.
1: Basta vedere Paredes che non tira
0: Messi.
1: La da Messi nella partita.
0: Là il 90% dei giocatori calciano. Calciano, invece gliela da Messi. Perché forse anche per questo, perché poi sanno che la palla poi finisce là. C'è poco da dire, anche se Messi con la costa con Capoverde non è stato il miglior Messi. Il gol di Messi con Capoverde è da scuola, il controllo è da far vedere nelle scuole calcio da adesso fino alla fine dei tempi.
1: L'errore più grande che si fa, per me, i fan di Ronaldo che dicono che è molto più forte di Messi sono degli ottusi, vi dico come la penso serenamente. Magari Messi è anche più forte, per me è più forte Ronaldo perché è il mio idolo da quando sono piccolo, da quando ho 7 anni, e quindi io la penso così, ma io riconosco la grandezza di Messi. Io quando gioca Messi mi esalto, quando Messi salta e scarta i giocatori a 38 anni come se fosse un ragazzino di 20 anni, io mi esalto perché è il bello del calcio. Poi tra della preferenza che ho, che per me è per Ronaldo, per una serie di motivazioni che ci sono state nella mia vita, è una questione personale, ma io non critico chi dice che per lui Messi è più forte, anzi io mi godo Messi, perché la cosa più bella che bisogna fare con questo sport, che è lo sport più bello del mondo che amiamo, è godersi i fenomeni. Quindi non c'è cosa più sbagliata da dire Kill non lo doveva convocare, quello doveva fare, ci si deve aspettare di più da uno che ha 9 anni e 50 anni. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando precisamente? Il Portogallo, per le potenzialità che aveva, doveva rendere molto di più.
0: Rino per esempio ci dice che anche l'Inghilterra ha un gruppo è vero già, è vero.
1: È il gruppo che fa la differenza, lo ha detto Cafu l'altra volta commentando l'eliminazione del Brasile. Il mondiale si vince per una serie di fattori, non si vince così, puoi essere anche il più forte, ma se non sei un gruppo il mondiale non lo vincerai mai, ragazzi, non
0: infatti,
1: c'è niente da fare.
0: Ma infatti il Portogallo non io l'avevo dato, cioè, come favorito, ti ricordi?
1: Sì, ma vedete l'Argentina come entra in campo? I calciatori non si muovono fino a quando non arriva Messi dagli spogliatoi, che inizia a camminare verso il campo e tutti dietro di lui ti fanno capire, quello è il messaggio che ti fa capire, non ci battono manco gli Avengers. È quella la cosa che ti fa capire che una nazionale è più dominante. Se in Portogallo si riduce, ma non succederà ovviamente, perché Portogallo prima di Ronaldo non aveva vinto niente, anche con Eusebio non aveva mai vinto niente, arrivato Ronaldo ha vinto un europeo e vabbè, quei trofeucci, la Nations League che poco contano, però già ha imparato a vincere.
0: Già dobbiamo andare in pubblicità perché sennò ci Simone ci zigzagga.
1: L'errore più grande è fare un paragone tra due mostri che per 25 anni hanno segnato gol a Caterve e ci hanno fatto divertire. Poi le preferenze sono soggettive. Pubblicità.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365, la spesa tranquilli.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là, con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Nuova estate, nuova destinazione. Nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci.
5: Per onor di cronaca, perché già Ilson mi sta cazziando, anche il gol anche il secondo gol di Capoverde è stato un gol.
4: Mamma, che gol!
5: Per non prendere la Martinez,
4: mamma mia, ragazzi, la messa nella proiettile. Mamma mia, servizio di disinfestazione ragnatele proprio. Mamma mia, la messa nel set preciso. Penso sì. Se la prova altre 2000 volte, non riesce il tiro così.
5: È bene, Capoverde.
4: Sì, beh, no, hanno fatto un mondiale, ragazzi, da lacrime.
5: È stata veramente una.
4: Da lacrime.
5: Vabbè, meno male.
4: Però
5: era meglio, se no lacrimavo io.
4: La partita del Capoverde ha insegnato all'Argentina, che aveva preso sotto gamba quella partita, te lo metto per iscritto, perché per le potenzialità dell'Argentina quella non è la vera Argentina. La presa sotto gamba, la partita sottovalutato, la partita che in un mondiale così, dove si decidono le storie delle nazioni, tutti danno il 200%, come giusto che sia. E quindi ovviamente le partite non vanno prese sotto gamba, anche se il coefficiente di difficoltà è molto più semplice rispetto ad affrontare una delle big mondiali, diciamola così. Diego, buongiorno, ciao.
6: Ciao ragazzi, Diego da Caserta.
5: Ciao Diego, buongiorno.
6: Chiamo pure, pure perché c'è Diego lì, pure tu vince, non è che ogni tanto litigo con te, però mi fa piacere.
5: Chi è Vincenzo? È Gianluca lui.
6: Ah, Gianluca, scusami, Gianluca. Ogni tanto comunque vi faccio arrabbiare. Comunque niente, tra Messi e Ronaldo, quello che dico io, Ronaldo si deve allenare, una stazza costruita, cioè tutta la sua forza l'ha costruita con allenamenti e con duro lavoro, e questo gli si dà tanto.
4: Ma ti assicuro pure Messi, perché sennò non durava 25 anni
6: Messi,
4: a questi livelli.
6: Sì, però Messi è un'altra cosa.
4: Ha un dono di Dio, sicuramente, sì. Ma ce l'ha pure Ronaldo, perché sennò non durava 25 anni.
6: Però Ronaldo è stato costruito più che altro.
4: Ma pure, ragazzi, ma questa narrazione che Messi non ne si è costruito è una.
5: No, diciamo, mettiamo, allora cambiamo le parole. Ronaldo è un giocatore che dipende più dal suo fisico.
4: Ah,
5: Messi,
4: esatto,
5: è un giocatore che dipende,
4: esatto,
5: che può dipendere meno dal suo fisico.
6: Non ho detto nulla di male.
5: No, Gianluca, infatti lo sto spiegando, io ho capito che cosa vuoi dire. Ronaldo è un giocatore che dipende più dalla sua condizione fisica e atletica.
6: Sì,
5: ricordiamoci che il primo Ronaldo tecnicamente non era male, faceva belle giocate, però quell'altro è una cosa diversa, e quell'altro c'ha
6: è toccato
4: sì, però Messi a me dà fastidio la cosa, dicono sì. Messi, che come se Messi non si allenasse.
5: No, ma Messi,
4: tuo padre non si allenava, magari andava,
5: esatto,
4: al campo e faceva i numeri.
5: Esatto.
4: Messi si è sfondato di allenamenti per 25 anni, ragazzi, cioè.
6: Chiedo scusa, mi sono spiegato io male.
5: No, non ti sei spiegato male.
4: Ho capito quello che vuoi
5: comunque
4: dire.
5: Comunque dicevi di
6: però di Holland non ne parliamo proprio, cioè Holland un secondo gol è bellissimo, sto per destra di sinistra,
4: sì.
6: Cioè ti fa capire che è un animale, cioè mo lascia stare
5: in gergo aittata porta a terra. in gergo. Bravo.
6: Quando vidi il secondo gol, alzai dal divano.
5: Ragazzi, ma pure il primo gol. Il primo gol fa un movimento, fa finta di andare sul secondo attacco.
6: C'è un errore del portiere, vedi, perché esce, non esce, si ferma.
5: Non arriva su quella palla.
6: Ecco perché.
4: Ma il secondo gol, Diego?
5: No, il primo. Il secondo gol è un grande gol, ragazzi. Ma il primo fa un movimento.
6: Numero 9.
5: Non mi ricordo chi lo marcava.
4: Gabriel.
6: Però volevo tornare un attimo.
5: I giornali in Brasile scrivevano: meno male che Gabriel lo conosce, Alan.
4: Eh sì, è figurati, se no lo conosce.
5: Per l'aria.
6: È immarcabile. Tu vedi quando una partita, tre giocatori sopra a marcarlo. E nonostante tutti ci giocavano pure insieme. Cioè, non scherziamo, Holland come pigli palla fa gol. È un animale. Cioè, è veramente un animale. E anche in Premier League fa la differenza. È il campionato più forte al mondo. Lui fa la differenza. Come pigli palla, non lo vedi mai, ma come piglia palla fa gol, lo senti, cioè lui sente la porta, come sta in area di rigore fa gol, sbaglio?
4: È vero, è proprio così, caro Diego, vai, veloce.
6: Volevo ricordare un attimino a Diego, sì. Tu hai detto 15 anni a Dries Mertens, io ti dico diamole 40 a Risto Stoichkov, oppure a Brolin, che ne pensi?
5: No, ma io dico Mertens perché Mertens l'ho nostro. Tenuto io, è nostro, è la mia vita. No, io mi tengo i 15 anni di Mertens.
4: Sono
5: anche 20.
4: Sono d'accordo con te. Allora, andiamo dal telefono da Luigi, ci abbiamo un altro minutino. Luigi,
5: vai,
4: ciao,
5: Luigi.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Gianluca.
4: Ciao Luigi.
7: E buongiorno al figlio del Dios.
5: Grazie Luigi, buongiorno a te.
7: Che hai avuto piacere di conoscere al paradiso. E niente, va bene, insomma, senti, Diego, ascoltami con attenzione, fammi fare una piccola premessa.
5: Vai.
7: Perché altrimenti corriamo il rischio di non capirci.
5: Vai.
7: Anzi, sono io che non mi spiegherò. Allora, premesso che ognuno è libero di fare quello che insomma reputa giusto fare in un determinato momento.
5: Sì.
7: Quindi premesso che ognuno è libero di fare quello che reputa giusto fare.
5: Sì.
7: A meno che non ci sia stato un chiarimento, io ieri quando ti ho visto inquadrato all'interno della nave lì dove c'è stata la presentazione della maglia,
5: sì.
7: Dice, ah, no, ma che ci fa mai questo qua? Cioè,
5: perché dimmi?
7: Perché,
5: ti dico,
7: perché noi
5: ti
7: abbiamo...
5: rispondo, so dove vuoi.
7: No, perché chi l'ha detto che papà è stato un handicap, un minus per Napoli. Cioè, a me ti ripeto, se mi devi credere, ti voglio bene come un figlio. Insomma.
5: Ma chi?
4: Ma chi ha detto questa
5: chi
4: cosa?
5: Chi l'ha detto? Non ho capito. Chi ha detto questa cosa?
7: Il presidente del Napoli, sì. Tempo fa, in un'intervista fatta sulla TV. Red Bull mi sembra una cosa del genere, un'intervista, poi ripresa quella frase e virgolettata da tutti i principali quotidiani nazionali e anche non nazionali, disse che Maradona per Napoli è stato insomma un minus, un handicap, ha costituito un handicap, è stato un problema per Napoli.
5: Luigi, non ricordo questa cosa, ma ti posso dire che a me personalmente il presidente De Laurentiis ha solo che parlato bene di mio padre. A me, personalmente. Sempre parlato bene.
4: Allora, Luigi, riprendo un attimo. Ascoltami in diretta, ti abbassiamo il cursore, ma ascoltami che dobbiamo chiudere. Però ti racconto le dichiarazioni di De Laurentiis, perché poi, detta così, magari suona male, ma... quello che consiglio io è di non fermarsi mai a leggere il titolo degli articoli, vanno approfonditi. Le dichiarazioni di Laurentiis furono queste nel 2020, leggo: Napoli, che è una città meravigliosa ed unica al mondo per tante considerazioni, ha avuto il problema di non aver mai vinto nel passato. Vinti 2 scudetti, punto interrogativo, perché hanno avuto il grande handicap di avere avuto il più grande giocatore al mondo, Maradona, ma è un malus, non un bonus. Dopo aver avuto la donna più bella del mondo, così poi divorzia da te, chi ti può accontentare? Cioè, lui queste parole andarono a favore di Maradona.
5: Non mi ricordavo,
4: cioè,
5: bene.
4: È come quando bevi un vino che qualcosa di incredibile, fai la bocca buona e dopo bevi un vino peggiore, che magari è anche di buona qualità, ma non è mai a quel livello. Questo voleva intendere il presidente Laurentiis.
5: No, ma comunque
4: Maradona ha abituato troppo bene
5: comunque
4: i napoletani.
5: Anche ieri posso dire che il presidente ha sempre avuto con me parole meravigliose nei riguardi mio padre.
4: No, quindi, però le dichiarazioni vanno lette, perché quindi, non vanno letti solamente i titoli, che delle volte possono essere fuorvianti.
5: Secondo,
4: si sta arrabbiando Zig Zag Zagaria, ma tra pochissimo arriva arriva anche il direttore Walter De Maggio. Subito dopo le ultime notizie di Lucio Pengue, tra poco il direttore Walter De Maggio con Riccardo Catapano in redazione, grazie a Simone Zagaria in regia, da Gianluca Miranda,
8: da Diego Armando Maradona Junior.
4: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
5: Slucio c'è.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza di Napoli sulla statale 162 nei pressi dello svincolo del centro direzionale. I Baschi Verdi hanno intercettato un'autocisterna appartenente apparentemente vuota e destinata al trasporto di alimenti, insospettiti dall'atteggiamento del conducente, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia. I militari hanno scoperto un doppio fondo ricavato nella cisterna con all'interno 103 panetti di cocaina per un totale di 113 kg. Secondo gli investigatori, il carico era destinato alle piazze di spaccio napoletano e avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro. L'autista è stato arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Poggioreale. E siamo in cronaca. Due bunker ritenuti dagli investigatori possibili rifugi per latitanti sono stati scoperti dai carabinieri del quadrilatero delle carceri di Torre Annunziata, storica roccaforte del clan Giunta. All'interno dei locali sono stati trovati un letto e un televisore. Durante i controlli militari hanno inoltre sequestrato quattro pistole, quasi 200 proiettili di vario calibro, due caricatori, 92 grammi di marijuana, sostanze da taglio, una microcamera e un sistema di videosorveglianza. Attimi di paura infine nel corso di un matrimonio celebrato al comune di Melito. Al termine della cerimonia un pesante finestrone dell'antisala del consiglio comunale si è improvvisamente staccato e mentre il padre della sposa lo stava aprendo l'uomo è riuscito a evitare l'impatto ma è caduto battendo la testa, lievemente ferita anche sua moglie, mentre la sposa sotto shock è svenuta. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale. L'area è stata transennata e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del crollo e verificare la sicurezza degli altri infissi. Andiamo con lo sport. Prosegue il clima di festa per il centenario del Napoli dopo la presentazione della nuova maglia celebrativa. Intanto ai mondiali Romelu Lukaku è tornato protagonista con il Belgio, entrato dalla panchina, ha segnato il gol del definitivo 4-1 nella vittoria contro i padroni di casa. Kevin De Bruyne invece è rimasto in panchina per tutta la gara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. È martedì, è il 7 luglio del 2026, inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ieri, come ci ricordiamo nel corso del giornale radio, Lucio Pengo, è stata svelata la maglia del centenario in onore alla maglia azzurra. Anch'io oggi indosso una maglia azzurra, lo dico a beneficio di chi ci ascolta in radio. Detto questo, però, la mattinata intorno alle 9:01 la Repubblica a Bari, per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Dalla società comunque arriva grandissima serenità: sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, ma traspare la massima serenità con la convinzione totale di aver agito sempre correttamente. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti che portano avanti questa indagine c'è la cessione dal Bari a Napoli di Elia Caprile, coinvolti anche l'ex direttore del Napoli Giunto, l'ex direttore sempre del Napoli Mauro Meluso, ascoltato il procuratore del calciatore Caprile Graziano Battistini. Ma insomma, noi approfondiremo, ma ci tenevo subito a tranquillizzarvi, perché dalla società filtra assolutamente serenità totale, con la convinzione totale di aver agito con la massima correttezza. Detto questo, siccome tra poco avremo un pool anche di avvocati in diretta che ci spiegheranno per bene perché sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, nel caso cosa rischierebbe eventualmente il coinvolgimento del Napoli, e ci saranno una serie di passaggi anche legati al Bari dove vi spiegheremo per bene il perché dell'avvio di questa indagine. Poi però parleremo del centenario, della maglia, degli eventi, svelato il programma di Di Maro Folgarida, confermate le nostre anticipazioni, due amichevoli con l'Arezzo e con la Carrarese nel corso del ritiro che seguiremo con il nostro Paolo Del Genio, con Susi Fiorillo che sarà il nostro occhio sul ritiro in Trentino. Allora, poi parleremo di mercato, perché De Laurentiis ha detto tanto a proposito di una rosa da sfoltire. Attualmente sono 47 calciatori, De Laurentiis ha detto ne dobbiamo vendere 25. Parleremo di stadio, c'è stato un botta e risposta, devo dire, molto interessante tra il presidente, tra il sindaco Manfredi, il presidente della regione Fico, anche sui tecnicismi per la costruzione di un eventuale stadio nuovo. Detto questo però, lasciatemi salutare Riccardo Catapano, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore. Tantissimi temi che vivremo nella puntata odierna. Ovviamente la notizia di apertura che tra pochissimo andremo ad approfondire riguarda De Laurentiis e il figlio Luigi, indagati in quel di Bari per bancarotta fraudolenta, verifiche in corso sulla cessione in particolar modo di Elia Caprile, portiere poi transitato a Napoli prima della cessione a Cagliari. La Guardia di Finanza poi quest'oggi nelle sedi delle due società, il Bari e ovviamente la SSC Napoli. Ieri è stata presentata invece la bellissima maglia del centenario, un momento anche di commozione per il presidente Aurelio De Laurentiis, anche per la figlia Valentina. In tutto questo diverse dichiarazioni De Laurentiis anche sul futuro del Napoli, in particolar modo sul mercato. Dice dobbiamo cedere 25 calciatori, Allegri aziendalista. Se De Bruyne, poi sulla permanenza di De Bruyne, ha detto deve essere orgoglioso indossare la maglia del Napoli per tutti. Botte risposte infine anche con le istituzioni, Manfredi e Fico, sulla questione a stadio. A proposito di mercato, invece nome caldo in questo momento per gli azzurri è quello di Dodò della Fiorentina per il ruolo di vice di Lorenzo. Spazio anche al mondiale, perché la Spagna vola ai quarti dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo grazie a un gol di Merino al 91esimo. Ai quarti anche il Belgio, che batte 4-1 i padroni di casa degli Stati Uniti. Ancora in gol Romelu Lukaku, è entrato poi nella ripresa, mentre solo panchina per Kevin De Bruyne. Quest'oggi grande spettacolo ancora al mondiale, in campo l'Argentina campione del mondo in carica contro l'Egitto alle 18, alle 22 invece toccherà a Svizzera Colombia.
0: Allora faremo chiarezza su questa indagine della procura di Bari in mattinata, perquisizioni della Guardia di Finanza in sede al Bari, al Napoli e alla Filmauro. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti anche la cessione di Elia Caprile, ma soprattutto i bilanci in perdita di circa 30 milioni, perché ci tengo a ribadirlo per l'ennesima volta, l'indagine riguarda il Bari e la procura di Bari che indaga. Sono indagati Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis per bancarotta fraudolenta, finita sotto la lente d'ingrandimento la cessione di Elia Caprile dal Bari al Napoli, poi dal Napoli al Cagliari per 8 milioni, e viene messa sotto la lente d'ingrandimento questa perdita definita dagli inquirenti sistemica per oltre 30 milioni di euro. La procura di Bari chiede il fallimento della società. Allora, noi abbiamo fatto ovviamente un sunto di quella che è l'indagine della procura di Bari. Credo che possiamo andare al telefono e aprire la puntata. Quando si tratta ovviamente di indagini, noi ci affidiamo però agli avvocati, che ne sanno decisamente più di noi. Ricordiamo la notizia di questa mattina è che Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta, comunicazioni sociali errate, per un buco sistemico nel bilancio del Bari da 30 milioni, perquisizioni al Napoli, alla Filmauro, al Bari. Dalle notizie che abbiamo, filtra dalla società la massima serenità nella convinzione assoluta di aver sempre operato al meglio. Con noi c'è l'avvocato Enrico Lubrano. Buon pomeriggio, avvocato Lubrano, come sta?
3: Grazie, bene, bene, spero anche lei.
0: Io
3: buongiorno a tutti.
0: La ringrazio molto per essere con noi. Allora, la procura di Bari apre un'indagine, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, coinvolti anche l'ex direttore sportivo Giuntoli, l'altro direttore Mauro Meluso, il procuratore del calciatore Elia Caprile, Graziano Battistini. E subito la prima domanda: tutta questa indagine viene anche fuori in qualche modo alla procura di Bari perché ritengono ci sia un buco sistemico di 30 milioni di euro e delle perdite della società?
3: Sì, allora prendiamo atto di questa situazione e facciamo un punto situazione dal punto di vista penale e dal punto di vista disciplinare sportivo.
0: Perfetto.
3: Dal punto di vista penale siamo a un livello embrionale, cioè a un punto uno di un'indagine che è in corso. Ovviamente non conosciamo i contenuti se non a livello embrionale, così come sono stati diffusi a livello mediatico. Su questo procedimento chiaramente può succedere di tutto.
0: Quindi, ovviamente, scusi avvocato, non avete ancora gli atti?
3: No, io parlo a titolo personale.
0: Ok, vabbè.
3: Assolutamente. A titolo personale io conosco gli atti, quello che è emerso a livello
0: dagli mediatico, organi stampa.
3: Le notizie che sono emerse a livello mediatico. Quindi siamo a un punto uno a livello totalmente embrionale. Questa indagine potrà andare avanti, concludersi o con un'archiviazione o con una richiesta di rinvio a giudizio, un successivo eventuale rinvio a giudizio e successivo eventuale processo. Tempi di percorso di questo binario, ovviamente anni, e quindi questo chiaramente può interessare l'opinione pubblica, ma relativamente. Quello che può essere più interessante, anche perché ha un binario molto più breve dal punto di vista della tempistica e quindi che si può andare a definire le cose in un tempo di mesi, è invece l'altro binario, cioè il binario disciplinare sportivo. Da questo punto di vista siamo invece al punto zero, nel senso che non esiste allo stato attuale alcun procedimento disciplinare sportivo, non esiste, per quanto sia noto, per quello che è noto, una richiesta della procura federale di ricevere gli atti del fascicolo
0: dalla Procura di Bari.
3: Dalla Procura della Repubblica.
0: Avvocato, mi
3: faccia dire una cosa molto chiara,
0: perché è corretto dirlo ai nostri ascoltatori che ci seguono da tanti anni. Bisogna sempre essere garantisti, quindi specifichiamo bene, lo ha rimarcato l'avvocato Lubrano, sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Indagati significa indagati. A chiusura indagine capiremo se la posizione verrà archiviata oppure si andrà a processo. Detto questo, l'avvocato ci dà...
3: Correttissimo dal punto di vista penale, dal punto di vista disciplinare sportivo invece non sono nulla. Perché non, per la semplice ragione che
0: non la procura non ha chiesto gli atti alla procura, la procura federale,
3: la procura federale non ha chiesto gli atti. È molto realistico che lo faccia, perché in ogni situazione nella quale sono emerse mediaticamente notizie di questo genere che hanno interessato affiliati o tesserati, la procura federale ha chiesto gli atti. A questo punto mettiamo che un domani la procura federale richieda gli atti, a quel punto potrà valutare la questione dal punto di vista della eventuale violazione della disciplina sportiva e in particolare anche dal punto di vista dell'eventuale violazione del principio di lealtà sportiva e decidere se archiviare o se chiedere il deferimento e procedere con il deferimento di fronte al Tribunale Federale Nazionale. Solo in questo caso ci sarà effettivamente un processo sportivo riferimento a questa questione per le posizioni delle persone fisiche e delle persone e delle società coinvolte.
0: È stato chiarissimo.
3: Siamo al punto zero.
0: Solo un'ultima domanda, siccome leggendo e apprendendo dagli organi di stampa anche un lancio, un tech dell'ANSA, procedura di liquidazione giudiziale, che cos'è, avvocato Lubrano? Così lo spieghiamo per bene ai nostri ascoltatori.
3: È una procedura con la quale una società viene messa in liquidazione da parte del giudice, perché evidentemente il giudice ritiene che non abbia più la capacità di finanziarsi e di mantenere un equilibrio finanziario dal punto di vista
0: quindi
3: aziendale.
0: Di fatto c'è una richiesta di fallimento, di liquidazione giudiziaria da parte del giudice rispetto a un buco che la Procura di Bari e i PM definiscono un buco economico sistemico da 30 milioni di euro. Grazie di
3: questa
0: cuore, avvocato.
3: Ancora ulteriore. Prego. Ancora non ha nessuna rilevanza né penale né disciplinare.
0: Un grande abbraccio e buon lavoro, avvocato.
3: Grazie.
0: Lubrano. Grazie. Ribadendo il concetto del massimo, perché bisogna essere garantisti, sono indagati dalla società, comunque filtra una serenità totale, però è chiaro che poi un conto e il punto di vista penale ne abbiamo parlato con l'avvocato Lubrano. Tra poco andremo in diretta a Bari dal collega della Repubblica, perché è una notizia emersa dalla Repubblica, il collega Luca Guerra da Bari, il collega del Mattino Leandro Del Gaudio da Napoli, perquisizioni in sede al Bari, al Napoli, alla Filmauro a Roma. È chiaro che portiamo acqua al mulino, ai tifosi del Napoli cosa interessa, al di là del procedimento penale dove sono, che vede indagati il presidente del Napoli e il presidente del Bari. È chiaro che al tifoso del Napoli interessa, ma se poi la Procura federale dovesse richiedere gli atti, non l'ho ancora fatto, e accertati i fatti indubbiamente troverebbe delle irregolarità, cosa rischierebbe il Napoli? Allora, quando si parla di Procura federale, di giustizia sportiva, alzo le mani, mi affido al GOTA, al numero uno in Italia, quindi non andate dietro a altre cose, nomi, numero uno è solo lui. L'avvocato Edoardo Chiacchio. Buon pomeriggio, avvocato, come va?
4: Ciao Walter, bene, si sente tanto caro.
0: Dico solo quella che è la verità. Dico solo quella che è la verità. Senti, avvocato Chiacchio, allora parto da te. Se nel caso la Procura federale dovesse richiedere gli atti e nel caso, perché bisogna essere garantisti, trovasse delle irregolarità nella cessione del calciatore Elia Caprile, sentiti Giuntoli, Meluso e il procuratore Battistini, sentito il presidente del Napoli De Laurentiis, sentito il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, cosa rischierebbe in concreto il Napoli?
4: Ma al momento l'indagine riguarda più il calcio Bari
0: che è il calcio Napoli, non c'è dubbio.
4: Perché l'indagine è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Bari, che ha individuato delle irregolarità amministrativo societarie
0: che riguardano il Bari,
4: perché in effetti trattasi, secondo l'ipotesi della Procura federale, di indebito depauperamento patrimoniale a carico del Bari, tanto è vero che è stata richiesta anche
0: la liquidazione, una procedura di liquidazione giudiziale, perché trovano un buco economico che la Procura, attenzione, definisce sistemico. C'è un buco di 30 milioni di euro in questo esercizio di gestione della società. Poi viene accusata la società Bari di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ecco perché chiedono la procedura di liquidazione giudiziale. Però in concreto cosa rischierebbe il Napoli nel caso venisse fuori un'irregolarità sulla cessione di Elia Caprile?
4: Nel caso in cui dovesse ritenersi che è coinvolto anche il Napoli in questa operazione, naturalmente il procuratore federale dovrebbe allargare l'indagine anche al calcio Napoli. Siamo in una fase decisamente embrionale, per cui ogni previsione risulterebbe al momento perlomeno troppo poco tempestiva, perché al momento nulla viene addebitato al calcio Napoli. Ripeto, l'indagine riguarda il calcio Bari, però laddove dovesse emergere delle responsabilità dell'operazione anche a carico dei dirigenti del Napoli, a quel punto il Napoli si dovrebbe coinvolto in una questione di plusvalenze, ma ritengo che siamo ancora molto molto lontani. Poi sotto il profilo penale il Napoli è un ottimo avvocato, che Fabio Fuggeri, che fino a questo momento mi pare ha escluso qualsiasi responsabilità per altri fatti sono verificati, tutto sommato mi sembra.
0: Fabio Fuggeri è avvocato penalista bravissimo, quindi noi ovviamente, avvocato Chiacchio, ti abbiamo chiamato e invitato perché volevamo capire nel caso ci fosse qualcosa e rischiasse il Napoli dal punto di vista sportivo. Ci hai tranquillizzato, ti ringrazio molto.
4: Io sotto il profilo sportivo al momento non c'è nulla, per il calcio Bari pericoli di indagine sono molto evidenti.
0: Grazie di cuore all'avvocato Edoardo Chiacchio. Grazie avvocato.
4: Grazie a voi tutti. Ciao.
0: Alla luce della indagine della procura di Bari, perquisizione questa mattina è la sede del Bari, nella sede del Napoli e della Filmauro, doppio collegamento attivo. È chiaro che la procura si concentra su una perdita di 30 milioni di euro in bilancio, false comunicazioni, e chiede di fatto, per essere ancora più espliciti, il fallimento del Bari. Doppio collegamento attivo da Bari, il collega della Repubblica Luca Guerra. Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: E da Napoli il collega del Mattino Leandro Del Gaudio. Caro Leandro, buon pomeriggio anche a te.
6: Ciao, buongiorno, bentrovati.
0: È chiaro che insomma Bari, Piazza Calda, retrocessione in C, adesso questa indagine, indagati per falso in bilancio, ci sono sia il presidente del Bari Luigi De Laurentiis per bancarotta fraudolenta, anche Aurelio De Laurentiis, false comunicazioni sociali. E allora vado subito dal collega di Repubblica Guerra, e che notizie arrivano da Bari stamattina, Luca?
5: Beh, è un altro terremoto dopo quelli calcistici che si sono vissuti nelle ultime settimane. Diciamo che probabilmente questa è la goccia che fa definitivamente traboccare il vaso di un rapporto ormai andato, bellamente andato, tra l'intera piazza, che non sa più come manifestare sfiducia e volontà di non andare avanti con i De Laurentiis, e appunto la proprietà. Insomma, che quell'operazioni Caprile e che dira avessero giocato a favore delle casse del Napoli e non certo di quelle del Bari, lo sapeva anche un bambino. Bastava guardare le quotazioni rispetto poi a quelle che erano state le prestazioni nel campionato 2022-23. Che ci potesse essere questa coda dal punto di vista legale, ecco, era difficile da
0: preventivare,
5: soprattutto dopo qualche anno, diciamo, dai fatti, però le accuse sono ben pesanti e ovviamente ciò che diceva l'avvocato corrisponde anche alle informazioni che ho provato a reperire anch'io in giornata, in mattinata, ascoltando anche dei legali esperti del settore. E i tempi sono complicatissimi, perché è vero che da una parte c'è una stagione che sta per iniziare, peraltro vi dico nel disinteresse più totale da parte della piazza. Dopodomani parlano, dovrebbero parlare Marino e Rastelli, ma nell'agenda setting dei baresi, anche dei giornalisti baresi, le loro parole credo avranno un trafiletto nelle pagine di giornale.
0: Ora non esageriamo, un trafiletto, insomma, arriva per Paolo Marino a Bari, Rastelli a Bari.
5: Ma è per farvi capire.
0: Ho colto che la piazza non è felice. Un attimo solo, Luca, voglio andare dal collega del mattino. Abbiamo sentito quindi gli umori da Bari. A Napoli l'umore è diverso. Ieri la maglia del centenario, presidente De Laurentiis, che ha parlato, ha preannunciato anche un docufilm bellissimo scritto da Maurizio De Giovanni e da Carratelli, li avremo ospiti più tardi. Leandro Del Gaudio, perquisizione in sede però anche alla società sportiva Calcio Napoli, alla Filmauro, me lo confermi, Leandro?
7: Sì, te lo confermo, perché è proprio questo il fulcro dell'indagine, appunto verificare una triangolazione legata alla valorizzazione di questo calciatore, del portiere attualmente del Cagliari.
0: E lì a Caprile.
7: Aprire una valorizzazione sportiva che da un punto di vista formale sarebbe impeccabile, secondo quanto dicono i pubblici ministeri, se non avesse poi gratificato il Napoli e non il Bari. Tecnicamente si assume che questa valorizzazione avrebbe creato una plusvalenza di circa 7 milioni di cui la società del Bari avrebbe potuto in un certo modo usufruire. Quindi è ovvio che vanno a verificare Walter la triangolazione dei rapporti societari Napoli-Bari.
0: È chiaro che sotto la lente di ingrandimento finisce la cessione di Elea Caprile per 8 milioni pagati dal Cagliari, quindi plusvalenza che poi, per quello che dicono i PM, ne beneficia il Napoli e non il Bari. Sentiti Giuntoli e Meluso, sentito anche il procuratore del calciatore Graziano Battistini, e naturalmente voglio tornare però dal collega Luca Guerra. Temete che possa, come da richiesta, esserci il fallimento del Bari, Luca Guerra?
5: Ma oggi, sempre parlando con chi è del settore e parlando anche di casi precedenti che hanno visto già le plusvalenze al centro delle indagini, questo rischio sembra, diciamo, abbastanza aleatorio. Di certo c'è un aspetto nuovo rispetto a precedenti indagini, penso a quella che ha riguardato la Juventus in passato. Questa volta si parla di danni ai fondi e ai bilanci di un club, e quindi di un'azione quasi premeditata in cui il Bari, tra virgolette, subiva, faccio un'estrema sintesi, le azioni scelte dal Napoli.
0: Io non credo, ovviamente, questo è quello che sostiene la procura nell'ambito
5: è quello che prefigurava la procura nelle 10 pagine di carte che sono state diramate oggi. Io non credo sinceramente che si possa arrivare al fallimento di un club. Credo però che certamente questa è un'altra macchia negli ultimi mesi della gestione De Laurentiis, perché poi lo sappiamo, le accuse restano abbastanza impresse anche nella mente di eventuali acquirenti che adesso dovessero avvicinarsi, perché c'è anche la scure della multiproprietà, la deadline del 2028 da rispettare. Questo complica, secondo me, i piani in quella chiave, cioè l'avere una società con questa scure rende ancora più difficile la vendita.
0: Io lo voglio ringraziare, il collega della Repubblica da Bari, Luca Guerra. Grazie Luca, buon lavoro.
5: Sono io che ringrazio voi, buon lavoro.
0: Grazie davvero. Leandro Del Gaudio, abbiamo ascoltato prima l'avvocato Lubrano, che ci diceva che al momento la procura federale non ha ancora richiesto. Allora, abbiamo un problema nel collegamento con Leandro Del Gaudio. Facciamo una cosa allora, lo recuperiamo tra poco per sapere se anche il collega Il Mattino Del Gaudio ha notizie che la procura federale non ha ancora richiesto gli atti alla procura di Bari. Ci fermiamo due minuti, c'è la pubblicità e poi ripartiamo dal collega Del Gaudio. Pubblicità.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Non è estate senza
11: mare, tranquillità,
10: le cene all'aperto,
11: le angurie freschissime
10: e le infradito.
11: Ma la cosa che proprio non può mancare
10: è il sole.
11: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
10: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
13: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
13: Comfort su Hugo Boss e molti altri.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, un nostro ascoltatore a giusta ragione. Dice Walter, non usare più la parola fallimento. Io però l'avevo chiarito con l'avvocato Lubrano, ovviamente dobbiamo parlare di procedura di liquidazione giudiziale. Ciò che chiede la Procura di Bari alla luce dei bilanci esaminati con perdite per 30 milioni di euro. E prima torniamo per un attimo tra poco da Leandro Del Gaudio per avere conferma di quanto ci diceva l'avvocato Lubrano. Immagino che sono notizie che appartengono anche al collega Del Gaudio, ovvero che la Procura federale non ha fatto ancora richiesta degli atti alla Procura di Bari. Andiamo però in redazione perché c'è una notizia che riguarda Lorenzo Insigne, ce n'è un'altra anche che riguarda la Juventus. Riccardo Catapano, che succede con Lorenzo Insigne?
3: Sì, andiamo a dare due aggiornamenti che esulano ovviamente dal tema che stiamo trattando. Lorenzo Insigne che resta in Serie A, resta tra l'altro in cadetteria perché è fatta per quanto riguarda l'arrivo dell'ex capitano del Napoli alla Sampdoria. Domani infatti è atteso il suo arrivo a Genoa per sostenere le visite mediche. Firmerà un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione al raggiungimento del 50% delle presenze. Per quanto riguarda invece la Juventus, si rinforza la società, in questo caso bianconera, perché il nuovo braccio destro di Giovanni Carnevali sarà Frederic Massara, che è stato ufficialmente nominato Chief Football Officer della società bianconera. Avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile.
2: Torniamo subito al telefono. Leandro Del Gaudio, e anche tu conferma che la Procura federale non ha richiesto gli atti alla Procura di Bari?
4: Sì, sì, te lo confermo, non c'è questa richiesta, però vorrei fare anche un momento di chiarimento a proposito del concetto di plusvalenza. In questo caso noi parliamo di un calciatore che è stato fatto maturare da un punto di vista agonistico, dunque anche da un punto di vista del mercato, in modo legittimo. Cioè è un calciatore che è nato, cresciuto ovviamente nei vivai di squadre più piccole, acquistato dal Napoli, rivenduto per 8 milioni di euro. Cioè non è una operazione fittizia che formalmente potrebbe essere contestata al Napoli. Stiamo parlando di un giocatore che fa il suo lavoro da un punto di vista agonistico, che riceve, ha ricevuto anche riconoscimenti nella Serie C, nella Serie B, nella Serie A.
2: Convocato in nazionale, portiere titolare del calcio.
4: Le plusvalenze avvengono quando io ti vendo un brocco per una cifra che non ha nessun corrispettivo da un punto di vista del mercato. Qua è tutto alla luce del sole. Poi è chiaro, bisogna verificare i rapporti tra Napoli e Bari, in questo caso Finmauro, per capire se c'è stato un danno provocato ad una società che ha dato inizio ad una procedura di insolvenza. Su questo è giusto che ci sia una valutazione da parte degli inquirenti, però occhio quando parliamo di plusvalenza, perché in questo caso tutto mi sembra abbastanza alla luce del sole.
2: Ma io lo voglio ribadire, dal Napoli e dalla società Bari c'è grande serenità rispetto a questa indagine che vede coinvolti e indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Un grande abbraccio, buon lavoro Leandro Del Gaudio il mattino. Ciao Leandro.
4: No, grazie Walter, buon lavoro a te.
2: Buon lavoro. C'è il mondiale in corso, tra poco parleremo di Lukaku ancora in gol, la vittoria del Belgio, si qualifica anche la Spagna 1-0, il gol di Merino al 91esimo, eliminata il Portogallo, l'ultimo ballo per Cristiano Ronaldo, poi torneremo alla maglia del centenario, è perché oramai il centenario si avvicina, questi 100 anni del Napoli, e ne parliamo di 100 anni di Napoli, perché proprio oggi a Napoli, dopo la presentazione di ieri della maglia del centenario che ho trovato bellissima, oggi a Napoli ci sarà la presentazione di un libro che è scritto da un grande maestro di giornalismo, 100 anni di Napoli, Marino Bartoletti. Buon pomeriggio direttore, ciao Marino.
5: Ciao Walter, che gioia dialogare con te e con tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli.
2: Ieri svelata la maglia del centenario, saranno tante le iniziative a cominciare da quella che è la notte del 31 di luglio, i gruppi organizzati, i gruppi ultra, tutti insieme alla Rotonda Diaz per attendere la mezzanotte. Il club ha annunciato che ci sarà anche una festa il 1° agosto in centro città. Ieri

0: De Laurentiis ha svelato che a ottobre uscirà il film sui 100 anni, scritto tra l'altro da Maurizio De Giovanni e da Mimmo Carratelli, quindi penne strepitose che ospiteremo. Però Marino, l'occasione è troppo ghiotta: 100 anni di Napoli, 100 anni di Maradona, 100 anni d'amore, 7 anni di Maradona. Oggi sarai a Napoli alla Feltrinelli in Piazza dei Martiri alle 18:30 e dialogherai con Raffaella Giuliano. Cosa c'è in 100 anni di Napoli? C'è tanto amore, Marino.
1: C'è tanto amore laico da parte di chi non può non amare questa squadra e ovviamente questa città, pur provenendo da fuori. Tra l'altro sto facendo un viaggio molto avventuroso, perché oggi non è la giornata migliore per fare un viaggio in treno, però io a Napoli vengo sempre con una gioia infinita.
0: Devo dire, Marino, che ultimamente non so se esiste una giornata ideale per viaggiare in treno, però questo è un altro argomento.
1: È un po' meno ideale,
0: sì.
1: Allo sciopero si aggiungono i lavori sotto Firenze, quindi però vengo con gioia e faccio questa cosa con grande entusiasmo. Ovviamente non sapevo, quando la casa editrice ha stabilito questa data, che coincidesse
0: con la partita dell'Argentina.
1: No, con la partita dell'Argentina, ma che naturalmente vedremo, cercheremo di chiudere in tempo per vederla, ma soprattutto con la presentazione della maglia del centenario. Sono molto felice che la presentazione la conduca Raffaella Giuliano, che lei stessa, per la proprietà transitiva, appartiene alla storia del Napoli, perché papà Carlo, per noi colleghi, ma anche per la storia del Napoli, è stato veramente qualcosa di memorabile. Lui che ha portato per mano, nel vero senso della parola, Diego al San Paolo per la prima volta, che lo ha difeso con tanta grinta, che gli ha voluto un bene incredibile, credo assolutamente ricambiato, un bene che poi è piovuto a pioggia anche su Raffaella, che è una collega assolutamente meravigliosa. La prefazione è di Maurizio De Giovanni, che ringrazio infinitamente, perché al di là dell'amicizia ha colto l'amore con cui io tratto, seppur dal di fuori, questa storia non solo degna di un rispetto incredibile, ma assolutamente meravigliosa, in linea con quella che è la storia di una città che, come sapete, io amo tantissimo.
0: Senti, Marino, c'era un film famosissimo, no? 50 sfumature di grigio, qui invece le sfumature sono 100 e sono azzurre. E io dico che in questa storia c'è un amore unico e irripetibile. Perché dico unico e irripetibile? Perché l'amore dei tifosi del Napoli in una città come Napoli è tutto destinato a un'unica squadra, ciò che non avviene a Milano, a Torino, a Roma, a Genova. A Napoli c'è il Napoli, e forse è proprio quella la sua unicità che rende speciale il rapporto tra il tifoso e il calcio Napoli.
1: C'è un sentimento identitario che altrove non si può assolutamente ripetere, ed è per questo che io amo moltissimo quello che il Napoli rappresenta per la città e che Maurizio nella sua gentilissima prefazione ha sottolineato, ripeto, accentuando questo sentimento di identificazione che altrove non ci può essere. Ti confesso che non è stato facile trovare, cioè selezionare 50 persone.
0: Certo.
1: 50 che sono dentro, 50 sono esclusi. È chiaro che parliamo di 50 personaggi più uno, e Maurizio nella prefazione dice che se un napoletano non capisce chi è quest'uno, può risparmiarsi di leggere le 100 pagine successive.
0: È inutile che vai avanti, insomma.
1: Però si va veramente dagli allenatori che hanno vinto lo scudetto, ai grandi presidenti a partire da Scarelli, a tutti i personaggi che hanno fatto la storia del Napoli, ma al di là di quelli prevedibili c'è anche Grava, c'è anche Vujak, ci sono tanti personaggi anche del passato che è giusto che recuperino la gloria collettiva, perché se il Napoli è diventato quello che è diventato è anche perché c'era un intonaco di storia alle spalle che non per nulla oggi o a giorni diventerà secolare. Ti confesso che di tutti i ritratti che ho scritto è quel più uno, è quello che mi ha coinvolto di più, anche perché tu conosci il mio rapporto,
0: la storia e l'amicizia che ti legava a Diego.
1: Non per nulla poi il libro dedicato a Diego, e se non ricordo male la dedica è per avermi onorato della purezza della sua amicizia, e sottolineo purezza perché poi credo che sia uno dei concetti che più di tutti, non dico insospettabilmente, per me sicuramente in maniera molto coerente, dovrebbe sempre connotare il ricordo di Diego: la sua purezza, la sua bontà infinita per chi ha avuto il piacere di conoscerlo.
0: Sono molto contento.
1: Poi ci sarebbe un Diego Calciatore, ma quello è tautologico.
0: Vabbè, quello lo conosciamo bene. Senti Marino, sono felice che tu abbia nominato Gianluca Grava, perché la storia di Grava è una storia molto bella. Io devo dire che una volta chiamai il mio direttore a Sport Mediaset, Alberto Brandi. Sì, direttore, volevo proporti un servizio, una storia da raccontare. Quale? Gianluca Grava, dalla C alla Champions. E devo dire che il direttore Brandi fu entusiasta e fu bello raccontare la storia di chi come Grava è partito dai campetti, la sua crescita, lui che ritorna in C per venire al Napoli e poi debutta in Champions e via Real. Sono di quelle favole bellissime. Marino, noi ci vediamo più tardi.
1: Io sarò felice di abbracciarti, veramente felice di abbracciarti, perché ce lo dobbiamo da un po' di tempo.
0: Non potrei fare altrimenti se non venire in Feltrinelli in Piazza dei Martiri ad abbracciarti, lo sai bene.
1: Grazie di cuore. Walter.
0: Grazie direttore. Grazie. Era Marino Bartoletti. Grazie. Torniamo per un attimo al mondiale, perché poi il mondiale a oggi in casa Napoli vuol dire Belgio, vuol dire Lukaku, vuol dire De Bruyne. E se dico mondiale dico DAZN, e sono felice perché in diretta con noi c'è Andrea Marinozzi. Buon pomeriggio Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Mondiale che racconta in esclusiva DAZN. Tu hai raccontato stanotte proprio la vittoria del Belgio 4-1 sugli Stati Uniti, certo partita condita alla vigilia da polemiche, mica da poco. Il Belgio ha risposto sul campo, ho visto un decatelare straordinario, Rudy Garcia non ne ha sbagliata una, compreso la mossa azzeccata di far entrare Lukaku che chiude la partita col 4-1 e poi balla, irridendo un po' Trump.
2: Guarda, partirei dal Garcia non ne ha sbagliata una, perché l'aspetto che mi ha sorpreso di più, già dalle scelte iniziali di formazione molto coraggiose, ha lasciato fuori De Bruyne, Doku, Lukaku non sta bene, quindi non ha i 90 minuti e l'ha gestito sempre così durante il mondiale, ma sono state scelte molto forti e sorprendenti, come aveva già fatto nella gara con il Senegal.
0: Però a gara in corso col Senegal tira fuori Doku e De Bruyne e poi vince la partita.
2: E poi vince la partita, quindi è tornato forte della sua idea dopo aver vinto la partita contro il Senegal. È andato bene perché la squadra ha avuto più equilibrio con Raschian a centrocampo, con Onana poi uscito e Tielemans, e insieme Trossard e Doku si pestavano un po' i piedi, entrambi preferiscono giocare a sinistra e metto uno, metto l'altro, metto uno a destra, così hanno perso un po' di efficacia durante il percorso mondiale, quindi Garcia è stato bravo. Sin qui il Belgio mi era piaciuto zero. E invece mi ha sorpreso vincendo una gara dominando contro gli Stati Uniti, con De Bruyne fuori, con Lukaku che entra e ogni volta che entra impatta segnando. Dalla prima con l'Egitto non ha fatto gol, ma ha propiziato l'autogol, e quando entra proprio cambia l'energia della squadra con la sua leadership piuttosto che con la sua presenza fisica, che con la sua abilità tecnica, ma soprattutto il leader Lukaku sta emergendo in questo mondiale.
0: Andrea, riparto da
2: lui
0: qui.
2: Lui che parla con tutti, è proprio un leader di questa squadra.
0: Voglio ripartire proprio da qui perché mi hai fatto un assist, devo dire in questo caso alla De Bruyne, ma quello vero. E tu Lukaku così, che entra, impatta, perché io ti ho seguito con attenzione, entra e ha un impatto devastante, sia dalla prima partita, perché anche lì lui avvia la rinascita di quel Belgio. Col Senegal il Belgio era fuori dal mondiale, entra Lukaku, fa gol dalla scossa, poi arriva il 2-2, poi si va ai supplementari, ancora ieri trascina la squadra con quel 4-1, quell'abbraccio. Ma tu un Lukaku così, te ne priveresti a cuor leggero?
2: È difficile darti una risposta, perché Lukaku così lo vedi quando Lukaku è al centro del progetto, quando c'è lui davanti agli altri, quando è stato messo in carriera un po' in disparte, ma non solo per scelte azzardate di un allenatore, ma anche per condizioni fisiche di Lukaku, per presenza di altri giocatori più importanti, vedi all'Inter con Lautaro e Lukaku non gioca, gioca Dzeko. Lukaku non è stato questo. Non è stato questo calciatore qui. Quando è stato invece centrale, penso al periodo all'Inter con Conte, oppure quando va alla Roma e lui l'attaccante principale, anche se non segna tanto, è un giocatore importante per la squadra per questa sua caratteristica, per questa sua qualità nel trascinare i compagni, sua esperienza anche adesso. Pensare Lukaku centrale tecnicamente in una squadra forte come il Napoli adesso mi risulta un po' difficile, e se Lukaku non è centrale, Lukaku non è questo.
0: Va anche detto, e questo lo racconta la storia, perché ha ragione Andrea Marinozzi, collega di DAZN, Lukaku entra e ha un impatto devastante. E io ricordo una partita, su tutta era l'anno di Antonio Conte e Lukaku, primo anno, Napoli-Parma. Il Napoli è sotto 1-0. Poi entra Lukaku, che comincia, e il suo debutto in maglia azzurra, comincia a chiedere a gran voce l'aiuto del pubblico, viene espulso Suzuki, Lukaku fa 1-1, al minuto 94 fa gol Anghissà, e Lukaku tutti a abbracciarlo perché la cambia quella partita. Quindi poi Allegri lo stima molto, ma insomma staremo a vedere la scelta del Napoli, se Lukaku resterà, se De Bruyne resterà. Di sicuro resterà un mondiale con una macchia, alla luce di quello che è accaduto proprio alla vigilia di Belgio-Stati Uniti, ma un mondiale bellissimo che sta raccontando DAZN. Andrea Marinozzi, buon lavoro, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie di cuore. Scelte toste, De Bruyne in panchina, Doku in panchina, Lukaku in panchina, eppure questo Belgio di Rudy Garcia, che sembrava fuori dal mondiale, batte 4-1 gli Stati Uniti. Vincenzo Sollitto, buon pomeriggio Vincenzo, come stai?
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
0: Quando si vedeva il baratro, entra Lukaku col Senegal, fa 2-1, arriva il pari, si va avanti, polemiche, bufere, e Rudy Garcia dimostra di avere grande personalità e grande conoscenza, vedendo il Belgio stanotte.
3: Ma assolutamente, assolutamente, ha avuto il coraggio di tenere fuori per una partita intera un certo De Bruyne, quindi vuol dire che evidentemente, dato che sul giocatore non possiamo discutere, vado a intuire che in questo momento ha una fase un po' calante, l'ha tenuto a riposo, anche perché stiamo parlando di una partita contro gli Stati Uniti, che con tutto il rispetto non è uno squadrone
0: però,
3: che
0: però Vincenzo, paura, però... il De Bruyne col Senegal, no? A me sembrava arrivasse sempre secondo sul pallone, non avesse più, cioè De Bruyne calcisticamente lo amiamo tutti, a Napoli lo amiamo tutti, ragazzi, ma Garcia non lo fa neanche entrare perché forse non è proprio in condizione.
3: Sì, sì, è quello che appunto stavo dicendo, ha avuto il coraggio di tenerlo fuori perché evidentemente non è in condizione, e i fatti gli hanno dato ragione, quindi stiamo parlando di un calciatore che non si distrugge, ma in questo momento non è in condizione, e a differenza anche di Lukaku, che non è in condizione, però gli ultimi 20-25 minuti riesce sempre a giocarseli e spesso a fare la differenza.
0: Senti Vincenzo, e a proposito di Lukaku, ma tu hai una sensazione, una percezione che il club e il calciatore col suo agente Pastorello si parleranno? Cioè, secondo te resta in piedi l'ipotesi che Lukaku resti al Napoli?
3: Allora, io la do al 50%, 50% che resta, 50% che va via, laddove però possano arrivare, tanto comunque sappiamo che quali sono le sue richieste, ma non vedo Lukaku in questo momento in paesi tipo l'Arabia, quindi se dovesse mai arrivare una
0: Turchia,
3: che...
0: La Turchia?
3: Deve essere la Turchia, io la vedo possibile laddove il Napoli possa spingere Lukaku ad accettare ad andare via, però al netto di problemi eventualmente o comunque situazioni economiche della società partenopea, nel senso che se ne vogliono liberare sia di Lukaku che di De Bruyne per un discorso economico, io credo che con l'arrivo di Allegri, che è uno che sa parlare la lingua di questi calciatori, perché sappiamo benissimo che Allegri è più un motivatore che un ideatore di calcio innovativo, quindi sa parlare a questi calciatori, io penso che Allegri li voglia anche tenere, però ribadisco, nel momento in cui il calcio Napoli vuole fare cassa per n motivi, allora lì il discorso può cambiare.
0: Lo vedremo. Grazie nel frattempo all'ex team manager dell'Anderlecht, Vincenzo Sollitto. Ciao Vincenzo,
3: grazie
0: a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Apriamo la pagina del mercato, perché questa puntata sarà condita, e i tempi, al di là dell'immediatezza, ovviamente la notizia di Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta dalla procura di Bari, però sarà il cronoprogramma, lo detteranno tutte le cose accadute ieri alla presentazione della maglia. De Laurentiis ha parlato di mercato, di 25 calciatori da cedere, tra poco il mercato con Riccardo Catapano e il collega di Roma Scotto. De Laurentiis ha parlato in un botta e risposta che ho trovato molto interessante, presidente, con Manfredi e con Fico. Parleremo di stadio, del film sul centenario con De Giovanni e Carratelli, poi torneremo al mercato e naturalmente le notizie in tempo reale sull'indagine della procura di Bari. È pronto Catapano, è tempo di mercato, pubblicità.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Ed eccoci tornati in diretta. Un saluto a tutti voi anche da parte di Riccardo Catapano. Apriamo alla tematica anche del mercato in questa conclusione di prima ora di Radio Gol, perché ieri c'è stata sì la presentazione della maglia del centenario, che personalmente devo dire trovo davvero meravigliosa, questa idea del Napoli, di unire quelli che sono il passato, il presente e anche il futuro del club. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato inevitabilmente anche di mercato, e quello che aveva detto Giovanni Manna di fatto poi lo ha ripetuto: la priorità di questo Napoli è in primis di cedere i calciatori, e ieri ha parlato addirittura di 25 calciatori da cedere. Allora, noi tra poco ne parliamo con il collega di Roma, Giovanni Scotto, che ringrazio, ma prima vi faccio sentire giusto un piccolo estratto delle parole di De Laurentiis sul mercato e in particolar modo delle cessioni.
7: Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. E io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che, poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, e allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose.
6: De Laurentiis per quanto riguarda il mercato in uscita degli azzurri. E allora facciamone un passaggio con il collega del Roma, che ringrazio per l'attesa, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
8: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche tu e tutti voi.
6: Assolutamente sì, insomma, lo avevamo capito, lo aveva detto Giovanni Manna, che il Napoli in questo momento è concentrato sulle uscite. Certo, 25 sono tantini, però da mettere tutti quanti in fila e da piazzare, quindi sarà un'estate davvero di gran lavoro per tutto lo staff mercato del Napoli, con Giovanni Manna in primis. Però ti chiedo a questo punto, visto che c'è una lista così importante, insomma 25 ad arrivarcene, quali credi che siano i giocatori anche un po' a sorpresa che potrebbero non far parte di questo progetto Napoli? Perché insomma in questo momento le voci si rincorrono.
8: De Laurentiis, sai, è come il papà che quando i figli tornano a casa e gli dicono: andiamo in vacanza, abbiamo raccolto i soldi, eccetera, gli dice: no, non si va da nessuna parte, quest'anno si fa economia, no? Gela il sangue
6: sì.
8: Nelle vene dei tifosi. È stato molto chiaro De Laurentiis, molto molto chiaro. Diventa poi anche difficile, secondo me, raccontare il mercato poi in maniera diversa da questa linea che De Laurentiis ha imposto, perché come hai detto tu, hai fatto i numeri, li ha fatti lui, per la verità, 47 e 25 ripetuti, e sono numeri veri, perché 47 sono i calciatori che il Napoli ha sotto contratto, compresi gli ex giovani o Baretin, cioè li metto tutti.
6: Sì.
8: 25 è il numero di calciatori che sono ritenuti non più nel progetto. L'elenco è infinito, io non lo voglio fare un po' perché ne lascio qualcuno per strada, l'altro perché ci vorrebbe troppo tempo. Tu mi chiedi delle possibili eccellenti cessioni.
6: Eh sì, perché io credo che sono quelle che poi alla fine interessano ai nostri ascoltatori, perché poi è ovvio, giustamente tu ricordavi anche la sfilza di giovani o di calciatori che sono già da anni in realtà fuori dal progetto Napoli.
8: Non muovono soldi.
6: Eh no, esattamente. Non muovono soldi. Vai a risparmiare un eventuale ingaggio, come fatto in tutti questi anni, cedendo i vari Lindstrom, Cajuste, eccetera, eccetera.
8: Io credo che nella testa di Laurentiis ci sia voler fare a meno di Lukaku. Insisto con Lukaku, qualcuno starà dicendo ha segnato, non ha visto la partita, l'ho vista e come, però mi risulta che nei piani della società c'è tagliare lo stipendio più alto, perché dietro Højlund c'è Lukka, quindi occupa lo stesso ruolo, e che eventualmente, non avendo mercato ad oggi, può rimanere. E quindi se ci aspettiamo una cessione a sorpresa, io sinceramente mi sono sorpreso già del mancato riscatto di Elmas, che poteva rimanere anche con uno sconto, e io ci metterei anche Juan Jesus, perché se Juan Jesus viene lasciato partire a zero e Allegri chiede un difensore per sostituirlo, tanto vale, forse si poteva fare un ragionamento. Quindi l'idea di De Laurentiis ieri non ne ha parlato, però io credo che sia anche andare un po' oltre, ossia sfoltire i famosi 25 calciatori, ma tanti sono nomi che neanche i tifosi ricordano. E l'altro però è tagliare almeno, credo, uno o due ingaggi pesanti, e se mi chiedi un altro nome, penso che forse, ecco, Anguissa potrebbe essere un altro ingaggio da tagliare. A quel punto però poi devono scattare i sostituti, soprattutto per, certo, il centrocampo. Però già il fatto che Napoli non abbia puntato su Elmas, e ti ripeto, anche su Juan Jesus, mi fa capire che c'è comunque voglia di andare a tagliare lì dove è possibile.
6: Assolutamente sì. Poi è inevitabile però pensare anche a Giovanni, che ci sono dei ruoli che in questo momento credo debbano essere coperti a prescindere da quelle che sono le cessioni. Uno su tutti, mi riferisco ovviamente all'esterno destro di difesa, l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, un ruolo, con buona pace insomma, di Pasquale Mazzocchi, che è rimasto scoperto in questi anni. Quindi io credo che lì il Napoli comunque stia portando avanti delle discussioni su diversi profili.
8: No, ma questo, ecco, è fatto bene a toccare questo punto, anche per far capire ai tifosi che Manna fa il suo lavoro, De Laurentiis fa il suo lavoro, che definire meglio come la sua responsabilità.
6: Certo.
8: Vedi cosa ha detto? Ha detto: mi sono stati proposti ingaggi di 200 calciatori. Ora, volendo dire che il presidente esagera, però vedi quanti ne sono, molti più di quelli che i giornalisti lanciano. Quindi Manna fa il suo lavoro, Manna individua i calciatori, parla con gli agenti, magari trova un accordo e va a proporli poi all'amministrazione della società, che decide. Allegri fa la stessa cosa. Allegri, mi risulta, poi magari posso essere smentito, per carità, martedì parlerà il nuovo allenatore, Allegri ha chiesto un sostituto di Juan Jesus, che riteneva un co-titolare, quindi un calciatore che si inseriva bene nei quattro difensori centrali, e questo mi fa pensare che ad oggi Marianucci e Rafa Marin sono calciatori da pensare, che ad oggi Marianucci e Rafa Marin sono calciatori da valutare, e quindi Allegri vorrebbe un difensore affidabile. E poi hai citato l'esterno destro, c'è Mazzocchi in rosa, che quindi, ecco, De Laurentiis forse risponderebbe che c'è lui, però Allegri ha individuato anche lì, dietro Di Lorenzo, ci metto anche Politano a seconda del modulo, certo, un elemento da sostituire. E Manna non a caso ha lavorato su questi due nomi, Ghile e Calaini, ne abbiamo parlato a lungo, e ti dico, Riccardo, che ancora oggi con l'Inter e il Milan, che non hanno trovato ancora gli accordi rispettivamente per i due calciatori, il Napoli ha ancora la finestra per provare magari a guadagnare un po' di tempo e a inserirsi in futuro. Poi la decisione la prenderà De Laurentiis dopo che avrà parlato con Allegri, che martedì ci dirà che vorrà vedere e conoscere tanti di questi calciatori che sono di troppo, tra virgolette, per fare ciò che De Laurentiis chiede, ossia provare a recuperarne qualcuno, ma non nel ruolo di esterno destro, perché lì sono d'accordo, non vedo sinceramente grandi soluzioni, fermo restando il grande rispetto per Mazzocchi.
6: Ci mancherebbe altro.
8: Esatto, può giocare in quella posizione, assolutamente.
6: Assolutamente sì. Caro Giovanni, grazie mille per aver accettato il nostro invito, buon lavoro e alla prossima.
8: Ciao Riccardo, grazie a voi, a presto.
6: Grazie mille al collega del Roma, Giovanni Scotto. Continuiamo a parlare del Napoli, di Massimiliano Allegri, lo facciamo con un allenatore, mister Lamberto Zauli. Ciao mister, come stai?
9: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito, tutto bene?
6: Grazie. Buongiorno, grazie a te per averlo accettato. Mister, ma esistono ancora gli allenatori integralisti? Perché giustamente qui si dice, è arrivato Massimiliano Allegri, beh, ma sicuramente giocherà con la difesa 3. E da quello che sappiamo invece sta molto valutando quello che è il passaggio della linea 4. Si diceva lo stesso con Antonio Conte. Nel calcio del 2026, tu da allenatore, credi che esistano ancora dei colleghi integralisti?
9: No, beh, guardando le partite sicuramente le squadre ormai sanno fare più ruoli, più moduli nella stessa partita, quindi le squadre che partono 4-3-3 e poi si trovano a difendere a 5, quindi ormai i giocatori si sono specializzati a fare ruolo in maniera proprio a 360 gradi, quindi anche i giocatori offensivi che si ritrovano a fare una gran fetta della parte difensiva, quindi sai, dipende molto di più secondo me dalle caratteristiche dei giocatori che è il modulo stesso, insomma si può giocare a tre e avere i quinti molto offensivi, quindi lascia il tempo che trova, insomma oggi nel calcio moderno oggi è molto, tutto è molto duttile.
6: Mister, mi dici anche la tua sulla scelta del Napoli di andare su Max Allegri dopo ovviamente il biennio Antonio Conte, un biennio importante che ha portato uno scudetto, una supercoppa, due qualificazioni in Champions League, arriva un allenatore di grande esperienza che ha vinto tanto, che viene però da un periodo inevitabilmente complicato anche per le situazioni dirigenziali che ha trovato negli ultimi club. Tu che idea ti sei fatto sulla scelta del Napoli?
9: Guarda, io ho visto un pochino da vicino Allegri quando stava lì a Torino e ho visto una persona di un carisma, di una personalità, una persona che sa stare in quegli ambienti in maniera incredibile. E quindi secondo me questo ha valutato la proprietà del Napoli e quindi pensa che il suo carisma, la sua personalità sia oggi importantissima per arrivare a dopo Conte.
6: Ma se me lo dovessi descrivere in un aneddoto prima di salutarti, Massimiliano Allegri?
9: No, ma adesso è spesso criticato, no? Perché quest'anno comunque, diciamo così, il Milan non è riuscito ad arrivare in Champions League, le ultime giornate ha veramente dilapidato un vantaggio e quindi è chiaro che si è preso tantissime responsabilità, però è chiaro che chi sta dentro poi sa che le responsabilità vanno condivise da una società, dai giocatori, e quindi è chiaro che poi l'allenatore paga di più e quindi paga questo, però il suo curriculum parla chiaro. Secondo me sa parlare molto bene con i giocatori, è stato un giocatore importante di tecnica, quindi trasmette quello. L'abbiamo visto giocare molto offensivo, l'abbiamo visto giocare difensivo, perché comunque è una carriera lunghissima, quindi secondo me etichettare un allenatore del genere con una sola cosa sarebbe l'errore più grande.
6: Sono assolutamente d'accordo con te, mister, grazie mille per il tempo che ci hai concesso, buona giornata
9: ciao,
6: lavoro. Grazie mille a mister Lamberto Zauli che ci ha accompagnato anche alla conclusione della prima ora di Radio Gol, ma voi restate qui con noi perché appena 40 secondi di pubblicità torna il direttore Walter De Maggio, dobbiamo parlare di stadio, ieri se ne sono dette di tutti i colori, De Laurentiis, ovviamente Manfredi, Fico, tra un poco li riascoltiamo, ma poi soprattutto capiremo il Napoli per quanto riguarda lo stadio ed il centro sportivo. Che cosa farà? La risposta tra 40 secondi.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Eccoci qua, allora un minuto dopo le 14, vi avevo raccontato nei giorni scorsi che c'era una spaccatura molto forte tra la Lega Calcio sul designatore arbitrale, la Lega Calcio che proponeva in assoluto la garanzia, il più bravo di tutti, Daniele Orsato, e invece il Consiglio federale, e avevo specificato a più riprese, il Consiglio federale, non il presidente Malagò, propendeva per una scelta, quella di Nicola Rizzoli, che però ha un ingaggio dalla Comcaf negli Stati Uniti da 400.000 euro a stagione, e quindi difficilmente potevano permettersi un ingaggio così. Bene, oramai è praticamente ufficiale, a breve lo comunicherà l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, nuovo designatore arbitrale Riccardo Catapano, eccoci.
12: Ciao direttore, ritorniamo subito qui in redazione perché sì, è Daniele Orsato il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B e va a sostituire di fatto Gianluca Rocchi. Tra l'altro ti vado a denunciare anche la commissione che affiancherà Orsato, si tratta di Luca Banti, di Gabriele Gava, di Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che ovviamente hanno condiviso gran parte della carriera di Orsato, vale a dire Ciro Carbone ed Alessandro Giallatini. Ratificato quindi ad Orsato questa indicazione da parte del neo direttore, tra l'altro tecnico, Domenico Messina, e ti aggiungo che anche in Serie C al posto di Orsato è stato nominato Nicola Airoldi, mentre in Serie D ci sarà Stefano Braschi.
0: E a proposito della C, ha fatto bene a ricordarlo perché Giallatini e il napoletano Ciro Carbone, che affiancavano già Orsato come designatore di C, lo affiancheranno anche come designatore in Serie A. Detto questo, dobbiamo parlare di stadio, perché ieri De Laurentiis fa un appello alle istituzioni presenti a bordo della nave dove veniva presentata la maglia del centenario, appello affinché ci sia un tavolo tecnico dove si parli di costruzione di stadio nuovo, perché ritiene, dopo aver visto stadi in tutta Europa e gli stadi del mondiale, che sia inadeguato fare soltanto il restyling del Maradona, quindi evidentemente chiede a gran voce uno stadio nuovo. C'è stato secondo me un confronto molto interessante tra De Laurentiis, che ha fatto cenno a quello che fanno Inter e Milan a San Siro, alla nuova proprietà della Roma, nuovo stadio nuovo, e quindi chiede a gran voce lo stadio nuovo. Poi gli rispondono però sia il sindaco sia il presidente della regione. Parliamone, perché tra poco ascolteremo questi estratti, ne parliamo di quanto costerebbe la realizzazione dello stadio nuovo, di quanti benefici economici porterebbe al club, perché De Laurentiis in un passaggio dice: io devo garantire la competitività, e per farlo, visto che Inter e Milan e Roma si organizzano con lo stadio nuovo, la Juve ce l'ha di proprietà, c'è bisogno che lo faccia anche io. Ovviamente la risposta è arrivata al sindaco. Manfredi ha detto: caro Aurelio, se tu fai lo stadio, l'hai detto tu che costerebbe 1 miliardo di euro, noi ti fiancheggiamo, ma noi come istituzioni 1 miliardo di euro non lo possiamo mettere, quindi se tu investi noi ti supportiamo. Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore. Caro Marco, buon pomeriggio.
13: Ciao Walter, pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere il nostro pomeriggio. Prima di addentrarci in questo botta e risposta tema stadio, naturalmente la notizia di giornata arriva da Bari. Tra l'altro abbiamo avuto anche tutto il fascicolo della Procura di Bari, ci ha lavorato il nostro Gianluca Miranda, e diciamo che il fulcro di questa indagine, che proviene da un buco in bilancio da 30 milioni di euro, dove si concentrano i PM della Procura di Bari che hanno indagato? Si concentrano sulla cessione di Elia Caprile, viene ceduto dal Bari al Napoli, e in questa cessione non viene indicata nessun vantaggio al Bari in caso di una futura cessione. Tradotto, il Napoli acquista a titolo definitivo Caprile 2,2 milioni, poi lo rivende al Cagliari a 8 milioni, ma in quel passaggio non c'è un eventuale benefit da corrispondere al Bari. Poi naturalmente c'è questa procedura di liquidazione giudiziale, e qui vado da Marco Bellinazzo quando si parla di cose economiche. Marco, insomma, usiamo per essere chiari con tutti, è una richiesta di fallimento, oggi liquidazione giudiziale, è così?
13: Sì, devo dire, ho letto anch'io, diciamo, il decreto di perquisizione, insomma, immagino che per una richiesta così grave, per delle accuse così forti, perché a un certo punto si dice che, insomma, che il Napoli ha depredato il Bari sostanzialmente, cioè si è arricchito sull'importo attraverso l'operazione che descrivevi. Appunto, immagino che, essendoci quadro accusatorio così grave, i PM abbiano in mano molte più cose rispetto a quelle indicate nel decreto di perquisizione di questa mattina, perché mi lascia molto perplesso l'impianto accusatorio fin qui appunto evidenziato dal PM per due motivi. Il primo, perché automaticamente avrebbero dovrebbero chiedere i PM in tutta Italia il fallimento almeno del 90% delle squadre che militano tra Serie B, C e molte anche in Serie A, nel senso che purtroppo in particolare in Serie B e in Serie C c'è uno squilibrio strutturale proprio per mancanza di ricavi, in particolare legati ai diritti TV, che fa sì che tutte le squadre siano appunto cronicamente in rosso e accumulino debiti. Il Napoli, diciamo, anche il Napoli De Laurentiis era in rosso prima di approdare in Serie A, poi sappiamo l'evoluzione che ha fatto il Bari, per vari motivi non ci è riuscito, di fatto ha accumulato questo deficit importante, e gli stessi PM riconoscono che la proprietà della Rentis in parte è intervenuta con risorse proprie per ridurre questo deficit, in parte ha utilizzato delle norme previste durante l'emergenza Covid, quindi potendo coprire queste perdite per intenderci entro il 2026. No,
0: Marco, loro però parlano anche di un buco in bilancio, rosso in bilancio, appunto, sistemico.
13: Questo sistemico perché non puoi non averlo stando in Serie B o in Serie C, non hai ricavi sufficienti, quindi è difficilissimo non andare in rosso se hai ambizioni di promozione. E il Napoli, appunto, sfruttando il Napoli, ripeto, anche il Napoli ha fatto questo percorso, quindi una piazza che De Laurentiis ha frequentato come proprietario 20 anni fa, e c'erano le stesse dinamiche, proprio perché purtroppo c'è questa carenza di ricavi in quelle serie. Ora, il Bari aveva la possibilità, come tutte le aziende che hanno utilizzato questa normativa, di ripianare queste perdite fino al 30 giugno 2026, quindi col bilancio che sarà approvato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi in questo quadro non si capisce bene perché sia arrivata questa accusa di bancarotta e di false comunicazioni sociali. Sulla questione deficit, quindi questo mi lascia perplesso. La seconda voce, e sarò molto rapido su questo, non c'è un obbligo anche tra società infragruppo di prevedere la compartecipazione
0: sulla futura rivendita.
13: Esatto. Altrimenti si è dovuto prevedere un obbligo anche di condividere un'eventuale minusvalenza, no? Se Caprile non si rivaluta e non riesce più a venderlo e quindi ha subito una perdita, dovresti anche poterla scaricare sull'altro club, quindi non ha alcun senso questo tipo di...
0: No, anche perché Marco, le operazioni sono molteplici, c'è Chedira, c'è Foloruncio, c'è Caprile, e non è obbligo riconoscere una percentuale al club da dove acquisti sulla futura rivendita. È chiaro che siccome c'è la proprietà, la multiproprietà che fa capo alla Filmauro e del Napoli e del Bari, la procura ha deciso di indagare per bancarotta fraudolenta. Nel frattempo, caro Marco, io ti ringrazio, però prima di ringraziarti devo fare la domanda sullo stadio, perché guarda, quanto costa fare uno stadio ex novo?
13: Quello che costa dipende da come lo vuoi fare. Uno stadio di qualità costa le cifre che dicevi prima, però è chiaro che se fai uno stadio da 1 miliardo, come ha fatto il Real Madrid per esempio, puoi fare uno stadio che ha tutti quei servizi che servono, e che in uno stadio ristrutturato per i vincoli architettonici che hai comunque non puoi inserire,
0: che è quello che diceva ieri De Laurentiis, cioè voi continuate con il restyling e io però ho bisogno di uno stadio nuovo, e Manfredi però gli ha risposto: le cifre che tu ci hai indicato, caro presidente, noi come istituzioni non le possiamo mettere. Se le metti tu 1 miliardo di euro, noi ti fiancheggiamo.
13: però il comune e la regione e tutti gli enti locali dovrebbero garantire, sono d'accordo su questa impostazione, dovrebbero garantire, anche perché c'è un commissario ad acta, il Napoli potrebbe ancora farcela, chissà, per rientrare in Euro 2032, dovrebbero garantire un percorso velocissimo di agevolazione su un altro impianto. Io ho sempre l'impressione che i comuni, avendo degli stati di proprietà che nel caso in
0: tendono
13: cui
0: a ostacolare, Marco, mi vuoi dire questo?
13: Se andasse da un'altra parte rimarrebbero, diciamo, con il cerino in mano, e quindi tendenzialmente non hanno mai agevolato certi percorsi. Speriamo che sia il momento, come dire, giusto questo per avere un altro tipo di cooperazione tra il privato e il pubblico.
0: Staremo a vedere. Ieri Manfredi, e tra poco l'ascoltiamo, il presidente: noi siamo pronti a esserti vicino, a darti tutti i benefit, però mandaci il progetto, poi capiremo quella che sarà l'indirizzo che sceglierà il presidente De Laurentiis. Grazie a Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore. Ciao Marco.
13: Grazie a te, Walter, a presto.
0: Allora ripercorriamolo questo momento. De Laurentiis rivolge un appello a Manfredi e al presidente della regione Fico. Partiamo da un primo momento. Parla De Laurentiis, risponde Manfredi, ascoltiamolo insieme.
7: Che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo. Però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture.
14: E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È un miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi due grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se e vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona, e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà.
0: E allora, appello di De Laurentiis sulle strutture. Presidente ricorda quanto costa fare uno stadio, gli investimenti che fanno Milan e Inter. Si parla di 1 miliardo a Roma, e Manfredi però dice: noi come pubblico questi investimenti non li possiamo fare, noi possiamo ristrutturare l'impianto che abbiamo di proprietà. Ma se De Laurentiis e la società sportiva Calcio Napoli dovessero presentare un progetto, investire 1 miliardo, saremmo vicini a De Laurentiis in tutto, con le agevolazioni, con tutta la burocrazia resa più snella. Però il problema è sempre il miliardo, E allora Carlo Verna con noi, buon pomeriggio Carlo.
15: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Io l'ho trovato molto interessante questo botta e risposta, il presidente dice per essere competitivi c'è bisogno di strutture, ha ricordato gli stadi per i mondiali dove lui ha assistito di persona negli Stati Uniti, ha ricordato 1.800.000.000 di Milan e Inter per il nuovo San Siro, ha ricordato 1 miliardo della Roma e Manfredi gli ha ricordato se fai il progetto e metti il miliardo noi ti siamo vicini, ma noi istituzioni il miliardo non lo possiamo mettere.
15: Allora guardi, io ho delle perplessità su quel che si sta facendo a Bagnoli per la Coppa America, quindi sono al di sopra di ogni sospetto nel momento in cui dico che le parole di Manfredi sullo stadio Maradona sono di grande buon senso. Io aspetto ancora i progetti di redditività sociale da parte di De Laurentiis, aspetto una squadra primavera all'altezza della tradizione del Napoli, dei successi che comunque in tempi difficili con Ferlarino si ottennero, aspetto ancora qualcosa che riguardi il centro sportivo e di conseguenza, mutatis mutandis, aspetto che sulla Maradona ci sia un progetto e poi l'amministrazione comunale con tutti quelli che sono i pesi della burocrazia si assumerà le proprie responsabilità. Però francamente mi sembra che in questo caso siano di buon senso e ripeto, invece ho delle perplessità perché vorrei che per Bagnoli si facesse di più in occasione della Coppa America, ma nel caso specifico mi sembra che le parole di Manfredi siano assolutamente di buon senso.
0: Poi tra poco ascolteremo anche il botta e risposta che è stato ancora più interessante tra il presidente De Laurentiis e il presidente Fico. È chiaro che il tema stadio, Carlo me lo insegni, diventa un tema centrale dopo quanto detto da De Laurentiis, cioè per la competitività. Lui ha ricordato, ha detto io ho preso il Napoli in C, l'ho portato in B, l'ho portato in A, l'ho portato in Champions, ho vinto 2 scudetti, ma senza strutture non posso essere competitivo. Ha ricordato che gli stadi moderni hanno gli skybox che portano dalle aziende introiti e fatturati enormi, e però dall'altra parte le istituzioni dicono noi ti agevoliamo, presenta il progetto, investi un miliardo e noi ti siamo vicini. Il nodo è il miliardo,
15: Ma non c'è dubbio, ma io penso che De Laurentiis, che ovviamente da imprenditore si è comportato in maniera intelligente in questi anni, però non può pretendere solo di prendere, perché lui ha avuto una grandissima opportunità da Napoli, prendere diciamo a poche lire, a pochi euro, a poche migliaia, i 30 milioni famosi, no?
0: Voglio dire, fermo restando Carlo, gli va riconosciuto che però si presentò solo lui, perché gli imprenditori napoletani non c'erano.
15: Ma questo sto dicendo, lui ha trovato un'occasione, un corridoio che si è aperta per l'inerzia di altri, però ha anche preso il titolo di una piazza importante in divisa, di un'identità che c'è tra i tifosi e la squadra. Dopodiché ha comprato e venduto giocatori bene, in maniera tale da riuscire anche a raggiungere dei risultati.
0: Eccezionali, certo, i 2 scudetti.
15: Però dei progetti che lasciano qualcosa di strutturale, perché prima o poi questo presidente dovrà pure passare la mano, e mi aspetto che resti qualcosa di strutturale anche negli anni difficili. Ferlaino aveva Soccavo, che non era questo impianto all'avanguardia, però era un centro, e fece anche Marianella. Io mi aspetto che ci siano dei progetti che partano dal Napoli. Io progetti che partono dal Napoli non li ho visti e non voglio vedere la primavera in A2. Ci sono tutta una serie di cose che fanno parte complessivamente di un discorso di valorizzazione.
0: È evidente che, ma l'ha detto De Laurentiis, ha parlato a lungo di strutture. Io esposo quello che dice Carlo Verna, parlerei anche di settore giovanile, però il tema di ieri era molto incentrato sullo stadio. Carlo, grazie e a presto.
15: A presto.
0: Altro momento della conferenza, sempre sullo stadio. Prende la parola il presidente della regione Fico, che fa un altro riferimento allo stadio, agli impianti, alle strutture, e lì nasce, devo dire, un botta e risposta e grande interesse tra De Laurentiis e Fico. Lo ascoltiamo.
16: Questo è un investimento che, se si vuole fare, si deve fare sicuramente privatamente, con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni, ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato, oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio.
7: Non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il Calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del Nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
16: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
7: No, ma non è che si da te fai i tavoli, a me mi basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro che è un professore di matematica che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi. Ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
16: Bene, sempre che venga fuori okay. La verità è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante.
0: Così allora il botta e risposta De Laurentiis dice: se però voi continuerete sulla ipotesi ristrutturazione Maradona e non sullo stadio nuovo, quindi l'altra opzione che caldeggia De Laurentiis, noi dovremo dire ai tifosi che il Napoli, come ha fatto per 22 anni, due scudetti di recente, non sarà più competitivo con le squadre del Nord, non ce lo potremo permettere. E poi però dall'altra parte Manfredi dice al presidente: ma va benissimo lo stadio nuovo, noi non siamo in condizione di farlo, a Milano lo fanno i fondi che hanno l'Inter e il Milan, a Roma lo fanno i Friedkin, e se tu metti un miliardo noi ti fiancheggiamo. Quindi, come dire, un cane che si morde la coda, perché De Laurentiis vorrebbe lo stadio lo facessero le istituzioni. Le istituzioni non ci pensano neanche, ristrutturano il Maradona, quel Maradona che De Laurentiis non vuole venga ristrutturato, e se lo ristrutturate non sarò più competitivo, e Fico dice facciamo il tavolo, tutti i tavoli, ma fermo restando, qui alla fine se vogliamo lo stadio nuovo i soldi li deve mettere la società. Comunque è un tema interessante. Detto questo, tra poco il mondiale, poi parleremo del centenario, del ritiro, della presentazione di Allegri al San Carlo. Mamma mia che puntata, pubblicità.
17: La tavola perfetta per una birra Moretti.
18: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate.
17: Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
18: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
19: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Ed eccoci qua, allora, tema molto interessante, quello che è emerso ieri quando il presidente De Laurentiis ha voluto fare una sorta di proprio un vero e proprio appello alle istituzioni dicendo: guardate che per la competitività del club è un errore ristrutturare lo stadio Maradona, c'è bisogno di uno stadio nuovo, moderno, accogliente, skybox, il club aumenterebbe il fatturato. Quindi è un errore puntare a ristrutturare uno stadio che, per carità, noi abbiamo nel cuore, e però le istituzioni gli hanno recapitato: questo è nelle nostre possibilità, ovvero noi possiamo mettere i fondi solo per ristrutturare il Maradona. E De Laurentiis lo reputa un errore, ricordando che a Milano Inter e Milan faranno il nuovo San Siro, i Friedkin a Roma lo stadio nuovo. E a quel punto, dice, il Napoli non può essere più competitivo come lo è stato per 22 anni, risposta al mittente: portaci il progetto, metti il miliardo e noi ti agevoliamo. Un nostro ascoltatore mi ha fatto sorridere: un miliardo, un'anima obbligatoria, avercelo sto miliardo, o come disse Cristiano Lucarelli: tenetevi il miliardo. Gianluca Monti, c'hai un miliardo disponibile? Buon pomeriggio.
1: Master, non ce l'ho adesso qui a portata di mano, ma se vuoi ti recapito uno check, ogni check è così, per restare in tema di battute cinematografiche.
0: Senti, chiaramente il tema è un tema interessante, perché è evidente che il futuro del calcio va verso strutture nuove, stadi all'avanguardia, ma aggiungo stadio di proprietà. E invece De Laurentiis dice: non mettete i soldi nel restyling Maradona, fate lo stadio nuovo. Istituzioni rispondono: no, lo stadio nuovo, se vuoi lo fai tu, metti tu il progetto, metti tu la cosa, noi ti agevoliamo su tutto, burocrazia, terreni, però il miliardo lo mette il Napoli. Se il Napoli mette il miliardo, noi ti siamo vicini. Se il Napoli non mette il miliardo, gioca al Maradona, che noi ti faremo trovare con un restyling. E questo è il nodo della questione.
1: Sì, lo hai descritto bene. Credo che, se torniamo alla trasmissione di Radio Gol di qualche anno fa e del discorso di quando De Laurentiis pensò per la prima volta al nuovo stadio, con Mario Lufa, un emendamento.

0: nella siamo esattamente allo stesso punto, quindi mi duole dirlo, ma non penso che se ci risentiamo tra 10 anni siamo a un punto diverso. Credo che alla fine si andrà verso la soluzione che è più in qualche modo facile, per quanto facile non sia, che è quella di ristrutturare l'impianto attuale, vale a dire il San Paolo Maradona, che del resto è stato già oggetto di lavori pubblici con spese anche ingenti sostenute dalla Regione Campania in occasione delle Universiadi. Quindi devo dire che secondo me della Messis in questo è un ottimo anche stratega, perché lanciando ogni volta la palla dello stadio nuovo nel campo avverso riesce a ottenere la ristrutturazione o le migliorie di cui necessita il San Paolo. Quindi sono sincero, io all'idea che della Messis abbia la volontà ferrea e la disponibilità per costruire un nuovo stadio ho sempre creduto abbastanza poco, ma nell'aspetto strategico gli devo dare 10 e lode, perché ripeto, mette la pallina di là e ottiene sempre qualcosa per quanto concerne invece lo stadio San Paolo.
1: E ovviamente diventa poi interessante seguire lo stato dei lavori. Ricordiamo che Comune e Regione, la Regione finanzia questo restyling perché l'idea, la mission è gli europei del 2032, partiranno e sono partiti i lavori, si riaprirà il terzo anello. De Laurenti si ricorda che il terzo anello non basterà a garantire però a tutti i tifosi di andare allo stadio. Perché? Perché di volta in volta verrà chiuso un settore, prima una curva, poi distinti, poi l'altra curva, poi la tribuna. E quindi De Laurenti dice non è vero che poi aprendo il terzo anello io risolvo. Poi ci saranno gli skybox, verrà tolta la pista, verranno avvicinate le gradinate al terreno, ma ovviamente lo stadio resterà di proprietà del Comune di Napoli e quindi in uso a De Laurentiis solo in occasione del giorno gara o al massimo il giorno prima, mentre uno stadio di proprietà a disposizione del club 365 giorni l'anno ti dà una serie di benefit. Puoi fare il museo, le visite guidate, puoi ampliare l'impianto, hai gli skybox da vendere all'azienda, alle aziende tutto questo non ce l'avresti. E allora ecco che ritorna il tema, c'è bisogno di uno stadio nuovo, il comune dice non lo possiamo fare, gli investimenti non li possiamo fare noi, enti pubblici, ma aspettano a te, privato. E De Laurentiis ovviamente ha ricordato che nelle altre piazze l'investimento è stato ingente. Insomma, Gianluca, è una discussione che va avanti da anni e devo dire che però mi appassiona anche, no?
0: Sì, no, ma per carità, però mi appassiona anche il discorso della concessione attualmente in essere, perché è vero che il Napoli in qualche modo usufruisce dell'impianto solo il sabato e la domenica, nel senso nell'immediata vigilia delle partite internazionali o di campionato, però tutto sommato l'attuale convenzione non è una convenzione favorevole al club, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista, credo, delle giornate di cui il club può disporre dell'impianto. Credo siano 52 giorni, che sono poi quelli dei concerti a cavallo tra la fine del campionato l'inizio della stagione successiva, in cui il comune rientra tra virgolette nella disponibilità dell'impianto. Quindi in realtà tutte le vicende alle quali tu fai riferimento, se ben lavorate all'interno di una convenzione scritta bene e fatta bene, secondo me sarebbero possibili anche senza fare un impianto nuovo. Ribadisco, io non credo ci sia questa ferrea e ferma volontà di De Laurentiis di costruire un nuovo stadio, perché sennò in 20 e passa anni di gestione della SSC Napoli avremmo visto la famosa prima pietra, almeno dello stadio, aspettiamo di vedere quella del centro sportivo. Quindi ribadisco, secondo me lui è bravissimo, strategicamente si fa...
1: Butto la palla nel tuo campo e male che va mi fai lo stadio nuovo e io non metto un euro.
0: Ed è questo poi anche l'interesse dei tifosi del Napoli, ci mancherebbe altro.
1: Però De Laurentiis una cosa la dice, sulla quale tutti noi dobbiamo riflettere: dobbiamo rendere edotti i tifosi, senza stadio nuovo io la competitività a questi livelli in futuro non la potrò garantire, perché risulterà. A proposito, De Laurentiis è arrivato negli uffici della Filmauro, sapete l'inchiesta della Procura di Bari, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta fraudolenta. Sotto la lente di ingrandimento c'è questa cessione di Elia Caprile. Sapete che Bari e Napoli ovviamente fanno parte di un'unica società. Così come vi ho detto alle 13, lo voglio ribadire, dalla società comunque c'è una serenità assoluta, proprio perché straconvinti di aver sempre operato nel massimo della legalità e quindi anche rispetto a questa indagine non riscontrano irregolarità. Tra l'altro è molto meticoloso l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, uno scrupoloso, meticoloso, e quindi traspare veramente una serenità incredibile. Gianluca Monti, grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie. Tra l'altro Monti faceva cenno ai concerti, è chiaro che quei giorni sono nella totale disponibilità del comune e il comune con quei concerti ha un introito che è 6 volte superiore a quello che viene corrisposto dal Napoli. È chiaro che la società Napoli vorrebbe avere voce in capitolo anche per avere introiti economici nell'organizzazione dei concerti, ma il comune questa apertura non la fa. Quindi cosa succede? Che quando c'è il concerto guadagna il comune e il Napoli ovviamente è tagliato fuori, perché vorrebbe lo stadio a uso esclusivo, utilizzo esclusivo. Parliamo di mondiale. Nella giornata / nottata di ieri, gioie e dolori: la gioia della Spagna, l'eliminazione del Portogallo, la gioia per Lukaku, De Bruyne e per Rudy Garcia, perché batte 4-1 gli Stati Uniti. Lorenzo Amoruso con noi. Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Lorenzo, possiamo dirlo che adesso il mondiale entra nel vivo?
2: Assolutamente sì, anche perché ti dico sinceramente, ho seguito nella prima fase, praticamente non ho visto quasi nessuno.
1: Hai sonnecchiato
2: sì,
1: durante la
2: vita. Dai, troppe partite, ora sembrerà offensivo, tante partite inutili o comunque dove c'era veramente poco da guardare perché i risultati erano abbastanza scontati, e diciamo che dai sedicesimi effettivamente qualcosa ha iniziato a venire fuori, belle prestazioni, belle partite, insomma risultati non scontati, perché insomma l'eliminazione di 2-3 già squadre eccellenti insomma ti ha fatto capire che è un mondiale un po' strano, ecco, e non solo per i motivi politici che ci sono stati.
1: Tralasciamo tutto quello che è successo e sulla revoca della squalifica. Senti Lorenzo, chiaramente bisogna chiudere gli ottavi, verranno chiusi nella giornata di oggi alle 18 Argentina-Egitto, stasera Svizzera che affronterà la Colombia. È chiaro che guardando fin qui al percorso delle europee, insomma è andata avanti la Francia, lo sapevamo, e poi la Spagna, e poi c'è l'Inghilterra, devo dire che c'è la Norvegia che elimina il Brasile. Mi sembra che le formazioni europee si stiano comportando molto bene.
2: A maggior ragione questi risultati certificano il fatto che allargare il mondiale ha quante squadre? 36, non mi ricordo quante.
1: 48 quest'anno.
2: 48, e purtroppo dare troppo spazio a delle squadre, non me ne voglia nessuno.
1: No, cioè non però, si deve offendere nessuno.
2: È chiaro che ha penalizzato molto l'Italia tra queste, voglio dire, perché poi ce n'erano altre che sono state eliminate, non dimentichiamolo. Perché? Perché ragazzi, volete o non volete, il calcio migliore è si gioca.
1: Se dagli altri continenti imponi per una questione legata ai voti per essere eletto presidente della FIFA che altri continenti abbiano tante squadre uguale tanti voti, e poi ti ritrovi l'Italia fuori e qualche altra nazione, magari non facciamo nomi
2: più, però... anche, ma poi ti dirò di più, poi qualche squadra ci può stare anche simpatica, per carità, però abbiamo assistito a delle partite dove delle squadre praticamente malapena hanno superato la metà campo 2-3 volte, insomma c'è il Paraguay, ora massimo rispetto perché c'è anche, però ragazzi con la Francia è stato un ostruzionismo, vogliamo parlare di quell'altra squadra, mi sfugge il nome adesso, abbiamo assistito a delle partite non belle per niente, e questo ovviamente
1: penalizza il calcio, Lorenzo, penalizza il calcio.
2: Se si vuole attrarre ancora di più persone, soprattutto in una nazione, quella americana, dove sappiamo che il calcio non va per la maggiore, tu devi far spettacolo, quindi devi far giocare le squadre forti, le squadre belle, le squadre che hanno talento, e non quelle che purtroppo ma gli estremi si devono, giustamente, le capisco anche, si devono difendere, devono cercare di portare a casa.
1: Ma i voti per essere eletto presidente della FIFA sono importanti.
2: Però diciamo che alla lunga non so se ripagherà questo tipo di situazione, perché poi va bene tutto, però credo che alla fine, purtroppo, per fortuna, i valori arrivano e le figuracce poi, insomma, se le portano a casa le squadre, non il presidente, insomma, ecco.
1: Su questo non c'è dubbio. Io non lo so se perché non c'è l'Italia, potrebbe essere una concausa. Lorenzo, lo chiedo a te, addetto ai lavori. A me sto mondiale non mi sta scaldando il cuore.
2: Più che altro, sai cosa? Stiamo vedendo cose già riviste, cioè di Messi lo sapevamo, di Holland lo sapevamo, cioè non c'è stato, della Spagna lo sapevamo, della Francia, e quindi tutta la combricola la sapevamo. Non è venuto fuori nulla di nuovo che ha in qualche maniera un po' sollecitato, come ti posso dire, l'attenzione anche di chi guarda il calcio per lavoro, per trovare, chiamiamo, talenti. Non è che ce ne fosse bisogno oggi con, insomma, con tutta la tecnologia che c'è, però sai, vederli in azione anche per la gente stessa che magari non ha tempo di andarsi a guardare gli highlights o comunque tutte quelle situazioni tecnico-tattiche di cui uno avrebbe bisogno per giudicare dei giocatori, effettivamente non stiamo vedendo un grandissimo spettacolo. Vediamo se dai quarti di finale
1: magari si accende il mondiale, partito diesel, può darsi che mettano il turbo. Lorenzo, grazie di cuore, a presto.
2: Un abbraccio, ciao a tutti.
1: Grazie davvero a Lorenzo Amoruso. È arrivato un WhatsApp di un nostro ascoltatore, io lo leggo in modo che ribadiamo, è un ascoltatore poco attento, devo dire. Abbiate la compiacenza di dire che per legge e per questioni economiche è impossibile che un ente pubblico possa fare lo stadio, a un privato non lo può fare. Se non lo capite, tornate a studiare. Noi torniamo a studiare, lei si faccia un passaggino da un otorino, perché insomma sono tre ore che lo diciamo che le istituzioni, l'ente pubblico non può finanziare lo stadio. Abbiamo fatto ascoltare le parole di Manfredi, abbiamo fatto ascoltare quelle di Fico, lo abbiamo spiegato in tutti i modi che le istituzioni non possono finanziare un privato, e lei dice che noi dobbiamo avere la compiacenza, altrimenti dobbiamo tornare a studiare. Noi torniamo a studiare, se vuole in privato le dico quale otorino può contattare, perché insomma io sono spesso per le corde vocali che devo preservare dagli otorini, abbiamo delle eccellenze e secondo me un controllino non le farebbe male. Tra poco arriva Riccardo Catapano, perché dobbiamo parlare di mercato. Ieri pungolato a De Laurentiis chiedevano: ma chi prendete, chi prendete, chi prendete, chi prendete? Lui ha detto: ma chi prendiamo? Dobbiamo vendere 25 calciatori. Pubblicità.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: it hurts. More vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: E torniamo in diretta per il rush finale della seconda ora di Radio Gol. Un saluto a tutti da Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare di calciomercato e per farlo voliamo subito al collega di calciomercato.com, Daniele Longo. Ciao Dani, come stai?
2: Ciao ragazzi, tutto bene, buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te, ben ritrovato. Ore calde in quel di Milano, a prescindere dal meteo ovviamente, in casa Milan, mettiamola così, perché insomma Leandro Camagno, agente tra gli altri proprio di Mario Chila, ha incontrato la dirigenza rossonera per cercare una quadra che in questo momento, in particolar modo con la Lazio, ancora non è arrivata. Ci racconti che cosa sta succedendo per quello che era un obiettivo vicinissimo al Napoli e poi è arrivato il netto sorpasso da parte dei rossoneri.
2: Dici bene, il sorpasso è arrivato nella giornata di venerdì della scorsa settimana, quando il Milan aveva attivato la pista Chila, che era stata portata avanti da Massimiliano Allegri, appunto, che stravede per le qualità del difensore spagnolo, ma soprattutto il Vitale, che era stato colui che l'aveva portato in Italia proprio alla Lazio. L'ha riattivata in maniera molto molto decisa, perché è arrivato un gradimento totale da parte di Amorim alla soluzione Chila come braccetto di destra, ma anche come possibile difensore centrale di una difesa a tre, quella del Milan, che comunque avrà più o meno una continuità rispetto alla scorsa stagione, anche se con dei movimenti probabilmente diversi. È arrivata anche con una offerta contrattuale impareggiabile, sì. O perlomeno in questo momento non c'è nessuna squadra che abbia offerto un contratto così ricco al giocatore come gliel'ha offerto il Milan.
1: Quanti sono? 5 compresi di bonus?
2: 5 garantiti per 5 anni, considerando che il Milan sfrutterà il decreto crescita all'ordo sarà 37 milioni e mezzo all'anno, ma per Ghira
1: sono tanti soldi, Dani.
2: Perché io so che il Napoli si era fermato a 3,5 più bonus per arrivare a un massimo di 4. L'Atalanta non ha il via libera del giocatore, perché l'Atalanta non è ancora arrivata a parlare con il giocatore, perché il ragazzo preferiva Napoli, come sapete, fino a qualche settimana fa era la sua priorità. Poi il Napoli ha un po' interrotto i discorsi e quindi il Milan si è inserito con prepotenza. Credo che comunque il gioco con delle parti con la Lazio è un gioco che vedrà una risoluzione più strategica, più riflessiva, anche per evitare che la Lazio poi dia tanti soldi al Real Madrid del 50% sul cartellino. Credo che la chiave possa essere Calvani. Milan magari pagherà di meno Milan, magari arriverà a 25-26 di base fissa con dei bonus, e pagherà un po' di più Calvani, sul quale comunque la Lazio invece incasserà senza dare soldi al Real Madrid, appunto.
1: Assolutamente sì, per una trattativa che insomma in questo momento va via via concludendosi con esito positivo per i rossoneri. Detto questo, Daniele, è normale che poi il Napoli, insomma è stato chiaro, manna prima De Laurentiis poi, il Napoli deve pensare a vendere in questo momento tra i giovani, i ritorni dei prestiti eccetera eccetera. De Laurentiis ha detto sono addirittura 25 i calciatori in lista di sbarco. È inevitabile però che il Napoli ha anche obiettivi in entrata, Ghila era uno di questi. Quali sono però le alternative, visto che il difensore ex Real Madrid si avvicina sempre di più al Milan? Il Napoli ha già delle idee concrete per le alternative a Mario Ghila in difesa?
2: Ma sicuramente ci sono delle idee che comunque andranno sviluppate, ma prima il Napoli, come sappiamo, deve fare tanto mercato in uscita. Adesso deve piazzare Marin, che comunque era stato anche inserito nell'eventuale operazione Ghila, era stato offerto la Lazio nell'eventuale operazione Ghila. A livello numerico è vero, non è stato confermato Juan Jesus, ma comunque il Napoli deve lavorare tanto in uscita. Io credo che Manna sotto traccia sta anche cercando di trovare una soluzione per Anguissa, perché sa che il giocatore comunque è un giocatore importante, ma con l'addio di Conte potrebbe anche subire un contraccolpo a livello di motivazione, di emotività, e secondo me sta lavorando anche all'uscita di De Bruyne, quello che mi viene detto, che comunque del presidente De Laurentiis si direbbe molto volentieri del suo ingaggio, così come quello di Lukaku, soluzioni che comunque magari tarderanno ad arrivare in questa fase, perché entrambi sono ancora impegnati, certo, con il Belgio. Io l'obiettivo,
1: ma si è fatta avanti qualche squadra per loro, per i due calciatori del Belgio?
2: De Bruyne ha delle richieste importanti da parte di club della MLS, da alcune franchigie della MLS, da capire se poi il ragazzo deciderà di andarci, perché da quello che mi risulta la sua famiglia sta molto bene a Napoli, è convinto che comunque la stagione scorsa sia stata negativa per tutta una serie di fattori e lui si ritiene poco responsabile di questa stagione negativa. In realtà lo stiamo vedendo forse anche qua al mondiale, è stato un grandissimo campione, il calcio gli deve tanto, tutti noi gli dobbiamo tanto, ma sembra essere un po' arrivato anche l'ultimo infortunio, sembra che gli avevi rubato quella brillantezza fisica che è fondamentale per esprimere il suo calcio al 100%.
1: Dani, è molto interessante la questione di De Bruyne, tra l'altro ne ha parlato anche il presidente De Laurentiis, più tardi, anzi tra qualche minuto ve lo faremo anche risentire su quello che ha detto il padrone del Napoli proprio su De Bruyne, sulla possibilità di vederlo con la maglia del Napoli, tra l'altro lui che è stato uno dei testimonial proprio della nuova maglia del centenario. Hai parlato di Anguissa, che è uno di quei calciatori che effettivamente continuano ad essere in uscita, attendiamo sempre quello che sarà poi il confronto con Max Allegri, però la domanda te la devo fare a questo punto: qualora dovessi uscire un nome del calibro di Frank Anguissa, mi sembra quasi automatico pensare ad Adrien Rabiot per il Napoli, però Dani.
2: Guarda, la situazione di Adrien Rabiot è questa: Amorim e Milan lo hanno contattato nei giorni scorsi, Rabiot ha ascoltato ma ha rispedito al mittente qualsiasi tipo di decisione finale, perché ha detto di essere concentrato solo sul mondiale con la Francia, anche perché oggettivamente sono la candidata principale alla vittoria finale. Rabiot comunque mantiene una corrispondenza, non dico giornaliera, ma molto frequente con Massimiliano Allegri. Al Napoli andrebbe molto molto volentieri, sia per il rapporto che lega Massimiliano Allegri appunto, sia perché c'è una sfida affascinante, una piazza importante per giocare la Champions League. Dall'altra parte sa che comunque il Milan gli ha dato una mano tra virgolette, a prescindere da Massimiliano Allegri, in un momento di difficoltà, quindi non credo che forzerà come ha fatto in passato la mano per andare via. Sappiamo che quando voleva andare via dal Paris Saint Germain la mamma ha lavorato giorno e notte, ma magari sono anche delle strategie che sono state criticate in Francia. Non credo che andrà allo scontro con il Milan, però Rabiot e Allegri vi dico con certezza che si sentono molto molto spesso.
1: Ecco, vedi, è questo sicuramente un nome che infiamma la piazza partenopea. Credo che l'eventuale trattativa poi entrerà, se di trattativa poi potremo parlare nel vivo, a partire dal mese di agosto. Detto questo, Dani, ti faccio l'ultimissima, perché ovviamente abbiamo fatto una carrellata anche di nomi a partire da quelle che sono le cessioni. Uno degli obiettivi del Napoli è sicuramente quello poi di acquistare un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Se è vero come è vero che il Napoli era forte su Calaili, poi l'inserimento dell'Inter, c'è anche il Como tra l'altro sul calciatore, attualmente ci sono diverse alternative, una di queste è Dodò in uscita alla Fiorentina.
2: Mi sembra di quella assolutamente più percorribile, perché Dodò è uscito dalla Fiorentina, perché Dodò ha tutta l'intenzione di provare un'esperienza in un club che lo faccia ritornare a giocare in Champions League, che lì è sempre la sua dimensione. Credo che comunque abbia dimostrato in Italia, anche con le difficoltà dell'ultima stagione, di poterci stare benissimo. A livello di costi è quello che costa meno, mi risulta che comunque con un'offerta leggermente superiore ai 10 milioni di euro, più vicino ai 15, ma comunque non una spesa enorme, riesce a portarlo a casa, perché io ormai la situazione è un pochettino difficile, perché si è creata un'asta con l'Inter che anche a livello di immagine, dopo il gol di Piquet ricevuto, come si parla soltanto certo, ausilio con Palestra, dopo la trattativa Lampo, che poi la trattativa non è stata per Nico Paz, non vuole farsi sfuggire quello che è il terzo obiettivo, considerando che poi nel ruolo c'è proprio la necessità di andare a occupare un tassello rimasto mancante dopo la cessione di Dumfries al Madrid.
1: Grazie e buon lavoro al collega Daniele Longo. Ciao Dani. Grazie mille a Daniele Longo, calciomercato.com. Come vi avevamo promesso, ci andiamo ad ascoltare adesso le parole di Aurelio De Laurentiis proprio su Kevin De Bruyne, subito dopo le ultime sul meteo, e poi inizierà la terza ed ultima ora di Radio Gol con il ritorno del direttore Walter De Mangio.
3: Presidente, ho visto che tra i modelli della nuova maglia c'è De Bruyne. Secondo lei gli sta bene la maglia del centenario?
4: Ah, quelli che abbiamo utilizzato per la pubblicità.
3: Sì, esatto.
4: Ma secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con un senso di appartenenza la maglia del nostro caro amato Napoli.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone dei prossimi giorni continuerà a interessare l'Italia centro-meridionale con generale stabilità anche sulla Campania. Ci attende nelle prossime ore della giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso sulle località di mare e anche le isole. Per quanto riguarda invece le aree montuose, scoppierà qualche temporale pomeridiano nelle prossime giornate, temporali pomeridiani sull'Appennino meridionale. Invece sulle zone di mare il tempo rimarrà generalmente sempre stabile. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
7: Ed eccoci qua, allora sono le 15, siamo dentro la terza ultima ora dell'informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, tra poco ci collegheremo con gli Stati Uniti e per parlare ancora di mondiale. Però ieri nel corso della presentazione della maglia del centenario, presidente De Laurentiis ha ricordato che saranno tanti gli eventi legati al centenario. Ovviamente ricordiamo che c'è la presentazione del nuovo allenatore Allegri il 14 luglio, la festa in centro città, e poi ha detto a ottobre uscirà il film sui 100 anni della storia del Napoli, e la sceneggiatura la stanno scrivendo, beh, insomma, due penne eccezionali. Noi li abbiamo invitati entrambi. Comincio col salutare Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio, Maurizio.
8: Ciao Walter, ciao, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
7: Che in rispetto del grande valore che ho nell'amicizia, io sapevo da tempo che la sceneggiatura l'avrebbe scritta Maurizio De Giovanni. Ma siccome non era ufficiale, non era corretto dirlo, no Maurizio?
8: Grazie Walter, sei stato al solito un signore, perché io credo che per essere giornalisti si debba naturalmente essere delle persone per bene. E a proposito di persone per bene, nessuno è più signore e principesco nei modi e nel modo di fare e nell'intelligenza e nella capacità di scrittura di Mimmo Carratelli,
7: che è in diretta con noi. Buon pomeriggio maestro Carratelli.
9: Minchino Maurizio, grazie, un abbraccio affettuoso.
7: Insomma, avete un bel compito, dovete scrivere la sceneggiatura di questo film a ottobre. Mimmo, so che già siete partiti, e conoscendo te e naturalmente i cenni storici e la penna di De Giovanni, siamo dinanzi a due penne d'oro. E Maurizio De Giovanni, ci avete già messo mano a quattro mani? State scrivendo di continuo?
8: No, Mimmo mi ha dato la direttiva, cioè mi ha dato quella che sarà il film vero e proprio. Io farò una specie di cornice assolutamente rispettosa di quello che Mimmo ha ideato, e farò una cornice di contorno che potrà essere utile a dare un po' di realismo a quello che è questo racconto. Ma il racconto è un fatto per noi napoletani non giovanissimi, mi permetto Mimmo di dirlo, per noi napoletani non giovanissimi è anche un racconto importante, perché quest'ultimo quarto di secolo è stato la cavalcata di Aurelio De Laurentiis e della sua creatura. Ma il Napoli.
7: Ma ci sono altri 75 anni da raccontare.
8: Qualcosa di più profondo, certo, e di più radicato e di più identitario per tutti quanti noi, e soprattutto per i napoletani che nel tempo se ne sono andati, e per i napoletani che vivono il Napoli da lontano. Perché queste due categorie di persone, i napoletani che se ne sono andati tifando fino all'ultimo respiro e i napoletani che vivono Napoli da lontano, con malinconia struggente, con grande nostalgia, ma anche con un profondo rapporto di stretta identità, sono quelli a cui va dedicato questo lavoro e tutto il resto.
7: Mimmo, diciamo che tu hai vestito un po' i panni di De Bruyne, cioè quello del rifinitore, De Giovanni fa gol.
9: No, De Bruyne no. Fammi essere Antonio Giuliano, napoletano vero, il napoletano serio, il capitano. Poi il chiaro Maurizio, ma quale Lukaku? Maurizio è Cavani, è un cavallo selvaggio che va all'attacco e segna. Ma non avrei mai immaginato nella mia carriera di avere la cornice di Maurizio, ma è forse la conclusione della mia carriera più bella, la cosa più bella. Io a Maurizio mando un abbraccio affettuosissimo.
7: Bello, bello. Tra l'altro un nostro ascoltatore scrive: che coppia, va detto, a livello di Maradona Careca sarà bellissimo allora vedere il film sul centenario. Maurizio De Giovanni, è chiaro che c'è una storia che parte nel 1926, ci sono gli anni della crescita, quelli della speranza, con Sivori, con Altafini, eppure lo scudetto non arriva, l'anno del terremoto, stagione 80-81, c'è Rino Marchesi, poi arriva Maradona nell'84 e finalmente il 10 maggio 87 il primo scudetto. Immagino che si partirà anche con un riferimento molto forte, perché è Maradona che fa saltare il banco rispetto al potentato del nord. È così, Maurizio?
8: Sì, certamente le due più importanti focalizzazioni saranno attorno a questi quattro meravigliosi scudetti che abbiamo avuto, no? Due con la presidenza di Corrado Ferlaino e con la presenza del più grande calciatore di tutti i tempi, di gran lunga nella nostra squadra, che incredibilmente, guarda, noi andando a rileggere certe cose, Walter, noi rimaniamo sconcertati. Maradona arriva a Napoli a 23 anni e mezzo. Cioè, noi a volte pensiamo, siamo abituati a vedere questi grandi campioni che arrivano dalle nostre parti a chiudere le carriere. Maradona arriva a Napoli a 23 anni e mezzo, cioè all'inizio della sua meravigliosa, straordinaria maturazione del percorso che fa, e poi naturalmente questi ultimi anni in cui il Napoli torna sulla vetta del calcio europeo, perché partecipa con continuità quasi totale alle coppe importanti, alle coppe europee, partecipa e vince due campionati con assoluto merito e si candida per altri, arrivando secondo, vincendo la Supercoppa, vincendo la Coppa Italia di nuovo. Cioè, sono questi due periodi che fatalmente avranno un maggiore spazio. All'interno di questo naturalmente c'è tutto il periodo bello nostro, perché è inutile negare che il Napoli di Vinicio sia indimenticabile, che i riccioli di Savoldi siano indimenticabili.
7: Beppe Gol.
8: Capisci? Che il Napoli di Marchesi, prelusivo a quello di Maradona, ma anche e soprattutto il Napoli dell'inferno e del paradiso, del ritorno dall'inferno, insieme alla città, sempre unito a doppio filo alla città, perché la città e il Napoli sono profondamente identitari, sono legati. Il Napoli fa parte di Napoli, questa è una cosa che altrove non succede e che è una cosa nostra peculiare.
7: E Mimmo Carratelli, Maurizio?
9: Ho avuto la fortuna che quando ero ragazzo, giornalisti più anziani come Arturo Collana, Nino Bruschini, che aveva fatto anche il calciatore nel Naples, Mimì Farina, l'ingegnere Carlo Di Nanni, mi raccontarono l'epoca degli anni 30 di Ascarelli, di Garbutt e di Sallustro, e quindi quella laguna, perché io sono nato 8 anni dopo, purtroppo, del Napoli, purtroppo per il Napoli, lo racconto attraverso i racconti di quei grandi giornalisti.
7: E Mimmo, no, ti chiedevo, Maurizio ha fotografato a giusta ragione i quattro scudetti. Due hanno un nome, Diego Armando Maradona, gli altri due Spalletti, Conte, però poi ci sono i presidenti Ferlaino e De Laurentiis, perché lo si deve a loro se il Napoli in questi 100 anni di storia, per 4 volte in 100 anni, quindi il 4%, vince 2 scudetti. Lo si deve alla presidenza Ferlaino, alla presidenza De Laurentiis. Mimmo.
9: Certo, per la prima volta con Ferlaino ricorderei a grandi lettere Antonio Iuliano, che fu il più tenace, il più testardo, il più convinto a portare Maradona a Napoli, perché la trattativa fu lunga e anche difficile, insomma. E invece la tenacia di Iuliano e anche una sua furbizia, dicendo a un certo punto a quelli del Barcellona: va bene, Maradona tenetevelo, noi ci andiamo a prendere un altro giocatore dell'Atletico Madrid, adesso mi sfugge il nome, fu un blef favoloso. A quel punto il Barcellona ha visto sfumare i soldi, ha detto no, vabbè, trattiamo, e così, fra le acrobazie economiche di Ferlaino, che è stato un genio in quel periodo, e la tenacia e la grande passione di Antonio Iuliano, Maradona venne a Napoli.
7: Maurizio De Giovanni, presidente, ha detto in autunno, ottobre uscirà il film sul centenario?
8: Sì, noi consegneremo la parte che ci riguarda, che è assolutamente decimale rispetto al lavoro che verrà fatto,
7: certo.
8: Con, io credo, agli inizi del mese di agosto. Dopodiché sarà naturalmente alla capacità produttiva del presidente mettere insieme tutti i pezzi, come lui sa fare benissimo peraltro, e come farà anche con la squadra di quest'anno, noi ci auguriamo tutti quanti, perché la caratteristica del tifoso è essere consapevole della storia, ma guardare sempre la stagione successiva, anzi alla partita successiva.
7: Non c'è dubbio. Mimmo Carratelli,
9: abbiamo fatto io e te la fine di Spalletti e Conte.
8: Esatto.
9: Abbiamo vinto lo scudetto, dai, lo possiamo dire.
7: Bello.
9: Questo film.
7: No, devo dire, anche a proposito della presentazione di Allegri, io sono rimasto molto colpito, perché ricorderete, la scia viene aperta da Rudy Garcia al Museo di Capodimonte. E ovviamente, siccome il calcio ha un volano, ha un'esposizione mediatica importante, non che il Museo di Capodimonte avesse bisogno, però è chiaro che è una valorizzazione del territorio. E presentare a Palazzo Reale Antonio Conte, teatrino di corte, Mimmo, a me sta cosa che Allegri viene presentato al San Carlo mi piace, ma tanto.
9: Ma sai perché? Perché in quel periodo il San Carlo metterà in scena varie rappresentazioni della Turandot. Io ho immaginato proprio De Laurentiis nei panni della gelida principessa cinese. E Allegri nei panni di Calaf che deve sposare Turandot, e c'ha tre enigmi da risolvere, e uno degli enigmi è De Bruyne. Se risolve l'enigma De Bruyne, Allegri sposerà De Laurentiis.
7: Maurizio De Giovanni, ieri ne ha parlato il presidente di De Bruyne quando gli è stato chiesto, e ha detto: chi indossa la maglia lo deve fare con un orgoglio, un senso di responsabilità che va al di là del nome, perché che De Bruyne sia un grandissimo campione non c'è dubbio, però devi sposare la causa del Napoli se vuoi indossare quella maglia.
8: Walter, noi dobbiamo capire bene questi giocatori come stanno, ma non solo, io allargherei il discorso. Il Napoli ha 47 giocatori tesserati in questo momento che ritornano in organico. Il lavoro di sfoltimento sarà primario e sarà importante, ma non è sufficiente, perché poi è inutile negare che la gran parte di questi giocatori hanno dimostrato di non essere all'altezza di un progetto ambizioso e vincente. Ma se per fare nuovi ingressi e per fare nuove scommesse bisognerà aspettare di dover in qualche modo piazzare tutti questi elementi, il discorso diventa pesante. Quando pensiamo che De Bruyne e Lukaku incidono per un quinto sul monte ingaggio complessivo, noi da due giocatori che incidono per un quinto è lecito pretendere di essere decisivi. Ora la domanda è: ieri il Belgio affronta gli Stati Uniti in una partita a eliminazione diretta.
7: Uno non entra proprio, l'altro entra alla fine.
8: Lukaku gioca 20 minuti e poi non entra affatto. Il Belgio, stiamo parlando del Belgio, non stiamo parlando dell'Argentina o della Francia. La domanda è: due giocatori in queste condizioni, con questo pregresso recente e con questa situazione, possono essere decisivi quanto il loro ingaggio pretende che siano? Questa è la domanda.
7: No, ma è una domanda, qualità-prezzo, Maurizio, qualità-prezzo.
8: Esatto.
7: 6 milioni netti a stagione entrambi, ma valgono 6 milioni, incideranno per 6 milioni netti a stagione ognuno?
8: Quindi per più di 20 lordi. Su 105 totali, cioè ragazzi, non è poco. Io sono convinto che la mia personale opinione è che il Napoli debba fare una riflessione molto accurata su questi due e farla veloce. Non basta dire ma Modric, perché Modric, pur avendo 41 anni, è un calciatore in un altro ruolo, integro fisicamente, che non veniva da infortuni anche gravi in passato, e soprattutto un giocatore di alta struttura fisica. Io non lo so fino a che punto. Guarda, la partita di ieri del Belgio mi ha molto preoccupato, molto, ai fini di Lukaku e De Bruyne.
7: Poi naturalmente capiremo quelle che saranno le scelte, perché De Laurentiis ha detto: noi da 47 ne dobbiamo cedere più o meno 25, andrà sfoltita. Prego Mimmo, vengo subito, volevo solo aggiungere un'ultima cosa. È chiaro che se tu hai come cronoprogramma prima cedere e poi acquistare, capita che purtroppo nel percorso l'Inter perde palestra e si fionda su Calaili, Il Milan che prende Amorim ha bisogno come il pane di un centrale di difesa che voleva già prendere a gennaio. È Aleandro Camagno, che è il procuratore di Mario Chila, è appena uscito dalla sede del Milan dicendo: sono molto ottimista perché con i club italiani le cose vanno sempre bene. Mimmo, e poi il rischio ce l'hai di perdere un obiettivo?
9: La notizia buona è che rimane Vergara.
7: Questa è buonissima.
9: Il Napoli ha detto lo stop a qualsiasi cessione, anche in prestito, così vediamo il ragazzino che carriera può fare, che cosa può dare, che cosa può diventare. Questa è forse la curiosità più bella del Napoli della prossima stagione.
7: Un grande abbraccio e buon lavoro, ne avete bisogno a entrambi, perché finiranno di scrivere la sceneggiatura del film del centenario. Mimmo Carratelli, Maurizio De Giovanni, grazie a entrambi.
8: Ciao Mimmo.
9: Ciao Maurizio, ciao, un abbraccio affettuoso, grazie di tutto.
7: Grazie davvero. Ci colleghiamo con gli Stati Uniti, mondiale in corso, oggi tocca all'Argentina di Messi e alle 22 c'è Svizzera-Colombia, completeranno il quadro degli ottavi. Il collega della RAI, lo voglio ringraziare, è Giacomo Capuano, buon pomeriggio, ciao Giacomo.
10: Ciao Walter, grazie a te, un saluto a tutti.
7: Seguiamo le tue telecronache in questi notti mondiali della RAI, mancano le ultime due gare. Io dico che è passato il turno di stasera con Argentina e Svizzera, poi da giovedì si fa sul serio con i quarti di finale.
10: Assolutamente sì, sarà insomma una fase, quella dei quarti di finale, davvero molto interessante. Adesso vediamo quello che succede in queste ultime due partite, considerato insomma che l'Argentina sicuramente è favorita sull'Egitto, anche se abbiamo visto quello che è successo con Capoverde, tutte le difficoltà, e poi questa gara è sicuramente più equilibrata, almeno sulla carta, Svizzera-Colombia. Però io mi trovo a Boston, dove insomma giovedì cominceranno i quarti. Proprio con la gara del Marocco, Francia-Marocco.
7: Ma la racconti tu, Francia-Marocco? La racconti tu?
10: Sarò all'interno del gruppo
7: di lavoro, perché insomma Francia-Marocco comincia a essere una delle primissime partite interessanti sul serio, cioè gli accoppiamenti dei quarti adesso sono bellissimi, eh?
10: Sì, poi sai, lì non è mai una partita, lì è un derby, una partita ricca di storia, di cultura, insomma anche tutti gli intrecci che ci sono tra le due nazioni, tanti giocatori nati in Francia che hanno scelto comunque di giocare per la nazione di origine. Ci sono davvero molte storie interessanti, ti devo dire che finora il mondiale ovviamente ha avuto luci e ombre, le ombre le conosciamo, tutto quello che riguarda.
7: Ma anche lì negli Stati Uniti è esplosa la polemica dopo la revoca della squalifica Balogun?
10: Sì, se ne è parlato molto anche su tutti i media americani, anche sulle televisioni, ovviamente con pareri contrastanti. Sì, se ne è parlato molto in un mondiale, però Walter, che bisogna dire, ha però dall'altra parte fatto vedere un grandissimo entusiasmo, un po' in tutte le zone dove io per esempio ho girato, un grande entusiasmo, stadi naturalmente molti prestati dall'NFL, ma insomma noi ce li possiamo solo sognare. Organizzati così, e tu pensa anche le distanze, pensa che per arrivare nelle tribune, nelle media tribune, praticamente chilometri, perché ci sono una serie di opportunità per il tifoso che va allo stadio, che sono veramente cose che quando le vedi, al di là poi, non ti dico a Houston con l'impianto di climatizzazione all'interno, il Texas è stato insomma uno delle regioni con maggior caldo in assoluto, tu entri lì, sembra di
7: aria condizionata
10: di terzo tipo, sì, una cosa
7: insomma molto lontani dai nostri impianti. Allora io ti voglio ringraziare molto, Giacomo, per questa contribuzione che ci hai donato da Boston. Buon lavoro a Giacomo Capuano, Rai Sport.
10: Grazie Walter, un saluto a tutti, grazie a voi
7: e a presto Giacomo. Allora, mi ha fatto molto sorridere, perché tra poco parliamo di mercato con Salvatore Cazza in Roma e con Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno. Ha scritto un messaggio Giallison: scusami Walter, ma Zeballos, ma fa che stessa vanenna per o sta aspettando la circumvesuviana? Caro Giallison, la tua domanda è molto pertinente, perché noi da mesi qui a Kiss Kiss Napoli vi stiamo raccontando, e devo fare un plauso ai colleghi Gianluca Miranda e Lucio Pengue, perché la notizia che il Napoli su Zeballos è una notizia di Kiss Napoli. Sono 3 mesi che vi raccontiamo, prima dell'accordo del calciatore, del suo agente, degli intermediari napoletani per giunta con il Calcio Napoli, poi che il calciatore non ha voluto rinnovare col Boca, poi vi abbiamo detto che il calciatore ha detto al Boca in modo chiaro non rinnovo e che il Boca l'ha messo fuori rosa e che il Napoli ha l'accordo con il Boca, e quindi siamo tutti in attesa di una fumata bianca. E però io ho il dovere di dirvi che se non esce uno tra Lang e Neres, la fumata bianca non arriva. Il calciatore fuori rosa si allena a parte, il calciatore vuole venire al Napoli, vuole giocare nel Napoli, nello stadio intitolato a Maradona, ma attenzione perché il Sassuolo e la Fiorentina cominciano a bussare. È chiaro che il calciatore, come dire, vuole fare la Champions, vuole venire a Napoli, però non è che può andare avanti all'infinito. Quindi diciamo che Manna ha un doppio compito, è stato fin qui bravissimo, accordo totale col giocatore e col Boca, ora o cede Neres o cede Nualang o non arriva Zeballos, perché poi questo incide molto sul mercato, proprio perché, come dice De Laurentiis, ne dobbiamo cedere 25, prima una cessione, poi un arrivo a Napoli. Salvatore Caiazza in Roma, buon pomeriggio Salvatore.
11: Buon pomeriggio a te caro Walter e tu i radio e telespettatori.
7: Così come per il portiere, se non esce Milinkovic non può arrivare Musso, e non è uscito un difensore, non è arrivato Mario Ghila, poi magari uscirà Rafa Marin, arriverà Gatti, e se non esce Mazzocchi non può arrivare Calaili. È chiaro che questo equilibrio ti frena un po', o giusto un po'?
11: Sì, perché se prima andavamo per le ipotesi, no? Che il presidente avesse detto ai suoi collaboratori prima si vende e poi eventualmente si acquista, ieri c'è stata l'ufficialità, il timbro su questa scelta, perché ha detto il Napoli al momento non compra, se esce qualcuno andiamo a rimediare, visto che ci sono dei doppi ruoli, addirittura tripli ruoli già coperti. È naturale che su Zeballos sei stato bravo ad arrivarci prima, ma come dicevi, se non escono è così, perché hai perso Mario Ghila, perché comunque secondo me il buon Manna avrà detto all'entourage dello spagnolo aspettate un attimo, ma il ragazzo va di fretta e quindi si è accordato.
7: Poi attenzione Salvatore, va anche detto che il Milan dovrà trovare l'accordo con la Lazio, perché non c'è dubbio che il procuratore Alejandro Camagno è andato in sede al Milan, hanno parlato ingaggio faraonico, tutto quello che vuoi, ma il Milan deve sempre comprare Mario Ghila.
11: Sì, sono 25, da quello che leggevo sono 25 più 5 di bonus, praticamente Lotito incasserebbe il costo quasi totale del cartellino di un giocatore che a giugno 2027, cioè quindi a gennaio prossimo, sarebbe libero. A queste condizioni lo sappiamo benissimo che De Laurentiis non cede, non dà neanche la speranza a chi, come Lotito, ma come qualsiasi altro.
7: Io addirittura so, Salvatore, che la richiesta è di 30 milioni, perché dei 30 comunque Lotito ne incasserebbe 15, perché l'altro 50% andrà al Real Madrid. Quindi è chiaro che Lotito non ha nessuna intenzione ad abbassare la richiesta, perché dice delle due l'una, o mi date i 30 milioni, alias a me 15, o mi tengo il giocatore per un altro anno, perché il calciatore ha detto non rinno.
11: Per altri 6 mesi, perché poi da gennaio può essere...
7: Però, ho capito, però può giocare fine giugno, fine maggio.
11: Però io non so poi quanto, cioè ad una squadra come ad un club come la Lazio,
7: quanto convenga
11: possa permettersi di perdere un giocatore a parametro zero, però... Per l'amor del cielo, adesso non è più un nostro problema, visto che Mario Ghila andrà al Milan e De Laurentiis ha dettato la linea di quello che dovrà essere
7: prima un'uscita,
11: lavoro,
7: poi un'entrata.
11: Il lavoro di Allegri, no? Ha detto un aziendalista, andremo d'accordo, e questo allenatore arriva comunque in un club dove c'è una rosa abbastanza ampia. Adesso, al di là dei 47. Molto che parla, no? Dei giocatori che ha in Napoli in rosa, comunque ci sono calciatori che tornano che sono importanti. Mi riferisco a Rafa Marin, che è stato bravo al Villarreal e non in qualche campionato europeo di terza e quarta fascia, comunque in Liga. Marianucci è sempre stato comunque un giocatore su quale Napoli voleva puntare, un classe 2004 che ad Empoli si era mosso bene, comprato per 9 milioni di euro. E poi Luca, lo stesso Lang, un altro acquisto potrebbe essere, adesso al di là di Zeballos, il ritorno di Neres, ma in maniera integra, cioè nel senso che non è che si tornerà a farsi del male, perché altrimenti veramente il Napoli deve capire cosa deve fare di questo giocatore brasiliano.
7: E tra l'altro, siccome a volte può capitare, no, che anche noi chiediamo agli ospiti, ma il vice Højlund, io però mi metto nei panni di De Laurentiis,
11: ce n'ha due oggi,
7: no, scusate, ma di quale vice Højlund volete parlare? Io ho in organico, oltre Højlund, Lukaku, Luca, Kedira, Giovane, Ambrosino, e voi mi chiedete il vice Højlund? Insomma, ha ragione.
11: Hai ragione, sono queste le valutazioni. Poi tu lo sai benissimo, facendo questo mestiere da tanti anni, che a volte i giocatori, cambiando l'allenatore, ricordati sempre il caso Lobotka,
7: clamoroso.
11: Gattuso faceva giocare Demme e Lobotka in panchina, arriva Spalletti, Lobotka titolare, punto di riferimento, e abbiamo visto poi quello che
7: la carriera di
11: con lo slovacco in cabina di regia.
7: Va bene, caro Caiazza, io ti voglio ringraziare.
11: Grazie a te, caro Walter, è sempre un piacere parlare di calcio con te.
7: Non solo è un piacere, ma insomma sai e lo sai bene quanto è bello esserti amico, perché essere amico di una persona vuol dire essere amico sempre.
11: Esatto.
7: E soprattutto avere il rispetto massimo sempre. E quindi, come dire, con Salvatore ci lega un'amicizia bella, e questo mi fa veramente piacere. Buon lavoro, Salvatore.
11: Grazie Walter, ciao, buon lavoro anche a te.
7: Grazie di cuore, tra poco Ciro Troise, tutto sul mercato proprio del Napoli, pubblicità.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
15: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA e Giovanotti, DNA 100% Napoli. Abbiamo fatto l'esame del DNA, è uscito un 100% Napoli. Napoli è il mercato e le parole di Aurelio De Laurentiis. Dobbiamo vendere 25 calciatori. Perché? Perché al netto di tutti quelli che torneranno dai prestiti e per composizione dell'organico, il Napoli avrà, giovani compresi, perché sennò facciamo questa narrazione 47, 48, 49, 54. Insomma, diciamo, il Napoli comunque ha un parco giocatori almeno da 40 giocatori. È evidente che per fare degli innesti ai tanti rientri dai prestiti dovrai prima vendere. Allora facciamo una sorta di quadro e di bilancio. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. Caro Ciro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Partiamo dal ruolo del portiere, perché è vero che il Napoli è alla ricerca di un portiere, è vero che resterà Meretta, è pur vero che il Napoli vorrebbe far arrivare uno tra Vicario e Musso, a meno che non arrivi Kovar. E è ovvio che però per consentire questo ingresso bisogna prima sistemare la vicenda Milinkovic. Ci sono richieste dalla Premier per Milinkovic?
1: Vediamo, quella del mio passo non ho raccolto grandi conferme, neanche per quella del Beşiktaş in Turchia. Vediamo, per l'Ipswich potrebbe essere un'opzione, una promossa in Premier, facendo già i portieri sono 5, perché ragionando come dicevi tu anche sui giovani, ci sono Turi e Ferrante, oltre Meret, Milinkovic e Contini. Se è condizione necessaria per prendere un nuovo portiere, la partenza di Milinkovic, e tra quelli in entrata per me Vicario, Juventus permettendo, è più fattibile come da raggiungere.
0: Ricordiamo Vicario in uscita dal Tottenham, ricordiamo pure che però il Napoli sta puntando Musso, portiere dell'Atletico Madrid, 5 milioni di euro, è attualmente impegnato al mondiale oggi alle 18 con l'Argentina. Musso ha già esperienza in Italia all'Atalanta, esperienza in Champions League che ha disputato anche quest'anno con l'Atletico Madrid, e ovviamente Manna tende ad accelerare, cioè vorrebbe chiudere subito la pratica Milinkovic per poi, se sarà ancora libero Vicario, non credo, se dovesse andare alla Juve, fiondarsi ovviamente su Musso. Detto questo, c'è Mario Chila. Mario Chila era in parola col Napoli. Poi Ciro, perché a volte gli ascoltatori pensano, o i tifosi, che sia soltanto la questione del prima l'uscita, poi l'entrata. Però non è esattamente così. Se il Napoli offre 3 milioni e mezzo di euro, contratto ai 4 anni, e arriva il Milan, 5 milioni di euro, più bonus, contratto ai 5 anni, anche se il Milan non fa la Champions, ci può stare che un calciatore scelga il Milan. È così?
1: Sì, assolutamente.
0: Diciamo, in più. Faccia...

0: la narrazione corretta.
1: No, no, citando la matematica di De Laurentiis di ieri, no? 2 milioni all'anno in più, 2 per 5 sono 10, 10, no?
0: Più bonus, 10 milioni in più. Più bonus.
1: È una differenza enorme nella trattativa con il, per l'ingaggio di un calciatore. In più parliamo del Napoli, che non ha la necessità di fare la rincorsa su un altro club per un centrale, quando ha 5 difensori centrali di ruolo in questo momento in organico tesserati, e sono tutti giocatori di livello, cioè, perché Marianucci è costato 9 milioni, Rafa Marini ne è costato 12, oltre a Rachmani, Bea come Buongiorno, che parliamo Rachmani due scudetti, Buongiorno 40 milioni, Bea come 31, quindi parliamo di un reparto difensivo di livello. Non si mette a fare la rincorsa al Milan, che obiettivamente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ha fatto cose che non faceva da anni, perché certo. Tra Ramos e Ghila parliamo di circa 100 milioni di euro impegnati. Infatti secondo me è probabile che venderanno Leao per rientrare almeno
0: in questi
1: da questa...
0: investimenti. Poi altro sì. Capitolo riguarda Kalaili, profilo interessantissimo quello dell'israeliano, stagione disputata all'Union Saint-Gilloise e per giunta anche in Champions League. Il Napoli ha bloccato il calciatore da mesi, Manna ci arriva prima di tutti, bravissimo, e manca l'accordo con l'Union Saint-Gilloise. Il Napoli è sereno, a spalle larghe c'è la variabile impazzita, il Chelsea fa saltare l'affare palestra all'Inter, e l'Inter, che non ha adesso la necessità che ha il Napoli, prima una cessione poi l'ingresso, la cessione l'hanno già fatta Dumfries al Real Madrid, è chiaro che può dare un ingaggio più alto al calciatore e può soddisfare le richieste dell'Union Saint-Gilloise. Quindi, cioè, non mi sembra corretto dire il Napoli ha... no, non è. Allora, il Napoli ha perso Kalaili, sì, ma perché l'ha perso? Perché l'Inter ha perso palestra, e il mercato è anche questo, Ciro.
1: No, assolutamente, poi parliamo sempre di un club che ha ancora Mazzocchi in quel ruolo, per intenderci, quindi ha una, oggi l'ha detto davanti ieri in maniera molto chiara,
0: certo.
1: se non cedi fai fatica, ma anche a livello numerico, perché oggi saresti costretto a tenere fuori tanta gente pagando l'ingaggio anche dalle liste.
0: Hai ragione.
1: Quindi il Napoli si può mai permettere di pagare la gente senza già quando tieni fuori un giocatore dalla lista Champions è già un problema, figuriamoci per entrambe le liste. L'abbiamo vissuto con Lukaku, no? Tutto l'anno tormentato, e quindi
0: poi è chiaro, Ciro, che scusami se ti fermo solo un attimo, è ovvio che però questa cosa non deve diventare la spada di Damocle, perché se poi tu vedi dei profili e complice la mancata cessione di un ruolo, di un calciatore di quel ruolo, non prendi quel calciatore, ok Kalaili, ok Ghila, in attesa Zeballos, poi speriamo solo che il Napoli, perché Manna avrà molto da lavorare.
1: No, io mi auguro che si cominci a fare delle cessioni. Ora ho visto, stanno andando avanti su Gerbino al Frosinone, è un prestito con obbligo legato alla salvezza. Mi auguro che è il primo di una lunga serie di movimenti in uscita per permettere di fare mercato, perché io poi ho una mia idea. Il Napoli ha bisogno di rinfrescare soprattutto la zona che porta a fare gol, perché il Napoli ha fatto 31 gol in meno dell'Inter. Per me, senza gli infortuni di Di Lorenzo, Rachmani soprattutto e Buongiorno dietro, sarebbe andata diversamente. Quindi non visto una squadra che vedo una squadra
0: in affanno in difesa,
1: no, ma vedo una squadra che per far gol soffriva parecchio, e non possiamo pretendere che risolvano tutto Alisson, Santos e Vergara, che quest'anno saranno pienamente attivi dal primo giorno della stagione. Credo che ci sia bisogno di qualche forza fresca in più lì davanti per aumentare il numero di gol.
0: E tra l'altro, io l'ho detto prima ma lo voglio ribadire, perché poi tutti eravamo portati a dire, a pensare, la cessione di Nualang arriva a Zeballos. Attenzione, la cessione di Nualang o quella di Neres, perché io non sono mica più...
1: Da quello che mi risulta, il Napoli considera Zeballos per la tre quarti e per ruolo di zona sinistra dell'attacco, non da destra, quindi sarebbe più, cioè, è più probabile che arrivi al posto di Nualang che al posto di Neres
0: o di De Bruyne o di De Bruyne.
1: Sì, assolutamente. Il tema De Bruyne dopo la scelta di Rudy Garcia nelle ultime due partite diventa ancora più centrale.
0: Ha ragione Ciro Troisi, nelle ultime due, perché col Senegal a un certo punto lo si vedeva, insomma De Bruyne era palesemente in difficoltà, lo tira fuori dal campo e addirittura ieri stanotte con gli Stati Uniti in panchina non lo fa proprio entrare, non fa giocare neanche Doku, e magari i tifosi del Belgio avranno anche criticato la scelta. Poi Ciro, ha avuto ragione Rudy Garcia,
1: sì assolutamente, quindi al momento De Bruyne ha brillato soltanto con la Nuova Zelanda in questo mondiale facendo anche gol. Ha dimostrato, a mio avviso, che fa fatica quando si alzano i ritmi dei Senegal. Quindi, sai, il Napoli deve tirar fuori in circa 5-6 milioni di ingaggio per un giocatore, deve essere convinto che può fare la differenza, perché non è il Manchester City il Napoli, quindi ogni ingaggio va pesato. Quindi, secondo me, va valutata bene questa storia di De Bruyne.
0: Io sto accomunando sempre De Bruyne e Lukaku. Perché? Perché hanno entrambi un anno di contratto, entrambi lo stesso ingaggio, che è un ingaggio, se vogliamo, altisonante per il Napoli, perché guadagnano 6 milioni di euro netti a stagione, in due fanno 12 lordi 24, cioè incidono tanto. Detto questo, c'è un altro tema che volevo approfondire con il collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troisi. Ok agli acquisti, ok alle cessioni, ok ai ritorni da prestiti. Vi ricordo che Manna dovrà sistemare anche Lindstrom, Cajuste, Ngonghe, insomma sono tanti, che Dira, Folorunscio. Poi c'è il rinnovo di McTominay e abbiamo invitato anche il collega Mark Ryan. Ciao Mark, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Tutto bene, smaltita la delusione per l'eliminazione del mondiale dalla Scozia, McTominay è pronto a tornare al Napoli, si sta discutendo il rinnovo contrattuale. Sto rinnovo, visto che il calciatore e l'entourage avevano detto post mondiale, arriva, è in arrivo, a che punto siamo?
2: Sì, bella notizia, perché McTominay ha fatto una bella stagione per Napoli l'anno scorso, senz'altro. Purtroppo ai mondiali non ha giocato tanto bene, però si sente molto a casa, proprio inserito bene al Napoli, vuol continuare lì, se lo danno un buon stipendio, perché no?
0: Sentiamo il collega Ciro Troisi, perché la negoziazione tra il Napoli e il procuratore va avanti da tempo, poi a un certo punto si è interrotta, il procuratore ha chiesto che Scott McTominay terminasse il mondiale, so di una richiesta abbastanza alta, però Ciro, il calciatore a Napoli sta benissimo, il Napoli vuole tenere il calciatore, io sono tendenzialmente ottimista, Ciro.
1: Sì, fu interrotta un po' per me per due motivi sostanzialmente. Uno, l'asse Mourinho Real Madrid, che magari qualche pensiero a McTominay l'ha fatto fare, e poi il mondiale, che poteva essere una grande vetrina. Non è andato benissimo per McTominay, ma comunque nella Scozia ha fatto abbastanza bene dentro un contesto di una squadra che non è riuscita a brillare. Io credo che dopo il mondiale, al ritorno nei ritiri, questo rinnovo possa essere di nuovo argomento di discussione l'obiettivo di arrivare a Dama per il Napoli, perché credo che dentro una stagione in cui comunque si cambierà poco, perché non credo la rosa non sarà assolutamente stravolta, ci saranno delle operazioni di entrata in uscita, avere continuità con i rinnovi di Spinazzola, Rachmani, Vergara, McTominay, Di Lorenzo darebbe comunque un segnale.
0: L'ossatura della squadra. Capitolo a parte per Anguissa, magari ce ne occuperemo domani. Mark Ryan, mondiale a cui non ha preso parte invece Gilmour, tornerà a Napoli e ovviamente avrà bisogno di un po' di tempo, infortunio serio l'ha tenuto lontano dal mondiale. Come sta adesso Gilmour, Mark Ryan?
2: Sì, lui tornerà. Noi in Inghilterra pensiamo solo ai mondiali in questo momento.
0: Voi ci avete l'Inghilterra, Mark, noi no.
2: L'Inghilterra finalmente gioca come una squadra, gioca insieme. perché non lo pensavamo possibile all'inizio. Strano, il torneo, in un torneo tutto può succedere. Mi ricordo anche Italia in 82, durante i gruppi non ha giocato bene per niente, poi alla fine ha vinto la Coppa del Mondo, quindi non si può mai sapere.
0: Lo vedremo. Grazie a Mark Ryan, buon lavoro.
2: Prego,
0: Mark.
2: Prego.
0: Grazie.
1: Ciao Mark.
0: Naturalmente ringrazio per la sua presenza in questo punto mercato molto interessante. Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno, buon lavoro. Ciao Ciro.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Allora, io mi fermo qui, tra poco ci sono gli highlights, i momenti più importanti della puntata odierna di Radio Gol, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, poi proseguiremo il nostro pomeriggio, Enzo e Mario. Alle 18 Paolo Del Genio, confronto per un'ora al filo diretto, e stasera c'è il calcio della sera dalle 19 alle 20. Vi do appuntamento a domani, buonissima giornata.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Saluti finali per la puntata odierna di Radio Gol, ricordandovi gli appuntamenti subito dopo di noi, le ultime notizie con Gianluca Miranda, poi arrivano Enzo e Mario con il pomeriggio show di Kiss Kiss Napoli, dalle 18 invece Paolo Del Genio con il suo filo diretto fino alle 19, poi un'ora ancora di filo diretto dalle 19 alle 20 con il calcio della sera, grazie al nostro Fabio Esposito e a Simone Zagaria in regia, al nostro Flavio Esposito invece alla regia video, da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento, ma come sempre vi lasciamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Delle perplessità su quel che si sta facendo a Bagnoli per la Coppa America, quindi sono al di sopra di ogni sospetto nel momento in cui dico che le parole di Manfredi sullo stadio Maradona sono di grande buon senso. Io aspetto ancora i progetti di redditività sociale da parte di De Laurentiis, aspetto una squadra primavera all'altezza della tradizione del Napoli, dei successi che comunque in tempi difficili con Ferlarino si ottennero, aspetto ancora qualcosa che riguarda il centro sportivo e di conseguenza, mutatis mutandis, aspetto che sulla Maradona ci sia un progetto e poi l'amministrazione comunale con tutti quelli che sono i pesi della burocrazia si assumerà le proprie responsabilità. Però francamente mi sembra che in questo caso siano di buon senso e ripeto, invece ho delle perplessità perché vorrei che per Bagnoli si facesse di più in occasione della Coppa America, ma nel caso specifico mi sembra che le parole di Manfredi siano assolutamente di buon senso.
3: Poi tra poco ascolteremo anche il botta e risposta che è stato ancora più interessante tra il presidente De Laurentiis e il presidente Fico. È chiaro che il tema stadio, Carlo me lo insegni, diventa un tema centrale dopo quanto detto da De Laurentiis, cioè per la competitività. Lui ha ricordato, ha detto: io ho preso il Napoli in C, l'ho portato in B, l'ho portato in A, l'ho portato in Champions, ho vinto due scudetti, ma senza strutture non posso essere competitivo. Ha ricordato che gli stadi moderni hanno gli skybox che portano dalle aziende introiti e fatturati enormi, e però dall'altra parte le istituzioni dicono: noi ti agevoliamo, presenta il progetto, investi un miliardo e noi ti siamo vicini. Il nodo è il miliardo,
2: Ma non c'è dubbio, ma io penso che De Laurentiis, che ovviamente da imprenditore si è comportato in maniera intelligente in questi anni, però non può pretendere solo di prendere, perché lui ha avuto una grandissima opportunità da Napoli, prendere diciamo a poche lire, a pochi euro, a poche migliaia, i 30 milioni famosi, no?
3: Voglio dire... Fermo restando, Carlo, gli va riconosciuto che però si presentò solo lui, perché gli imprenditori napoletani non c'erano.
2: Ma questo sto dicendo, lui ha trovato un'occasione, un corridoio che si è aperta per l'inerzia di altri, però ha anche preso il titolo di una piazza importante in divisa, di un'identità che c'è tra i tifosi e la squadra, dopodiché ha comprato e venduto giocatori bene, in maniera tale da riuscire anche a raggiungere dei risultati.
3: Eccezionali, certo,
2: io
3: due scudetti.
2: Però dei progetti che lasciano qualcosa di strutturale, perché prima o poi questo presidente dovrà pure passare la mano, e mi aspetto che resti qualcosa di strutturale anche negli anni difficili. Ferlaino aveva Soccavo, che non era questo impianto all'avanguardia, però era un centro, e fece anche Marianella. Io mi aspetto che ci siano dei progetti che partano dal Napoli. Io progetti che partono dal Napoli non li ho visti e non voglio vedere la primavera in A2.
4: Ho letto anch'io, diciamo, il decreto di perquisizione, insomma, e immagino che per una richiesta così grave, per delle accuse così forti, perché a un certo punto si dice che, insomma, che il Napoli ha depredato il Bari sostanzialmente, cioè si è arricchito sull'importazione attraverso l'operazione che descrivevi, appunto immagino che essendoci quadro accusatorio così grave i PM abbiano in mano molte più cose rispetto a quelle indicate nel decreto di perquisizione di questa mattina, perché mi lascia molto perplesso l'impianto accusatorio fin qui appunto evidenziato dal PM per due motivi. Il primo perché automaticamente avrebbero dovrebbero chiedere i PM in tutta Italia il fallimento almeno del 90% delle squadre che militano tra Serie B, C e molte anche in Serie A, nel senso che purtroppo in particolare in Serie B e in Serie C c'è uno squilibrio strutturale proprio per mancanza di ricavi, in particolare legati ai diritti TV, che fa sì che tutte le squadre siano appunto cronicamente in rosso e accumulino debiti. Il Napoli, diciamo, anche il Napoli De Laurentiis era in rosso prima di approdare in Serie A, poi sappiamo l'evoluzione che ha fatto il Bari, per vari motivi non ci è riuscito, di fatto ha accumulato questo deficit importante, e gli stessi PM riconoscono che la proprietà De Laurentiis in parte è intervenuta con risorse proprie per ridurre questo deficit, in parte ha utilizzato delle norme previste durante l'emergenza Covid, quindi potendo coprire queste perdite per intenderci entro il 2026. No,
3: Marco, loro però parlano anche di un buco in bilancio, rosso in bilancio, appunto, sistemico.
4: Questo sistemico perché non puoi non averlo stando in Serie B o in Serie C, non hai ricavi sufficienti, quindi è difficilissimo non andare in rosso se hai ambizioni di promozione. E il Napoli, appunto, sfruttando il Napoli, ripeto, anche il Napoli ha fatto questo percorso, quindi una piazza che De Laurentiis ha frequentato come proprietario 20 anni fa, e c'erano le stesse dinamiche, proprio perché purtroppo c'è questa carenza di ricavi in quelle serie. Ora il Bari aveva la possibilità, come tutte le aziende che hanno utilizzato questa normativa, di ripianare queste perdite fino al 30 giugno 2026, quindi col bilancio che sarà approvato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi in questo quadro non si capisce bene perché sia arrivata questa accusa di bancarotta e di false comunicazioni sociali. Sulla questione deficit, quindi questo mi lascia perplesso. La seconda voce, e sarò molto rapido su questo, non c'è un obbligo anche tra società infragruppo di prevedere la compartecipazione
3: sulla futura rivendita. Esatto.
4: Altrimenti si è dovuto prevedere un obbligo anche di condividere un'eventuale minusvalenza, no? Se Caprile non si rivaluta e non riesce più a venderlo e quindi ha subito una perdita, dovresti anche poterla scaricare sull'altro club.
5: Torniamo alla trasmissione di Radio Gol di qualche anno fa e del discorso di quando De Laurentiis pensò per la prima volta al nuovo stadio con Mario Faraone e Mennella. Siamo esattamente allo stesso punto, quindi mi duole dirlo, ma non penso che se ci risentiamo tra 10 anni siamo a un punto diverso. Credo che alla fine si andrà verso la soluzione che è più in qualche modo facile, per quanto facile non sia, che è quella di ristrutturare l'impianto attuale, vale a dire il San Paolo Maradona, che del resto è stato già oggetto di lavori pubblici con spese anche ingenti sostenute dalla Regione Campania in occasione delle Universiadi. Quindi devo dire che secondo me De Laurentiis in questo è un ottimo anche stratega, perché lanciando ogni volta la palla dello stadio nuovo nel campo avverso riesce a ottenere la ristrutturazione o le migliorie di cui necessita il San Paolo. Quindi sono sincero, io all'idea che De Laurentiis abbia la volontà ferrea e la disponibilità per costruire un nuovo stadio ho sempre creduto abbastanza poco, ma nell'aspetto strategico gli devo dare 10 e lode, perché ripeto, mette la pallina di là e ottiene sempre qualcosa per quanto concerne invece lo stadio San Paolo.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
1: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Due bunker probabilmente utilizzati da latitanti per sfuggire alle forze dell'ordine sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia del nucleo investigativo di Torre Annunziata, supportati dallo squadrone eliportato Calabria, tra i palazzoni del quadrilatero delle carceri, area del centro storico di Torre Annunziata, un tempo roccaforte del clan camorristico Gionta. All'interno dei due locali i militari hanno trovato un letto con una lenzuola e un televisore. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve, ma senza il tappo rosso, 195 proiettili di vario calibro, due caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio e una microcamera e un sistema DVR. Ancora la cronaca, le ha inviato un link sulla morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra da fragola dal suo ex fidanzato, e poi le ha scritto: ti faccio uscire al TG5, ti faccio fare questa fine, tu sei infame, ti devo sparare. È stato il culmine, non certo l'inizio, di una storia di persecuzioni e di minacce subite da una 17enne di Casoria in provincia di Napoli. La ragazzina lo aveva conosciuto nel settembre del 2023, avevano trascorso una normale serata e poi non si erano più sentiti fino al dicembre 2025. Da allora sono iniziate le richieste di fidanzamento, le minacce, fino all'invio del link sulla morte di Martina. La ragazzina è andata con la mamma dai carabinieri per denunciare tutto e lui oggi, 23 anni, l'ha seguita e l'ha ripresa con il cellulare fino anche lì. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori ed è ora in carcere. Il meteo, la Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità, i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità, saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture, alle strutture esposte, così la Protezione Civile regionale della Campania. La chiusura con lo sport, il calcio. Sono ufficiali i nomi delle prime due avversarie del Napoli nella stagione 2026-2027, quella del centenario. Gli azzurri disputeranno infatti due test amichevoli precampionato nella prima parte del ritiro estivo che si svolgerà a Di Maro Folgarida dal 17 al 27 luglio. L'esordio stagionale è fissato per mercoledì 22 luglio alle ore 18 allo stadio comunale di Di Maro contro l'Arezzo, squadra neopromossa in Serie B e guidata dall'ex azzurro Cristian Bucchi. Domenica 26 luglio la seconda amichevole, sempre a Di Maro e sempre con il calcio d'inizio alle ore 18 contro un'altra squadra che milita nella serie cadetta, ovvero la Carrarese. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: buona martedì 7 luglio 2026. Facendo due calcoli.
1: Che stai pensando?
0: No, che questo mese porta venerdì 17.
1: Già, lo sapevamo. Sì, ma qual è il problema?
0: Non lo so, era
1: Guarda
0: una
1: anche venerdì 31, che sarà l'ultima puntata della stagione, sì, e che appunto si chiude l'ultimo giorno di luglio.
0: Che bello!
1: È una cosa poetico, curiosa, sì, ha la sua poesia, ma la poesia più grande ce l'ha colui che è qui dinanzi a noi, il nostro Fabiolus, Fabio Esposito in regia. Salutiamo anche il nostro Martin alla regia video e quindi salutiamo anche chi ci sta guardando sul 76 del digitale terrestre. Oggi tante cose da fare, tante cose di cui parlare, avremo una grande nostalgia, abbiamo tanti argomenti. Chissà se sbucherà qualche clone, non si sa mai.
0: Qua mi sa che arriva, non
1: arriva.
0: Sbuca, non sbucare.
1: Siamo
0: ma come sempre, sbuca la buona musica.
2: Stare con

0: Pronti, prontissimi, anzi pronterrimi per partire con questo nuovo appuntamento dello show di Anzi e Mario in diretta su Kiss Kiss Napoli. Siamo in diretta, sono le 16.05 e 12 secondi, quindi proprio
1: 13, 14.
0: Vabbè, certo, se passano i secondi, passa il tempo, ma non bruciamo questo tempo che scorre inesorabile, facciamo cose concrete.
1: Parliamo di cose che accadono nel mondo, e un'insolita vicenda ha catturato l'attenzione del popolo del web, ormai passa tutto di là. Diventando rapidamente virale sui social network e raccogliendo anche milioni di visualizzazioni. Vuoi sapere cosa?
0: Di che parliamo? Sì,
1: ecco,
0: di cosa.
1: Il proprietario di un pappagallo di nome Bebe.
0: Bebe è il maialino coraggioso.
1: No, quello è Babe.
0: Bebe.
1: Okay, saluta il pappagallo.
0: Ciao pappagallo.
1: Ha infatti costruito un mini sottomarino artigianale su misura per far esplorare i fondali marini al suo insolito compagno d'avventure.
0: Ah, ok.
1: Ha fatto il sottomarino al pappagallo.
0: Che idea geniale, perché vabbè.
1: I video diffusi mostrano il volatile posizionato all'interno di questa minuscola e leggera capsula protettiva trasparente, mentre osserva, sembra tranquillo, il panorama subacqueo delle Bahamas a pochi metri sotto la superficie dell'acqua.
0: Ma era a suo agio oppure in realtà, perché poi con gli animali bisogna
1: lui ha detto
0: attenti.
1: Come stai Bahamas? Ha detto così il creatore di questo singolare dispositivo. Ha spiegato che l'intero progetto è stato studiato meticolosamente nei minimi dettagli per garantire l'incolumità dell'animale, e ci mancherebbe altro.
0: No, appunto, quello intendo,
1: effettuando i test preliminari in acque calme e riparate, del tutto prive di correnti forti, se no se la nava chissà dove, proprio per azzerare ogni potenziale rischio. Inoltre l'uomo sostiene anche fermamente che il pappagallo partecipi di sua spontanea volontà all'esperienza, entrando in modo del tutto autonomo nella struttura senza disagi.
0: Se diverte.
1: Si diverte è una parola grossa.
0: Se va di sua spontanea volontà vuol dire che
1: se
0: sta
1: ci
0: bene.
1: Metti il biscottino nel sottomarino,
0: certo.
1: Nonostante le rassicurazioni e il fascino di questa invenzione, il filmato ha profondamente spaccato chiaramente in due l'opinione pubblica globale, scatenando un'accesa polemica tra gli utenti delle piattaforme social.
0: E qui c'era chi diceva che divertimento
1: bello. Hanno espresso
0: bello.
1: Grande stupore e curiosità per la bella idea, bella la creatività.
0: Sì, e chi invece diceva sfruttamento dell'animale.
1: Esatto, critiche da parte di chi esprime forte perplessità per il benessere psicofisico proprio del pappagallo.
0: Allora,
1: ma noi per fortuna abbiamo il pappagallo Bebe in diretta con noi che ci dirà com'è andata la sua esperienza col sottomarino.
2: Che bello il mare.
1: Sì, quindi si è divertito
2: molto. Che bello il mare.
1: È un cretino sto pappagallo, scusa.
0: Ma scusa, ma prepariamole prima queste cose, perché me le fai fare così all'improvviso?
1: Perché l'hai scritta tu questa?
0: La notizia era bella,
1: che ne so io.
0: Era bella, salutiamo Babe. No, Bebe.
1: Bebe
0: il pappagallo coraggioso.
1: Big è il porco.
0: È maialino coraggioso. Lui invece è il pappagallo coraggioso.
1: Coraggiosissimo.
2: Ya va bella.
1: E questo è babà.
0: Questo è babà. Pappagallo napoletano.
1: Amici, parliamo invece di quello che è il vostro rapporto con il mare, non con il Mario.
0: No, non con il Mario, si parla di

0: perché ti togli la maglietta, che sei indecente?
1: Perché mi sono spelato poche ore fa, quindi approfitto per mostrare la mia spelatura.
0: Che schifo. Amici, il rapporto, il vostro rapporto con il mare. Partiamo dall'inizio.
1: Sì, perché ci sono diverse tipologie di persone, in realtà ci sono due
0: macro tipologie. Sì,
1: noi spesso facciamo queste divisioni estreme per capire da che parte state.
0: Entrate in acqua subito, tuffandovi senza timore, così, giusto due secondi, state, vedete, è freddo, okay, che me frega, boom. Oppure siete tra quelli che ci mettono un'eternità e mezzo per tuffarsi.
1: A me dipende da come sto quel giorno.
0: Lo vedi che sei una meba?
1: No, io sono in alcune cose, io dipende che mi dice la testa. Ci sono giorni che sono temerario e mi butto senza problemi, e altri in cui ho un rapporto molto più pacato e quindi devo entrare piano piano, prima con le in punta di piedi, poi mi bagno fino al ginocchio.
0: Allora, parliamo
1: poi
0: di cose,
1: per non parlare di quando l'acqua arriva al gingillo.
0: Il problema è quando l'acqua arriva al gingillo.
1: Allora, i punti clou sono gingillo e panza.
0: Sì. Perché diciamo che il gingillo fa già una buona parte.
1: Esatto, però...
0: Ma perché sono due giorni che parliamo di gingillo?
1: Perché siamo due coglioni. Per quello. Dai, quindi dividiamoci in due squadre, vediamo a quale fazione appartenete.
0: Entrate in acqua subito tuffandovi senza timore, oppure ci mettete un'eternità per bagnarvi. Proprio tutto.
1: Sì,
0: e per fare un tuffo ci mette due ore.
1: Io conosco molte persone che fanno una cosa che però secondo me è stupida.
0: Quale?
1: Cioè che entrano un po', arrivano fino tipo alle ginocchia, poi si prendono l'acqua e si toccano con le mani.
0: Questo sono io.
1: Tu fai così.
0: Sì.
1: Sei un imbecille.
0: No, è una tecnica per
1: ma che non serve una mazza, ma che tecnica?
0: No. Il corpo si deve adeguare
1: ma
0: all'acqua.
1: Quando mai? Ma io non lo so. Ma mio nonno deve fare così, ma non tu.
0: Salutiamo.
1: Grandissimo scapucchione, mio nonnino.
0: Diteci a che fazione appartenete, al 342-00-00100. Siete temerari oppure siete tartarughe? Qui per entrare ci mettete troppo tempo.
1: Lentamente intendi, come lentezza. Vabbè, adesso io canto e ballo Kylie Minogue.
0: Sì.

0: macchina di lusso qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Ma lo puoi dire che non è pubblicità se si chiama così. Scusa.
0: Ci tengo.
1: Poi
0: ci
1: figurati se la pubblicità nostra.
0: Product placement. Ci tengo, ci tengo.
1: Amici, voi al mare entrate in acqua subito tuffandovi senza timore o ci mettete un'eternità prima di bagnarvi interamente? Stanno arrivando pure delle telefonate, quindi ovviamente ve lo ribadiamo, anche la linea diretta è sempre apertissima. 081 546 6873.
0: Vediamo, no?
1: Chi c'è?
0: Pronto, Mimmo?
1: Mimmo?
2: Pronto?
0: Mimmo?
1: Ciao.
0: Pronto?
1: Mimmo?
2: Pronto?
1: Mimmo?
2: Sì?
1: Ciao, come stai?
2: Ciao. Va bene, tu?
1: Tutto a posto.
2: Sono grandi tutti e due, sono grandi.
1: Grazie, grande Mimmo, tu. Ti
0: ma
1: vogliamo
0: quando,
1: bene.
0: Quando vai al mare, Mimmo, ti lanci subito in acqua oppure ci
1: piano
0: metti...
1: piano.
2: No, no, lo lancio subito, non lo so, se è freddo e caldo, non so acqua.
1: Quindi no, non ti dà fastidio la temperatura dell'acqua,
2: no,
1: non te ne frega?
2: Fastidio.
1: Bello, temerario, sempre così hai fatto oppure nel tempo hai cambiato?
2: Sì, piccolo pure così.
0: Ma tu sei uno di quelli con la mutanda sotto il costume o no?
2: Costume sempre, mi va male il costume, roba come spiaggia.
1: Sono il costume, quindi non si mette.
2: Ciao a tutti e due, alla prossima.
1: Ciao. Grazie Mimmo, ciao. Abbiamo chiesto ieri, perché vuoi indagare sulla vita delle persone?
0: Vabbè, ce l'avevo al telefono, approfondisco.
1: Comunque, se volete chiamarci potete farlo sempre. Nel frattempo ti leggo anche Luigi da Shefford, che ci dice hi guys, absolutely... No, ma non so tradurre.
0: Fine.
1: Ciao ragazzi, assolutamente entrata graduale per evitare malori.
0: Sì. Vabbè, no. Cioè, non per forza, insomma.
1: Vabbè, lui dice così.
0: Lui dice così,
1: E poi dice, poi, arrivati al gingillo.
0: Quella è una situazione un po'...
1: The gingill.
0: The gingill, yes.
1: L'acqua stimola l'attività diuretica che riscalda la zona di immersione, rendendo tutto più facile.
0: Cioè, fa pipì. E riscalda, scusa. Fa pipì in acqua. Perciò riscalda la situazione, sì. E si lancia.
1: Sì, noi ne abbiamo parlato pure di questo fatto. Io sono. Lo fanno tutti, ma io sono un odiatore di quelli che fanno la pipì in acqua, in piscina, al mare.
0: Se mi vedete solo a largo, sapete perché.
1: No, la io la odio.
3: Buonasera, amici. Daniele da Terzigno. Allora, diciamo che io solitamente mi butto subito, però dipende dall'orario.
0: Dall'orario.
3: Nel senso che se appena arrivo a mare, che il 90% delle volte arrivo già bagnato di sudore, subito mi butto, magari se dopo ho mangiato un po' più a gradi.
0: Vabbè, dopo mangiato fai bene, secondo me, a prescindere, si dovrebbe fare così.
1: C'è la regola delle mamme che dicono dopo tre ore.
0: Dopo tre ore che sei rimasto sotto l'ombrellone, però ti devono prendere...
1: Che cose devono prendere? Ti devono legare.
0: Con l'asciugamano e lanciare direttamente.
1: Ti leggo.
4: Io
1: ci sta prima te.
4: Vado molto lentamente.
1: Ok.
4: Ma ci metto proprio. Tipo, vado a mare alle 8:30. Se non si fanno le 11, non mi bagno. E se cercano di sghizzarmi, rischiano la vita. Ebbene sì. Piano, con calma. Piano. E faccio pure come ha detto Enzo: bagno un po' le mani e mi bagno un po' il corpo.
1: Bene.
4: Vado proprio un amore.
1: Sì.
4: Ciao.
0: Posso, c'è un giro, a proposito di giro nell'inferno, dell'inferno che stiamo cacciando in questi giorni, sono quelli che chiaramente, insomma, tu stai entrando piano piano in acqua, e quelli che se ne fregano e si tuffano a fianco a te.
1: Questo è
0: c'è un girone dell'inferno per loro.
1: Questo è un pensiero che cominci ad avere superati 30 anni. E prima dei 30 anni sei uno di quelli che schizza dappertutto.
0: Ma mai fatto vicino a quelli che
1: ti vorrei vedere.
0: Vabbè, no, che non sei
1: comunque,
0: tu.
1: Ogni giorno la comunità di Kiss Kiss Napoli si riunisce e abbraccia il povero Tony, marito di Teresa. Perché ogni giorno scopriamo cose nuove.
0: Amici,
1: sì,
0: entrate.
1: Vabbè, te li leggo dopo.
0: Amici, entrate in acqua subito tuffandovi quando siete al mare senza timore, oppure ci mettete un'eternità. Bagnate prima quello, bagnate prima l'altro, insomma ci mettete due ore per entrare in acqua. Che tipi siete? 342 00 00 100, oppure linea diretta apertissima
1: 081 546 6873.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi,

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bella questa versione del pezzo. Can't wait.
1: Versione. Ce l'abbiamo solo noi?
0: Noi qui abbiamo tutte cose speciali. Per fortuna o per sfortuna, non lo so.
1: Si chiama I Can't Wait. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno. Per fortuna manca poco a Natale.
0: No, non manca poco. Per fortuna invece ci godiamo l'estate. Ma abbiamo anche le versioni esclusive di tutte le canzoni possibili e immaginabili. Ma abbiamo anche tanti messaggi. Ci state dicendo se voi al mare, quando andate al mare, vi buttate subito in acqua oppure entrate gradualmente. Emilio ci dice: io sono del team 3-2-1 e tuffo. Prima mi abituo, meglio è.
1: Dai, io quando ero giovane ero così. Adesso 3-2-1. Uno, giovane, perché... due, tre e vado
0: e vai a ritroso, sì. Te ne scappi. Ascoltiamo anche qualche vocale, se ci sono telefonate vi aspettiamo. Ecco.
1: Eccola,
0: appunto,
1: pronto.
0: Lo vedi? Pronto.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Allora, Daniele, ciao.
1: Dani.
2: Io mi chiamo, voglio raccontare una cosa,
1: vai.
2: Non c'è più niente con l'argomento.
1: Bene.
2: Comunque l'altro giorno, però voglio fare una soddisfazione.
1: Sì. Ok.
2: L'altro giorno, parlando con mia moglie, così che si calato, comunque io faccio una battuta proprio squallidissima, proprio di quelle, non la posso ripetere, sennò
1: tipo scemenzo, per intenderci?
2: Sì, diciamo di sì. Un po' più politicamente scorretto.
0: Ah, però no, più scorretto.
1: Okay.
2: Comunque, che la mi guarda quasi schifata, due secondi di silenzio, poi mi fa: che pochezza.
0: Bene,
2: ha girato una grande soddisfazione.
0: Direi proprio di sì, anche perché ci piace quando alcuni termini diventano vostri.
1: sia la pochezza proprio della battuta, sia il fatto che tu abbia fatto un riferimento, seppur scorrect, allo scemenzo.
2: Esattamente. Benissimo.
0: Ti abbracciamo, però mi raccomando, sempre sintonizzato sullo scemenzo, che vedo che.
1: Ma tu, visto che ci sei, Daniele, tu che tipo sei quando ti devi lanciare in acqua?
2: Allora, premesso che io al mare proprio si muovo male, portami a mare.
1: Ah, ok, non ti piace.
2: Ci vado proprio malvolentieri.
1: Neanche piscina, quindi.
2: No, ma che
1: in generale.
2: La famiglia è bella. Comunque, se proprio quelle volte che sono costretto ad andarci, mi tuffo a capofitto, così capisco. Ah. Non me l'avevo subito pensiero.
1: Okay, è un pensiero proprio.
0: Siccome non lo sopporta, non lo tollera, si leva via il dente, via il dolore. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, Daniele.
2: Ragazzi, un bacio.
1: Ciao, che pochezza.
0: La pochezza alberga in tutti noi ormai, è incredibile.
1: In questa trasmissione a maggior ragione.
0: Stiamo deviando i nostri ascoltatori. La cosa ci piace però.
3: Ascolti, buon pomeriggio Peppe.
1: Peppe!
3: Morti subito, veloce.
0: Sì.
3: Appena l'acqua.
1: Sì.
3: Tuffo deciso.
1: Sì, non è male come cosa, però ce la devi fare.
0: Ce la devi fare, ma secondo me alla fine è una questione di testa. Cioè, se dici io basta, mi lancio via, vai.
1: Chi se ne frega?
4: Allora, se il mare è incazzato, io mi butto subito di culo. Ah. Se invece è calmo, ci vado piano piano.
0: Oh mamma
1: mia. Ci sono quelli che si lanciano di schiena, non lo so perché, è come se non guardo,
0: diciamo che ognuno si lancia come vuole, perché poi ognuno ha le sue tecniche,
1: come se non volessero guardare,
0: forse è un po' quello.
5: Amici, Yuri da Amsterdam.
0: Ciao.
5: Allora, qui nel mare del nord non si può andare piano piano, prima tocchi col piedino, che appena senti la temperatura dell'acqua pigli la tua roba e te ne vai a casa, quanto è gelata.
0: Okay.
5: E poi prendi la rincorsa e ti butti per fare sto bagno. Esci che sei un ghiacciolo, però almeno hai avuto il sapore del mare.
0: Ok,
5: abbraccio.
0: Ciao. Pur di non perderti l'esperienza.
1: Se il mare è così freddo, io vado dall'altra parte, torno a casa, non vado da nessuna parte.
0: Sì, però se invece vai piano piano.

0: Luca Macarena qui su Kiss Kiss Napoli, grazie per questi scioglilingua che ci crei. Tuca Macarena.
1: E Tuca Macarena, più che altro è già ballabile solo il titolo. E io lo so che tu vorresti andare avanti con la domanda che abbiamo fatto, però io ho un pubblico da soddisfare.
0: C'è lo scemenzo all'improvviso.
1: No, c'è lo sce Maurizio.
0: Un altro. Sì. Ma che è? È una piaga, che è? Epidemia.
1: Mi chiede, buongiorno ragazzi, Enzo, mi sai dire il sex toys per i ricchi?
0: Per Bacco, ma se
1: quelli che hanno i soldini. Il vibriatore. Ed era bella. È un po' hot, ma se può dire, bella. Bravo, sce Maurizio. Benvenuto nella famiglia.
0: Quanti siete
1: scemenzo
0: adesso?
1: Scemilio, scematore, scemaurizio. Ci sono io, il papà. Poi questa cosa si diffonderà. Però devi considerare anche quelli che ancora non si sono esposti.
0: Esponetevi. Non vediamo l'ora, guarda. È tipo un'epidemia, praticamente.
1: Dai, approfitto per continuare a leggerti qualche messaggio. Sai perché qualcuno ci scrive ok. Domenico, ma il tuo ok cosa vuoi? Dici qualcosa in più, okay. Ok, uno alle 16:23, uno alle 16:26.
0: Conferma.
1: Tu vuol dire che è tutto a posto, sta bene. Allora, hey amici, Gianfranco dalla Svezia.
0: Svezia, faccia l'accento svedese.
1: Però non ti montare la testa, perché la Ikea si monta.
0: Io voglio fare le citazioni dei film di Fantozzi e lui fa non ti montare la testa. Cioè, hai capito dove siamo?
1: La citazione è bellissima.
0: Fantozzi,
1: è lei. Dice: io ero un tipo che si buttava. Sempre Gianfranco di qui sopra, perché noi poi apriamo le parentesi che non finiscono più. Gianfranco dice che era un tipo che si buttava subito quando abitava in Italia.
0: Certo.
1: Però invece lì in Svezia praticamente dice: scendo così piano che quando l'acqua arriva alle ginocchia è ora di tornare a casa.
0: Pure più fredda. Non è stato sveziato dall'acqua l'acqua fredda.
1: Poi, amici.
0: E quando non sente, non reagisce.
1: No, ma io devo leggere. Che hai detto?
0: Non è stato sveziato dall'acqua fredda.
1: Dall'impronta digitale.
0: Sveziato è complicato.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Io sono proprio uno di quelli che vede chi ci mette un sacco di tempo per farsi il bagno, per bagnarsi. Là sul bagnasciuga, piano.
0: Li guardi.
2: E tra poco alla volta vado io e faccio un grande tuffo.
0: Esatto. Era il girone dell'inferno di cui sopra.
1: Sì.
0: Praticamente. Però vabbè. Schizzatevi lì, nel giro dell'inferno.
1: Ma noi dobbiamo dire anche quelle categorie che vanno, meritano quella roba lì. Però
0: Dante ci ha insegnato qualcosa.
3: Che Dante ce l'ha insegnato! Che nel girone dell'inferno c'è chi si mette gli slip sotto il costume a boxer.
0: C'è quella ieri.
3: Oggi invece chi schizza? Perché lo schizzo va sull'epidermide. L'epidermide sulla quale si toccano le persone, se le mani toccano la pelle per arrivare poi giù alla padonza.
0: Ma perché si arriva sempre lì?
1: Amici, intanto ci stanno arrivando battute, io sono allibito per quello che ci sta arrivando, poi magari qualcuna te la leggo, però continuate con l'argomento di questa nostra prima ora.
0: Ma voi al mare, amici, entrate in acqua subito tuffandovi senza timore o ci mettete un'eternità prima di bagnarvi interamente? Diteci a che fazione appartenete al 342 00 00 100, oppure in linea diretta 081 54 46 6873 per parlare di tutto,
1: ormai sì.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, sempre in compagnia dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Stiamo parlando di buttarsi in acqua.
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: c'è chi lo fa in maniera graduale, non riesce a buttarsi subito a capofitto, e chi invece si tuffa senza problemi e si lancia temerariamente.
1: O c'è chi schizza volontariamente quelle persone Piastre. Che vanno piano.
0: Allora, vediamo prima se c'è.
1: Poi, in questo programma c'è anche la totale anarchia, quindi sì, ognuno fa quello che gli pare e manda anche cose.
0: C'è pure chi vuole fare il figo. Dice Angelo: allora, se ci sono delle belle donne a fianco, devo pavoneggiarmi, allora mi butto subito.
1: Facendo la ruota?
0: Non lo so, può darsi che fa anche
1: che il pavone, no?
0: Bella, bella, bella pure questa. Se no, ci metto mezz'ora per entrare. Quindi fa un po'. Tipo un po' che Cozzalone quando si tirava la panza.
1: Diventa temerario apposta. Ascoltiamo anche
2: questo. Ragazzi, caso me lo passate, non mi censurate appena abbiamo parlato. Si fa per giocare.
0: Ma cosa?
2: Se riusciti compagni, no? Non etero. Un bagno umano, oh, primi, cioè, cammella.
0: Il problema è che non sappiamo dove vai a parare questo messaggio. Magari dopo lo ascoltiamo prima, nel caso lo domandiamo.
3: Non mi censurare. Sono quella sofferenza lenta, uno stillicidio piano piano alla volta. Entro un bassettino alla volta, con le mani mi passo l'acqua sulla pancia, dietro la schiena, vado un altro poco avanti, che pure i bambini mi guardano schifato.
0: È bello pensare
1: ai bambini. Un po' così.
0: I bambini che ti guardano schifato. L'immagine è bellissima.
4: Amici, ma che vi devo dire? Io sono tutto strano. Io il primo bagno del primo giorno di vacanza mi tuffo subito all'istante. Tutti gli altri bagni di tutti gli altri giorni,
1: sì,
4: sono capace di entrare all'alba e quando mi sono immerso agli usuli.
1: Posso dirlo? È strano.
0: Beh, curioso, sì,
1: abbastanza strano.
5: Amici, buonasera Ciccio. Io di solito mi butto subito, però ovviamente dipende dalle temperature dell'acqua, che se è abbastanza fredda magari inizialmente giusto qualche secondo per prendere un po' di confidenza, poi ti butti. Però l'acqua fredda è bella perché fa bene anche la circolazione.
1: Certo, manco buttarsi da sudato, però fa bene la circolazione.
0: Vabbè, poi su queste cose nel dettaglio cercate di fare le cose in maniera sana per il vostro corpo.
1: Le scelte oculate o oculate.
0: Sì, o una parola o spezzata. Sì,
1: certo.
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
6: Io il bagno lo faccio anche d'inverno, gennaio, febbraio, tutto l'anno. Per me non c'è problema.
0: Ok.
6: Sono abituato, uscito da Imperia, quando vedo l'acqua sono come un pesce.
1: Non hai di questi problemi, sei fortunato.
0: Con questa voce così mi ha convinto.
1: Perché Imperia.
0: Lui imperieggia.
7: Amici, buonasera.
1: Ciao.
7: Massima secondi già.
1: Max.
7: Quando io soffri una sola volta, cioè, dai, parte, tutto.
0: Però è vero.
7: Su.
1: Ma perché è una sofferenza?
0: Perché tu entri piano piano, soffri a piccole dosi.
1: Non è una sofferenza, è un abituarsi.
0: È abituarsi soffrendo.
1: Ok.
8: Amici, Enzo. Visto che si può dire quello che uno vuole, mi hanno fatto scimmanata. Ascoltatemi.
0: Avete
8: visto Trump che ha fatto la squalifica a chi lo giocatore?
0: Sì, però
1: utile è stato.
0: Hanno perso lo stesso, quindi alla fine. Gli sta, posso dire, scusa, ma che è sta cosa? Sì, è una cosa un po' insolita.
9: Amiche, buon pomeriggio, sono Bruno. Gli faccio ambressa. Non mi butto proprio.
0: No, ma io stavo riflettendo pure sul messaggio dell'amico di prima, la premessa, visto che qua ognuno fa quello che vuole.
1: Vabbè, però è così, noi non possiamo darti torto.
0: Noi siamo felici.
1: C'è pochezza e c'è anarchia.
0: Esatto.
1: Quindi
0: però ci sono anche le strade che diamo noi.
1: Volendo ci sono.
0: Ovvero i format che troviamo e che trovate durante la settimana. Oggi è martedì.
1: E questo è uno dei più longevi.
0: Esatto. Fra poco ci sarà la nostalgeria.
1: Tuffo nel passato, a proposito di tuffi.
0: Però noi ci buttiamo a capofitto.
1: Sto facendo un sacco di collegamenti.
0: Nella nostalgeria ci buttiamo a capofitto.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sempre noi,
1: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del martedì. Martedì 7 luglio 2026, lo senti come,
0: che cosa?
1: Come sta per arrivare?
0: L'estate già c'è,
1: il Natale,
0: le vacanze, le nostre ferie.
1: Manca poco e lo sai che poi un giorno mi dirai, ti ricordi quella luglio quando dicevi ci siamo quasi?
0: Questo sì, perché il tempo vola davvero, soprattutto quando ci si diverte. Qua ci si diverte tantissimo, ma per dimostrare che il tempo vola, noi abbiamo una rubrica che parla dei nostri ricordi.
1: Esatto, ma prima di parlare indietro, di andare indietro nel tempo, dobbiamo vedere un po' qualche anno avanti.
0: Quindi adesso parliamo del presente.
1: È un po'
0: presente
1: più là.
0: Un presente futuro.
1: 2028 nello specifico.
0: Ci siamo quasi, come tu dici.
1: Vedi? Vedi? Ti sto plagiando.
0: Quindi
1: vedi?
0: Di questo futuro molto prossimo, che succederà?
1: Sì, perché dal 2028, lo possiamo dire, perché è notizia, PlayStation non produrrà più dischi fisici.
0: E questo per noi nostalgici è una ferita incredibile.
1: Praticamente i giochi non verranno più messi sui CD.
0: Non sarà
1: non
0: più
1: c'è
0: fisico.
1: Più la poesia dell'avere la collezione di dischi.
0: No, in pratica no.
1: Non
0: le fanno più.
1: Quindi l'era del gioco fisico sembra pressoché finita.
0: Questa è una notiziona. Possiamo dire che è una notiziona.
1: Sì.
0: È una notizia molto croccante.
1: Sony ha annunciato che a partire proprio da gennaio 2028 la produzione di dischi per tutti i nuovi giochi sarà interrotta. I nuovi titoli saranno disponibili solo in formato digitale.
0: È il futuro ormai.
1: Anche nei negozi fisici saranno solo in digitale. Tu ti chiederai come.
0: Sì.
1: Nella scatola troverai un codice per cui ti puoi
0: compri il codice.
1: Compri il codice, esatto. Si perde un po', non lo so, tutta la poesia.
0: Vado un po' sul drastico, però. Oltre alla poesia, sì, il lato poetico, sì, ma anche gli stessi negozi. Rischiamo di avere un'ecatombe di negozi.
1: Pur vendendoli.
0: Poi i vecchi blockbuster, ti ricordi?
1: Pur vendendoli, ma poi alla fine che te servono?
0: Sì, perché tu il digitale lo puoi comprare anche in altro modo.
1: Esatto.
0: In maniera digitale.
1: Esatto.
0: Non è che vai al negozio per comprare il codice.
1: Non è una sorpresa.
0: Vediamo come
1: andrà. Perché da anni le vendite digitali superano quelle fisiche nei principali mercati. È già successo con la musica, con i DVD, con i Blu-ray e ora sembra toccare quindi anche ai videogiochi.
0: È una notizia davvero davvero tosta questa.
1: Pensate che una delle case produttrici di videogiochi più importanti, ha fatto anche Tekken e quant'altro, la Capcom, ha dichiarato che a maggio 2026 il 93% delle sue vendite erano digitali.
0: È giusto adeguarsi ai tempi. È normale che delle cose passino di moda, però ovviamente quel sentimento di nostalgia ci fa pensare, mamma mia che brutto che non esisteranno
1: chiaramente
0: più.
1: Non è solo poi il disco fisico, è che con il digitale non possiedi più tra virgolette i tuoi giochi, nel senso non puoi neanche rivenderli, prestarli.
0: Perché sono so sulla tua console.
1: Magari qualcuno finito il gioco lo rivendeva.
0: No, invece adesso sviluppiamo l'egoismo dei videogiocatori. Ognuno pensa ai cacchi suoi e va bene così.
1: L'annuncio chiaramente non potevano scatenare proteste sull'internet, che sono poi sfociate addirittura nella creazione di una petizione che si chiama Don't Kill the Disc.
0: Non ammazziamo i dischi fisici.
1: Questa petizione sta riscuotendo un notevole successo, ha già di fatto raggiunto e superato le 100.000 firme e chissà se servirà a qualcosa.
0: Ti dico la mia.
1: Chissà se si porta poi
0: a
1: conclusione questa cosa.
0: Sono un animo nostalgico, quindi ti dico, peccato che il disco potrebbe scomparire, però in effetti se pensi al futuro non c'è posto forse per i dispositivi fisici così, per i CD.
1: Neanche musicali, dici?
0: No, però sempre in ottica collezionismo. Io CD li compro, ma non li uso, cioè li compro per tenerli come
1: collezione.
0: Come collezione.
1: Ormai si sta andando verso quella direzione lì.
0: Quindi mi perde un po' la poesia, però in effetti se pensi al futuro, pensi al fatto che determinate cose forse hanno finito la loro esistenza.
1: Chissà,
0: chi lo sa.
1: Staremo a vedere, noi saremo qui, ma abbiamo fatto prima un salto nel futuro, ma adesso
0: si torna indietro?
1: Sì.
0: Con la nostra nostalgeria!

0: sì, c'è strano, cioè, nel senso.
1: Ti dico solo una cosa.
0: Ma perché?
1: L'unico disco che non morirà mai è quello di Albano. Che io ho combattuto i dinosauri.
0: Sì, certo.
1: E ho sconfitto pure quelli. Quindi. E sconfiggerò anche la tecnologia.
0: Con la felicità,
1: sempre,
0: il panino, certo.
1: Sempre. Allora, quindi dobbiamo parlare in chiave nostalgica di questo argomento.
0: Sì, amici, vogliamo parlare di quel videogioco che da piccoli non avevate.
1: Che succedeva?
0: C'era.
1: Succedeva che c'era l'amico che aveva quel videogioco e voi, siccome per un motivo o per un altro non avevate quel videogioco, andavate a casa dell'amico per giocarci.
0: Qual era quindi quel videogioco che da piccoli non avevate per giocarci? Andavate a casa del vostro amico. Tu ce l'hai qualcosa?
1: Sì, io andavo, cioè un amico mio che non mi cacavo di striscio.
0: Finché
1: non prese un gioco di Dragon Ball, non mi ricordo però il nome esatto. No, quello ce l'avevo. Dopo cerco bene proprio il titolo del gioco e da lì
0: è diventato il tuo best
1: vieni da me. E passavo ore e ore, tu facevi tutta la storia, tu pensa che
0: ti sfidavate?
1: No, tu giocavi insieme, dovevi combattere tutti i nemici della saga di Dragon Ball Z. E però le puntate in TV non erano ancora arrivate, ad esempio, a quel punto
0: arrivavano
1: lì,
0: prima i giochi.
1: E tu scoprivi, ma che questi mo chi sono? E scoprivi, avevi gli spoiler dal videogioco. Però sì,
0: ma non te ne fregava una mazza.
1: Saluto il mio amico Antonio, che è colui che è diventato mio amico grazie a questo gioco.
0: Se non l'avesse comprato.
1: Chi è Antonio? Non lo conosco.
0: Amici, qual è quel videogioco che da piccoli non avevate e per giocarci andavate a casa dei vostri amici? Raccontateci anche qualche aneddoto attinente come Enzo.
1: Ti dico come ho argomentato io, va
0: bene. Come Antonio.
1: Sì, salutiamo.
0: 342 00 00 100, oppure in linea diretta
1: 0815466873. Saluto anche Mizio che ci scrive: ormai quando vedo Albano in TV penso ad Enzo. Ormai sono il vostro incubo.
0: È un'epidemia, praticamente.

0: era la A di Fabri Fibra.
1: Sì, non si, sì, non sì, si vince. Sì. Comunque c'è un aggiornamento riguardo una notizia che vi abbiamo dato qualche tempo fa, sì. Ovvero la notizia dell'esame di Stato di Pupo.
2: Ragazzi, ho fatto l'esame di Stato e bischero gelato al cioccolato dolce,
1: uno dei cloni più brutti.
0: Io credo sia uno dei cloni più belli,
2: perché non lo vuoi sapere.
1: Signori, abbiamo l'evoluzione di questa notizia, ovvero Pupo si è diplomato con 74.
2: E allora diciamolo tutti insieme, amici. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi è arrivato il diploma, su.
1: Ha detto che adesso si vuole laureare.
2: Voglio fare tutto, voglio fare l'importante, però è stare sempre con le belle donne. Yuppie.
1: Ma che è?
0: Vabbè, lui è rinomato per avere.
1: Quindi complimenti a Pupo, complimenti.
0: Io stavo cercando il gioco di Dragon Ball che scroccavo dal mio amico.
1: Ma dovevi farlo in fuori onda, non adesso.
0: Se non mi sbaglio, si chiama Dragon Ball Z The Legend. Non so se continua il titolo. No, The Legend.
1: Basta.
0: Tu questa schermata ti ricorda qualcosa? No, sì. Ci hai giocato. Sì. Bellissimo. Tu facevi tutta la storia e combattevi insieme agli altri personaggi. O guidati dalla console, oppure con un'altra persona che giocava con te, o addirittura più di una, perché a volte c'era il controller multiplo.
1: Sì.
0: Tu collegavi.
1: Prima dovevi fare così.
0: Più.
1: Amici,
0: più
1: qual joypad. È il videogioco che da piccoli non avevate? E per giocarci andavate a casa dei vostri amici. Vediamo un po' le vostre storie.
3: Poi amiche, Salvador. Ragazzi, il gioco era FIFA 2002.
1: Ah, 2.
3: Che io all'epoca avevo ancora la PlayStation 1,
0: no? E
3: mi ricordo che sulla 2 c'era anche la licenza della Serie B. E là potevo giocare con il Napoli.
0: Ah, certo.
1: E c'era solo sulla 2.
3: Ma in Romania mi pigliavo sempre un Napoli, Appena va a casa, tu davamo coppa 1 che c'era solo la licenza, non c'era più di sta cosa, perché la Serie A a giù. Ma vogliamo sempre il Milan del 2003, vai giù.
0: Perché era forte. Vinse la Champions.
3: Rivaldo, Kakà, bello.
0: Kakà ancora non c'era, mi ricordo.
1: Curiosa
0: bene.
1: Curiosa sta cosa delle licenze, comunque, non mi ricordo mai.
0: È vero, mi è sbloccato pure un ricordo. Rivaldo al Milan, che in realtà poi performò molto poco rispetto al giocatore che era. Però era bello per prendere le stesse squadre.
1: Se ogni tanto
0: console,
1: per cambiare se deve fare.
0: Sì.
4: Buon pomeriggio, amici. A me mancavano tutti i videogiochi. Perché non ho mai giocato e mai giocherò perché non mi piace.
0: Okay. Non ti piace, ok. Poi dipende. Certo. Sì, infatti.
5: Ciao amici. Non è vero che non si può cambiare con i giochi. Perché metti caso che un padre ha tre maschi, che fa? Compra tre PlayStation. Si mette un account principale con altri account con secondari, altri amici. Anche da altre PlayStation. E così risparmi sul comprare. Per esempio, io l'ho fatto con mio fratello e mio cognato. Noi compriamo un gioco, lo scarichiamo su tre PlayStation.
1: Però con tuo fratello lo puoi fare.
0: Sì, è diverso.
5: Lo compriamo tutti e tre.
1: Certo, con i fratelli, con i familiari, con gli amici stretti, sì, non è che lo metti a fare con tutti.
0: Non ho capito perché non vuoi far giocare alla Play le figlie femmine, però. Non lo so perché, però insomma, è per tutti.
6: Vendo account Sony con 10.000 titoli. Approfittate.
0: Senti questo, Mario, c'è Vince che ci scrive, vi dico solo un nome, Castolo.
1: Che era la Master League di PES, certo.
0: Vabbè, e come si chiamava?
1: Pro Evolution, Winning Eleven,
0: Winning Eleven, esatto, sì. Quello volevo dire, sì.
7: Amici, buonasera. Amici, io già da tempo non uso quasi più il CD.
1: Sì.
7: Per i videogame.
1: Ok, va in digitale.
7: Mi sono comprato una bella PS5 Pro.
0: Che salutiamo, eh.
7: E non vedo l'ora che esce GTA 6.
0: Come tutti.
1: Come tutti.
0: Come tutti i videogiocatori.
7: Facciamo una moglie e i miei figli mina semana a qualche parte, lasciamo in cielo.
1: Bene, gli manca il viaggio così.
7: Ma chi sapeva per niente.
1: Poi a novembre faremo, non lo so, qualche giornata online, tutti gli amici.
0: Beh, io assisterò, visto che non sono videogiocatore attuale. Io lo sono del passato, infatti, proprio sull'esempio che vi ho fatto di Dragon Ball, Marco scrive: ma la storia era quella che si fermava con l'ultimo Majin Buu. Sì, ti facevi tutto Z, proprio tutta la storia effettiva, però sceglievi i personaggi che volevi, però chiaramente in base all'andamento della storia.
1: Della storia, però ti spoileravi.
0: Il Super Saiyan 3 quando ancora si doveva trasformare. informare.
1: Io scoprì il Super Saiyan 4 che qua non sapevamo che ancora che era.
0: Quello però era un altro gioco ancora, là non ci arrivava. Beh, però belli questi ricordi che ci stiamo sbloccando come sempre. Nostalgia di oggi, qual è il videogioco che da piccoli non avevate e che quindi per giocarci andavate a casa dei vostri amici
1: a scroccarlo,
0: a scroccare, però diciamo in maniera più bonaria, a stare insieme.
1: C'era, c'era questa cosa che magari uno aveva la console precedente, non aveva la nuova,
0: sì, è vero.
1: E l'amico di solito sempre lì.
0: È vero, è vero. 342 00 00 100.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: volevo dirti, Mario, che abbiamo ricevuto tante approvazioni su tutte quelle del nostro amico Robertino, eh? Sul nostro clone di Pupo.
1: Non è la
2: e allora ti saluto, Roberto, un abbraccio su di noi, c'è Robertino su...
3: Un po' spacchettino.
0: No,
1: andava così la canzone.
0: Che avevo non so che di Topo Gigio.
1: Beh, che cosa mi dici mai?
0: Un qualcosa c'è. Continuando invece a parlare del nostro discorso nostalgico, vogliamo sapere appunto qual è il videogioco che non avevate, quindi per giocarci andavate a casa di qualche vostro amico, o proprio quell'amicizia è nata per quel motivo lì.
1: Come te.
0: Come me, nel mio caso. Giorgio ci dice: io ricordo un cugino di mia madre che ebbe quasi subito le prime console e aveva X-Pro 98.
1: Ancora non era Pro Evolution.
0: Sì. Però dice: il miglior gioco mai partorito, i pomeriggi a giocare non li dimenticherò mai. Quindi andava dal cugino della mamma
1: sì,
0: a scroccare.
1: Sì. Lo scrocco anche questo
0: era obbligatorio. Ascoltiamo qualche
4: ciao
0: vocale.
4: Amici, ciao Francesco del sapore delle musiche. Ragazzi, con il primo gioco, quello là di Resident Evil, ora non ricordo se era PS1 o PS2, non lo ricordo, però cosa facevamo, dato che all'epoca pochissimi di noi avevano la PlayStation, andavamo sempre a casa dell'amico
1: di quello che ce l'aveva
4: un po' più diciamo benestante, no? Eravamo tipo 4-5 di noi,
1: sì.
4: Ci chiudevamo in camera al buio, non so se conoscete il gioco,
1: certo,
4: zombie,
1: di paura, cioè
4: cose così. E ci mettevamo ovviamente paura mentre giocavamo.
0: Bellissimo.
4: Però non è che ci arrendevamo, no, continuavamo sempre in copi notturni ad urlare noi in camera. Infatti, puntualmente la mamma veniva ad aprire e diceva: ma si
0: diceva. Autolesionisti.
1: È un modo per, come vedi, il film dell'orrore, però in quel caso eri tu a giocare. Quindi è amplificato il cagamento. Cioè, senso...
0: Però serve anche un po' a esorcizzare quella paura, forse. No, non, da quello che ha raccontato, forse no. Però.
5: Buonasera, io dico la verità, io che callo fiduti, ho un amico a Lussemburgo, allora. Che siamo insieme, e cattisto il gioco, costano più poco, diamo l'account condiviso e gli compro tutti e due.
0: Dobbiamo farci amici esteri.
1: Probabilmente sì. Lussemburgo nello specifico. Salutiamo il Lussemburgo.
0: Diventeranno tutti i nostri migliori amici da oggi, dopo aver saputo questa cosa.
1: Vediamo.
6: Amici, buonasera.
0: Ciao.
6: Il gioco che scroccavo dal mio amico che abitava nel mio palazzo, andava piano di sotto a casa sua e ci sfumava.
1: Almeno il palazzo,
6: Era WWE SmackDown.
0: Ah, wrestling.
6: In pratica la mia PlayStation nella stanzetta, la televisione non lo leggeva. In camera da letto si vedeva bianco e nero, in cucina solo, non era accessibile, allora ci incontravamo a casa sua.
0: Bene.
6: E ci sfumata mi palata.
1: Ma che ne sanno veramente, che ne sanno le nuove generazioni della parola proprio non lo leggeva. Cioè, adesso non lo sapranno proprio più perché...
0: con la schermata dovevi aspettare per vedere se effettivamente partiva il gioco.
1: Sì, perché i nostri amici che ci davano i CD masterizzati
0: funzionanti. CD rigorosamente originale spesso aveva dei graffietti, delle cose, e quindi doveva...
1: Ma chi l'ha mai avuto i CD originali?
0: tutti quanti. Non dare messaggi sbagliati. Voglio ricordare...
1: Ma tanto non ci saranno più i CD, scusa.
0: Non c'entra niente, non è un buon costume.
1: Ok,
0: no, ti volevo dire, io scroccavo anche un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Perché non avevo le console che avevano Super Mario. Avevo la Play,
1: non ti intendevo.
0: Però il vicino di casa di mia nonna ce l'aveva. Gli ruppi talmente tante volte le scatole che ogni giorno, quando giravamo con le biciclette, giocavamo, mi prometteva, perché lui era più grande, visto c'era quella cosa. Ti prometto, dopo i giri in bicicletta ti faccio fare mezz'oretta pure a Super Mario.
1: C'era anche il rispetto per quelli più grandi di te. Adesso manca anche quello.
0: Ma basta con questi discorsi da vecchio, ma io non lo so.
1: Io dico verità, verità scomode, ma verità.
0: Aviki, qual è il videogioco che...

0: Mood qui su Kiss Kiss Dab.
1: E arrivavamo toccando. Arrivando. Non faccio, salutiamo Mahmood che è stato anche ospite da noi. Vi ricordiamo a tal proposito di visitare sempre il sito di Kiss Kiss Napoli, dove potete trovare tante notizie, le interviste che abbiamo fatto nel corso anche degli ultimi periodi.
0: Chissà, ci sono tante notizie. Anche Pupo qua in trasmissione.
1: Può darsi.
0: Oggi va così.
1: Mamma aiuto.
0: Oggi va così.
1: Adesso sono stanco, è normale che la mia testa delira.
0: Ma perché prima che
1: era? No, volevo trovare una scusa. Ascoltiamo qualche vocale, dai.
2: Adio, buonasera.
1: Sui giochi da scroccare. Ciao Ludo.
2: Era più credibile quando guava Pupo. Non c'ho io proprio diplomato, laureato.
1: Ma perché? Guarda che l'istruzione fa parte dell'artista.
0: Vuoi rispondere?
1: Non mi permetti, vaffanculo.
0: Pupo, scusa.
1: Pupo il cazzo.
0: Ma su tutti
1: se lo offendono, è normale che il clone si arrabbia. Prego, andiamo avanti.
3: Ciao amici, andiamo da Bolzano, ragazzi. Più che un gioco era... non un gioco di tipo videogioco, ma era un tavolo da ping pong che il mio amico si era fatto falegname, si era fatto da solo. E quindi per poter giocare a ping pong gratis si andava a casa sua.
0: Bella, ottima cosa.
1: Sì.
0: Cosa? Vuoi dire qualcosa di pirla? Vai.
1: No, è una questione falegname e tutto, però credo che non sia opportuno dirlo.
0: Perché il falegname si chiama falegname?
1: Non era questa la mia...
0: E il farabutto che fa? Rabutto.
1: No, era peggio quello che stavo pensando.
0: Ma è me una domanda lei.
1: Niente, lasciamo stare. Perché non dobbiamo dire per forza tutto qua in diretta. Però possiamo riproporvi la domanda, perché fra poco c'è il raffigone finale. Nostalgia di oggi, qual è il videogioco che da piccoli non avevate e per giocarci andavate a casa dei vostri amici?
0: 342 00 00 100, tra poco Rafficone!
1: Che meraviglia!

0: Ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mangoni, che così fondiamo i due artisti direttamente, andiamo più
2: una crasi, una crasi.
1: Canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli, mentre siamo nel pieno della nostra nostalgeria.
2: Sì.
1: Perché mi hai tolto la domanda dal monitor? Scusa. Vogliamo sapere che gioco in passato scroccavate a casa dei vostri amici perché voi non lo avevate. Ovviamente si sta parlando di videogames.
2: Vediamo.
1: Ascoltiamo.
3: Ciao amici, Francesco da Pomigliano.
1: Ciao.
3: Posso mai dimenticarmi le giornate a casa del amico d'infanzia Vittorio, che si trova in Inghilterra, che saluto. Il quale, essendo figlio unico, aveva la qualunque, dal PC alle console.
2: Era quello che aveva tutto.
3: Super Pasqualone che usciva la qualunque.
1: Che salutiamo.
2: Da... Salutiamo Super Pasqualone.
4: Sì. Allora,
1: quindi scroccava tutto da questo.
4: Quando ero piccolo, il mio cugino un giorno si fece regalare dai genitori il primo, la prima console, un Atari, un cascettone
1: sì,
4: cartucce. Noi giocavamo a Space Invaders, un gioco
2: delle astronavi, certo,
4: una cosa del genere.
1: Si andava a scroccare o dalla persona che aveva la console prima degli
2: cugini,
1: altri, dai parenti, però o dovevano avere proprio la console prima di te, oppure erano un po' più avanti con i giochi e quindi avevano quei giochi che
2: tu non
1: riuscivano
2: avevi
1: ad avere. Sì.
2: Certo.
5: Il grandissimo GTA San Andreas. Uno lo comprava e 10 se li masterizzavano.
1: ma non intendiamo quel tipo là di scrocco che andavi a casa sua per giocare.
2: Si faceva
1: con il
2: così,
1: originale.
2: Era un'usanza del tempo.
5: Amici, io ricordo l'Atari.
1: Si
5: prendeva il Sarelli in data di televisione bianca e nera e facevo un tennis, giocavamo
1: la pallina.
2: Grazie per il sistema Dolby Surround.
6: Amici, buonasera, Peppe da Napoli. Amici, io sono un po' più datato. Sono un po' più datato e vi porto indietro al Commodore 64, il 128, a casa del mio amico Luigi.
2: Salutiamo.
6: Siamo ancora fratelli.
2: Vedi?
6: A giocare a Sensible Soccer ed altri giochi di calcio manageriali. Ragazzi, una roba incredibile, che tempi. Ciao amici.
1: Ciao.
2: Grandi tempi.
1: Mi è venuta voglia di giocare a cose nostalgiche adesso.
2: Puoi farlo. Trova quel gioco lì di Dragon Ball.
1: Devo trovarlo. Stasera vado a giocare a calcetto. Vienimi a vedere, fammi qualche video.
2: Io ho abbandonato tutto
1: niente,
2: ciò
1: non
2: che
1: si presenta proprio più. Vabbè, andiamo via, direi che è tempo.
2: Perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
1: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabio Esposito in regia.
2: Pazzesco anche oggi.
1: Come sempre sul pezzo.
2: Tiene a galla questa barca che sta per affondare. Amici, appuntamento come sempre a domani.
1: Sì,
2: sempre
1: preciso.
2: Puntuali a partire dalle ore 16. Non fate tardi perché sennò Enzo ci tiene.
1: So io che forse faccio tardi al massimo. No, però alle 16 ci saremo.
2: Amici, ricordatevi che
1: è sempre show.
2: A domani.
1: Ciao a tutti.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Striano, nel Napoletano. Le fiamme hanno interessato un capannone in via Rivolta a ridosso della zona industriale di Sarno. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, ha destato forte preoccupazione. Alcuni residenti riferiscono di aver udito diversi boati prima dello scoppio del rogo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con squadre provenienti da Napoli, Polisarno, Salerno e Nocera Inferiore, insieme alle forze dell'ordine e alla protezione civile. Il sindaco di San Valentino Torio invita i cittadini a chiudere porte e finestre e a disattivare gli impianti di areazione. Sono in corso le operazioni di spegnimento e gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Passiamo alla cronaca. Due giovani di 22 e 20 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli per fuga pericolosa. Durante un controllo in Piazza Garibaldi, nell'ambito del piano Stazioni Sicure, i due hanno ignorato l'alt degli agenti e sono fuggiti a forte velocità. È nato un inseguimento tra le strade del centro, durante il quale hanno urtato alcune auto e messo a rischio pedoni e automobilisti. La corsa si è conclusa in Vico Duchesca, dove i due sono stati bloccati e arrestati dalla polizia. Ancora la cronaca, un decreto di perquisizione è stato notificato al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e al figlio Luigi nell'ambito di un'inchiesta della procura di Bari. L'ipotesi di reato è quella di bancarotta fraudolenta, contestata in relazione a un presunto falso in bilancio. Al centro delle verifiche la cessione del calciatore Elia Caprile. Al momento sono in corso le perquisizioni informatiche, al termine delle quali i legali della famiglia De Laurentiis predisporranno un comunicato per esporre sia la propria posizione che quella dei due club in merito all'indagine. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Saranno 5 le amichevoli del Napoli nel corso del doppio ritiro estivo che si svilupperà tra Di Maro e Castel di Sangro. In Trentino gli azzurri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio. In Abruzzo le avversarie saranno di livello internazionale, ovvero gli spagnoli dell'Osasuna e del Celta Vigo rispettivamente il 5 e l'8 agosto, mentre l'ultimo test match sarà contro i greci dell'Aris Salonico il 12 di agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania rimane ai margini dell'anticiclone subtropicale presente sull'Europa occidentale. Tempo nel complesso soleggiato e clima estivo, caldo, ma con qualche fenomeno di instabilità pomeridiana sui rilievi della dorsale appenninica in esaurimento entro sera. Mercoledì condizioni simili, tanto sole, ancora qualche annuvolamento al pomeriggio sui monti dell'Appennino, ma con fenomeni limitati alle vette più elevate. Temperature massime fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti, qualcosa in meno lungo le coste per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Buon pomeriggio amici ascoltatori, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Inizia 442, un'ora di filo diretto in vostra compagnia allo 081 546 6873 per intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure potete scrivere i vostri messaggi e le vostre considerazioni al nostro numero WhatsApp, il 342 000 100. Salutando e ringraziando Fabio Esposito in regia, abbiamo ovviamente il padrone di casa in collegamento, il nostro Paolo Del Genio, che vado a salutare. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
1: Riccardo, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te. Ovviamente tanti argomenti che andremo a trattare, arriveranno inevitabilmente anche richieste di chiarimento per quanto concerne la situazione relativa al Bari e al Napoli, il tutto con un occhio mentre ci sarà Argentina-Egitto che seguiremo con dovizia di particolari. Sono state annunciate anche quelle che sono le amichevoli, tra l'altro Paolo, dell'estate dei partenopei, tutto confermato, due amichevoli in quel di Di Maro, altre tre invece a Castel di Sangro, dove la qualità poi tra l'altro degli avversari inizierà anche a crescere, con Osasuna, Celta Vigo ed Aris Salonicco. Detto questo, Paolo, ti chiedono subito, insomma, su WhatsApp una tua analisi, per quanto possibile farlo in questo momento, sulla situazione che questa mattina, insomma, ha visto protagonisti il Bari ed il Napoli, perché in tanti amici in questo momento da casa ci scrivono, dicono di essere preoccupati su questa inchiesta che attualmente, ripetiamolo e sottolineiamolo, è un'inchiesta che riguarda appunto il presidente Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi.
1: No, io non sono in grado né di dire che sono preoccupato né di togliere la preoccupazione a chi è preoccupato. Dobbiamo in questo caso essere molto precisi e non possiamo portarci avanti con nessun tipo di analisi, opinione, commento. Dobbiamo semplicemente registrare i fatti che sono stati già raccontati abbondantemente. C'è questa inchiesta, vediamo quale sarà la posizione del Napoli, non appena avrà, penso, la possibilità, farà un comunicato. Il Napoli, al di là di qualche posizione che è trapelata, però il comunicato ufficiale del Napoli rispetto a questo è atteso, per capire bene qual è il punto di vista del Napoli, come intende, diciamo, difendersi da questa accusa. Poi è una vicenda che riguarda il Bari e collegato c'è il Napoli perché hanno la stessa proprietà, una vicenda che riguarda, già stato spiegata ampiamente, Caprile. Io sinceramente faccio fatica a capire perché il Bari doveva essere coinvolto da un'eventuale successiva, dopo che il Napoli aveva acquistato dal Bari Caprile, perché il Bari doveva essere necessariamente coinvolto in un'ulteriore vendita, poi non del giocatore, come poi è avvenuto con il Napoli che ha ceduto al Cagliari. Non è che c'è il diritto sulla successiva vendita, è un qualcosa che si mette o non si mette, non è obbligatorio nei contratti. Cioè, io non è che ogni volta che acquisto un giocatore da una società poi lascio sull'eventuale rivendita una percentuale, è un'opzione che c'è, in questo caso non è stata esercitata. Quindi vorrei capire bene qual è il preciso capo di accusa, per il momento facciamo fatica.
0: Assolutamente sì, e poi dobbiamo anche aggiungere, a completezza di tutto quello che stiamo dicendo, che ad oggi si è mossa la magistratura ordinaria e la Procura federale ancora non ha né ricevuto né richiesto gli atti, perché poi in fin dei conti quello che ci interessa sono eventualmente le questioni di tipo sportivo applicabili al Napoli e al Bari. Sì, vai Paolo.
1: Una cosa che possiamo dire è che questo bis, diciamo, di De Laurentiis Barese, dopo l'acquisizione del Napoli con la stessa modalità, se vogliamo, cioè quella lì di aver preso una società in tribunale con i libri contabili in tribunale, no? Tribunale, questo è avvenuto sia con il Napoli che con il Bari, benissimo. Ora, con il Napoli, dov'è che il Napoli è diventata una società che ha portato poi, cioè gli investimenti De Laurentiis all'inizio è stato chiaramente a perdere, perché la squadra era in Serie C, c'è rimasta perché il retro non è stata promossa il primo anno, quindi ha fatto due anni di C e un anno di B, acquistando giocatori per poi salire in A e spendendo solamente, perché gli introiti, per una serie di ragioni, per le squadre che militano in B e soprattutto in C, sono veramente ridottissimi. Quindi quando fai squadre per essere promosso, fai organici molto forti e competitivi, ti vai automaticamente ad indebitare. È molto difficile mantenere un equilibrio nel bilancio, non essere in rosso in queste categorie. Con il Napoli però era abbastanza evidente che era un passaggio temporaneo, è durato 3 anni, Napoli è uscito dalla C e dalla B, è andato in Serie A, ha avuto l'abilità e la fortuna di andare subito in Europa, aveva avuto l'abilità, la fortuna, la bravura straordinaria di andare anche in Champions, gli introiti sono aumentati a dismisura e poi tutta la storia la conosciamo di quanto il Napoli è stato sempre considerato una società, certo, straordinariamente sana, al di là di qualche piccolo problema negli ultimi anni, ma comunque una società sana, e grazie a questa cosa è di nuovo riuscita a evitare di entrare nel discorso fair play finanziario, perché aveva accumulato delle cifre molto, e ha ancora delle cifre molto importanti, le cosiddette riserve, che dimostrano più virtuoso il bilancio del Napoli. Questo discorso non è potuto svilupparsi ugualmente a Bari per due ragioni. Cioè, la prima ragione è che il Bari non è stato possibile portarlo in A, perché in A il Bari della Valencia avrebbe dovuto cederlo, però avrebbe ceduto una società in Serie A. Cedere una società in Serie A, questo stava per avvenire 3 anni fa, avrebbe probabilmente reso ottimo anche l'investimento Bari per la famiglia De Laurentiis. Invece che cosa succede? Succede che Foloruscio prende il palo a pochi minuti dalla fine, sullo 0-0, vedete come cambiano le cose a volte nel calcio per pochissimo, Foloruscio prende il palo, nonostante quel palo 0-0 Bari-Cagliari andava il Bari in Serie A, ma all'ultimo minuto Pavoletti regala a Ranieri, allenatore bravo ma molto fortunato, immeritatamente la promozione ai danni di un Bari che sarebbe passato in A e avrebbe probabilmente portato tutto un altro entusiasmo, certo, perché De Laurentiis sarebbe stato considerato un eroe a Bari e avrebbe potuto cedere il Bari a belle condizioni in Serie A. Tutto questo non è stato possibile, il Bari è rimasto a De Laurentiis, il primo anno è rimasto in B, il secondo anno in B, il terzo addirittura è retrocesso, contestazione, lo vogliono via da Bari, questo lo dicono le istituzioni di Bari, il sindaco più volte, altre autorità barese hanno chiesto a De Laurentiis di fare un passo indietro, per il momento non si è verificato questo. Ora questa forzatura arriva con un timing un po' particolare, non te ne sei andato, mo te ne facciamo andare, questo è il sospetto, certo, e non sto dicendo, è il sospetto che mi viene, vediamo come andrà la vicenda.
0: Ovviamente vedremo, doveroso comunque analizzare anche questo aspetto, visto che in tanti ce l'avete chiesto. Detto ciò, cambiamo anche argomento e apriamo ufficialmente quello che è la nostra ora di filo diretto andando al telefono da Raffaele, buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Volevo fare una domanda a Paolo che stimo molto e volevo chiedere se lui è d'accordo con la linea della società che ha questi 46 giocatori, come ritiene De Laurentiis e poi credo anche il direttore sportivo, cioè è valida, tolti gli infortuni, era una squadra che, come detto De Laurentiis, poteva lottare per lo scudetto e quindi con un allenatore, diciamo, consolidato come Allegri e senza grandi acquisti può recuperare la squadra almeno per un piazzamento Champions, come ho capito l'idea di De Laurentiis. O ritieni come me che comunque ci sono forti punti interrogativi sulla rosa, sia per quanto riguarda l'età, sia per la storia degli infortuni, ma anche aspetti psicologici e sia proprio per acquisti sbagliati completamente, vedi portiere, vedi l'attaccante, parlo di quello dell'Udinese, di Lucca ovviamente, e quindi almeno 3-4 giocatori di movimento per dare anche un nervo nuovo alla squadra ci vogliono, quindi volevo un suo parere proprio su questo aspetto specifico, se lei è d'accordo con la società di non fare grandi acquisti e andare avanti con un allenatore per recuperare quanti più, che come idea manageriale ci sta pure, abbiamo speso tutti questi soldi per 2 anni, cerchiamo di fermarci adesso e vediamo con Allegri di recuperare sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista economico, valorizzare i giocatori e poi l'anno prossimo di rilanciare con la speranza di mantenere la Champions, perché se questa idea della Laurentiis è sbagliata si rischia anche di uscire dalla Champions, perché l'anno scorso comunque ci sono dei forti punti interrogativi, compreso i due giocatori olandesi, belgi, che pesano molto sul bilancio. Questa è la, volevo sapere Paolo cosa ne pensa.
1: Va bene, grazie Raffaele.
0: Ciao Raffaele, grazie.
1: Io sono d'accordo con te, però sono convinto che è d'accordo con me e con te anche la società. Solo che non lo può dire, perché altrimenti se lo dice che vuole cambiare molti giocatori va incontro a un mercato che in questo momento non può affrontare. Quello che vuoi cambiare 5-6 giocatori e mo ci devi dare 20 milioni, 30 milioni a ogni giocatore che ti interessa. Il Napoli quest'anno non vuole e non può farlo. Quindi devi adottare una strategia diversa, molto tirarla molto al limite, tirare la corda il più possibile, fino agli ultimi giorni di mercato per poi fare, secondo me, il mercato, perché poi alla fine sono anche loro preoccupati, non è vero, chiaramente non lo possono dire, ma io credo che non possono non sapere quello che dicevi tu e io dico da parecchio tempo, cioè che questa rosa è forte sulla carta, ma i punti interrogativi alla luce di quello che è accaduto l'anno scorso, tanti giocatori, è passato un altro anno, hanno avuto infortuni, tanti giocatori hanno un grande nome, hanno un grande palmarès proprio con la maglia del Napoli, che molti di loro hanno vinto 2 scudetti negli ultimi anni, però non si sa se sono più vicini a quelli che hanno vinto gli scudetti o sono più vicini a quelli che l'anno scorso hanno avuto problemi fisici e quindi un calo anche di rendimento poi una volta rientrati dai problemi fisici. Questa è una preoccupazione che il Napoli ha, è una cosa che il Napoli conosce e io credo che alla fine cambierà un po' di giocatori. E quindi è bello, in questo momento è corretto dire quello che sta dicendo il Napoli, abbiamo i giocatori perché è vero in tutti i ruoli, ma non credo che quando poi veramente si dovrà iniziare la stagione, quando si chiuderà veramente il mercato, non credo che avremo meno di 5, almeno 5-6 acquisti il Napoli li farà. Però bisogna farli con tempistiche molto molto diverse rispetto a quelle dell'anno scorso.
0: È anche un po' un effetto domino, no Paolo? A me generalmente non piace vedere poi come si comportano anche le altre società, seppure può essere un benchmark ovviamente poi riferito anche al Napoli, però bisogna capire che in questo momento in poche effettivamente si stanno muovendo, al netto del Milan che per esempio ha ufficializzato Gonzalo Ramos, sta per chiudere anche Ghila, le altre bisogna capire anche che cosa e che strategie faranno, perché non mi sembra che per fare un nome la Roma in questo momento sia una squadra che si stia muovendo così tanto rispetto al Napoli, quindi è anche un po' un effetto domino di un mercato che prima o poi, e secondo me prima di agosto non succederà, dovrà sbloccarsi.
1: Ma penso di sì, può darsi pure proprio tipo modello primo anno di Conte, dove poi tutto si sbloccò, quasi tutto si sbloccò addirittura dopo le prime partite di campionato, no?
0: È vero.
1: Sappiamo che uomini, Neres, Lukaku sono arrivati al campionato già iniziato. Quindi non escludo che qualche cosa potrà accadere anche a campionato iniziato, anche se dobbiamo però tenere in considerazione che quest'anno poi il calendario ci ha messo del suo con un inizio che è molto molto impegnativo, per usare un eufemismo, è proprio difficile per usare la parola corretta, è veramente molto difficile l'inizio del campionato, quindi bisogna farsi trovare pronti. Però il Napoli non è che in questo momento non può mandare in campo 11 giocatori forti e non può fare 5 buone sostituzioni, intendiamoci, è sull'organico quando si inizierà a giocare ogni 3 giorni che secondo me va fatto un'integrazione significativa.
0: D'accordissimo con te, torniamo al telefono, ci aspetta Vincenzo, buonasera.
3: Ciao, buonasera e complimenti a Paolo. Volevo fare un paio di considerazioni, la prima sull'inchiesta che secondo me è totalmente pretestuosa, perché poi si dice che Caprile quella plusvalenza l'avrebbe potuto fare il Bari, ma sarebbe vero se Napoli l'avesse acquistato a 2 milioni e venduto subito a 8, ma sono passati 2 anni e quindi non ha senso come diciamo contestazione. E poi non si vanno a vedere tutti quei giocatori che Napoli ha acquistato per aiutare il Bari, secondo me, perché tipo che Dira, giocatori che non hanno mai giocato nel Napoli, il Napoli non ha mai rivenduto, ha dato solo i soldi al Bari. Quindi secondo me è completamente pretestuoso. Per quanto riguarda lo
1: stadio, io questo non l'ho capito nemmeno io, perché prima ho provato a spiegare, poi non è il campo mio, quindi può darsi che dico delle cavolate, però ho provato a spiegare che le valutazioni dei giocatori, e l'abbiamo visto oramai con tutti le vicende legate alle plusvalenze, le valutazioni dei giocatori non hanno una oggettività, quindi è inutile andare a contestare la valutazione di un cartellino. Poi come dici bene tu, per quanto riguarda quella di Caprile, io non ci vedo nessuna anomalia né nei 2 né negli 8 milioni, sinceramente. Anzi, forse se ci vedo un'anomalia ce la vedo, ma non per truccare le carte, ma per una valutazione che tutti quanti noi abbiamo sempre definito un po' bassina, perché 8 milioni il giocatore forse poteva essere la cifra di diritto di riscatto lasciato al Cagliari, 8 milioni, abbiamo sempre detto il contrario, che forse era un po' bassa. Quindi non ci vedo artifici contabili, ci vedo una cosa abbastanza normale.
3: Sì, poi per quanto riguarda lo stadio, secondo me l'idea di Laurenti è sempre stata quella di contrattare con Napoli, con il proprietario dello stadio, cioè
0: comune,
3: per non farsi aumentare il canone, perché in realtà secondo me il viaggio di Laurenzi non è fare uno stadio nuovo, perché fare uno stadio nuovo è un affare per le grandi società che sanno di essere sempre al top, perché sappiamo che se la squadra va male lo stadio diventa un costo, non un valore, perché lo stadio ha dei costi fissi. Quindi se la squadra del Bayern Monaco va sempre bene, tu hai sempre introiti maggiori, ma nel momento in cui vediamo col Covid, per esempio, abbiamo visto la Juve col Covid aveva uscite per comunque mantenere lo stadio che il Napoli non aveva e quindi ha perso più soldi, ma anche se una squadra va male, va in zona salvezza, tu non fai più incassi al stadio, ma i costi ti rimangono tutti. Quindi era una società come il Napoli, quindi è molto meglio avere uno stadio secondo me non di proprietà. Però tutta questa mandrina che sta facendo De Laurentiis secondo me per contrattare col prezzo, perché sa che quando metteranno 200 milioni il suo canone non sarà più 1 milione di euro l'anno, ma sarà 7 milioni l'anno. E l'ultima cosa che voglio dire, ti saluto, è che a favore di De Laurentiis, nel senso che secondo me De Laurentiis non vuole fare soldi con Napoli, la dimostrazione è proprio di quando ha preso Conte, perché mi dovete spiegare che logica economica ci sta nel prendere un allenatore per andare in Champions e guadagnare forse 50 milioni di euro e dargli 20 milioni solo a lui per andare a guadagnare 50, cioè il 40% di quello che forse guadagno. Se vado in Champions lo do all'allenatore, lui devo comprare i giocatori, quindi uno che si muove così non lo fa per andare in Champions e guadagnare soldi, ma lo fa forse per vincere, non tanto per i soldi della Champions, perché i soldi della Champions il 40% se li prendi già Conte come ingaggio. E ti saluto.
1: È vero, ciao. È vero questo. No, ma del resto il sistema del Napoli, oltre alla qualificazione Champions, che dobbiamo ricordare come fai tu giustamente, non abbiamo ottenuto solamente con un allenatore che costava 20 milioni lordi, lui e il suo staff, ma abbiamo ottenuto anche con allenatori che costavano meno, quindi evidentemente è realizzabile anche abbassando i costi per la guida tecnica. Invece per vincere, per reagire a quell'anno del decimo posto, De Laurentiis ha fatto all-in su Conte e poi ha fatto anche tutto quello che poteva fare, anche se c'erano i soldi delle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen, non è che i soldi sono stati stampati, intendiamo, ci sono arrivati nel Napoli, però sono stati spesi. Poi finisce il discorso economico, inizia quello tecnico e purtroppo non sono stati spesi nel migliore dei modi, cioè l'infornata dei soldi relativi alle cessioni di Kvaratskhelia e di Osimhen hanno portato a 7-8 giocatori circa, e non è che le cose sono andate benissimo, però quei soldi ci hanno permesso in un momento di grandissima emergenza di prendere un anno McTominay, nell'anno dopo in un momento di grandissima emergenza perché si era fatto male Lukaku, di avere la forza di andare a prendere Højlund, quindi sono stati in parte spesi molto bene e per altri giocatori finora non è andata benissimo, qualcuno si potrà riscattare perché sono giocatori che ancora sono, i loro cartellini sono ancora di proprietà del Napoli, quindi il giudizio finale su questi acquisti sbagliati non c'è, però c'è il forte sospetto che qualche acquisto almeno per la valutazione economica sia stato un po' eccessivo.
0: Tanto dovere di cronaca, caro Paolo, questi mondiali continuano a sorprendere perché al 15° l'Egitto è passato in vantaggio contro l'Argentina, quindi gli egiziani sono avanti con il gol di Yasser Ibrahim a sorpresa. Detto questo, torniamo subito al telefono dove ci aspetta Peppe. Buonasera Peppe.
4: Ciao, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
4: Paolo, io devo dire una cosa, no? Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato pure l'altra volta, negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un mercato atipico, le conseguenze si stanno vedendo, io proprio per questa, diciamo, questo che è successo con De Laurentiis, che è stato, diciamo, che è tutto inchiesta per questo fatto di bancarotta, che poi ce ne sarebbero da dire di cose, io dico che ancora una volta, Paolo, che dobbiamo stare molto attenti, perché vedi, tu, uno inizia a collegare le cose, inizia a dire Trump chiama quello per fargli togliere la squalifica, qua indagano questi per bandarotti, allora c'è un potere che non è mai stato dalla nostra parte, quindi io dico che veramente dobbiamo stare molto attenti, perché poi sto calcio fatto così ci sta un po' stufando, Paolo, sinceramente, di pressioni, di scommesse, di prostituzione, sta un po' scocciando. E allora volevo sapere un attimino il tuo parere su questo, che sta diventando troppo una cosa che sta andando oltre a quelli che sono gli aspetti calcistici del campo, e ti ringrazio.
1: Beh, qui in questo momento noi non possiamo ancora però parlare di aspetti calcistici e sportivi, perché la vicenda è ancora solamente legata alla procura di Bari, no? Quindi non c'è ancora nessun coinvolgimento della giustizia sportiva, non so se mai si interesserà a questo, la giustizia sportiva verrà archiviato tutto prima. Io non farei troppi percorsi in avanti su questa storia, onestamente.
0: No, io sono d'accordo, anche per rispondere anche a Gianluca che da WhatsApp ci scrive cosa rischia il Napoli. Gianluca, ad oggi nulla, perché semplicemente non c'è ancora un filone sportivo. Poi è ovvio che se la Procura federale riceverà atti e decideranno poi di aprire anche lì un'inchiesta, si potrà parlare di altro. Noi ad oggi non ti possiamo dire che cosa eventualmente rischia il Napoli o che cosa eventualmente rischia anche lo stesso Bari. In questo momento c'è la magistratura ordinaria, ci sono state le perquisizioni, stop, finisce lì. Noi non ti possiamo dire altro, quello che possiamo dire è di stare tranquilli e di seguire poi ovviamente la vicenda che vi racconteremo nei minimi dettagli, quello che succederà, anche perché il Napoli, lo ripeto ed è ancora meglio, sta preparando comunque un comunicato stampa che verrà poi pubblicato, non so, credo nella serata di quest'oggi, e sicuramente farà ulteriore luce. Noi al massimo possiamo dire che la società è tranquilla.
1: Quello che è successo finora,
0: sì, sì,
1: che prevedere il futuro, quello che è successo finora per quanto riguarda lo sport, parliamo delle decisioni della procura sportiva, è quello che vi dicevo prima, cioè tutte le società se la sono sempre cavata tranquillamente, perché non si può dare una valutazione oggettiva e quindi considerare un qualcosa, un'alterazione del bilancio, perché non c'è valutazione. Un calciatore è una valutazione che fa chi è la proprietaria del cartellino e chi decide di pagare quella cifra. E qualsiasi cifra può essere, abbiamo visto di casi ben più clamorosi, ora di Caprile che è un giocatore di Serie A, e quindi quelle cifre sono abbastanza normali. Abbiamo visto cose ben più clamorose, no? Giocatori, gli stessi del Napoli nella vicenda Osimhen, valutati 5 milioni, di ragazzi che non hanno giocato neanche in Serie C, tanto per dire. C'è sempre stata poi la soluzione per questo principio che non si può avere oggettiva valutazione di un cartellino. L'unica condannata fu la Juve, ma non è stata condannata perché aveva fatto qualche plusvalenza, è stata condannata per tutto il sistema che aveva creato. Erano 45 plus valenze, non mi ricordo bene il numero, quindi non era un caso o due casi isolati, erano dei bilanci che erano stati corretti anche sui pagamenti. Ricordate quell'intercettazione relativa a Chiellini che chiedeva ai compagni di firmare che avevano ricevuto gli stipendi, invece non li avevano ricevuti. Sì. Sapete che quando ci sono debiti con i tesserati si rischia veramente grosso, c'è la mancata iscrizione o penalizzazione in campionato, che poi penalizzazione l'hanno avuto. Insomma, siamo su una situazione molto particolare, quella della Juve, che ha previsto una condanna a tutti gli altri casi precedenti. Ora, se questo è un caso diverso, ce lo deve dire la procura di Bari, portando dei fatti nuovi rispetto a quelli che sono usciti finora, se hanno fatto questa richiesta. Ma la richiesta del fallimento del Bari, che tutto sommato questa è la richiesta della procura di Bari, è una richiesta di fallimento per un bilancio che da anni sistematicamente è in rosso. Però onestamente, se quello deve succedere, che ogni volta che c'è un bilancio da anni in rosso si va incontro a un fallimento, il campionato italiano lo faremo 3-4, ma il Napoli, l'Atalanta e non so chi altro che non è in rosso da sistematicamente.
0: No, è giustissima osservazione. Intanto Leo Messi dagli 11 metri fallisce il rigore del pareggio, quindi l'Egitto resta in vantaggio 1-0. Esattamente. Paolo, noi ci dobbiamo fermare.
1: Smetti di dare i rigori. Secondo me sui rigori deve lasciare perdere. È il più grande giocatore al mondo, ma i rigori deve lasciare perdere.
0: Anche perché qualche rigorista, diciamo, l'Argentina ce l'ha, oltre ovviamente Leo Messi. Chiedo a Luca, che è in attesa, giusto un 54 secondi di pazienza. Noi ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e torniamo tra poco.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Ed eccoci tornati, meno di un minuto, torniamo subito al telefono da Luca. Ciao Luca, buonasera.
4: Ciao, buonasera ad entrambi. Allora, io faccio una considerazione veloce sulle parole di ieri di De Laurentiis. Io non ho grande timore sul discorso mercato, perché in Napoli, a parte qualche errore, voglio dire che ci sta nella gestione di un calciomercato. Io non ho dubbi che il Napoli farà il meglio possibile anche quest'anno. Quello su cui mi soffermerei è il discorso di De Laurentiis sullo stadio, e credo che lui sia stato estremamente sincero. Quando lui dice che essere competitivi nei prossimi anni c'è la necessità di avere uno stadio nuovo, uno stadio all'altezza come quello che farà Milan, Inter, Roma e così via, è un qualcosa di decisivo. E mi sorprende che il consigliere Simeone, che ho sentito oggi tramite stampa, ma anche Fico o il sindaco, ribadiscono il concetto, come se De Laurentiis fosse uno stupido, di dire non puoi chiedere soldi pubblici al comune, alla regione, per fare lo stadio. Ma io non credo che De Laurentiis voglia questo. Io credo che De Laurentiis ha bisogno di tutto quello che gravita intorno a uno stadio, quindi quello che siano le infrastrutture stradali, le infrastrutture di una metro, di un treno, e non solo. Io credo che abbia bisogno anche di licenze immobiliari, perché ormai gli stadi non sono solo stadi fine a se stesso, ma ci stanno anche appartamenti e tutto quello che gravita intorno. Quindi a me sorprende il fatto che queste persone dicano: De Laurentiis vuole i soldi dal comune, dalla regione. Io non credo che voglia questo, e vorrei la vostra opinione. Grazie.
3: Grazie Luca. Paolo.
5: Il problema è capire la cifra, ma De Laurentiis non è che si è aperto del tutto su questo tema. Come si arriva alla cifra che oramai è necessaria per fare uno stadio nuovo? Ieri abbiamo sentito parlare, io ve lo sto dicendo da tempo, ma non perché io sia esperto della materia, non lo sono, però quando ho sentito parlare di stadio nuovo sono andato a vedere un po' in giro, e incomincia sempre a oscillare verso il miliardo. Mo saranno 800 milioni, se si fa una bella cosa, ma non super tecnologica. Comunque stiamo parlando di centinaia di milioni. Quindi sono cifre veramente notevoli che De Laurentiis finora non ha investito mai, nemmeno per il centro sportivo, men che meno per uno stadio. Ora, se De Laurentiis ha il lasso nella manica di qualcuno, uno sponsor, un socio, non so chi, che lo aiuta, ce li ha lui, è beato lui se ce li ha e li vuole investire, insomma, no, non lo so, però sta di fatto che lui dovrebbe, secondo me, a questo punto, nel gioco, nel ping pong in atto, dovrebbe, per rimandare la palla dall'altra parte, diciamo, purtroppo c'è questa rete che li divide, per rimandare la pallina dall'altra parte, a questo punto deve portare il progetto, come gli hanno chiesto, portaci il progetto. Lui deve portare il progetto e dire che ha i fondi per coprire quel progetto. Se lui porta il progetto e dice c'ho i soldi per coprire il progetto e si blocca qualche cosa, allora è esattamente quello che ha detto l'amico al telefono, è tutto il resto che lo blocca. Ma deve fare questo passaggio assolutamente, De Laurentiis, per mettere alla prova, poi ha detto lui ieri nei vari passaggi, ha detto che le bugie hanno le gambe corte, la verità viene sempre fuori. Ecco, sarebbe bellissimo, ma è inutile che lo auspichi io, perché tanto non succederà mai. Sarebbe bellissimo mandarli in onda. Io sono per la trasparenza totale, ma mi rendo conto che per certe cose è un po' difficile. Io direi facciamola pubblica questa cosa. Ieri a momenti veniva fuori, poi si è detto però c'è un tavolo, ci incontreremo. Ma il tavolo vi incontrerete, ma fatelo pubblico. È una... è una cosa bellissima.
3: Sarebbe molto bello questo, Paolo.
5: Sì. È bellissima per tutti e tre. Fatela pubblica, noi ci stiamo zitti e vi ascoltiamo. Fatela pubblica e poi ci facciamo una nostra idea su quello che sentiamo.
3: Assolutamente.
5: Ma non succederà.
3: No. L'abbiamo auspicato per tanti anni, Paolo, diciamoci la verità, ma non è mai successo.
5: Noi potremmo dire, poi guarda, su questo sono d'accordo con De Laurentiis, su questo no, mi è piaciuto come ha detto Figo, mi è piaciuto come ha detto il sindaco, cioè, potremmo poi avere delle nostre opinioni più o meno valide, ci rendiamo conto per quello che ne capiamo di quello che sono le volontà, no? E le possibilità di ognuna delle parti, così restiamo sempre nel vago. E poi il giorno dopo vediamo le cose riportate dagli amici, degli amici, non si capisce più niente, sinceramente. Io su questa vicenda non mi sono mai voluto sbilanciare, ma non perché io debba assolutamente essere prudente. Io mi sbilancio nel momento in cui capisco bene come stanno le cose. Per il momento per me ci sono, perché è rispettabile la telefonata dell'amico, è un'ipotesi, che non chiede soldi e vuole però tutto quel resto, tutte le altre cose che diceva l'amico che ha chiamato, ma è pure in cui capisco bene come

0: Però c'è anche il discorso dell'onestà e del non essere schierato che mi porta a dire aspettiamo dei passaggi ulteriori per capire di più.
1: Assolutamente sì. Torniamo al telefono, intanto ci aspetta Salvatore. Salve Salvatore. Salve Salvatore.
2: Buonasera e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Ho due riflessioni veloci. Una sullo stadio. Io credo che io ho sempre elogiato il presidente, ma credo che in questo caso stia facendo un pochettino il furbetto, cioè io non riesco a capire lui cosa voglia dal sindaco di Napoli, cioè lui sa che a Napoli non c'è un buco idoneo per fare uno stadio di tantissimi metri quadrati, no? Quindi lui sa che deve costruirlo o in provincia o addirittura negli altri diciamo nelle altre province, Caserta, Velletri.
0: No, c'è questa ipotesi di San Giovanni.
2: È dove, Paolo?
0: No, e dove c'è
1: l'area Kuwait,
0: zona Kuwait,
2: vabbè,
0: c'è stata fatta di bonifica di quasi tutti,
2: ma io comunque credo che lui stia mettendo in mezzo le istituzioni di Napoli, che secondo me a Napoli lo stadio non si può fare perché non c'è lo spazio, non ci sono i parcheggi, cioè non ci sono strade per accedere.
0: Questo non lo so se è così.
2: Allora lui un giorno dirà avete visto, io lo volevo fare ma le istituzioni me l'hanno impedito, quindi secondo me io da questo punto di vista sto dalle parti delle istituzioni, mi dispiace presidente, ti ho sempre elogiato. Paolo, la seconda sul mercato, tu dici che abbiamo fatto l'anno scorso 50, no tu dici è statistica, abbiamo fatto 57 gol, no? E
0: 58,
2: scusa. E per aumentare questo score dovremmo fare delle sostituzioni sul mercato. Io sono d'accordo con te. Io prenderei un'alternativa a Hollywood, ti faccio anche i nomi, Davis, e l'alternativa a Allison prenderei o Greenwood o Lorienté. Però la domanda che ti volevo fare è un'altra. Cioè, secondo te, no, se l'anno scorso non ci fossero stati tutti questi infortuni di 3, 4, 5 mesi tra Neres, De Bruyne, lo stesso Lukaku, cioè secondo te da 58 l'anno scorso saremmo potuti passare a 68-70 e quindi anche se quest'anno non facciamo acquisti possiamo arrivare a 70 se non si fa male a nessuno, ovviamente. Grazie, ti ascolto in TV.
1: Ciao, grazie Salvatore.
0: Sì, ma facciamo un po' fatica per arrivare a 70, qualcuno in più sicuramente sì, ma arrivare a 70 facciamo un po' fatica, anche perché poi comunque Vergara ha segnato. Neres, il periodo che ha giocato, ha segnato la doppia assist. Allison è arrivato e ha segnato, quindi più o meno il limite è quello. Poi si innesca un altro discorso. Io ho fatto il discorso delle individualità che hanno nel loro potenziale un numero di giocatori che possono andare in doppia cifra. Per esempio, i nomi che hai fatto tu mi piacciono, però facciamo anche un discorso sullo sviluppo della manovra, sulla mentalità, sul gioco. Cioè, se abbiamo in testa un calcio sempre offensivo, perché Napoli ha avuto momenti di calcio offensivo, però aveva una caratteristica nei due anni con Conte che una volta sbloccato il risultato non andava un po' a modificare il modo di interpretare la partita, cioè si ritraeva un po' a gestire il risultato, a difendere il risultato invece di andare alla ricerca del secondo e terzo gol. Ora poi qui entriamo nel discorso che non finisce mai delle vittorie che comunque portano a tre punti, sia se le fai di un gol che se le fai di tre gol, ma questo lo sappiamo, però è troppo banale come ragionamento. Quelli che dicono ma il famoso corto muso comunque porta a tre punti, sì, porta a tre punti, però non ci dimentichiamo che noi veramente a momenti ci perdiamo uno scudetto e ce l'ha perso l'Inter per un discorso simile, cioè per il vantaggio risicato. Vantaggio risicato a noi stava per costare lo scudetto, perché il Napoli è stato raggiunto da Lazio e Roma e Genova all'ultimo minuto nell'anno del quarto scudetto. Perché? Perché non è riuscito a fare il gol del doppio vantaggio e non l'ha cercato nemmeno in quelle partite. Cioè, una volta passato in vantaggio ha provato a gestire 3 volte su 10, 12, quindi nemmeno malissimo come statistica. Però 3 volte è stato raggiunto e sono 6 punti ed è impossibile una squadra che vince un campionato, vince mediamente dalle 25 alle 28 partite. Ora, pensare di vincere 22-23 partite con un gol di scarto e tutte le 22-23 volte gli avversari alla fine non ti beffano raggiungendoti, è impossibile. Ecco perché non questo discorso non viene più portato avanti da tutti i grandi club che vanno alla ricerca sempre non del doppio vantaggio ma del triplo vantaggio, che è la vera grande garanzia, statistica alla mano.

0: di non correre rischi nei minuti finali.
1: Anche perché poi lo ha dimostrato più volte il calcio, se sei davanti anche con il doppio vantaggio, se stacchi la spina rischi sì, sempre poi non solo di rimettere in piedi la partita, rimettere in campo gli avversari, ma poi è difficile riattaccarla nuovamente la spina, quindi sì, questo è un vecchio refrene, insomma ne abbiamo parlato più volte. Questo non vuol dire che bisogna andare a 100 all'ora per tutta la partita, però è ovvio che tendere ad abbassarsi poi aumenta quello che è il rischio poi che la squadra avversaria poi possa anche credere nei risultati.
0: Il discorso poi è lungo, perché il discorso è sull'evoluzione anche delle squadre medio-piccole, che tutte quante hanno delle risorse offensive oramai, cioè i punti deboli semmai sono altri, no? Nella struttura complessiva, ma offensivamente non c'è squadra che non ha comunque dei giocatori e dei cambi da poter fare per essere pericolosa nei minuti finali, non c'è quella squadra che dice ma questa è innocua, ma se noi facciamo un gol loro non ce lo faranno mai, non ce lo faranno mai, non lo puoi dire con nessuno, veramente non lo puoi dire con nessuno. Quest'anno forse si può dire il Pisa, veramente il Pisa era incredibile, che costruiva, non riusciva mai a metterla dentro, ma con tutte le altre il rischio di prendere gol era costante, quindi è diventato impossibile proprio per questa evoluzione del calcio il discorso delle vittorie corto muso. Non è mi piace, non mi piace, il corto muso che significa? Il corto muso significa niente. Che cosa significa in termini tattici? Significa che quando passi in vantaggio sono ampiamente soddisfatto dall'essere passato in vantaggio e non vado alla ricerca tatticamente al retro e non vado alla ricerca del 2-0, del 3-0. Questo significa, che se no, se parliamo di corto muso, veramente facciamo prima se ci diamo all'Ippica, perché tanto è un termine preso in prestito dall'Ippica, diamoci proprio all'Ippica e facciamo prima.
1: Andiamo al telefono intanto, Paolo, perché ci aspetta Luigi. Buonasera.
2: Buonasera ragazzi, buonasera Paolo. Senti, volevo fare delle considerazioni riguardo il mercato, diciamo. In quest'ultimo periodo sono stati fatti tanti nomi, tra cui Vicario, Calaili, Ghila, Ceballos, eccetera. Però poi non mi trovo con le dichiarazioni che ha fatto il presidente in conferenza ieri, non mi ricordo, dicendo che faremo, non faremo acquisti, magari li faremo, ma secondo me un paio giusto per li farà, e non mi trovo con tutti questi nomi che sono stati fatti e poi con le sue dichiarazioni, cioè questi nomi sono stati fatti così per fare delle visualizzazioni, per vendere un click, un giornale, cioè volevo una tua considerazione su questo. E poi l'altra è, stacco e ti ascolto per radio, è che secondo me il Napoli, così come è forte, bisogna fare solo tre acquisti, il vice Di Lorenzo, un centrocampista se parte Anguissa o De Bruyne e un attaccante se parte Lukaku. Buonasera ragazzi, vi ascolto per radio.
1: Grazie Luigi, buonasera.
0: Allora, per quanto riguarda queste trattative, queste che il Napoli ha portato avanti, sono state molto pubblicizzate, lo stesso Mann ha ammesso che erano giocatori che comunque interessavano, cioè mi riferisco a Ghila e Calaili. Faccio una domanda io, per dare la risposta faccio una domanda: secondo voi, se l'Union Saint-Gilloise e la Lazio accettavano la proposta del Napoli e dicevano ok, il giocatore aveva accettato la proposta del Napoli, ok, secondo voi il Napoli dice un momento, ferma però, Mazzocchi sta ancora con noi, non possiamo chiudere, e che ne so, Rafa Marin e Marianucci stanno ancora con noi, non possiamo chiudere? Ma io non ci credo, manco se me lo giurano che andava così. Io credo che se accettavano la proposta si chiudeva. Il problema non è stato che il Napoli, questa storia che giustamente il Napoli racconta, deve prima cedere. Certo che deve prima cedere, ma se si concretizza una delle operazioni che comunque sono in piedi, il Napoli la chiude pure prima di cedere e di non liberare la casella occupata, perché altrimenti è veramente, siamo, se fosse invece esattamente come detto dal Napoli, che fin quando non escono i giocatori non si può acquistare, allora li perdiamo tutti, perché basta che Mazzocchi si prende la capata di dire io non me ne voglio andare, rifiuta tutte le destinazioni che gli trova il Napoli, che fa? Noi, visto che Mazzocchi non rifiuta tutte le destinazioni, noi ci teniamo Mazzocchi e non prendiamo né Dodò, né Norton Caffi, né nessuno di quelli in quel ruolo lì. Io non ci posso credere a sta storia. È una storia raccontata giustamente, strategicamente, in questo momento del mercato, per fare capire, non siamo quelli dell'anno scorso che pur di prenderli dice quando vuoi 30, no te ne do 35 ma lo devo avere prima del ritiro. No, questo il Napoli non lo fa quest'anno, a differenza dell'anno scorso. però nemmeno l'estremo opposto, che è quello che vi ho raccontato un attimo fa. Cioè, sì, sono d'accordo, dacci, te lo cediamo, no, non lo posso ancora acquistare dopo aver fatto una lunga e faticosa trattativa, no, però scusa, no, mi ero dimenticato di dirti che comunque non lo posso ancora acquistare perché tengo ancora il giocatore mio che se n'è andato. Io a questa cosa non ci credo. Ora, se io ho ragione o ho torto, lo vedremo nei prossimi giorni quando qualcuno accetterà la proposta del Napoli, e se il Napoli non ha ceduto il pari ruolo attualmente in organico, vediamo come si regola. Io penso che alla fine i fatti mi daranno ragione, cioè che il Napoli farà qualche acquisto, non tanti, ma farà qualche acquisto anche prima o durante Di Maro e Castel di Sangue, prima ancora di aver fatto questo numero enorme di cessioni, che prima o poi si fanno, ma molto poi, più poi che prima.
1: E poi Paolo, va anche detto che insomma in questo numero che ha citato De Laurentiis di 25 calciatori da cedere c'entrano anche tanti giovani, tanti calciatori che sono ormai al termine del progetto Napoli, quindi non deve comunque spaventare il numero 25, perché poi se andiamo a vedere ci mettiamo anche tutti i giovani che nel corso degli anni sono stati ceduti in prestito a club di Serie C eccetera eccetera, il Napoli spesso ha anche sforato le 20 cessioni stagionali, quindi non spaventi agli amici da casa il numero di 25 cessioni che dovrà fare il Napoli, sono tante.
0: Tra l'altro il Napoli da queste cessioni, che in molti casi, diciamolo prima, non saranno cessioni ma saranno prestiti con delle cifre ridicole del prestito, il prestito può darsi pure che saranno 100.000, 200.000, cifre ridicole, perché poi il diritto di riscatto sarà fissato a 5, a 7, a 15, ma poi il diritto di riscatto, come abbiamo ben visto negli ultimi anni, quasi mai, se non mai, viene esercitato, quindi sono cifre messe lì così, ma non come ipotesi, ma poi non si concretizza. Quindi tutta la somma di tutti i prestiti su 25 giocatori, ragazzi, questi 25 giocatori fra i giovani che sono andati in Serie C, fra quelli che sono tornati da come Khedira, come Folorusce, eccetera, credetemi che con tutti i prestiti che si faranno, io ho sentito sparare delle cifre così a viene tenno, come diciamo noi a Napoli, il Napoli incasserà un centinaio di milioni, ma quale centinaio di milioni? Il Napoli incasserà una decina di milioni, decina, altro che centinaio. Dove puoi introitare delle somme da poi reinvestire sul mercato in entrata? Stiamo parlando solamente di un Anguissa, di un Lukaku, di Milinkovic Savic stesso, di questi giocatori qui che forse possono portare un gruzzoletto, ma non certamente tutti gli altri.
1: Assolutamente sì. Torniamo al telefono da Francesco. Mentre l'Argentina sta insistendo ma sta sbattendo sul muro del portiere egiziano Chauveyr dell'Al-Ahly, che ha fatto almeno 3 miracoli, l'ultimo su Alvarez, davvero incredibile. Francesco, buonasera.
3: Ciao, buonasera ragazzi. Ciao Paolo, ciao gente. Cambio un attimo discorso, purtroppo è stata notizia di stamattina, mi è un po', perché sono un po' ansioso, quindi
1: no, non essere ansioso Francesco. Al momento non hai nulla per essere ansioso.
3: Guardando la maglia quasi mi emozionavo, insomma stamattina mi hanno fatto un attimo
0: fammela dire sta cosa. Io non è che sto qui per fare il tranquillizzatore degli ansiosi, quanto sono la persona meno indicata, perché sono un ansioso anch'io, i tifosi siamo tutti ansiosi, è inevitabile, quando siamo molto tifosi siamo ansiosi. Sono collegate le due cose, il fatto di essere tifosi fin da bambini ci ha fatto diventare ansiosi, pur se non lo eravamo come predisposizione nostra. Quindi detto questo, però mi sembrerebbe veramente molto strano se ci fosse un riflesso sulla squadra a livello di penalizzazioni o altro. Non penso proprio che ci sono rischi del genere, la casistica mi porta a dire questo, di questa tipologia di cose. Poi esce fuori l'inverosimile, perdonate, non lo sapevo.
3: Volevo andare un po' più, io sono sempre stato un grande sostenitore di De Laurentiis, credo gli saremo per sempre grati, vabbè ovviamente anche lui ha i suoi difetti, però se c'è una cosa che in questi 22 anni io non ho compreso è questa decisione di investire, forse è una parola sbagliata, nel Bari. Cioè io sono completamente contro in generale le multiproprietà, e credo, ma non è che sono contro perché chissà per quale motivo, sempre per il motivo di cui prima, perché sono tifoso, che ho paura, nel senso che è un'arma in doppio taglio e non vedo molti lati positivi da questa cosa. E anche in passato, parlando con gli amici, quando c'è stata quella questione delle delle plusvalenze fittizie della Juve, eccetera, eccetera, ho detto stiamo attenti perché questi questo aspettano, perché comprarsi giocatori tra di noi, cioè, insomma, è rischioso. E quindi è come quasi me l'aspettassero una cosa del genere.
0: No, allora io su questo discorso, guarda, io sono abbastanza favorevole e addirittura auspico che il Napoli possa avere presto l'Under 23,
3: no,
0: avere diciamo
3: una diverso,
0: società,
3: quella è una sola società, quella è una sola
0: quella
3: società.
0: È la stessa società, però nel visto che l'Under 23 non era ancora possibile, penso per un problema di strutture per il Napoli, mi auguro appena ci saranno le strutture sia possibile e si faccia. Io sono favorevole invece ad avere una società, come si diceva una volta, però sul discorso Bari proprio, andiamo nel preciso, è una grande città, si sentono, hanno una grande rivalità con noi, purtroppo quella è capitata come occasione, quella ha colto De Laurentiis, però secondo me l'optimo sarebbe stato trovare una realtà contenta di essere ben felice di essere la società d'appoggio del Napoli, che poteva darne dei benefici, cioè che tu tenevi lì quella società che ne traeva dei benefici dall'avere giocatori del Napoli in prestito e fare questo interscambio. Il Bari non è mai entrato in questo tipo di mood, quindi
3: io devo dire Bari città giustamente, onestamente mi metto pure nei panni di lui, non è che te ne freghi più di tanto, però mettendomi nei panni non è che... E poi
0: soprattutto no, non è facile fare l'esempio. Pensa se a noi ci acquista, faccio il nome, se a noi ci acquista il proprietario del Paris Saint-Germain, no? Ci acquista. E noi cominciamo a dire sì, ma comunque noi saremo sempre il secondo pensiero tuo, non saremo mai il tuo primo pensiero, dobbiamo sempre lo scatto, cioè, non siamo realtà che teniamo questo tipo di mentalità. Altre realtà più piccole ce l'hanno questa, ma la Juventus, il Milan, ne hanno avute mille di società che pur non essendo ufficialmente della stessa proprietà erano di
1: satellite,
0: erano società collegate.
1: Francesco, ti dobbiamo salutare che incombe la pubblicità. Grazie. Grazie mille a Francesco. Ci fermiamo, minuto e 20 e poi torniamo con il rush finale di 442.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: E rieccoci in diretta. Andiamo subito al telefono da Gianni. Ciao Gianni.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera Gianni.
0: Ciao, oh, grazie.
9: Volevo fare una domanda a Paolo, se è possibile.
1: Certo.
9: Volevo sapere la sua opinione circa come vede lui. Allora, nel senso, come mai De Laurentiis non è riuscito ad avere lo stesso successo col Bari che ha ottenuto col Napoli? Ma diciamo che ha fatto un po' la fine dell'imprenditore alberghiero che prese il Napoli, ma non mi ricordo
1: Naldi,
9: il nome.
1: Ti riferisci a Salvatore Naldi?
9: Cioè, allora col Napoli è stata fortuna o non c'è stata abbastanza fortuna anche col Bari?
0: Il Napoli aveva un obiettivo che poteva tranquillamente percorrere, quello di portare la squadra in Serie A, poi di portarla in Europa, e ha fatto tutto il percorso che doveva fare. Col Bari c'era questo freno. Il Bari, se De Laurentiis poteva fare con grande un anno, come ho raccontato all'inizio della trasmissione, ci è arrivato vicinissimo nella famosa partita Bari-Cagliari che ho raccontato prima, come fu beffarda per il Bari. però poi avrebbe dovuto vendere perché le regole non permettono di avere, quindi alla fine era una situazione tutta da gestire. Se avesse avuto la possibilità di andare liscio, non dico che l'avrebbe portato in Champions, ma con un Bari preso dal fallimento e costruito bene anno dopo anno, il Bari poteva andarsene tranquillamente a fare un'Europa League, poteva essere un altro buon investimento, però lo doveva fare qualcun altro al posto di De Laurentiis. Questo qualcun altro non doveva avere la limitazione di essere già proprietario del Napoli. Ecco perché non è riuscito. Non è riuscito perché le due cose insieme avevano degli impedimenti regolamentari proprio.
9: E quindi, scusa Paolo, non ho capito, la colpa di chi è se il Bari ha perso 30 minuti in 6 anni?
0: La colpa è, come ho detto prima, la colpa. Una motivazione può essere, come ho detto prima, che il Bari è troppo grande per accontentarsi di questo ruolo, e quindi è un ruolo con la frenata incorporata che a Bari non hanno mai accettato, quindi non è nato il feeling. A Napoli altro che frenata, abbiamo spinto tutti quanti nella stessa direzione perché non c'era nessun impedimento. Il Bari aveva l'impedimento del Napoli, cioè non poteva arrivare in A e restare dei De Laurentiis.
9: Ah, ora ho capito, ok. Quindi
0: ora c'è questo impedimento qui, poi c'è l'impedimento invece si va ad allargare, perché nel 2028, a meno che non cambiano le regole, la multiproprietà viene abolita anche fra squadre di diverse categorie, quindi comunque Serie A, Serie B o Serie C il De Laurentiis lo dovrà vendere.
9: Ok Paolo, l'ultima dire, riguardo al inizio della trasmissione si è parlato della questione Caprile. Ho letto un articolo un po' più approfondito e pare che dagli 8 milioni della cessione che c'è stata col Cagliari, 4 sarebbero spettati al Bari, che quindi avrebbero fatto scendere i debiti del Bari. È quella la questione, che non sono stati dati, riconosciuti al Bari gli introiti della plusvalenza. Va bene ragazzi, grazie.
1: Ciao Gianni, grazie.
0: Se c'era nell'accordo fra le due società con la stessa proprietà, c'era Filmauro, c'era questo passaggio, e perché non è stato ottemperato, però aspettiamo un attimo di capire bene.
1: Noi non abbiamo le carte né tantomeno il contratto di Caprile o l'accordo tra le due società, quindi
0: esatto.
1: Noi non possiamo.
0: Non c'era. Io posso dire solamente quello che ho detto prima.
1: Certo.
0: Che non è obbligatorio, come ben sappiamo, inserire un diritto in una percentuale sulla rivendita, non è obbligatorio. Quindi poteva non esserci. Se c'era, non è stato dato, poi qui. Perché non è stato dato, se c'era, se era previsto, onestamente ci dovremmo proprio buttare a indovinare, non lo possiamo fare.
1: Paolo, prima di salutarci c'è un messaggio di Matteo che ti chiede un giudizio sul Belgio di Rudy Garcia e sulle scelte soprattutto dell'ex allenatore del Napoli, scelte importanti che ha tenuto fuori per esempio Kevin De Bruyne, la scelta anche di far partire Lukaku dalla panchina è ormai arma quasi negli ultimi minuti. Ti chiedono un po' un giudizio su questo Belgio, sulle scelte di Rudy Garcia e anche su un Kevin De Bruyne che insomma lo stiamo vedendo un po' in difficoltà questo mondiale.
0: Ma allora Rudy Garcia era stato eliminato dal Senegal, perché era stato eliminato colpa di Rudy Garcia? No, secondo me il Senegal in questo momento è più forte del Belgio, e poi con un po' di fortuna nelle singole partite può capitare, manifestazione di eliminazione diretta può capitare, qualche episodio fortunato, ma qui stiamo parlando di 88 minuti di dominio del Senegal. E quindi non pizzico, parecchia fortuna il Belgio passa col Senegal. Poi il Belgio prende gli Stati Uniti, e il Belgio, come è più debole del Senegal, il Belgio è più forte degli Stati Uniti. Mo che giochi o non giochi De Bruyne, giochi o non giochi Lukaku, che attacchi, che difenda, se prendiamo i giocatori del Belgio e prendiamo i giocatori degli Stati Uniti, non c'è partita a favore di quelli del Belgio. Quindi va tutto secondo previsione. Stavolta il Belgio vince la partita e si qualifica. Non credo che ci sia molto da dire. L'enfasi che viene data, passando a De Bruyne, alle prestazioni di De Bruyne mi sembra eccessiva. Dobbiamo smetterla un po' tutti, sia quelli pro sia quelli contro De Bruyne. È meglio che la smettiamo, perché non possiamo pensare, noi pro, io mi metto fra i pro, noi pro De Bruyne, non possiamo pensare che De Bruyne sia ancora il De Bruyne del Manchester City, se no affermiamo il falso, onestamente. Quindi non lo dobbiamo fare per essere credibili. Però quelli che sono contro De Bruyne nemmeno gli possono tirare i coppetelli come se fosse il giocatore che appena va in campo fa perdere la sua squadra, perché la statistica che viene portata oggi è possibile portarne una opposta, cioè la statistica senza De Bruyne il Belgio ha vinto, è uscito De Bruyne, ha vinto col Senegal, però per mezz'ora non ha fatto ancora niente, ha vinto, ce la ricordiamo come ha vinto quella partita, ho detto con fortuna, e vince con gli Stati Uniti, che non è vince con la Francia, vince con gli Stati Uniti, e si può vincere con gli Stati Uniti, e nessuno può dimostrare che con De Bruyne in campo non avrebbe vinto lo stesso il Belgio. Però se vogliamo andare sulle statistiche, strumentalizzare le statistiche di due partite che parlano contro De Bruyne, cioè Belgio che va bene senza De Bruyne, noi a Napoli abbiamo le statistiche di 18 partite con De Bruyne, dove la media punti del Napoli con De Bruyne è superiore alla media punti del Napoli senza De Bruyne di quasi mezzo punto a partita. Quindi se dobbiamo fare il giochino a chi tiene più argomenti in questa stupida battaglia fra i pro e contro De Bruyne, io mi schiero fra i pro e dico: volete parlare di questa statistica di due partite? Io vi parlo di una di 18.
1: Paolo, ti saluto con un messaggio che ci scrive Sasà, dice: Paolo, grazie di esistere anche oggi, Maggio Consulato, ti voglio bene.
0: Ma grazie assai, devo dire, approfitto di questo messaggio per ringraziare Sasà e tutti quelli che oggi si sono consolati. Io non mi sono consolato, voglio fare questa chiusura che l'avrei fatta lo stesso, però questo messaggio mi dà lo spunto per farlo.
1: Vai, vai Paolo.
0: Io non mi sono consolato affatto, Ricca, perché lo sai tu, lo sanno tutti gli amici che ascoltano, qui se non ci sta il pallone per lo mezzo,
1: esatto,
0: è il piatto forte di questa trasmissione. Oggi abbiamo parlato di uno stadio che non c'è, di uno stadio fantasma, di un'ipotesi, di una teoria, ma non di una cosa concreta. E abbiamo parlato di un presunto illecito che non sappiamo se c'è o non c'è. Cioè abbiamo parlato di nulla, purtroppo, ma capisco che c'era la curiosità della gente di confrontarsi su questi due temi. Io spero sempre che ora ricominci il ritiro, si muove il pallone, la tattica, gli schemi, questo giocatore va bene lì, quest'altro, e diventa la caratteristica principale di questa trasmissione. Oggi abbiamo dovuto fare una trasmissione 4-4-2 che non era perfettamente in linea con lo standard di questa trasmissione, la caratteristica di questa trasmissione, però facciamo la trasmissione tutti i giorni, quindi c'è la parte cronistica, la gente si voleva confrontare su questo e va bene così, però un giorno solamente, vai, vediamo di cominciare a parlare di pallone.
1: Parliamo di pallone, che è meglio, assolutamente. Caro Paolo, noi ci ritroviamo domani come sempre alle 18 con 442. Buona serata, grazie mille a Paolo Del Genio, che ritroverete domani negli studi di Kiss Kiss Napoli. Grazie a Fabio Esposito, tra un po' con le ultime notizie, poi un'altra ora di filo diretto con Marcello Calvano, il suo calcio della sera.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Striano, nel napoletano. Le fiamme hanno interessato un capannone in via Rivolta a ridosso della zona industriale di Sarno. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, ha destato forte preoccupazione. Alcuni residenti riferiscono di aver udito diversi boati prima dello scoppio del rogo. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco con squadre provenienti da Napoli, Sarno, Salerno e Nocera Inferiore, insieme alle forze dell'ordine e alla protezione civile. Il sindaco di San Valentino Torio invita i cittadini a chiudere porte e finestre e a disattivare gli impianti di aerazione. Sono in corso le operazioni di spegnimento e gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Passiamo alla cronaca. Due giovani di 22 e 20 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli per fuga pericolosa. Durante un controllo in Piazza Garibaldi, nell'ambito del piano Stazioni Sicure, i due hanno ignorato l'alt degli agenti e sono fuggiti a forte velocità. Ne è nato un inseguimento tra le strade del centro, durante il quale hanno urtato alcune auto e messo a rischio pedoni ed automobilisti. La corsa si è conclusa in Vico Duchesca, dove i due sono stati bloccati e arrestati dalla polizia. Ancora cronaca, un decreto di perquisizione è stato notificato al presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e al figlio Luigi nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari. L'ipotesi è di reato di bancarotta fraudolenta contestata in relazione a un presunto falso in bilancio. Al centro delle verifiche le cessioni del calciatore Elia Caprile. Al momento sono in corso le perquisizioni informatiche, al termine delle quali i legali della famiglia De Laurentiis predisporranno un comunicato per esporre sia la propria posizione che quella dei due club in merito all'indagine. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Saranno 5 le amichevoli del Napoli nel corso del doppio ritiro estivo che si svilupperà tra Di Maro e Castel di Sangro. In Trentino gli azzurri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio. In Abruzzo le avversarie saranno di livello internazionale, ovvero gli spagnoli dell'Osasuna e il Celta Vigo, rispettivamente il 5 e l'8 agosto, mentre l'ultimo test match sarà contro i greci dell'Aris Salonicco il 12 agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera, un'ora in cui sarete voi i protagonisti con le vostre telefonate allo 081 546 6873 con i vostri WhatsApp audio e testuali che potete inviare al 342 00 00100. Naturalmente vi daremo aggiornamenti relativi al secondo tempo tra Egitto e Argentina, con la squadra africana che in questo momento è in vantaggio sull'Argentina per 1-0. Tra l'altro Lionel Messi ha anche sbagliato un calcio di rigore, secondo calcio di rigore sbagliato da lui nel corso di questo mondiale, purtroppo un record negativo, l'unico probabilmente della carriera incredibile dell'asso argentino, l'unico appunto, dicevo, a sbagliare due calci di rigore all'interno dei tempi regolamentari di un mondiale. Poi naturalmente potremo anche approfondire il discorso legato all'inchiesta e alle perquisizioni che ci sono state nella mattinata di oggi relativamente a Aurelio De Laurentiis, al Fio Luigi e in particolare alle società SSC Napoli e SSC Bari, perquisizioni legate al trasferimento di Elia Caprile proprio dal Bari al Napoli. Quest'oggi l'avvocato Lubrano ai nostri microfoni ha fatto capire come si è davvero in una fase embrionale di queste indagini, quindi è ancora presto per capire che cosa rischia il Napoli e se effettivamente il Napoli rischia qualcosa oltre alle persone del presidente Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi. Tra l'altro, da notizie in nostro possesso, tra oggi e domani ci sarà un comunicato in cui verrà spiegata la posizione sia del patron partenopeo che naturalmente dei due club in merito a questa indagine. Allora, 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta. Leggiamo già qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00100. Francesco ci chiede: ma vedendo come si sta sviluppando il mondiale del Belgio, tratterresti Kevin De Bruyne e soprattutto Romelu Lukaku, visti gli ottimi risultati che sta ottenendo, è da tenere o da vendere al miglior offerente? Questo il messaggio che ci è arrivato. Beh, è sicuramente una di quelle tematiche che in questo momento in casa Napoli sono affrontate dal direttore sportivo Giovanni Manna e naturalmente anche dal presidente De Laurentiis, oltre che dal tecnico Massimiliano Allegri. Il mondiale è sicuramente una vetrina importante per questi due calciatori che possono mettersi in mostra. Lo sta facendo sicuramente Romelu Lukaku, che ha una statistica incredibile: 3 tiri verso le porte avversarie e 3 gol. Questo può permettere sicuramente al Napoli di avere un potere contrattuale qualora decidesse di privarsi di questo calciatore, perché può chiedere una cifra importante per la vendita del suo cartellino, dato che Lukaku ha ancora un anno di contratto. Per quanto riguarda Kevin De Bruyne, qui dipenderà tutto dalla volontà di Massimiliano Allegri, se effettivamente pensa che Kevin De Bruyne possa essere al centro del progetto tecnico del Napoli e soprattutto se De Bruyne, a differenza dell'anno scorso, stando anche alle sue dichiarazioni al termine della scorsa stagione, se ritiene che il progetto tattico e tecnico del Napoli nella prossima stagione si sposa con le sue caratteristiche, con le sue volontà, perché il presupposto fondamentale deve essere uno e uno soltanto, ovvero la volontà da parte del calciatore di restare a Napoli e dimostrare il suo valore al netto dell'infortunio che nella passata stagione non gli ha permesso di potersi esprimere al meglio. Tra l'altro c'è anche una questione legata ad esempio al portiere. Perché? Perché già nella passata stagione si era capito che il dualismo tra Milinkovic-Savic e Alex Meret non poteva proseguire anche in questa stagione, soprattutto perché il portiere italiano non si sarebbe prestato ad un'altra annata in cui doveva giocarsi il posto con Milinkovic-Savic. Pare che il Napoli abbia deciso di rinunciare al secondo. credo che sia anche una scelta tutto sommato giusta, perché comunque Meret, per l'esperienza che ha accumulato, è un portiere che secondo me ha dimostrato, quando è stato chiamato in causa quest'anno, di poter tranquillamente essere il portiere titolare, mentre Milinkovic-Savic soprattutto tra i pali non ha dato quella sicurezza che tutti quanti si aspettavano. Allora vi chiedo, a partire dal portiere, parlando anche di De Bruyne e Lukaku, su quale calciatore puntereste? Se doveste scegliere tra Meret e Milinkovic-Savic, chi dei due trattereste? Qualora dovesse partire uno dei due, su quale portiere puntereste? Riguardo i due calciatori del Belgio, meglio tenerli entrambi a prescindere da come andrà il mondiale, oppure il Napoli nel processo di svecchiamento che deve giocoforza affrontare, che già ha cominciato nella passata stagione, è giusto che pensi bene di privarsi di due calciatori che hanno anche un ingaggio importante? Personalmente io non mi priverei mai di due calciatori come questi, soprattutto se sono recuperati dal punto di vista fisico, perché sono due elementi che nel campionato italiano, anche se non sono più quei calciatori che fino a qualche anno fa facevano come la differenza nel nostro campionato e anche in Europa, però anche se appunto non sono i De Bruyne e i Lukaku di qualche stagione fa, in Italia possono comunque fare la differenza. Andiamo al telefono, c'è Felice con noi. Ciao Felice.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: Niente, sulla tematica che hai esposto tu, bisogna capire, credo, sul portiere, bisogna capire anche l'allenatore che idea si abbia fatto dei due portieri che c'ha il Napoli. Perché se è vero che, come dicono, cerca vicario, poi bisogna capire se è reale o non è reale.
0: Credo io più che vicario, che è sicuramente un obiettivo, punterei qualche fish in più su Musso, il secondo dell'Atletico,
1: okay,
0: di Madrid.
1: Perché se, come la penso io, poi mi posso pure sbagliare, sì. se l'obiettivo è vicario, io credo che il vicario, se è un obiettivo primario, quindi Milinkovic o Meret dovrebbe fare la riserva. A questo punto, se l'obiettivo è vicario e l'obiettivo primario, vendere Milinkovic e Meret e puntare su un secondo abbastanza importante che faccia il secondo di vicario.
0: Quindi tu cambieresti entrambi i portieri, non soltanto uno, se dovesse venire vicario,
1: se,
0: giusto?
1: Se devo prendere vicario, per l'idea che ho io, prendo vicario, mi tolgo tutte e due e prendo un buon secondo. Se poi l'obiettivo primario non è vicario ma è un altro, allora a questo punto se la gioco insieme a Milinkovic o a Meret.
0: Sì, ci sta come ragionamento. E per quanto riguarda invece De Bruyne e Lukaku?
1: De Bruyne e Lukaku, io sono d'accordo con l'analisi che hai fatto prima, perché bisogna capire De Bruyne se è al centro del progetto di Allegri, quindi se De Bruyne è al centro del progetto, De Bruyne non si muove. Ma se devo scegliere tra tutte e due, se De Bruyne non dovrebbe essere al centro del progetto, io sceglierei Lukaku. Però anche in questo caso bisogna capire se Lukaku è disposto a fare il secondo di Højlund, di Højlund, perché credo che Højlund sia il punto di riferimento senza l'anno dubbio, prossimo del Napoli.
0: Senza dubbio alcuno, credo che sia questa la gerarchia, e di questo neanche ben consapevole Romelu Lukaku, che tra l'altro non dimentichiamo, prima del mondiale aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui lui diceva di sentirsi appieno un calciatore del Napoli e coinvolto nel progetto, al netto di come è terminata la passata stagione e anche, ma questo lo dico io, di un modus operandi quando ha deciso di non tornare dopo la convocazione con il Belgio in quell'amichevole appunto premondiale, un comportamento secondo me sbagliato. Però secondo me sia Lukaku che il Napoli hanno fatto bene a ricucire i rapporti, a non chiudere già nella passata stagione il dialogo. Perché Lukaku ha ancora un anno di contratto, un mondiale a disposizione per mettersi in mostra, quindi conveniva ad entrambi, diciamo così, ricucire un po' il rapporto.
1: Adesso conveniva ad entrambi, mo bisogna capire se Lukaku, parlando con Allegri, sarebbe anche disposto a sedersi in panchina, perché le partite poi saranno tante,
0: certo.
1: E quindi una volta il Napoli avrebbe due centravanti di spessore, perché non ci nascondiamo che anche se Lukaku non è più il Lukaku di un tempo, però lo sto dimostrando anche in questo mondiale, con quei pochi minuti che fa risulta sempre quasi determinante. Quindi avere, come io, sempre il mio pensiero,
0: sì, sì.
1: Se io devo avere Højlund come punto di riferimento e poi devo prendere un soggetto qualunque che devo sperare che faccia quello che dico io e sperare che vada bene. Io a questo punto, se Lukaku è d'accordo, io mi tengo 100.000 volte Lukaku, che so che quando non gioco o non gioco a Lukaku, però diciamo come presente, come spessore può essere, sono identici, ecco qua, questo voglio dire io.
0: Sono due attaccanti complementari, secondo me, a maggior ragione dopo la passata stagione, perché Højlund ha imparato a fare anche il lavoro, i movimenti proprio di Romelu Lukaku, quindi sono davvero due attaccanti complementari, sperando che Lukaku possa nella prossima stagione essere a disposizione quanto più possibile, perché è mancato tanto l'anno scorso. Ripeto, anche se al 50, 60, 70% uno come Lukaku in Italia negli ultimi 15-20 minuti, la differenza la fa, anche soltanto per la sua presenza, ecco, che impensierisce le difese avversarie. Grazie mille, Felice.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao e forza Napoli.
0: Sempre, ciao, buona serata. Gianni con noi, ciao Gianni.
2: Ciao, buonasera. Ti posso fare due domande, volevo conoscere il tuo pensiero su queste cose. La prima è, uno, secondo, io non ho mai visto di buon occhio avere nel calcio, nel mondo del calcio, sarà perché appartengo ad altra generazione, eccetera, eccetera. Ma una famiglia, un gruppo imprenditoriale che compra due squadre anche di altre categorie, questa è una cosa che realmente non, secondo me, non è una cosa fattibile. So che dal 2028 fortunatamente questa cosa,
0: la multiproprietà, non sarà più possibile
2: fortunatamente, perché ovviamente per vari interessi che possono essere sia sportivi che economici, non sto qui a fare esempi, quindi volevo sapere un po' la tua su questo. La seconda cosa invece che ti volevo chiedere, che non ha nulla a che vedere con Napoli, però sono rimasto un attimo scioccato su questa cosa che è successa ai mondiali della revisione, tra virgolette, del rosso dal giocatore del Belgio, spinto a livello internazionale d'Atlanta.
0: Allora Gianni, parto dalla seconda domanda. Anche se, come è stato spiegato dallo stesso Infantino e dagli organi direttivi della FIFA, il regolamento permette che ci sia un cambiamento dopo un'attenta valutazione degli organi preposti di una decisione presa dal campo, non deve assolutamente succedere quello che poi ha anche dichiarato pubblicamente lo stesso Trump, ovvero che questa iniziativa non parta dalla FIFA e basta, ma sia indotta da una telefonata o comunque da un'iniziativa che arriva extra rettangolo di gioco, comunque al di fuori degli organi preposti per prendere delle decisioni nel calcio. Quindi per me l'ingerenza politica, che si tratti di Trump o di un qualsiasi altro esponente politico, non deve assolutamente esserci nel calcio, e credo che questa telefonata, anche se, come ci hanno raccontato pubblicamente, non ha interferito nella decisione, perché, lo ripeto, nel regolamento FIFA c'è la possibilità che una decisione del campo possa essere sconfessata dagli organi preposti, però quello che è avvenuto, secondo me, non deve mai più accadere, e sono assolutamente con chi ha contestato aspramente il modus operandi di Donald Trump.
2: Permettimi, per la modalità e per il personaggio che ha un peso ovviamente politico, immagina una cosa in Italia detta, che ne so, dal capo dello Stato Mattarella, che ti fa una cosa del genere. Questo è fuori dal mondo. Io per principio, fosse stato ad Infantino, gli avrei detto ti ringrazio, ma rimane tutto così. Non
0: esattamente, esattamente. E per quanto riguarda invece la multiproprietà, ragazzi, dalla stagione 2028-2029 non sarà più possibile possedere due squadre, anche se in categorie diverse, e evidentemente è un esperimento che già esiste nel calcio italiano da un po' di anni a questa parte, che non ha portato chissà quali frutti, perché poi mi viene in mente ad esempio lo Tito la Lazio e la Salernitana, ok, ha avuto qualche promozione, però poi non so quanto a Salerno ricordino positivamente la gestione lo Tito e la multiproprietà. Tra l'altro Lotito ha anche acquistato la regina, quindi si è lanciato anche in questa nuova avventura. Onestamente credo che la soluzione migliore sia appunto evitare che dal 2028-29 si ricreino situazioni come quelle che ci sono attualmente con la famiglia De Laurentiis e con la doppia proprietà di Napoli e Bari. Questo lo dico a prescindere dall'indagine partita quest'oggi dalla procura. Grazie per aver chiamato e andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
3: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
3: No, volevo ricollegare a te con il discorso della multipropietà, ma sì. Secondo me De Laurentiis forse 7-8 anni fa, quando ha acquistato il Bari, dopo il fallimento del Bari, diciamo, ha inserito il figlio come presidente, forse lo voleva far provare, voleva farlo lanciare il figlio in modo che magari un domani dopo potesse succedere a lui al Napoli, o no? Che pensi tu?
0: Ma non dimentichiamo che qualche stagione fa Luigi De Laurentiis ha ricoperto un ruolo nel Napoli, mi pare, nella questione legata alla presentazione delle maglie. Io lo ricordo a Di Maro che appunto aveva rilasciato qualche intervista, quindi era entrato seppur con ruoli, sì, seppur con ruoli non di primissimo piano, ma comunque aveva cominciato un po' assaggiare la parte dirigenziale del club. Può essere che nell'acquisizione del Bari ci sia stato anche questo ragionamento che tu hai menzionato. Principalmente credo che i De Laurentiis da imprenditori abbiano fiutato un possibile affare, perché comunque dobbiamo dire che Bari è una piazza importantissima del sud Italia, e oggettivamente fino a quello spareggio con quella finale playoff con il Cagliari ci avevano visto giustissimo. Ricordiamo che se fosse andata in Serie A il Bari, poi i De Laurentiis avrebbero dovuto obbligatoriamente vendere la società. Non è andata così. Da quel momento in poi c'è stato una debacle evidente dal punto di vista dei risultati, e quell'investimento non si è rivelato positivo come invece poteva sembrare all'inizio.
3: Sì, tra l'altro capito nello stesso anno del primo scudetto di De Laurentiis con Napoli,
0: sì,
3: 2023.
0: Sì, esatto.
3: L'ultima altra cosa, ma tu tra De Bruyne e Lukaku chi terresti, o terresti entrambi? Perché secondo me, guarda, Lukaku guadagna 8 milioni lordi. Non, secondo me non può fare ormai più il titolare, anche il altro a Napoli a Højlund. Lui accetterebbe di fare la riserva?
0: Secondo me sì. Secondo me accetterebbe più Lukaku di fare la riserva rispetto a De Bruyne, anche se lo stesso De Bruyne è consapevole del fatto di non poter essere un titolare inamovibile, ma credo che a lui non interessi neanche più di tanto questo. A lui interessa, stando alle sue dichiarazioni, di giocare in una squadra che possa mettere in evidenza le sue caratteristiche, gli possa permettere di esprimersi al meglio. Ma se questo non accade, è giusto che le strade si separino, ragazzi, perché restare contro voglia è controproducente per tutti. Poi c'è un altro aspetto, che è quello dell'ingaggio, come tu giustamente menzionavi, ed è un aspetto che riguarda sia Lukaku che Kevin De Bruyne, quindi ci sono tutta una serie di fattori da valutare. Per fortuna il Napoli ha talmente tanti giocatori che può anche permettersi di prendersi il giusto tempo per valutare tutti questi aspetti da qui al termine del mercato.
3: Però scusami, secondo me poi c'è un'altra problematica, che il Napoli ha anche un altro centravanti che rientra, perché Lucca Lucca non è che guadagna poco, cioè poco per squadre come, che ne so, dicendo classifico di Nete, comunque quindi è una bella, quindi Napoli comunque deve cedere qualcuno, perché poi avrebbe tre centravanti, mi sembrerebbe troppo, è vero che ha tre competizioni, però tre centravanti poi chi gioca?
0: No, sicuramente, certo, la scorsa stagione ci ha fatto capire quanto una serie di infortuni possano poi portare il club o comunque una società a far leva su tutte le forze a disposizione, perché con la speranza che non ci siano tutti questi infortuni, però sicuramente ci saranno degli stop per alcuni calciatori, e abbiamo visto come anche le terze scelte nella passata stagione hanno avuto un ruolo fondamentale. Ringrazio Giuseppe per aver chiamato, perché il comunicato di cui vi abbiamo parlato ad inizio della trasmissione, anche nel corso del GR, comunicato in cui il Napoli e il Bari, nella persona di Aurelio e Luigi De Laurentiis, spiegavano la loro posizione dopo l'inizio dell'indagine portata avanti dalla procura relativamente al falso in bilancio e in particolare al passaggio di Elia Caprile dal Bari al Napoli, ebbene il comunicato è arrivato e ve lo leggo. SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari ed eseguito questa mattina. Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato mediante perizia giurata prima del perfezionamento dell'operazione da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell'autorità giudiziaria e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati. Lascia basiti poi la richiesta di liquidazione giudiziale di SSC Bari, proposta dalla medesima procura ai sensi dell'articolo 38 CCI, trattandosi di società assolutamente rispettosa dei propri impegni economici, le cui perdite di esercizio fisiologiche nel settore calcistico vengono sistematicamente coperte dall'intervento della proprietà con risorse proprie. SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente autorità giudiziaria, auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento, tenuto conto della estrema serietà con cui quotidianamente i soggetti coinvolti operano ed hanno sempre operato, nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali. Quindi possiamo tranquillamente affermare che da parte del Napoli, del Bari e naturalmente da parte di Aurelio e Luigi De Laurentiis c'è serenità relativamente all'operazione legata al trasferimento di Elia Caprile, e l'auspicio è quello che il procedimento venga archiviato. Intanto c'è il raddoppio dell'Egitto contro l'Argentina, anche se il VAR in questo momento sta verificando se c'è stato un fallo di un calciatore dell'Egitto su un difensore dell'Argentina, e in tempo reale, prima di andare in pubblicità, vi daremo il verdetto del VAR che sta per essere emanato proprio dal direttore di gara. Ma da quello che mi sembra di capire, quantomeno dal labiale, perché non sento l'audio, ebbene il gol è stato annullato, quindi c'è un fallo da parte di un calciatore dell'Egitto nei confronti di un difensore dell'Argentina, e quindi raddoppio dell'Egitto annullato. Siamo al 60° minuto di gioco e l'Egitto conduce ancora per 1-0 sull'Argentina. Noi ci fermiamo, pubblicità, e poi torniamo.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

500. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati nuovamente in diretta, ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. 63esimo minuto di gioco di Argentina-Egitto, le squadre sono sul risultato di 1-0 per l'Egitto, con l'Argentina che sta cercando chiudere nell'area di rigore gli avversari, però l'Egitto in contropiede spesso e volentieri si fa pericoloso. Tra l'altro, proprio pochi minuti fa era arrivato anche al raddoppio annullato dal VAR per un fallo ad inizio azione di un calciatore egiziano nei confronti di un difensore dell'Argentina. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Ci scrive Lino: buonasera Marcello, ho seguito Asa nelle partite del ritiro scorso in questo campionato con la Carrarese, devo dire che mi ha impressionato positivamente, tu cosa ne pensi? Beh, secondo me è un ragazzo che ha delle doti, delle qualità, fisicamente magari non ha quella statura, quella stazza che purtroppo, mi viene da dire, spesso e volentieri viene privilegiata nel calcio contemporaneo, soprattutto in Italia, ma tecnicamente è un ragazzo molto valido. Aveva impressionato anche Antonio Conte nella passata stagione, ma si è preferito, a differenza di Vergara, di mandarlo in prestito, e soprattutto ha una caratteristica fondamentale per i centrocampisti moderni, ovvero quello di essere polivalente. Può giocare sia da trequartista, sia da mezzala, che addirittura da ala, da esterno offensivo. Quindi a me è un calciatore che piace tantissimo. È normale che poi il giudizio, per fortuna mi viene da dire, il giudizio ultimo sarà a disposizione solo e soltanto di Massimiliano Allegri. Eugenio con noi, ciao Eugenio.
3: Prima di tutto buonasera, complimenti, buonasera per la trasmissione.
2: Grazie.
3: Eugenio Torre Annunziata.
2: Ciao, ciao Eugenio.
3: Allora, in merito al, come si dice, alla questione che è successa di De Laurentiis, le perquisizioni, sì, cioè non commento proprio, perché io faccio l'avvocato, quindi sono abituato a leggere.
2: A prescindere da questo, Eugenio, siamo in una fase talmente embrionale di questa indagine. Poi abbiamo letto anche il comunicato del Napoli, quindi lanciarsi in previsioni in questo momento è sbagliato.
3: Però suona strano,
2: sì,
3: determinate cose, però va avanti così.
2: Ho capito che cosa intendi, magari le accuse della procura di Bari arrivano nel momento in cui da quelle parti non vogliono più, ecco, la proprietà di De Laurentiis, e magari si arriva anche a questa iniziativa. Però onestamente io ho fiducia nella giustizia, no, fino a prova contraria, e non mi viene da fare questi ragionamenti.
3: Un po' c'ho un'altra mentalità,
2: certo,
3: nel senso che quindi non sono cose che fondamentalmente dispiacciono, però sono sicuro che io, per esempio, nell'operato di De Laurentiis, Chiavelli, così, io sono abbastanza sereno. L'abbiamo visto anche
2: lo sono anche loro, perché il comunicato pubblicato sia dal Bari che dal Napoli dice esattamente questo, auspicano
3: l'archiviazione. Però vorrei andare oltre. Allora, sì, io ho sentito De Laurentiis nella conferenza stampa, diciamo è ritornato un po' il De Laurentiis vecchio stampo, e fondamentalmente mi è anche piaciuto nelle cose che ha detto. Ovviamente lui punge per il fatto dello stadio,
2: sì,
3: e secondo me ha ragione, nel senso che il Napoli ha come dire, dei fondi limitati, lo sappiamo, no?
2: Sì.
3: Secondo me è l'unica squadra in Italia che si autofinanzia.
2: No, non è l'unica, però è l'unica squadra in Italia che con l'autofinanziamento è riuscita ad ottenere dei risultati.
3: Sì, volevi intendere ad alto livello.
2: Sì,
3: perché
2: sì,
3: la stessa Lazio che si autofinanzia, abbiamo visto che come sta in questo momento.
2: Intanto ti interrompo. No, non è l'unica, però è l'unica squadra in Italia che con l'autofinanziamento è riuscita ad ottenere dei risultati.
3: Sì, volevi intendere ad alto livello.
2: Sì,
3: perché
2: sì,
3: la stessa Lazio che si autofinanzia, abbiamo visto che come sta in questo momento.
2: Intanto ti interrompo per un attimo, perché

0: tu quando sei cacciatore con Momo Salah così con piede fai paura. Vabbè, allora andando oltre, sì, è piaciuto. L'unica cosa che è stata la battuta su Allegri aziendalista.
1: Sì, no, non è una battuta, quella è una dichiarazione serissima.
0: No, il passaggio, la battuta.
1: Ah, ok, ho capito.
0: Perché? Perché come devo dire, lo esponi. Nel senso che va da aziendalista. Invece io credo che società, Manna ed Allegri stiano lavorando in sinergia. In Napoli c'ha 47 calciatori. Avendo 47 calciatori sarebbe secondo me sbagliato,
1: sì,
0: comprare ora per comprare.
1: Infatti aziendalista significa proprio questo, cioè fare il bene dell'azienda, e nel momento in cui l'azienda ti dice che hai 47 calciatori a disposizione, male, devi scremare.
0: Ho letto in alcuni gruppi che sono gente esperto male.
1: No.
0: Vabbè, comunque vado oltre e sì, dico, secondo me il Napoli c'ha bisogno di 3-4 ritocchi, di co-titolari.
1: Infatti stavo per chiederti proprio questo, se nella formazione titolare o nelle riserve.
0: Per esempio, secondo me serve un co-titolare di Allison, un co-titolare di Politano, un co-titolare del capitano.
1: Quindi un esterno destro offensivo, un esterno sinistro offensivo, un laterale basso a destra. Siamo a tre.
0: Secondo me serve qualcosina al centrocampo nelle rotazioni. Io spero che rimanga chissà motivato e che sta bene. A quel punto poi servono gente che poi dà una mano nelle rotazioni, non servono i titolari.
1: Chiarissimo.
0: Poi
1: staremo a vedere, ragazzi, il mercato è lungo e lo sarà particolarmente quest'anno, perché a mio avviso, a meno che non ci sia un'uscita nel breve termine, credo che il Napoli, tranne quei calciatori che già si sa non saranno valutati, perché già dati per partenti a prescindere da come si comporteranno nel ritiro, ma credo che veramente Allegri da aziendalista vorrà prendersi il suo tempo per capire motivazioni di chi resta e soprattutto qualità e condizione rispetto al suo progetto tecnico per la prossima stagione. Quindi se ci saranno operazioni importanti, a meno di sorprese, ce lo dovremo aspettare nella parte finale di questo mercato. Poi magari mi sbaglio. Grazie ad Eugenio che ha chiamato. Ritorno a leggere ancora qualche messaggio. C'era un nostro amico. Marcello, caro, sarà un caso che con De Bruyne fuori il Belgio ha disputato la sua migliore partita al mondiale con Onana e Raskin insieme a Tielemans? No, non è un caso. Tra le altre cose, già nella partita precedente contro il Senegal, l'uscita di De Bruyne ha fatto sì che il Belgio sbloccasse il suo tabellino e desse vita alla rimonta. Lo stesso De Bruyne ha riconosciuto come in questo momento lui sia totalmente a disposizione della squadra, e se il suo ruolo in questo momento deve essere quello di comprimario o comunque di arma a gara in corso, lo ha accettato di buon grado. È evidente che nell'economia tecnico suo Belgio De Bruyne non ha più quella centralità che poteva avere all'inizio di questa competizione, e ne è consapevole lo stesso calciatore. 081-546-6873 il numero che potete comporre per intervenire in diretta. Intanto c'è l'hydration break in Egitto-Argentina. Vi ricordo ancora una volta il risultato: siamo sul 2-0 per la squadra africana, e se dovesse restare così il risultato, abbandonerebbe un'altra grande del calcio mondiale questa competizione. Argentina, che tra l'altro secondo me insieme alla Francia era una delle favorite, non fosse altro per quello che aveva dimostrato nel corso di questo mondiale. Un altro messaggio che è arrivato al 342 00 00 100: buonasera, ma che fine ha fatto il giocatore argentino di Boca che doveva prendere il Napoli? Perderemo anche lui. Buonasera, Gaetano da Ischia. Il riferimento è a Ceballos, calciatore argentino del Boca Junior. Evidentemente il Napoli in questa trattativa ha il coltello dalla parte del manico. Perché? Perché il calciatore è in scadenza, a dicembre scadrà il suo contratto con il Boca Junior, che ha provato in tutti i modi

0: vendere il cartellino di questo giocatore al Napoli, alle altre squadre che si erano interessate a lui, però il fatto di non aver raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto ha fatto sì che tutte le squadre, comprese il Napoli, offrissero relativamente poco per il cartellino di questo giocatore, non più di 5-6 milioni di euro. Il Boca ha continuato a rifiutare e in questo momento si trova di fatto in un vicolo cieco, mentre il Napoli può aspettare tranquillamente dicembre per accaparrarsi il cartellino di questo giocatore, che può giocare da esterno sia a sinistra che a destra. Però ragazzi, la condizione sine qua non resta sempre la stessa, ovvero ad un'uscita corrisponderà un'entrata, e se non ci saranno dei tagli, come tra l'altro ha anche ricordato il presidente De Laurentiis, non possono arrivare nuovi giocatori, soprattutto a determinate cifre. Faccio l'esempio di Ghila, che onestamente a 5 milioni di euro all'anno e 30 milioni di euro per il cartellino mi sembra un'operazione fuori dai parametri attuali del Napoli, e anche se pensiamo a quanto ha dimostrato questo calciatore nel campionato italiano. Per carità, uno dei migliori del nostro campionato, però a 5 milioni di euro all'anno mi sembra un po' troppo. Magari sui 30 milioni del cartellino possiamo anche ragionarci, ma la richiesta di ingaggio mi sembra un po' esagerata per lui. Intanto continua l'assedio dell'Argentina nei confronti della porta dell'Egitto, un assedio che però non sta creando delle occasioni degne di nota. Siamo arrivati al 75esimo minuto di gioco e l'Egitto conduce ancora per 2-0 sull'Argentina. Altro messaggio che è arrivato al 342-00-00-100, dicono sempre che Messi sia superiore a Diego per tutti i numeri che ha collezionato. A voi risulta che l'Argentina di Diego stesso, con due rigori sbagliati nello stesso mondiale, abbiano fatto una figuraccia come quella attuale? Chiedo per un amico, Luigi da Shefford. Caro Luigi, per quanto mi riguarda, Diego Armando Maradona è al di fuori di ogni classifica, perché se Messi, Cristiano Ronaldo, lo stesso Mbappé avessero giocato all'epoca di Maradona, con tutti i calci che prendeva, soprattutto senza la giusta protezione da parte degli arbitri di cui godono questi campioni nel calcio contemporaneo, avrebbero fatto secondo me la metà dei numeri che hanno ottenuto nel corso della loro carriera, e avrebbero giocato sicuramente qualche partita in meno per infortunio, perché non dimentichiamoci che Maradona, al di là dei vizi che hanno fatto sì che la sua carriera fosse meno brillante di quella che già è stata, perché la cocaina ha tolto a Maradona, non ha dato, questo è giusto ricordarlo, ma è anche dovuto subire un infortunio gravissimo all'inizio della sua carriera, lo ricordiamo tutti, quell'intervento killer che ha subito in Spagna Diego Armando Maradona, che di fatto gli ha tolto il 20% della mobilità della caviglia. Ebbene, teniamo conto di tutti questi fattori e ci rendiamo conto di quanto Maradona si sia espresso nonostante tutte queste difficoltà e abbia fatto delle cose che ancora oggi per alcuni sono inspiegabili. Quindi per me Maradona è al di fuori di qualsiasi classifica. Allo stesso tempo, nel calcio contemporaneo, Messi, Cristiano Ronaldo e più avanti magari Mbappé, come lo stesso Haaland, batteranno senza dubbio, hanno già battuto tanti record del PIB de oro, ma onestamente non riusciranno ad arrivare a quello che è riuscito ad ottenere calcisticamente parlando, quello che poi è stato Maradona al di fuori non sta a me giudicarlo, ma calcisticamente parlando non riusciranno ad ottenerlo, perché lo ripeto, attualmente hanno una protezione da parte degli arbitri e in merito a determinati interventi killer che all'epoca Diego Armando Maradona non aveva assolutamente. Altro messaggio, lo leggiamo, allora perderemo anche lui perché c'è la Fiorentina, un'altra squadra italiana che non ricordo, questo il riferimento a Sebastio. Staremo a vedere ragazzi, comunque non stiamo parlando di un campione incredibile, è sicuramente un buon giocatore che a quelle cifre il Napoli farebbe bene a prendere, però stiamo davvero a vedere. Tra l'altro Ghila, che di fatto è sfumato, tra l'altro i colleghi di Sky Sport ribadiscono arrivano come si sia trovato un accordo tra la Lazio e il Milan, e davvero potrebbe arrivare addirittura l'ufficialità del passaggio di Ghila dalla Lazio al Milan nelle prossime ore, ritorna forte il nome di Dodò come vice di Lorenzo, un calciatore che secondo me dal punto di vista offensivo è un'alternativa incredibile per Giovanni Di Lorenzo. Dal punto di vista difensivo deve imparare qualcosa, e spero che qualora dovesse venire a Napoli Massimiliano Allegri possa lavorare proprio su questi aspetti con lui, perché credo che la sua carriera sia stata limitata alla Fiorentina, con tutto il rispetto per il club viola, proprio perché difensivamente parlando è un calciatore che lascia un po' a desiderare, ma dal punto di vista delle soluzioni offensive Dodò secondo me sarebbe un'alternativa validissima a Giovanni Di Lorenzo. Magari vorrei ascoltare anche il vostro parere in merito a questa possibilità, ovvero che il Napoli possa prendere Dodò come alternativa di Lorenzo. Allora facciamo così, tra pochissimo l'ultima parte del calcio della sera, intanto vi racconto del gol dell'Argentina, anche se potrebbe esserci, gol arrivato proprio in questo momento, potrebbe esserci un fuorigioco, cross dalla tre quarti da parte di Lionel Messi al centro dell'area di rigore, Romero era piazzato nell'area piccola e ha spinto la palla in rete, nulla da fare per il portiere dell'Egitto che ha anche toccato la sfera, però non è riuscito ad evitare che terminasse in rete. Mi sembra di capire che non ci sia minimamente una posizione di fuorigioco, ma tra pochissimo vi daremo la certezza. Sta di fatto che in questo momento l'Argentina ha accorciato le distanze sull'Egitto, quindi Argentina 1, Egitto 2, ancora viva la squadra di Scaloni che proverà negli ultimi 10 minuti più recupero di gioco a ottenere un pari e magari ribaltare il risultato. Confermato il gol dell'Argentina, quindi 79esimo minuto di gioco, Argentina 1, Egitto 2. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, 81esimo minuto di gioco tra Argentina ed Egitto, calcio d'angolo per l'Argentina con Messi che va alla battuta, libera la difesa dell'Egitto, quindi continua l'assedio della squadra sudamericana alla porta dell'Egitto e immagino che sarà proprio Messi protagonista, uno dei protagonisti di questo assedio. Messi che è entrato in questo momento con una serpentina incredibile, mamma mia ragazzi, ha quasi 40 anni, ancora una forza invidiabile. Leo Messi, serpentina dalla sinistra del portiere dell'Egitto, palla al centro e Lautaro Martinez che di testa non riesce a girare la sfera in porta, quindi occasione colossale per l'Argentina per raggiungere il 2-2. Nel corso del calcio della sera la società sportiva Calcio Napoli, così come anche la società sportiva Calcio Bari, ha pubblicato un comunicato in cui si spiega la posizione sia delle due società che di Aurelio e Luigi De Laurentiis in merito all'indagine avviata dalla procura di Bari relativa ad alcuni possibili falsi in bilancio, in particolare legati al passaggio di Elia Caprile proprio dal Bari al Napoli. Per chi si fosse messo soltanto adesso in ascolto, vi leggo l'intero comunicato. SSC Bari ed SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ed eseguito questa mattina. Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore, mi fermo nel leggere il comunicato, lo riprendo tra pochissimo, perché l'Argentina ha raggiunto il pari 2-2. In questo momento siamo all'83esimo minuto di gioco e indovinate un po' chi ha segnato: Leo Messi. Appena sentito il mio discorso appannaggio di Diego Armando Maradona, giustamente si è, come si dice a Napoli, vestito di carattere e ha deciso di ribaltare il match con un assist per il gol del 2-1 e con il gol del pari. Tra pochissimo vedrò il replay e vi racconterò come Messi ha ottenuto il gol del pari. Leo Messi che conferma ancora come, dopo Diego Armando Maradona, arriva lui nelle statistiche, nelle classifiche del più grande. Insomma, mischia in area di rigore, girata di Lautaro Martinez, palla che viene toccata da un difensore dell'Argentina e che carambola sui piedi di Leo Messi, che dal centro dell'area di rigore fa partire un sinistro di controbalzo che il portiere dell'Egitto può soltanto sfiorare. La palla finisce in rete e quindi l'Argentina completa la sua rimonta dopo essere stata in svantaggio di due reti. Adesso ha pareggiato e siamo esattamente al minuto 86 di gioco. Argentina 2, Egitto 2. La famiglia Simeone è presente allo stadio e festeggiava in maniera naturalmente importante questo pari raggiunto dall'Argentina. Termino di leggere il comunicato. Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento di Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato mediante perizia giurata prima del perfezionamento dell'operazione da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell'autorità giudiziaria e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati. Lascia basiti poi la richiesta di liquidazione giudiziale di SSC Bari, proposta dalla medesima procura ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, trattandosi di società assolutamente rispettosa dei propri impegni economici, le cui perdite di esercizio fisiologiche nel settore calcistico vengono sistematicamente coperte dall'intervento della proprietà con risorse proprie. La parte finale del comunicato spiega come SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente autorità giudiziaria, auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento, tenuto conto della estrema serietà con cui quotidianamente i soggetti coinvolti operano ed hanno sempre operato nel pieno scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali. Questa quindi la parte finale del comunicato in cui le due società e soprattutto i due soggetti individuali coinvolti esprimono la loro serenità relativamente alla possibilità che questa inchiesta possa essere archiviata, dato che come è scritto nel comunicato si è sempre agito nel rispetto delle norme. Staremo a vedere, naturalmente noi vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi legati a questa inchiesta. Tra l'altro, nel corso di Radio Gol in apertura di programma abbiamo cercato di fare chiarezza in merito a questa inchiesta con l'avvocato Lubrano, che il nostro direttore Walter De Maggio ha intercettato alle ore 13, quindi in apertura di programma andiamo a risentire i passaggi più interessanti, più importanti dell'intervento che l'avvocato Lubrano ha realizzato ai nostri microfoni.
5: Ho letto anch'io, diciamo, il decreto di perquisizione, insomma, e immagino che per una richiesta così grave, per delle accuse così rapporti, perché a un certo punto si dice che, insomma, che il Napoli ha depredato il Bari sostanzialmente, cioè si è arricchito sull'importazione attraverso l'operazione che descrivevi. Appunto, immagino che, essendoci quadro accusatorio così grave, i PM abbiano in mano molte più cose rispetto a quelle indicate nel decreto di perquisizione di questa mattina, perché mi lascia molto perplesso l'impianto accusatorio fin qui appunto evidenziato dal PM per due motivi. Il primo, perché automaticamente avrebbero dovuto chiedere, dovrebbero chiedere i PM in tutta Italia il fallimento almeno del 90% delle squadre che militano tra Serie B, C e molte anche in Serie A, nel senso che purtroppo in particolare in Serie B e in Serie C c'è uno squilibrio strutturale proprio per mancanza di ricavi, in particolare legati ai diritti TV, che fa sì che tutte le squadre siano appunto cronicamente in rosso e accumulino debiti. Il Napoli, diciamo, anche il Napoli De Laurentiis era in rosso prima di approdare in Serie A, poi sappiamo l'evoluzione che ha fatto il Bari, per vari motivi non ci è riuscito, di fatto ha accumulato questo deficit importante, e gli stessi PM riconoscono che la proprietà De Laurentiis in parte è intervenuta con risorse proprie per ridurre questo deficit, in parte ha utilizzato delle norme previste durante l'emergenza Covid, quindi potendo coprire queste perdite, per intenderci, entro il 2026.
6: No, Marco, loro però parlano anche di un buco in bilancio, rosso in bilancio, appunto, sistemico.
5: Questo sistemico, perché non puoi non averlo stando in Serie B o in Serie C, non hai ricavi sufficienti, quindi è difficilissimo non andare in rosso se hai ambizioni di promozione. E il Napoli, appunto, sfruttando il Napoli, ripeto, anche il Napoli ha fatto questo percorso, quindi una piazza che De Laurentiis ha frequentato come proprietario 20 anni fa, e c'erano le stesse dinamiche, proprio perché purtroppo c'è questa carenza di ricavi in quelle serie. Ora, il Bari aveva la possibilità, come tutte le aziende che hanno utilizzato questa normativa, di ripianare queste perdite fino al 30 giugno 2026, quindi col bilancio che sarà approvato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi in questo quadro non si capisce bene perché sia arrivata questa accusa di bancarotta e di false comunicazioni sociali. Sulla questione deficit, quindi questo mi lascia perplesso. La seconda voce, e sarò molto rapido su questo, non c'è un obbligo anche tra società infragruppo di prevedere la compartecipazione
6: sulla futura rivendita.
5: Esatto. Altrimenti si è dovuto prevedere un obbligo anche di condividere un'eventuale minusvalenza, no? Se Caprile non si rivaluta e non riesce più a venderlo e quindi ha subito una perdita, dovresti anche poterla scaricare sull'altro club.
0: Queste dunque le dichiarazioni di Lubrano, il quale a mio avviso ha fatto molta chiarezza relativamente ai punti che secondo la procura sono quelli fondamentali affinché partisse l'indagine. Però ripeto, siamo davvero in una fase embrionale, siamo all'inizio di questa indagine, appunto, e lanciarsi in delle previsioni è assolutamente prematuro. Comunque staremo a vedere, noi naturalmente vi aggiorneremo e vi terremo informati, così come vi stiamo tenendo informati relativamente alla sfida tra Argentina ed Egitto, una gara che adesso vede continui ribaltamenti di fronte. L'Argentina non vuole assolutamente difendere il pari raggiunto e anzi in un paio d'occasioni si è completamente riversata nella metà campo dell'Egitto, prestando il fianco a un paio di contropiedi che potevano essere davvero letali. Quindi davvero una gara a viso aperto tra le due squadre, e proprio in questo momento siamo entrati nel secondo minuto di recupero. L'Egitto sta cercando con un giro palla di ritornare in vantaggio con Salah soprattutto, che sta cercando di creare dei grattacapi all'Argentina, Argentina che in contropiede trova il gol del 3-2 proprio in questo momento, quindi ribaltata completamente la partita. Argentina che passa in vantaggio al secondo minuto di recupero, Argentina 3 Egitto 2, ripartenza con Lautaro Martinez che è stato bravo dal vertice sinistro dell'area di rigore dell'Egitto a far partire un cross al centro dell'area di rigore. Tra pochissimo vi dirò anche qual è il calciatore che ha spinto la palla in rete di testa con un colpo davvero chirurgico, ha fatto sì che l'Argentina trovasse il gol del 3-2. Però ci sembra di capire che ci sarà una, non dico revisione, ma una valutazione del VAR. No, assolutamente l'arbitro conferma il gol dell'Argentina che passa in vantaggio per 3-2. Ah, ecco perché i calciatori dell'Egitto chiedevano l'intervento del VAR, perché nella precedente azione si chiedeva un fallo su Momo Salah per uno sgambetto in area di rigore, ma evidentemente non c'era assolutamente un contatto degno di nota e tale da poter concedere il calcio di rigore. Argentina che quindi trova il gol del vantaggio in pieno recupero, in questo momento conduce con il risultato di 3-2. Noi siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento del martedì con il calcio della sera. Ringrazio Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica radiofonica e Gabriele Race invece che si è occupato di quella televisiva. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata, naturalmente restando sulle nostre frequenze in compagnia della musica di Kiss Kiss Napoli. A domani.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero.

0: scelto. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici e amiche, buongiorno, buon martedì 7 luglio, nuova puntata di Yes and Kiss Kiss. E come sempre c'è lui, Rosario Verde.
1: Ah, così netto.
0: Perché sennò dici che metto le ionte, netto, le ionte.
1: Senza un complimento, senza un.
0: Ma fai pace con la testa.
1: Senza una ionte, niente proprio.
0: Fai pace con la testa. Dico che sei bello e non va bene. Dico che sei brutto e non va bene. Non dico niente e non va bene. Cosa devo fare? Scrivimi la presentazione.
1: Va bene così. Va bene così, bello pulito. Cosa. Allora, parlo un sacco di patane, stiamo. Parlo un sacco di patano qui su 7.6 del digitale terrestre, non ridere, cretino. Pure tu,
0: certo che ride, perché hai ragione, è quello che sembri.
1: Te l'ho data.
0: Vuoi fare una prova? Signore e signori, ecco a voi un sacco di patate.
1: Ma di chiara la faccia,
0: vedi come fa?
1: Allora, è in amaranto, lui si chiama Marco Pisacan.
0: Buongiorno Anello Iorio, in regia, comunque non ci metterà Yunda sotto, l'amaranto.
1: In amaranto. Che colore è? Bordeaux.
0: Iniziamo, dai, che ci sono un sacco di cose da raccontare oggi. State con noi, che dopo i pinguini tattici nucleari ve ne raccontiamo di belle. Questa canzone si chiama Sorry, scusa, lo sento, è una delle canzoni di quest'estate.

0: sento che c'era da supposta ieri a Mark. La voce tiene meglio stamattina.
1: Scopo dici. Terapeutico, scopo terapeutico. Allora, un commento a caldo, ecco, apriamo con una notizia, è stata un po' la notizia del giorno, l'avrete sentita chi segue il calcio, il fatto che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, abbia chiamato la FIFA per far togliere il cartellino rosso a uno dei giocatori del, vabbè, comunque hanno buscata ieri,
2: si è preso
1: 4-0, hanno fatto un gol 4-1, vabbè, ha fatto un po' discutere questa cosa. C'è un precedente con il presidente del Brasile del 60, negli anni 60, che chiese ad un mondiale di togliere il cartellino rosso a un giocatore del Brasile, però insomma era una cosa differente. Però questa volta Donald Trump chiama a FIFA, dice Infantino, come si chiama?
2: Infantino.
1: Levo cartellino rosso a questo, Infantino non fa ricerche e leva il cartellino rosso. Io vorrei chiedere, ecco, un giudizio a caldo, ecco, un commento a caldo ad uno dei fan di un tycoon, come si dice?
2: Del tycoon.
1: Un tycoon italiano come Marco Pisacane. Ecco, un
2: commento, sono fan, non
1: un
2: so
1: commento per... tuo, vai, un commento tuo così a volo di una cosa del genere.
2: Che siamo assolutamente alla frutta, non tanto per il fatto che Trump abbia chiamato Infantino e abbia, no, fatto preso, ma perché l'ha candidamente dichiarato, cioè l'ha proprio...
1: È sincero.
2: Pubblica, ma sì, sincero.
1: È sincero.
2: E ha candidamente dichiarato che non sapeva manco il regolamento del calcio, come funziona il cartellino rosso, eccetera, eccetera. E quindi, sulla scia di spiegazioni ricevute, ha fatto questa cosa che, insomma, apre un brutto precedente, comunque, un bruttissimo precedente.
1: Cioè, a te questo ti ha colpito, di tutta questa storia, a te questo ha colpito?
2: Anche sì.
1: Tutta questa cosa che... Che si sta colpito? Trump ha telefonato a chi? Chi ci ha detto? Chi ce l'ha?
2: No, è che
1: Infantino
2: poi l'ha secondato.
1: Sei un fan di Trump?
2: Io sono fan di Trump.
1: Sì, fan di Trump.
2: Tu sei fan di Trump, veramente.
1: Sì, non stesso taglio capito, no?
2: No, assolutamente. No. Mi farei biondo ossigenato, no, volendo. Beh, guarda che tu c'hai il ciuffo più come il suo,
1: Sì,
2: c'è il ciuffo lungo che pende.
1: Insomma, questo ti ha colpito più che...
2: Colpisce anche il fatto che Infantino l'abbia secondato. Cioè, che tu chiami, ok, ma che poi la FIFA...
1: Ma questi due, quello che viene fuori, non... solo mi faccio certe domande, mi fanno per fermo, dico, ma
2: infatti io poi mi farei un'altra domanda,
1: infatti proprio questo gli ho chiesto a Marco, dico, fammi ricordare cosa ne pensa Marco di tutta questa,
2: no,
1: questa
2: cosa. Mi è piaciuto proprio il modo in cui Trump l'ha spiegata la cosa, capito? Cioè è stato è ingiusto, non puoi farlo, cioè quello ha tagliato un piede a uno, dice non puoi mandarlo fuori, è ingiusto, non puoi farlo, perché lui è presidente, decide così, è bellissimo, è un mondo meraviglioso.
1: Che vogliamo parlare? Nel senso che mo per esempio fanno i scommessi,
2: ma tu che domanda hai fatto?
1: Ma su queste partite io non faccio, perché non sono diffuso, non so.
2: No, tu hai detto, io mi faccio delle domande, me le faccio
1: delle
2: solo.
1: Domande.
2: E quali sono le domande che ti fai?
1: E per esempio si scommette su queste partite?
2: Certo che si scommette.
1: E non nessuno, cioè è normale.
2: No, infatti è grave.
1: Cioè, viene falsata la cosa, non...
2: Beh, no. Diciamo che il... Dipende se qualcuno si è
1: giocato. A forse i cavalli, facci mettere un cavallo a 8 cosce, è normale.
2: No, non so se esiste, però.
1: Cioè, se un cavallo viene squalificato e poi viene riammesso, insomma, è normale.
2: Se qualcuno si è giocato la scommessa su quella squalifica, forse sì. È sulla partita.
1: Che sia domani, cioè.
2: Non lo so.
1: Che se fosse una truffa, cioè sarebbe proprio una cosa penale, no?
2: O dovrebbe, no? Penso sì, non credo che sia normale il lineare, non credo proprio.
1: No, mi scandalizzo il fatto che Trump fa Trump, insomma, Trump la mattina si sceglie.
2: Ma sì, accettiamolo così come se nulla fosse.
1: Ma
2: Trump,
1: è una cosa normale che la magistratura, vabbè, insomma, ognuno si fa le cose sue, fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873 e questa la... Michele, come ha colpito è stato più questo. Pronto?
2: Pronto?
3: Buongiorno.
1: Ecco, c'è un esperto di pratiche legali scalcistiche. Sì.
3: Ciao. Case di vacanze.
1: Sì, infatti, poi mi intendo.
3: Ma abbandonare gli animali è un reato, lo sappiamo. Ogni anno.
1: Ma perché stiamo parlando di Trump? Ma ci capisci?
2: A quello
1: è un taglio di capello, non è che tenga una gatta in capo, no?
3: Ma guarda, abbandonare gli animali.
2: Sì, ma insomma è bello perché tu gli dici una cosa, lui la traduce in una maniera diversa, capito? Nella sua idea. È fantastico tutto ciò. Ciao Mario, un bacio. Ciao Mario.
3: Buon programma a tutti, eh.
2: Anche a me. E mi raccomando, non abbandonate i pisacane quest'estate, mi raccomando.
1: Cosa ne pensi di Trump? Non abbandonate gli animali, bellissimo. È bellissimo. È cocoro. Vai, pronto.
4: Ragazzi, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
2: Ciao caro.
4: Allora, io vi apro un altro scenario. Immaginate sì. se la Meloni non si fosse inimicata a Donald.
2: Sì.
4: Magari una cena, un chardonnay, fuori a Casavatore.
2: Sì, beh, Casavatore non credo.
4: Vabbè, anche lì zone là. Magari a questo punto l'Italia, magari l'ingroppamento. L'Italia si fece quarta finale grazie a Trump.
1: No, ma... noi siamo anche qualificati, quindi vabbè.
2: Ma non saprei, però di sicuro se qualche altro presidente ha mai preso il telefono e chiamato i vertici della FIFA, poi dopo non se ne è vantato, cioè, capito? È proprio un atteggiamento un po' bullo, un po' troppo sfacciato per certi versi. Anche perché, insomma, così messa così non vale la pena guardare più niente, cioè vuol dire che siamo veramente arrivati alla frutta. Trump scrive a Infantino di far rigiocare America-Belgio fin quando l'America non vince. Potrebbero giocarla anche 30 volte probabilmente.
1: Pur sarebbe simpatica come cosa.
2: Sì. Per entrare nel clima partite si può dire che gli USA sono più bravi con il basket che con il football, ma il calcio non è cosa loro, nonostante le raccomandazioni. Giovanni, questo presidente pensa di poter fare tutto. E beh, sai, sono anche i padroni di casa che ospitano i mondiali. È sempre bello per chi ospita vincere, no? Se lo sognano sempre. Buongiorno Prenzole, Claudio il pizzaiolo. Dopo 10 anni che mi ascolto.
1: Non lo so, ma denunci, ma prendi il numero di questi. Di Querelo, ma non. Come si permette? Non tanto a me che sono Prenzole, ma a te, insomma, definirti Prenzole a te, proprio. Cioè, direi che proprio qui siamo. Pesacane denuncia.
2: E dopo 10 anni di questo programma, un pochino mi sono apprezzato.
1: Si è apprensulato pure tu.
2: Sì, cioè, dopo 10 anni che vi ascolto, mi merito gli auguri a San Claudio. Quindi deduciamo che
1: ciao
2: San Claudio auguri.
1: Oggi è San Claudio, non lo sapevo.
2: Buon. Fai un buon onomastico a Prenzole.
1: Buon onomastico a Prenzole.
2: Ciao ragazzi, Trump si crede il patriota della serie The Boys, fa le cose illecite alla luce del sole senza un briciolo di vergogna. Luigi, purtroppo, da Mantova. Poi aspetta,
1: cioè, ma se potevo fare non capisco, cioè, ma Infantino ha commesso un illecito,
2: dice di no perché c'è un articolo del
1: codice, allora è legale la cosa.
2: Allora, c'è un articolo del codice della FIFA, ma che praticamente non è mai stato applicato.
1: Vabbè, ma dico, questa è la mia domanda che mi faccio.
2: Sì.
1: Cioè, ma lasciamo stare che mi ha telefonato Trump, ma Infantino ha fatto una cosa, io lo domando, ha fatto una cosa illegale o una cosa legale? Perché se è legale, che stiamo parlando? Dico.
2: Perché non è mai successo, cioè nel senso
1: è
2: quando
1: successo
2: tu dai...
1: una volta con il Brasile, però dici che era un'altra situazione, l'ha fatto il presidente del Brasile che chiamò la FIFA e disse levate questo cartellino rosso, ma lo fece il presidente del Brasile all'epoca, negli anni 60.
2: No, non c'ho notizia della cosa, nel senso non conosco quest'altro
1: stamattina
2: episodio.
1: Stamattina c'è un articolo sul Corriere della Sera.
2: Non conosco questa cosa, però in questo caso
1: il
2: specifico...
1: problema, la mia domanda è, ma Infantino o Trump hanno commesso un illecito?
2: Per me
1: sì. Per te, per legge, che è un codice penale.
2: Sì.
1: Cioè, chi c'ha il SIC?
2: Il codice pesacane, perché
1: no, dico.
2: Il codice penale internazionale a de gustibus è fantastico.
1: Ma questo voglio sapere, ma se qualcuno di voi ne capisce di più, è una cosa illegale o è legale? Cioè Infantino ha fatto una cosa inopportuna, vabbè, ma è illegale, questo voglio capire. Che se è illegale. Stanno risvolto appunto penale, ma se non è illegale che stiamo parlando?
2: Di certo non è mai successo che un cartellino anche ingiusto poi sia stato revocato. Questa cosa qua non è successa mai in nessun campionato, tantomeno durante i campionati di calcio, dei mondiali, insomma, sono cose che non sono
1: mai
2: successe.
1: Ma è illegale?
2: Avvocati in ascolto!
1: Facendo me sapere, perché così no. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Gianluca.
2: Ciao Gianluca.
1: Tu non capisci,
5: allora,
1: Gianluca.
5: Sportivamente parlando è sbagliato o Brasile, è sbagliato pure mo. Sportivamente per la legge sportiva.
2: Okay.
5: Non esiste. Una volta che si è espulso, punto. Si combina la giornata di squalifica, le due giornate di squalifica in base a quello che hai fatto. Si è fatto un fallo pericoloso, se è doppia ammonizione, se sei diffidato, hai una giornata.
1: Sì, ma mo, vabbè, sportivamente, diciamo moralmente, ma materialmente, da codici, si può fare o no?
2: C'è un codice che sembra tutelerebbe la FIFA in questo caso, no? Un codice,
1: quindi Infantino non ha commesso un illecito?
5: Ma un illecito sportivo sì.
1: Ah, è nata a voto. A legge lo ammetto o no?
2: Beh, penso che interverranno degli avvocati su tutta questa cosa.
1: Ma come mafia camur? C'è un codice sportivo, sì o no? O è a cazzo? Cioè,
5: sì, la legge sportiva. Sì.
1: Era legale, cioè Infantino ha fatto una cosa, insomma, che si poteva fare.
5: Babbo,
1: ti troviamo. No, ci troviamo.
2: È bellissima la pausa che c'è stata prima.
1: Io faccio la. Se il presidente della, faccio un esempio: uno che ha fatto una strage, il presidente della Repubblica gli dà la grazia e lo fa uscire di carcere. È una cosa, dice, babbo, ma chi l'ha fatto una strage? Quindi è moralmente discutibile, ma è legale perché il presidente della Repubblica lo può fare.
5: Giusto.
1: Che se voglio capire, è legale o no sta cosa?
5: Sportivamente no.
1: Vabbè, ok, ciao.
2: Vabbè, a lui non è piaciuto, a lui non è piaciuto, non è piaciuta la cosa.
1: Sportivamente ci capito pure io, non so fa, però
2: no, dice, la cosa curiosa è quella che praticamente Trump se l'è presa col fatto che quello si è preso il cartellino rosso per un fallo fatto in quella partita e lui dice "Però tu non mi puoi espellere il calciatore per una partita futura dove lui non sappiamo se farà qualcosa di sbagliato o okay, che quando poi invece sappiamo che magari il cartellino rosso e la squalifica dei turni successivi è proprio un deterrente per cercare di far evitare i falli durante le partite. Vabbè, diteci che ne pensate, ma soprattutto se siete avvocati o ne sapete, diteci come chiede Rosario. No, è legale, sa può fare, è successo un patatrac,
1: ma chiede all'intelligenza artificiale,
2: crolleranno i pianeti e i paesi, fateci sapere.

0: Allora, se lo chiediamo all'intelligenza artificiale, no, non c'è un reato penale per tutta una serie di motivi.
1: No, dico, cosa dice il codice della FIFA? Per...
0: Il codice della FIFA dice questo, che praticamente l'articolo 27 è praticamente una, si può applicare per sospendere la sanzione. Cioè tu ti sei preso il cartellino rosso, io applicando l'articolo 27 ti sospendo questo cartellino, quindi tu rimani con il cartellino rosso,
1: però puoi giocare,
0: però puoi giocare la partita successiva e rimane quella giornata di squalifica in sospeso per un periodo di 1-4 anni, che se poi il giocatore dovesse ripetere un fallo simile si becca la, cioè il, la sanzione di quel fallo più quella sospesa e se la va a scontare in un secondo
1: momento.
0: E quindi
1: il reato dove sta?
0: No, il reato in senso stretto non c'è, il fatto è che è suonato
1: aspetta
0: che fino ad adesso questa cosa qua non si era mai applicata.
1: Il presidente
0: giocato
1: del Brasile l'ha fatto.
0: In realtà c'è il caso anche di Cristiano Ronaldo durante le qualificazioni del
1: Ma non riesco a capire questa polemica oggi, qual è?
0: Ma come, qual è la polemica?
1: Ma c'è, c'è l'articolo. C'è l'articolo.
0: In che senso?
1: C'è l'articolo 26.
0: È stato usato in maniera un po' forzata. Cioè è stato
1: Ma che sei un tuo giudino?
0: No, no, non è un mio giudizio, è l'opinione di quelli, di chi sta trattando la materia.
1: Gesù.
0: Dimmi.
1: Io vado davanti al giudice e il giudice applica una legge. E ci sta un altro che dice: però il giudice ha applicato questa legge in maniera forzata. Ci c'è sta la legge, scusa, l'ha applicata quella legge.
0: Ma qua nessuno l'ha applicato il giudice, cioè questa è una cosa che hanno fatto.
1: E infatti c'ha il potere di farlo.
0: Perché è un'associazione privata.
1: Per esempio, giudice, dico. Per esempio giudice, no? Ma Infantino ha il potere di applicare o meno questa legge.
0: Ma io credo che ci saranno delle conseguenze, infatti, su questa cosa qua, perché qualcuno
1: ma no, ma c'è il
0: ma non lo sappiamo noi, Rosario, noi segnaliamo
1: l'anomalia.
0: Non lo
1: sappiamo, me lo capisco. Ma voi capite che ci stanno dei soldi applicati in questo, una cosa del genere? Cioè, se tu stiamo dicendo una cosa grave.
0: Certo, è gravissimo.
1: Stiamo dicendo una cosa grave, tu stai dicendo una cosa grave, se dici Infantino ha commesso un illecito.
0: Così sembra, così dicono.
1: Cioè, c'è la norma applicata, ma può essere, come dire, inopportuno.
0: A me mi sa tanto che l'articolo 27 è proprio il salvataggio in extremis, capito? È la cosa a cui ci aggrappiamo per poter fare poi un po' quello che ci pare e piace. A me mi sembra tanto così.
1: Come c'è l'applicazione, cioè ci sta una regola, non l'applichiamo, noi ci stiamo appendendo alla regola. Cioè,
0: e fino a questo momento è stato utilizzato.
1: I giocatori possono giocare con due gambe. Ma ci stiamo un po' appendendo, perché se vado io in campo posso giocare anche con tre gambe. Allora dice no, lei non può giocare a tre gambe perché c'è la regola che dice due gambe. Non ho capito.
0: Però al momento praticamente questo articolo quando è stato utilizzato,
1: insomma,
0: stato
1: io voglio capire una cosa, se è stato commesso un illecito o no.
0: Ma che cazzo non posso sapere?
1: E che stiamo parlando allora?
0: Stiamo parlando.
1: Sei rotto, voglio che la colore.
0: Stiamo parlando del fatto che è, come dire,
1: è illecito, no?
0: È pubblicamente grave. Che comunque non è normale che un presidente di un paese chiami il presidente della FIFA e dica: questa cosa secondo me non è giusta. E quello in 4-4-8 ti risolve la situazione. Perché la risposta più sensata di Infantino era: guarda, si è preso il rosso, pigliatela col calciatore, non te la prendere con me.
1: Vabbè, ma applichi l'articolo 27,
0: cioè,
1: va bene,
0: ha voluto
1: presidente
0: cambiare il regolamento bene, a gioco già fatto, Trump.
1: Ah,
0: è una cosa
1: stai dicendo, che Infantino ha cambiato in corso d'opera il regolamento mettendo questo articolo 27 che non esisteva prima.
0: Sto parlando di Trump, sto parlando.
1: Cioè, amicizia l'articolo 27 a lui.
0: Guarda, fa una
1: confusione.
0: Hanno sbagliato tutto quanto.
1: Ma ci sta sulle palle quello, diciamo, ci sta sulle palle. È antipatico.
0: Ma che lo problema è che antipatico. A te ti sta simpatica. Chi lo fa?
1: Ci sta antipatica.
0: A te ti sta simpatico.
1: Ma voglio capire. Voglio capire, non sta l'illecito.
0: Guarda, dove vai quest'estate?
1: In America, a Trump.
0: Ah, Mar-a-Lago. Se Mar-a-Lago. Volete vedere Rosario,
1: io
0: Mar-a-Lago.
1: Io volessi mo chiamassi Trump a telefono a chi si squaglia, presidentissimo. Ma che si presidente? Figuri, sono io qua. Ma cosa sta dicendo di me? Ma niente, verde che mi...
0: Questo sì, questo sicuramente. Metterete avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sangue. Un po' di messaggi arrivati al 342-00-00-100. La questione non è il regolamento, ma l'intromissione politica di Trump per sua stessa missione. Il problema è strettamente poi politico e non calcistico, ci dice Gianni. Ciao Marco, ciao Rosario. C'è un regolamento, c'è un codice nel regolamento UEFA che dice che in caso di interferenza politica la squadra che ne beneficia deve essere squalificata. Giù le mani dal calcio. Poi ragazzi, ma i regolamenti vanno cambiati in base all'evoluzione. Se c'è il VAR, tu puoi vedere l'azione quante volte vuoi, allora l'arbitro non vale più nulla. Beh, in questo caso l'arbitro il fallo non l'aveva visto, poi è stato richiamato dal VAR, poi ha visto il fallo, ha dato il russo diretto e poi il russo diretto è stato sospeso da quello che si sta capendo, e quindi insomma la situazione resta un po' complicata.
1: Vai.
0: Ne sentiamo pure qualche vocale.
2: Buongiorno ragazzi. No, la FIFA, siccome è un organo indipendente, può farlo, perciò non è stato commesso nessun illecito, né sportivo né penale, solamente una cosa che non è mai successa e diciamo rispecchia comunque quello che è il calcio alla fine, tutta una grande montatura, tutta una grande bufala.
1: Sono d'accordo su questo messaggio.
0: Sì, se ne va, si va a minare poi la credibilità un po' di tutto. Cioè noi già magari avevamo un bel po' di
1: Ma mica è successo solo questo nel calcio, succedono tanti di quegli episodi che dice vabbè, ma che fa partita di pallone, cioè alla fine.
0: Vabbè, no. Sai, quando poi ti esce un presidente che ammette candidamente la cosa, diventa ancora più, cioè capito? Prima vuoi avere il sospetto e il dubbio, mo c'è la certezza.
1: Io sono rimasto sconvolto e trovate tracce su YouTube i processi, quelli là che hanno annullato poi gli scudetti alla Juventus, no? Che ci sta tutto il processo, ci stanno tutte le dichiarazioni, le cose, e tu alla fine dici ma veramente che mai visto, cioè ma poi tutte quelle scommesse che sono state fatte in tacchi di campionato. Il Caia scamba zingo per questa cosa, scamba niente, così, su miliardi buttati, così. Vabbè, non ci sta l'illecito penale. Vabbè. Pronto?
3: Pronto, mi senti?
1: Sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sia Rosario sia...
1: Grazie, pure a Marco, saluto. Sì, sì. Cioè, lei di cuore proprio. Sì. Va bene.
3: Caro Rosario,
1: dimmi.
3: Caro Rosario.
1: Ma è già fuori programma, non ha cominciato a fare caro Rosario.
0: Beh, ti vuole bene, no?
3: La butte sempre, ma la butte sempre, diciamo, giustamente, ironicamente. Però nel caso ti stai sbagliando, perché quando c'è una sanzione a livello sportivo in campo, perché è stato commesso un, diciamo, come dire, una violenza sotto il profilo sempre calcistico verso l'avversario, è chiaro che comunque ci può essere la sanzione o conservativa che rimane e dice vabbè, stai in campo, la prossima volta se lo fai a destra o se no lo espelle direttamente. Ora queste sono le regole primarie. Ora ammettiamo una cosa, intanto quindi la sanzione c'è, non è penale, è una sanzione sportiva, come ci sono le sanzioni in tutto il mondo del lavoro, perché i cacciatori sono dei lavoratori, sono pagati benissimo.
1: Ma
3: sì, e stanno
1: sì, ma secondo lei Infantino quindi ha commesso un illecito?
3: No, perché...
1: ma vede, siamo nel quantico qua.
3: Mi state sbagliando, la squadra degli Stati Uniti doveva fare ricorso, come si fa in tutto il mondo, verso la commissione giudicante che c'è, che poi ha giudicato. Poi la commissione, infatti in caso sono stato io, è stata la commissione, va bene, però non doveva passare tramite il presidente della...
1: E quindi è stato commesso un illecito?
3: Ma sempre, diciamo, è una...
1: Senta, due sono
0: una
1: le
0: cosa
1: cose,
0: fa schifo,
1: sono le
0: anche
1: cose.
0: Se non è un illecito.
1: Sì, ma due, sì è morale, però due cose sono le cose, o è legale o illegale la cosa, com'è, legale o illegale?
3: Ma in campo quando c'è uno scontro diretto fra due calciatori e uno si rompe la gamba, che è un reato penale.
1: No, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo mo quello che ha fatto Trump a Infantino. Ha chiamato a Infantino e ha detto mi togli questo cartellino rosso, e Infantino gliel'ha tolto. No, è una cosa illegale?
3: No, lui doveva rispondere Infantino.
1: Ma no, che doveva, legalmente. Okay.
3: La squadra americana che ha i dirigenti e c'è il regolamento, fanno ricorso alla commissione giudicante.
1: Quindi è stato commesso un illecito.
0: Ma secondo me uscirà fuori poi questa cosa, perché se non ci fosse stata la telefonata di Trump, probabilmente quel rosso rimaneva al calciatore e finiva lì. Il fatto che ci sia stata la telefonata e crea un unico.
4: Ha già capito, si Trump ha commesso un illecito o Infantino ha commesso un illecito? Chi l'ha commesso un illecito?
0: Per me tutte e due.
4: No, non mi fate questo, sta dicendo una cosa grave.
3: Rosario,
4: è passibile di querela quello che dici tu.
0: No, non hai un'idea.
4: Anche quello che dici tu.
3: Non è un patto penale.
0: Ma come tu che ti metti sempre contro i poteri forti? Ci abbiamo un cartellino rosso ritirato con un fallo da espulsione diretta riconosciuta da tutti i regolamenti delle federazioni.
4: Quindi è illegale.
0: Io non lo so. Comunque è chiaro il tuo pensiero, amico mio.
4: Resto in questo quantico. Hai ragione tu per un fatto morale, ma materialmente, legalmente, dico, chi paga qua? Cioè, è illegale o no?
0: Secondo me uscirà qualche cosa. Cioè,
4: ma secondo te, tu non è secondo te, che ne capi, che ne sei, chi sei tu? Cioè, è come a se senza papà, ma non so papà, è legale.
0: No, si paga però, poi ti arrivano le more.
4: È come a Dari, senza papà, non c'è una papà, quindi insomma... Che,
0: no, non dire cose, va pagare.
4: Che sì, io non vado con la Dari, quindi che succede?
0: A me però Rosario mi fa morire, perché poi lui, quando per esempio si tratta di altre cose, tipo di Amazon, di altri big day, di altre cose...
4: È illegale, cioè, illegale!
0: Poi quando una cosa immorale del genere succede, non guardiamo più alla moralità, vogliamo solo capire se è legale o illegale. È talmente immorale che dovrebbe essere illegale la cosa.
4: Dovrebbe essere una cosa, dobbiamo chiedere di cambiare il regolamento numero 27. Ma io mi voglio capire. Trump ha commesso un illecito, Infantino, accettando questa richiesta di Trump, ha commesso una cosa illegale.
0: Qualche giudice ce lo dirà.
4: Perché su queste cose ci stanno le scommesse, ci stanno le. Cioè, si sta decidendo di una partita. Quindi, insomma, dopo i mondiali si saprà.
0: Esatto, dopo i mondiali si saprà, bravo.
5: This is TJ.

0: E allora torniamo in diretta, sentiamo ancora qualche telefonata. 0816 6873.
1: Molto probabilmente con i nostri mezzi siamo riusciti a raggiungere Infantino. Dice che ci stava sentendo, dice stiamo sentendo questo programma a Napoli che parla di me. Gliel'hanno segnalato e Infantino insomma pare che ci vuole chiamare, appena ce l'hai ce lo passi, va bene? Allora 0815466873, ma ci sono anche un sacco di messaggi scritti.
0: Buongiorno Rosario, la cosa è molto chiara, si sta facendo tutto questo casino perché lo ha fatto Trump, chiunque l'avesse fatto nessuno avrebbe detto niente. Purtroppo nello sport, Olimpiadi compresa, c'è sempre stata una certa influenza della politica. Saluti da Ciro. Tutto sto casino per prendere poi comunque 4 gol. Trump è un fenomeno, dice Giusi.
1: Ma poi Giusi, comunque alla fine si è saputo perché è Trump che l'ha detto, se no questa cosa non la sa. Abbiamo allora, signori, in esclusiva qui su Kissing Napoli, proprio oggi non è intervenuto in Rai, abbiamo Infantino al telefono. Pronto, Infantino?
2: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning di cosa?
1: Infantino, mi dica.
2: Voglio parlare con Pesa Cane.
1: Ecco, sono qua. Tenga a me un suo detrattore.
0: Pesa Cane l'ha pronunciato meglio lui che tanti ascoltatori. Mi dica.
2: Pesa Cane.
0: Sì.
2: E mai organizzato un mondiale tu?
1: Capisce, mondiale tu?
0: No, non ho mai organizzato.
2: Capisce, mondiale tu?
0: No, vabbè, che c'entra?
2: Che palla fa?
1: Che tu mi sta a fare mezzo, dice Infantino.
2: Tu sei solo geloso perché a te non ti chiama nessuno, a me mi chiama Trump e tu non ti chiami nessuno.
1: Ma poi vorrei vedere se chiama lui Trump, chi lo si squaglia?
0: Risponderebbe.
1: Donald Trump.
0: Risponderebbe.
1: Presidentissimo.
0: Ma sai che Trump.
1: Un nome in me.
0: Trump è famosissimo per rispondere agli sconosciuti.
1: Infatti.
0: È famoso per questo. Infantino, ma non crede, cioè lei non avrebbe mai revocato quel rosso se non avesse ricevuto la telefonata di Trump, però questo lo possiamo ammettere.
2: Che frutta. Cartellino rosso. Ma che me ne fotte.
1: Basta che fino a mese arriviamo.
0: Dubito che sia Gianni Infantino.
1: Ciao Infantino italiano. Arrivederci.
0: Tante cose. Buona revoca di cartellini rossi in giro per il mondo. Vabbè. Buongiorno amici, la linea tra moralità e legalità è sottilissima. Fatto sta che poco tempo fa la FIFA ha aperto un ufficio, udite, nella Trump Tower, nella Fifth Avenue a New York. Vabbè.
1: Ma che ho voluto dicere questa cosa?
0: È stato commesso un abuso che potrebbe creare dei precedenti. Infantino alla fine dei mondiali dovrebbe dimettersi. Sono un paio di vaghe offese, quindi le lasciamo per. Ragazzi, Trump ha calato l'asso, o Belgia ha fatto poker. Bella questa. questa è fine. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo tra poco.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più
2: me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vabbè, c'è la nostra redazione esterna, il buon Pio, che insomma ti dà un po' ragione, perché dice la revoca o la sospensione della squalifica automatica al giocatore, insomma, nel 2006 viene considerato un illecito abuso di potere ed un obbrobrio giuridico, perché viola il principio fondamentale dell'automatismo della sanzione dopo il cartellino rosso diretto, scavalcando le regole stesse della FIFA. Ma mi sembra che c'è l'articolo 27 della FIFA, no?
1: È stato
0: che
1: usato in maniera un po' forzata.
0: In parole povere, lui dice: il cartellino rosso per fallo di gioco violento non può essere revocato. Quindi, come dice Pio, praticamente chi ha revocato questa cosa ha commesso un grande illecito, perché, come dice lui, non può essere revocato. A noi risulta dall'articolo 27.
1: Ma infatti è stato sospeso, non revocato.
0: Sospeso, vedi? Cioè le scamotaggi ci
1: Ma infatti Gianni Infantino è tutelato proprio da questa no, serie di regole che lo tutelano.
0: No, non si capisce, insomma, se è stata una cosa. Diciamo che è stata una cosa immorale, ma
1: molto
0: diciamo che è inopportuna, ma neanche
1: molto
0: immorale,
1: sbagliato,
0: inopportuna,
1: ma inopportuna. Molto immorale invece, sportivamente parlando, è molto.
0: Però,
1: cioè, sai, è un
0: sai,
1: po'.
0: C'è la regola.
1: Ma è un
0: ma
1: po'.
0: Ma c'è la regola, me la sfrutto per sa.
1: Ma il punto di tutta
0: potere,
1: la
0: che cazzo lo faccio a fuo potere?
1: Il punto di tutta la faccenda.
0: Ti volevo a voi, il tuo presidente, non facevate la cosa.
1: Intanto, se tu non facevi quella telefonata, non succedeva.
0: A buscavano sì,
1: carità di Dio, però sai.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono il presidente Donato Trump.
0: Ciao Donald.
2: Volevo solo dire una cosa.
1: Sembra la russa.
2: Signor Verde.
0: Sì.
2: Signor, è un uomo fortunato e vi spiego perché.
0: Ma che sei siciliano, frate, ma non è...
2: Quando ho telefonato al presidente Infantino Cagnolino, io gli ho detto, quando io ho telefonato a Infantino, sì, gli ho detto, il rosso un colore che ammaccita, ma fa venire i nervi, invece, quindi lo dobbiamo togliere. Invece il dottor Verde si chiama Verde, un colore che mi piace, quindi
0: va avanti.
2: Che se Napoli, beve il dottor Verde.
0: Ciao, vogliamo che siciliano,
1: ma giusto una virgola.
0: Giusto
1: una virgola.
0: Giusto siciliano.
1: Va vediamo
0: bene.
1: Un altro paio di messaggi e anche una telefonata. Pronto?
3: Pronto, ciao ragazzi, che piacere.
0: Ciao, che ciao. Piacere pure per me, ciao.
3: Volevo spiegarvi qual è l'illecito. L'illecito sì. Sostanzialmente sono un avvocato.
0: Benissimo. Finalmente, vai.
3: Mi sono dedicato. Sostanzialmente il punto non è l'applicazione di una norma esistente. Infatti Infantino dice, ma io sono indipendente, la uso. È la pressione politica esercitata per favorire una squadra, quindi andando ad inficiare l'indipendenza.
0: Perché secondo lei in altri campionati mondiali, in altre nazioni, non ci sono state delle pressioni politiche?
3: Avrebbe sospeso la squalifica senza la telefonata? La risposta è no.
0: Ma lei l'ha saputo perché...
3: Il 19 dello statuto della FIFA impongono l'indipendenza dell'organismo, e se una federazione al di fuori della FIFA cede a una pressione esterna, addirittura è sanzionata l'intera federazione. Infantino perché dice, io sono indipendente e l'ho fatto? Il problema di Infantino è che Trump ha ammesso di averlo telefonato. Allora, se hai ricevuto una pressione esterna e per favorire la pressione politica hai favorito una squadra contro un'altra, e qui c'è l'illecito. L'illecito proprio della FIFA.
1: Quindi secondo lei ci sarà una conseguenza? Perché leggendo un po' in internet sembra che Trump è immune e non c'entra niente, perché cioè la federazione sportiva non lo può...
3: Non c'è una conseguenza, perché Infantino dovrebbe sanzionare se stesso. Perché non esiste una figura di sovranità.
0: Non è possibile.
3: Infantino a sanzionare.
0: Non c'è la giustizia sportiva, scusi, non ci sono i giudici sportivi.
1: Ma il presidente.
3: La giustizia
1: che la fa.
3: Sportiva è nazionale. Ad esempio in Italia c'è la FIGC. Nella FIFA c'è la FIFA. Chi è che va a dire che Infantino ha ceduto a una pressione esterna, come è evidente da quello che dice Trump? Infantino stesso, Infantino sanziona se stesso.
1: Però io credo che il problema qua sia proprio la telefonata di Trump e la sua stessa ammissione. Cioè, una volta che tu ti sei autodenunciato fondamentalmente, no?
3: Esatto. Se Trump non avesse detto sì, ho telefonato, Infantino avrebbe condotto la sua linea, io sono indipendente e l'ho applicata. Ma nel momento in cui Trump, che pensa di essere il signore del mondo, ha detto no, io ho chiamato perché ingiusta, e ha avuto una pressione, il che applicherebbe gli stessi articoli 14 e 19 della FIFA.
1: Fantastico, comunque tutto ciò è meraviglioso, io lo trovo meraviglioso.
0: È intoccabile la FIFA, quindi lei sta dicendo che se la FIFA fa una cosa illegale non può essere toccata.
3: no, dovrebbe essere toccata. Ma
0: e chi la può toccare? Se lei dice stessa la FIFA che si dovrebbe toccare.
3: Se fosse, come sicuramente sarà, ovviamente con un sorrisino, una persona giusta direbbe ho sbagliato, mi dimetto.
1: Cioè c'è qualcuno al di fuori della FIFA che può denunciare questa cosa e dire a qualche giudice: sentite, qua è successa una cosa che non doveva
0: succedere. La FIFA è intoccabile.
3: La UEFA, che comunque è un organo importantissimo,
0: la FIGA intoccabile. Bella l'ha detto.
1: Ma c'hai un avvocato al telefono, non dire così. Avvocato?
0: Grazie, avvocato, comunque.
3: No, ma io seguo Rosario da.
1: Ah, quindi è abituato, no, meno male. Meno
0: no,
1: male.
0: No, sai cosa? Avvocato, sa cosa? Che sulla notizia, mo pure io mi trovo perfettamente con lei e anche con Marco. Bisognava creare un attimo di contraddittorio, sennò ci facevamo due palle così, capito? Bisognava chiamare Trump, una telefonata di Trump, si sa che non è che proprio è
1: chiamiamo
0: che
1: Trump, chiamiamo Trump.
0: Però sa, un po' di contraddittorio, un po' di pepe.
1: Ci fermiamo un attimo ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: la questione Trump, rosso ritirato, Stati Uniti comunque eliminati dalla competizione dal Belgio dopo un 4 schiaffi a 1, andiamo a voltare pagina.
1: Per completezza di notizia, c'era sempre il nostro buon Pio, ci fa dono
0: Santo
1: di questi,
0: Pio, Santo, Santo Pio. Pio.
1: C'è anche un altro articolo, se il 27 permette quello che ha fatto, insomma quello, c'è anche l'articolo 10 che non lo permette. Cioè, abbiamo un codice dove abbiamo due articoli, uno lo permette e l'altro non lo permette, quindi come tu uomo, come magna magna, come vuoi mangiare mangi,
0: certo.
1: A menù, e dice che ha parlato anche con un arbitro della UEFA che dice assolutamente non si può fare per l'articolo 10, però c'è anche l'articolo 27 che assolutamente si può fare.
0: Ma infatti
1: c'è anche il precedente del presidente brasiliano, quindi
0: infatti
1: sembra che quantico, signori.
0: Sembra che questo articolo 27 sia stato applicato per esempio ai dirigenti espulsi, cioè tipo quando un allenatore viene espulso, quando qualche dirigente, sai, succede qualcosa, anche loro possono beccarsi il cartellino rosso,
1: ma c'è
0: però
1: stato.
0: Ovviamente non vanno poi a influenzare pesantemente una partita.
1: Allora, bellissima iniziativa che facciamo adesso qui, diventiamo cassette blu. Diventiamo cassette blu perché a Piacenza le cassette blu nei parchi per chi deve sfogarsi. No, praticamente a Piacenza sono state installate 15 cassette blu in parchi e viali. Parte del progetto si chiama Sfogati, questo progetto. Praticamente chiunque può scrivere un biglietto e si può sfogare mettendolo in queste. L'iniziativa mira a offrire uno spazio di espressione anonima e gratuita realizzata da due giovani. Non sono stati comunicati dettagli sui periodi di utilizzo, quindi il periodo che ci sarà. Scrivete per svuotarvi dal peso, da un peso, avete un peso, volete sfogarvi, lo potete fare, noi lo facciamo da cassetta blu.
0: Ah, cioè riceviamo le casselle, gli sfoghi,
1: si sfoghi, oh, si,
0: mamma mia,
1: nel limite del codice penale e della, lo so, il codice penale della decenza,
0: ci vogliono gli avvocati. Più 351, che paese è che ti sta
1: chiusavo con pubblicità?
0: Portogallo. Quindi cassetta blu,
1: quindi cassetta blu,
0: io direi potete, cassetta azzurra,
1: azzurra, noi cassetta azzurra, potete inviarci i vostri messaggi di sfogo, ecco, in completamente dice gli agnorami in naso a porta così un masto mio tengo in coppia. Cioè, potete sfogare, vorrei dire Arturo, il mio masto è a passatanda guai.
0: Wow, masto Arturo però,
1: Per dire, insomma, potete sfogarvi così al 342-00-0100, oppure potete chiamare in diretta 081-546-6873. Naturalmente resta in essere sempre l'argomento della prima
0: Io
1: ora.
0: Io scriverei una cosa molto semplice. Ah, e tre punti esclamativi. Uno sfogo vocalico. Vabbè, questo è più basso, questo è un tono più basso di rispetto a quello che userei io.
2: Forse non volete capire o fate finta di non capire. Mi chiamo Donald Trump, io faccio quello che voglio.
1: È mica tanto, insomma, alla fine.
0: Vabbè. Andiamo. Infantino avrebbe dovuto spiegare a Trump che esiste un regolamento sportivo secondo il quale la dirigenza della squadra americana avrebbe potuto presentare ricorso. Ma perché dovrebbe farlo la squadra quando può farlo direttamente il presidente? Cioè, i poteri servono a questo. Buongiorno ragazzi, una volta il sultano del Kuwait fece annullare un gol al mondiale in Spagna 82, ma mi sembra tutto questo sul 10-1 se non erro, quindi stava perdendo 10-1 per non perdere 10-2 fin qui
1: per non perdere, dai. No, 11-1
0: scusami, 11-1.
1: Vabbè, comunque, ma a parte Trump, nei mondiali di calcio sempre ci sono state delle interferenze politiche, anche l'ingenuità di Trump, appunto per essere attigiato, io sono intervenuto, sennò se stava zitto noi non sapevamo niente.
0: Vabbè,
1: se Trump sarebbe stato, si poteva supporre.
0: Ma qualcuno, visto il cartellino rosso ritirato, avrebbe potuto dire scusate? Ma che è successo qua? Cioè, questo sarebbe successo. Poi Trump ha fatto di meglio, capito? L'ha detto.
1: Però se lui. Trump non avesse parlato, oggi non staremmo parlando di questo.
0: Se sta stato zitto, ecco.
1: Però anche altri governi, perché chiunque ospita un mondiale mira a vincere.
0: Cassetta azzurra, c'è Luigi che capisci? Un po' mi segue, fa l'anime. Aggiunge una K.
1: Vai, sfogato, vai, 081-546-6873, pronto?
3: Mannaggia, mi sono da
1: 0815467873, siamo attenti alla decenza, eh? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve. Salve, salve. Ciao.
3: Sono io?
0: Sì, sì, sì, ciao.
3: Ciao, salve, senta, io sono un arbitro, ex arbitro di calcio a altissimi livelli, non ho fatto arbitro ad altissimi livelli, ho fatto parte anche delle commissioni e volevo intervenire per quanto riguarda questo.
1: Prego, ci illumini, ci illumini.
3: Io ho fatto anche percorsi giurisprudenziali e ho laureato proprio anche in giustizia sportiva. Allora, giusto per essere un attimo chiari, allora il regolamento FIFA, UEFA, o che poi determina anche i regolamenti per tutte le federazioni di calcio,
0: certo.
3: Okay, dice che quando un calciatore, un soggetto riceve un cartellino rosso o un allontanamento dal terreno di gioco, è automaticamente squalificato per la giornata successiva. Va bene?
0: Sì.
3: Questo è un regolamento di default, però c'è una sottoregola, mettiamola così, che dice che le commissioni giudicanti possono sospendere la
0: squalifica
3: del calciatore, la squalifica del calciatore inerente a una commissione giudicante, quindi la commissione stessa decide di sospendere il calciatore la squalifica, come se nel diritto penale una persona, insomma, viene giudicato sotto i due anni, viene
1: sospesa la pena,
3: appunto sotto i due anni. È la stessa cosa, ovviamente questo è un precedente molto pericoloso, perché poi ovviamente tutte le federazioni, cioè tutte le squadre possono poi chiedere di fare un qualcosa di questo, ecco, questo è il problema.
0: Però io
1: non ho capito, ecco, Infantino ha fatto una cosa illegale o meno?
3: No, assolutamente no, perché ha adottato un regolamento, cioè ha adottato un articolo dentro il regolamento, perché regolamenti la fa l'IFAB, ok?
0: Certo.
3: Che viene è un organo della FIFA. La FIFA è l'organo più importante. Va bene.
1: Però è stato portato a fare sta cosa, quindi questo non può essere un reato.
3: No, cioè,
1: molti dicono che
0: l'avrebbe scelto Infantino o chi per esso, no?
3: No, perché noi ovviamente non sappiamo se allora come funziona? Funziona nel momento in cui c'è una squalifica, che quell'esso sia, ok? C'è un ricorso che viene fatto agli organi federali, come un po' un ricorso amministrativo, viene fatto all'organo superiore.
0: Però, arbitro, scusi, una domanda.
3: Sì,
0: io
3: prego.
0: Sono anche d'accordo sulla revoca o la sospensione, quello che è, della giornata di squalifica, ma nel caso in cui in campo è successo un episodio controverso, è stata presa una decisione magari in campo che poi, analizzata, vista, verificati i regolamenti, dici vabbè, no, forse abbiamo esagerato, allora andiamo a sospendere. In questo caso mi sembra che il fallo di Belogun era bello pesante, cioè c'è poco da discutere lì.
3: Sì, ma dobbiamo scindere le due cose, tra il fattore tecnico e il fattore regolamentare amministrativo. Va bene. Il fattore tecnico lo decide l'arbitro, è l'unico organo giudicante, è lui, va bene, indipendentemente dal VAR, che il VAR consiglia all'arbitro, va bene, che il VAR l'ho avuto anche io, va bene, quando arbitravo.
0: Ok, però quindi poi la scelta dell'arbitro è stata abbastanza inequivocabile.
3: Vabbè, questo è nel giudizio arbitrale. Vabbè, questo è il giudizio arbitrale. No, che abbia sbagliato o non abbia sbagliato, questi non sono fatti che poi vanno a determinare la sospensione della squalifica. La sospensione della squalifica o le giornate di squalifica stesse le decide il giudice sportivo, che in questo caso qui è un organo, in caso delle mondiali ovviamente, è un organo facente parte della FIFA, è una commissione di 10 persone,
0: quindi
3: che decidono la
1: non ha deciso solo Infantino, è entrato nella camera e si sospende questo.
3: Assolutamente no, è una commissione che a maggioranza decide di applicare una normativa.
1: Scusi un attimo, quindi cambia un po' la cosa, no Marco?
0: No, ma poi scusi, questa cosa
1: cambia un po',
0: questo ricorso doveva essere presentato dal club, non dalla telefonata, cioè dalla nazionale, scusi.
3: Ma questo noi non lo sappiamo se è stato fatto.
0: Vabbè, uscirà sicuramente la documentazione della
3: ma allora è impossibile che
1: sono signor arbitro, ho ragione io.
0: Alla fine della fiera,
1: alla fine della fiera,
0: accontentatelo, vi prego.
1: Alla fine della fiera, ho ragione io.
3: Ma comunque Infantino non c'entra niente, Infantino è il presidente, come adesso il vostro editore, è il presidente della Kiss Kiss Napoli, per esempio.
0: Sì.
3: Ma ci sono, c'è un consiglio di amministrazione che decide se Rosario Verde e Marco Pesacante devono fare il programma Y.
0: Sì, ma perché lei non si fa i fatti suoi con un altro esempio? Scusi adesso, cioè perché dobbiamo.
1: Non diamo
0: argomento. Grazie mille. Allora, andiamo a vedere se
1: poi questo non lo sapevo, quindi non è stato solo Infantino, è stata una commissione di persone che si sono sedute, quindi non è stato solo Infantino.
0: Immagina quei nove seduti al tavolo, entra Infantino nella stanza e fa Waiu, Sadalua, cioè capito?
1: Stai dicendo una cosa grave.
0: È stato fatto
1: stai
0: così.
1: Dicendo come se si presenti, tu hai detto che Infantino è entrato nella commissione, ha detto vicino a tutti.
0: Sto immaginando che alla fine la pressione ricevuta da Infantino è stata realizzata, ma mi sembra evidente.
1: Mettici probabilmente.
0: Ci sono le parole di Infantino che dicono ciò, sentiamo.
1: No.
0: mamma mia, potere di Putin viene. Questa è la cassetta azzurra. È arrivata una cassetta azzurra.
1: Ricordiamoci, c'è la cassetta azzurra per i vostri sfoghi.
4: Putin, minaccia.
0: Ragazzi, buongiorno, sono Nina. Forse non è chiaro, Nina. Non è mai stato revocato nessuno in modo così eclatante da un'espulsione. Mo' al di là di chi l'abbia fatto, si crea un precedente pericoloso per l'integrità dello sport, delle regole che le possono essere, a quanto pare, prevaricate dal prepotente di turno. È amorale. Ed è ovviamente un sintomo dei tempi che stiamo vivendo. E io.
1: Ecco, quello che sto dicendo da prima è inopportuno. Ecco, non diciamo neanche amorale, è inopportuno. Ecco.
0: Va bene. Buongiorno, esperimenti mal riusciti, guarda, ci tratta sempre bene Rino dall'Irlanda. Mi fermo qui con il tuo messaggio e do spazio alla musica, che è meglio.

0: domanda per Rosario. Rosà, ma a te alla fine sta FIFA ti piace?
1: Non ci manca credo, aiuti. Sto facendo un poco così per rendere un poco la discussione un pochettino più movimentata. Poi sono d'accordissimo come la pensa Marco, come la pensate voi. È proprio inopportuno, insomma, non si era proprio fa, ma poi dici pure.
0: Ma lo dici in quel modo, cioè leggere proprio il testuale di Trump è meraviglioso, ragazzi. È veramente meraviglioso.
1: Lasciamo
0: ragazzi,
1: stare, va.
0: Sono Imma, la verità è che tutti temono Trump, ma la giustizia divina esiste, infatti hanno perso.
1: Ma chi lo già è stato sfortunato quando è nato? Che la cavolo.
0: Vabbè.
1: Ciao, come è nato, insomma. Vabbè.
0: Diciamo che sì, un po' il capello anche ci mette su. Non bisogna fare uso improprio di un codice disciplinare, non esiste proprio. Infantino c'entra tanto quanto Trump, perché quest'ultimo ha intimato a Infantino di controllare quello che per lui era un arbitro sospetto, mentre Infantino ha spinto sicuramente poi a verificare una cosa che altrimenti non avrebbero manco guardato.
1: Sì, hai ragione, però non è così. Capisco il discorso. Cioè, si può fare. Quello è il fatto. Non è scemo Infantino che faceva questa cosa così.
0: E comunque tanto hanno fatto alla fine sempre quattro pallone hanno pigliato. Tant'è vero che poi il Belgio si è tolto il sassolino dalla scarpa dicendo adesso revocate questo. Cioè, capito giustamente come fai adesso a fare il ricorso su questo? Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo.
0: Ciao Enzuccio.
2: Allora, Rosario, mi capito niente qua la domanda. Chi plaita la FIFA? Ti piace?
1: Ah, no, che non è da cosa. Non è da cosa, Enzo Will. Ciao, bello,
0: forse c'era
1: ciao.
0: Un errore di battitura, dice Enzo, giustamente. 081-546-6873, pronto?
3: Buongiorno ragazzi, dal profondo nord, un abbraccio.
1: E ciao Gianni, ciao.
0: Ciao Gianni.
3: Buona giornata, buona giornata. Tutto bene, vedo che ha preso l'articolo 27.
0: Sì. Beh, è un hot topic comunque, ora che se ne pensi è una discussione che accende un po' gli animi di tutti.
3: Certo, per carità, però abbiamo dimenticato un piccolo caso che ancora c'è stato, perché questo qua ci ha preso appunto perché era in America, Trump e tutto quello che volete, però un altro piccolo caso ce l'abbiamo dimenticato ed è questo: prima dei mondiali, nella partita Portogallo non so che cosa, Ronaldo dà una gomitata a una persona e prende 3 giornate di squalifica,
0: sì,
3: di cui ne prende solamente una, gliela fanno fare, le altre 2 non gliele abbonano col 27, appunto il famoso articolo 27, non gli vengono dati in modo tale che potesse andare a giocare in questi mondiali. Allora la domanda che mi pongo è: arrivato a questo punto uno può fare quello che vuole, perché se è l'articolo 27, che poi ci sono 2 articoli, come diceva giustamente anche mi sembra l'avvocato prima, sì, uno leva l'altro, e quindi quando c'è una cosa del genere
1: non diceva il fare... nostro sì, però il discorso qua è si sta discutendo della, come dire, della presunzione di Trump, perché se Trump avesse taciuto tutta questa discussione non c'era.
0: Cioè, non credo che il presidente del Portogallo sia intervenuto per
1: oppure
0: far togliere.
1: Non l'ha detto.
0: Esatto,
1: chi è intervenuto non l'ha detto.
0: Se non altro è stato più elegante.
1: Quindi noi vogliamo restare nell'ipocrisia della cosa, capì?
0: Ma l'ipocrisia...
1: ci piace stare nell'ipocrisia e dire, ah beh, ma non si è detto. Siccome ma Trump l'ha hit, quindi. Capì?
3: Ma la cosa in essere è: sia stato Trump o non sia stato Trump, la cosa in essere è stato fatto una cosa non corretta?
1: Quello che dicevo io, no,
3: a prescindere a prescindere di tutto, cioè che sia stato Trump a telefonare qui o dall'altro lato nessuno l'abbia fatto. Allora, arrivato a questo punto, non mettiamo nessuna cartellino rosso, perché è Messi, pure lui alla prima giornata di campionato ha fatto un fallo veramente da assassino, quasi da dietro.
0: Ma vi ricordate che successe il casino anche su Zinedine Zidane, sulla famosa testata, no? A Marco Matera, cioè, che paradossalmente qualcuno aveva anche detto, vabbè, però non me lo vai a tirare via Zidane dai mondiali. Gesù, quello ha dato una capata in petto e certo che esce fuori dal campo, no?
3: Quello è il punto, cioè dobbiamo parlare forse, secondo me, non tanto della telefonata di Trump, che potrebbe essere Trump, tizio, caro, sempre, cioè arrivato a questo punto dobbiamo dire, ma il regolamento a cui protesta, a chi serve? Cioè solamente per i poveri petacchioni che vanno a giocare e che non controllano una mazza, e quindi quelli là si beccano la giornata di squalifico, 2 giornate, quel che sia, oppure come il fatto di Bellingham che mette la mano davanti alla bocca e non viene espulso, e quello lì invece del...
1: Beh, quell'altro viene espulso, bravo,
3: viene espulso,
1: sì.
3: E quello ti viene a dire no, perché quello lì stava parlando, ma che ne sai tu di che cosa stava parlando?
0: Gianni, ma secondo te perché in Italia il tennis ora è molto più seguito rispetto a prima? Capito, perché secondo me ci stiamo accorgendo che forse ne stanno succedendo un po' troppo in maniera troppo eclatante.
3: Sono d'accordo.
0: Si devono dare una regolata, secondo me.
3: Sono d'accordissimo con questa tua tesi, perché il calcio andando avanti così veramente sparisce. Cioè la gente.
0: Ci dobbiamo fermare, Gianni, grazie, un abbraccio.
3: Un abbraccio,
0: ciao, fermi lì, torniamo subito.

0: Allora torniamo in diretta e facciamo proprio un cambio di argomento netto, perché parliamo sicuramente di un fenomeno attuale che è l'intelligenza artificiale, che può anche generare non pochi problemi.
1: Ah, dovevo introdurre. No, vabbè, è successa questa cosa al nostro Ascirto, al nostro professore Ascirto, che praticamente stanno girando in internet su Facebook questi video che non ha fatto lui, sono stati generati con l'intelligenza artificiale, che dicono delle enormità. Lo stesso Ascirto ha comunicato a Facebook: guardate che non sono io, dico, questi video sono fasulli, sono falsi, e praticamente pare che Facebook abbia detto: ma in verità a me i nostri
0: pazzesco,
1: non viola i nostri parametri, vabbè, ma parlo pure di medicina e roba varia, no, ma non viola le nostre linee guida, quindi questi video restano in onda, come si dice, online. Restano online. Noi abbiamo a telefono il professor Ascirto. Buongiorno professore.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Ho riassunto bene più o meno?
2: Sì,
1: mi dica lei.
2: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro sono dei video fatti con intelligenza artificiale, ma dove vengo intervistato anche da giornalisti importanti come Ranucci, che conoscete,
1: sì.
2: Cruciani, e che introducono un argomento di cui, voglio dire, io ovviamente conosco il minimo essenziale, occupandomi di altro, che riguarda i problemi prostatici, quindi sono di natura urologica.
1: Sì.
2: E fanno anche ridere, perché poi vedendo questi video con la mia voce, con il fatto che io spiego che il limone con il sale sia un toccasana, voglio dire, diventa un qualcosa, voglio dire, di sicuramente molto, ma molto divertente. Però
1: devo essere onesto, vedendoli è palese che sono generati con l'intelligenza artificiale, però un 60-70enne, un 80enne può restare, diciamo,
0: all'addetto Ascirto.
2: Anche qualcuno, diciamo, più giovane. Tra l'altro, la cosa molto sospetta è che alla fine rimandano un link, cioè bisogna cliccare un link per vedere un qualcosa per intero. Ecco, dietro questo click probabilmente c'è una truffa. Quindi io ho già denunciato alle autorità competenti due o tre di questi video, ne stanno uscendo ogni giorno nuovi. Infatti ho detto ai carabinieri che andrò lì poi con tutti i link, perché farò una ulteriore, ovviamente un'estensione della denuncia. Devo dire che la cosa, per quanto divertente possa essere, invece è abbastanza
1: grave
2: e inquietante, perché bisogna fare molta attenzione, perché ovviamente, ecco, l'occhio allenato e fine dice sì, vabbè, ma non è vero. Invece un occhio poco attento può sembrare vero e si può cadere in delle truffe, anche, diciamo, con si rubano letteralmente i dati delle persone, e quindi questo poi consente loro di fare tutta una serie di operazioni.
1: Ma poi parla di trattamenti, parla di medicina, parla di tumori, mi
2: no,
1: meraviglio
2: parla
1: che
2: di problemi
0: dimensione.
2: Si rubano letteralmente i dati delle persone, e quindi questo poi consente loro di fare tutta una serie di operazioni.
1: Ma poi parla di trattamenti, parla di medicina, parla di tumori, mi
2: no,
1: meraviglio
2: parla
1: che
2: di problemi
0: dimensione.
2: Parla di problemi.

0: venga proposto dal web, e perché poi adesso, se possiamo manipolare così bene una figura così autorevole come la sua, che non solo in tempi di Covid ma anche successivamente per fortuna ci dà dei contributi eccezionali sotto il profilo della medicina, io vedo Ascierto che parla di qualche cosa, do per scontato che sia così, proprio perché per fortuna la sua fama la precede, e questo diventa pericolosissimo, perché una mente un po' più distratta rischia poi di avere delle conseguenze.
1: Sì. E già i social di per sé pongono il problema sulla la veridicità di quelle che sono le informazioni. Le informazioni devono essere anche in qualche modo riscontrate se sono vere o no. Ovviamente con l'intelligenza artificiale, nel momento in cui si utilizzano dei personaggi noti, diventa ancora più difficile. È il problema del momento, direi, e ovviamente, ecco, grazie anche a voi che con questa trasmissione ponete il problema, ecco, al centro, forse riusciamo quantomeno a creare quell'allerta che può in qualche modo diciamo servire a non fidarsi, diciamo, sempre di quello che si trova nel web, sul web.
2: Io continuo a dire che è una cosa grave che Facebook dice che non viola i cioè ti sto dicendo che è finto, ti sto dicendo guarda non sono io, e comunque dice no vabbè non viola le nostre linee guida, ma questo, ma è grave,
0: è inquietante,
2: perché se non controlla questo, Facebook
1: Sì, anche su questo bisogna fare in modo che chi gestisce i social di fronte a quelle che sono, diciamo, le tecnologie del momento, devono creare delle regole un po' più restrittive, più a tutela, esatto, più a tutela della delle persone che poi utilizzano il web per informazioni e per altro.
0: Allora, quindi ricordiamo che se vi imbattete in alcuni video interviste del professor Ascierto con giornalisti o personaggi del mondo dello spettacolo, così come ci è stato detto tra Cruciani, Ranucci eccetera, fate attenzione, perché quasi sicuramente non è il vero Paolo Ascierto. E proprio su questa linea, professore, ci permetta, poi lei conosce un po' il clima del programma, c'è un ascoltatore che vuole verificare che lei sia l'originale, dice accertiamoci che il professore sia originale, non quello Pezzotto. Professore, lei preferisce la pasta e patate con la provola o senza?
1: Con la provola, con la provola.
0: È l'originale.
2: È originale.
0: È l'originale.
2: Una domanda volo a volo. Lei lavora al Pascale, vero?
1: Sì.
2: Sì, ma sta andando avanti quella sperimentazione del vaccino anticancro che stavamo sperimentando qua a Napoli?
1: Quella del melanoma, sì, sta andando
2: quella
1: avanti.
2: Quella del melanoma, sta andando.
1: Per fine anno dovremmo avere i risultati, siamo in attesa e ansiosi di conoscere i risultati.
2: Siamo qua per darle voce quando sarà il momento, va bene?
1: Grazie. Sarà il mio piacere venire da voi.
2: Grazie,
0: grazie. Grazie al professore Paolo Ascierto, e mi raccomando, fate attenzione a quello che vedete che riguarda appunto la figura del professore. Buon lavoro, grazie.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E allora, cari amici, cari amiche, ci sentiamo un piccolo grande capolavoro dei Lighthouse Family, si chiama Haig ed è del 1998.

0: Allora torniamo in diretta.
1: Giustamente voglio un light.
0: Vabbè.
1: Che bello. Che bello. Entrato là dentro e ti scusate, sono entrato in regia, ho visto Mark Rosaria Schirt, ma voi chi c'azza cazzo?
0: Ogni tanto facciamo un po' di informazione. Che bello l'intervento con il dottor Ascierto, complimenti. Ti è amico del social.
1: Se ne sono accorto che eravamo noi che l'intervistavamo.
0: Non so se avete visto l'esultanza del gol di Lukaku che fa il balletto di Trump. Pensa che Lukaku non disputerà nessun'altra partita al mondiale. L'abbiamo commentato proprio un attimo fa in
1: Ma si trova una bomba atomica in quello, si trova.
0: Poverino. Va bene, dai,
1: 08.
0: Ecco, così va. 081-546-6873. Pronto?
2: 081-546. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Carlo, sì. Chi sei?
2: Posso uscire un attimo fuori tema, Rosario?
1: Prego, dentro di me, vai.
0: Ormai ci sei.
2: Ascolta, non so se stai vedendo un pochettino quello che accade in Europa in su questa immigrazione e quant'altro. Volevo raccontare il mio fatto personale accaduto sabato sera in piazza Garibaldi.
1: Prego.
2: Mio figlio esce dalla stazione per rientrare a casa, 9:30, 10, veniva da piazza Municipio con gli amichetti e viene perseguitato e inseguito da una banda di questi stranieri. Polizia nelle vicinanze, portarono le spalle, io andai incontro a mio figlio perché ero a telefono con lui per poi riportarmelo a casa. Quando arrivai io e l'altro genitore, loro scapparono via. Ma avete visto più o meno un pochettino, sia di giorno che di notte, la situazione tra piazza Garibaldi, Corso Garibaldi? Cioè di come siamo, cioè come siamo arrivati, come siamo.
1: Devo portati. Essere onesto, pure io vado a prendere mia figlia, mio figlio alla stazione, devo dirti la verità, c'è molto controllo. Quello mi colpì l'altra sera, erano 10:30, 11, stavo là e vidi, a parte la vigilanza privata, c'era anche la polizia e fermava, no?
2: Diciamo della stazione. Ma non fermata. Appena fai quei 100 metri andando verso Corso Garibaldi, entrando in un verso.
1: Che dirti, amico mio, votami, votami e vedrai che io cambierò la stazione, cambierò le cose.
2: Però sai, se salissi tu, io devo nessuno alla vivere, con magia.
0: Ma non si candida,
1: votatemi, fatte tu.
0: Non si candida, capisci qual è il problema? Buon
1: votatemi,
0: dì.
1: A leva proprio a stazione.
0: Che meno? Cosa metti?
1: Hai da dire, chiudo.
0: Ma che chiudi?
1: Da prendermi c'ho problema. Okay. Non abbiamo più problema.
0: Ma ho bisogno di un treno per andare
1: faccio
0: a Bologna.
1: Faccio un porto là.
0: Ma già c'è il porto.
1: Faccio arrivo mare. Umare in stazione, ma che ne sai?
0: Ma da sotto?
1: Ma che ne sai? Io già sto prospettando all'aeroporto di Capodichino con il mare.
0: Okay? Ho capito.
1: Già tengo progetto. Non so se mettere la scogliera o mettere la spiaggia. Là sto. Pazza Capodichino con spiaggia.
0: Però io ho capito.
1: Un bar Umberto diventerà un Lido!
0: Lido Umberto!
1: Lido Umberto diventerà un.
0: Però è giusto perché vuoi sfruttare i fiumi naturali che passano sotto la linea 2 per fare il bar.
1: Poi c'è pure la ringhiera, lo faremo diventare porto, che uno lega la barca, okay?
0: Bene. Signori, questi e altri progetti nel programma e di Bota Verde.
1: E che tenga.
0: Sì, fermi lì, torniamo subito.
3: Salita del vuelo con destino

0: Martedì 7 luglio, spazio ovviamente ancora alle vostre telefonate 081 546 6873. Peccato che non sono arrivati altri messaggi per la cassetta azzurra, mannaggia, tranne qualche altro sfogo così un po' simile al mio.
1: Meno male, va bene.
0: No, non è arrivato vivo, granché. Beh, ero curioso però di sentire qualcosa.
2: Viva
0: così.
2: La FIFA!
1: E poi FIFA, viva la FIFA, viva la paura pure questa.
0: Sì. Ragazzi, ho anche lo slogan: più verde per tutti.
1: Ragazzi, votatemi, che io prima mi acconcicco su me, poi penso pure a voi. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, volevo fare Rosario dalla Gemma. Volevo fare una domanda a Marco, però che è riferita a Rosario Verde.
1: Dimmi,
3: ma quando tu fai queste cose nuove, io ci prenoto una bolla aerea a Capri.
1: Ah, che cose nuove come... Voglio unire le due cose, che uno arriva a Napoli e trova anche il porto.
3: Quando vengo da Gemmar, che giustamente sì, sono in casa fuori, ci ha prenotato.
0: Ah, vabbè, no, ma per te il problema non c'è, a te non ti fanno entrare.
3: No, dai, come fanno la
1: gente? Non preoccupare, metti, faccio tra sì, non preoccupare. Tu votami.
3: Sì, ho capito, ma che devo prenotare?
0: No, verrà fatto un biglietto unico, ma tanto tu quando andrai a comprare, scriverai il tuo nome.
1: Ma perché stai rispondendo? Scusa, chi sei tu?
0: E lui ha detto che la domanda a me è Rosario.
1: Stai domandando a me, che sono io sindaco, no? Sono Mattanio, ma la Caprichini.
0: Ma lui ha detto che voleva chiedere a me.
1: Che dici, scogli o spiaggia? Vabbè, fate voi.
0: Però posso dire un consiglio: gli scogli già ce l'abbiamo, mettiamo la spiaggia, no?
1: Non ho domandato a te, perché te si dispiace me? Mi tengo progetto mio da Zis. Pronto?
0: Pronto?
4: Chi sei?
1: Ui, sì, ciao.
4: Buongiorno, ma è possibile me fa ascoltare tutti quelli che va a ricere?
1: Perché? Che dice?
4: Io anzitutto voglio dire buongiorno per la compagnia che ci fate, un saluto ai miei nipoti che vi ascoltano, al piccolo Leon.
0: Grazie.
1: Leo.
4: Voglio dire, piace, una cosa, questa sì, la scienza ammazza l'uomo, lo scienziato l'ha detto, la scienza si deve essere solo per le malattie, per fare questo, per quella. E non credo a nessuno più quello che dice, né quello che fanno su questo, su quell'altro, che ne sono tratti solo che hanno guadagna soldi. Ma voi i soldi guadagnate bene.
1: C'è un pensiero molto generalizzato. Insomma, va bene così.
4: Va bene così?
1: Sì, va benissimo. Salutiamo a Marinella, salutiamo a Leon. Ciao tesoro.
0: Un bacio grande. Ragazzi, Michele da Casoria 74, per la questione Stati Uniti Belgio, la cosa che più ci fa preoccupare è che Garcia ha tolto De Bruyne in due partite e le ha vinte tutte e due, però sta facendo salire il cartellino di Lukaku. Il mondiale lo vincerà la Francia, però da napoletano spero che vinca l'Argentina. E vabbè, vedremo che cosa succederà, fra poco finirà anche il mondiale. Pronto?
5: The United States.
1: Yes.
5: Of America.
1: Yeah. What's? Yes.
5: I'm finally.
1: Yes. Chi sei?
5: I will bomb FIFA.
1: FIFA. FIFA. Fatti chiamare America. Scusi.
0: No. Chi
1: sorry. Dire? Sorry.
0: Scusi. Cos'è scusi?
1: Sorry. Sorry. Pronto.
6: Pronto.
1: Buongiorno. Chi sei?
6: Ragazzi, buongiorno, sono compagni di quartiere, sono Enrico.
1: Oui, Enrico, ciao.
0: Ciao Enrico.
6: Sono in macchina, ciao Marco, cura ancora con un matrimonio a proposito.
0: Grazie, caro, grazie.
1: Lì sta facendo culo divorzio,
0: ma
1: non
0: anche no, ma per carità di Dio.
6: Oggi ne sono poco tutte radio oggi perché mi state facendo compagnia, ma mi piace che ci sta andando a Rimini.
1: Ah, Rimini, dai, bravo.
6: Rimini. Comunque oggi vi vado a fare un bello biglietto tutto verde, unico verde
1: campagna. Ma vedi, ci fa murmuriare.
0: Bello.
1: A Rimini è pure napoletano. Va là, parli italiano, parcheggia bene, non butti il cartandere.
6: Non fai chip,
1: che si pure. Non si manca napoletano, si la massaria cartone.
0: E soprattutto, se ti trovi a raccontare cose della città, non fa che li fate, ma noi a Napoli facciamo
1: ricci.
0: Non
1: lo fa.
0: Non sparare sti pose, che è brutto, capito?
1: Se qualcosa ci sono amiche di Pesacane.
0: Bravo.
6: No, non è cosa per me, oggi non è cosa per me.
1: Ciao, fratello, ciao.
6: Di essere napoletano, però sempre dei limiti.
1: E presi Napoli è fiero di te, frate.
0: Ma infatti
1: mi senti che tu sono fiero di essere napoletano, ma Napoli è fiero di te, cioè non lo so.
0: Sono convinto che la nostra reputazione a Rimini calerà drasticamente dopo questa vacanza. Va bene. Ciao Enrico,
1: ciao.
0: Rosario, ma se ti porto 100 voti sicuri, quanti soldi mi dai?
1: Frate, tu abbia tutti 100 voti. Io la città prima kit ma pare prima e cose me. Insomma, poi appena così due mandate già fa. O primo mandato a parlare a me, o secondo a parlare a Pesacani a Buro.
0: Per una volta mi ha messo prima di voi, ragazzi. Sono orgoglioso.
1: Mancherebbe.
0: Sono orgoglioso.
1: Ci mancherebbe.
0: Allora, peccato che farà solo mezzo mandato, perché questo se lo vanno a prendere dopo due settimane.
1: Seccia,
0: ma no,
1: seccia.
0: Uno che vuole
1: una seccia,
0: il mare,
1: no, seccia.
0: Il mare.
1: Pure in da fantasia.
0: Ma il mare, Piazza Garibaldi. Ma io non lo so. Vabbè. Torniamo domani, ragazzi, con lui, Rosario Verde.
1: È una seccia, proprio. Un buon buono, proprio. Si chiama Marco Pesacani.
0: Grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao,
2: adiù.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

lose those pounds. Learn about football.